che cantano la tua verità, che cantano le tue lode. E tu hai detto, Signore, se non diventiate come piccoli fanciulli, non potete entrare nel regno dei cieli. Signore, aiutaci di essere come piccoli bambini. Vediamo nel mondo c'è tanta confusione, tanta violenza. Ma Signore, oggi come mai tu sei il nostro rifugio? Tu sei la roca della nostra vita, Signore. Noi anche questa mattina confidiamo in te e ti chiediamo di parlarci attraverso la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Allora, continuando questo studio nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 5 troviamo Gesù a Gerusalemme. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in un certo momento scendeva nella piscina, agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua si era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quel stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro si scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi è una storia molto particolare. Gli archeologi hanno trovato questa piscina vicino alle pecore, la porta delle pecore a Gerusalemme. Ora in Gerusalemme moderno si trova 50 metri sotto la superficie della strada. Devi andare in una grotta per vedere queste piscine. Ed è interessante che Gesù, no, i bambini hanno anche cantato dell'agnello di Dio, che Giovanni in capitolo 1 versetto 29, quando Gesù si presentò al Giordano per battezzarsi, ricordate cosa, come ha annunciato nostro Signore: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi è molto significato che Gesù, il primo miracolo che lui ha fatto a Gerusalemme era proprio alle porte delle pecore. Questa era la parte nord della città di Davide, nella città santa, e le pecore venivano portate fuori attraverso questa porta, ed è in quella zona che venivano venduti per poi essere sacrificati nel Tempio. E quindi vicino a questa porta delle pecore c'è una piscina, un sorgente, detto in ebraico Betesda. Betesda è la congiunzione di due parole, Bet, che vuol dire casa, no? Betel, casa di Dio. Betesda, casa di misericordia. E questa storia che vedremo questa mattina è veramente una storia della grazia di Dio, la misericordia di Dio. La parola dichiara che c'era una grande moltitudine di persone infermi, ciechi, zoppi, paralitici, che aspettavano. Allora, non sappiamo se Giovanni dichiara come affermazione che veramente accadeva questa cosa, che un angelo agitava l'acqua, o era un modo di dire, cioè era una tradizione, no? Che la gente credeva questa cosa, che se le acque si muovevano e il primo che entrava nelle acque era guarito. Però chiaramente questo uomo era stato lì per 38 anni. 38 anni sono tanti anni. Io ho 50 e 50 sono tanti anche. Però immaginate una persona per 38 anni, no? Secondo gli studiosi,
La mattina i parenti o qualcuno portava gli infermi vicino a questa piscina e li lasciavano lì tutto il giorno. Questo povero uomo, non sappiamo come arrivava a questa piscina e come veniva portata via, ma lui dichiara a Gesù: quando si muovono le acque io non ce la faccio, no, arrivare primo, entra sempre qualcuno prima di me e loro vengono toccati, vengono guariti. E io sono, io no, prendo, sono la coda della carrozza, diciamo. 38 anni di delusione, 38 anni di sofferenza. E quindi Gesù arriva, come abbiamo visto in tutti i miracoli e guarigioni che il Signore compie, la guarigione fisica non è il scopo principale di quello che Dio vuole fare in una persona. È solo una seconda cosa, una terza cosa, perché chiaramente anche se Dio ci guarisce di un'infermità, un giorno noi moriremo lo stesso. E quindi quello che Dio vuole fare nell'anima umana è fare una guarigione spirituale. La grande mancanza di tutti gli uomini è avere una vita distaccata dalla vita di Dio. E quindi come questa moltitudine che aspettavano, in versetto 3 è scritto che aspettavano l'agitarsi dell'acqua, aspettavano un miracolo, aspettavano qualcosa. E pensando, no, paragonando, io vedo che anche nel mondo in cui noi viviamo c'è tanta gente, magari fisicamente non sono ciechi o zoppi o infermi, ma magari spiritualmente, tanti matrimoni che vanno allo sfascio, tanta gioventù che vediamo droga e altre cose. Quindi da 2000 anni fa oggi non è cambiato niente, c'è ancora una moltitudine che sta aspettando un incontro con Gesù Cristo il Salvatore. E quindi Gesù arriva, in versetto 6, Gesù vedendo disteso e sapendo che si trovava in quel stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Allora è chiaro che Gesù è Dio e quindi lui sapeva tutti di questo uomo. Gesù ha dichiarato che io so quanti capelli voi avete in testa. E magari anche tu questa mattina pensi: ma sono 38 anni o 30 anni o 3 anni che io sto passando questa sofferenza, ma Dio mi vede, Dio sa quello che io sto attraversando, Dio capisce quello che io vivo. E io vi dico sì che Dio capisce. Mercoledì stiamo studiando il libro di Ebrei e la parola di Dio dichiara che Gesù è diventato un uomo ed è lui è stato tentato e ha sofferto in ogni maniera come ognuno di noi. Gesù sa cosa vuol dire, anche Gesù sa cosa vuol dire piangere. Sappiamo che Giuseppe non è vivo nei Vangeli, quindi ha subito la morte di suo papà a una certa età, un orfano. Gesù è pienamente Dio e pienamente umano. Lui comprende ogni sentimento e ogni esperienza che ognuno di noi faremo mai nella vita. E lui capiva questo uomo. E fa una domanda molto semplice: vuoi essere guarito? E secondo me Gesù ci chiede ognuno di noi questa mattina: vuoi essere guarito? Vuoi che io faccia qualcosa nella tua vita? Perché vedremo in questa, nella vita di questo uomo e nella religione ebraica di quel tempo, ormai la religione ebraica era diventata tante regole. No, un elenco di regole, un rapporto con Dio era stabilito da questo elenco di cose che tu dovevi fare e quello che tu non dovevi fare. Anche l'uomo che aspettava la guarigione, no? C'era una competizione. Chi poteva essere primo?
questo povero uomo, perché lui le dice il Signore, io non ho nessuno, magari qualcuno mi butta qua la mattina, ma quando si muovono le acque io non ho nessun parente, nessun servo che mi alza e mi mette nell'acqua. E quindi chi riceveva il guarigione vicino a questa piscina? Chi era più forte? Chi era più veloce? Chi era più ricco? Che poteva permettersi magari di pagare un servo di stare lì tutto il giorno con il malato, in modo che quando si muovevano le acque li prendevano subito e le mettevano dentro? E quindi questo uomo ha vissuto 38 anni in una religione di regole, di competizione, ma in questo giorno lui incontrerà il Cristo. Perché quello che Dio desidera ogni di noi non è che noi obbediamo un elenco di regole, ma che noi abbiamo una relazione con Lui personale. Perché quando abbiamo una relazione personale di amore con Dio, non è gravoso poi di ubbidire la Sua parola, è una gioia. Sapete, quando tu sei innamorato di qualcuno, non ti è faticoso a fare cose belle per quella persona. Ma la religione ebraica nel tempo del Signore ormai era un elenco di regole. E Gesù fa una domanda semplice in versetto 6: vuoi essere guarito? Allora la risposta per questa domanda può essere solo due, giusto? Sì o no? Vuoi essere guarito? Sì o no? Invece questo uomo in versetto 7, l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me. Come tante persone nel mondo, quando confrontano Gesù Cristo nella sua persona e Gesù gli fa una domanda, no? Voi ricevere la mia salvezza, voi ricevere la mia grazia, voi essere guarito? Ah, ma Signore, tu non sai la mia vita, no? È colpa di mia mamma perché io sono così, è colpa di quell'altro. E la gente inventano scuse per non avvicinarsi a Dio. Gesù non ha chiesto perché non puoi entrare nell'acqua, dice: vuoi essere guarito? E poi in versetto 8 Gesù dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi lì a Bethsaida, casa della misericordia, il Signore stende la sua grazia e la sua misericordia su questo uomo. Anche qui è bello perché c'era una moltitudine, e altre parti nel Vangelo il Signore guarisce tutti quelli che erano presenti. Ma in questo giorno lui guarisce solo questo uomo. E l'uomo fu guarito all'istante, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Or quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: è sabato, non è lecito portare il tuo lettuccio. E gli rispose: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Quindi Gesù non è rimasto per i fotografi, no, a fare una foto: guarito questa persona, gloria a me. Lui era scappato. E questi religiosi, invece di gioire e dire: guarda, questo uomo che ha sofferto per 38 anni è stato toccato da Dio, gloria a Dio, alleluia, qual è la loro reazione? Questo non è secondo le nostre regole. Perché la religione, no? Di nuovo, la religione: fai questo, fai quello, fai quell'altro.
Ma il vero cristianesimo è avere un rapporto personale e intimo con Gesù Cristo. Un vero credente non segue regole, segue Gesù Cristo. E chiaramente seguendo Gesù ci porta a vivere una vita giusta e retta, non perfetta. Quindi i farisei si arrabbiano col Signore. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Quell'uomo se ne andò a riferire ai giudei che era Gesù colui che l'aveva guarito. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva questo di sabato. Immaginate, volevano ammazzare il nostro Signore perché ha guarito un uomo nel giorno di sabato. In realtà nella legge di Mosè non c'è nessuna legge che dichiara non puoi portare tu a letto il giorno di sabato. Il Vecchio Testamento dichiara che nel giorno di sabato gli ebrei non era permesso di portare pesi dentro e fuori le porte di Gerusalemme, e chiaramente Dio riferiva a fare commercio, giusto? In questo senso, perché il sabato era un regalo che Dio ha fatto all'uomo: prenditi un giorno per riposare. Che poi i commercianti a quel tempo non erano loro che sabato portavano i pesi, erano i loro servi. E quindi Dio ha dichiarato nella sua legge: l'uomo ha bisogno una volta alla settimana di stare calmo, di riposare. Quindi Dio ha creato il sabato come benedizione per l'uomo, ma i giudei nei tempi di Gesù ormai avevano fatto, no? Una religione di questo, e hanno ampliato addirittura di dire non puoi portare neanche tu un letto in giro. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare il Padre. E le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio. Voi credete che Gesù è qui in mezzo a noi questa mattina? Lui l'ha promesso: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Anche questa mattina a Montebelluna il Signore è qui presente in mezzo a noi. Il Padre sta operando a Montebelluna questa mattina. Per i religiosi era vietato, non è permesso il sabato di fare una cosa. Invece la legge di servire l'uomo, essere una benedizione per l'uomo, e l'uomo era diventato schiavo delle loro regole. Ma Gesù dice: il Padre ha voluto guarire questo uomo in questo giorno, perché il Padre ama la gente. Il Padre vuole guarire le persone anche qui questa mattina. Magari il tuo problema non è fisico, magari sono mentale, sono altre cose. Noi non sappiamo, ma Dio lo sa. E anche il Signore questa mattina qui in mezzo a noi sta operando. Poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, gli mostra opere più grandi di queste affinché voi ne siete meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. E quindi anche questa mattina Gesù ci fa la stessa domanda che ha fatto col paralitico 2000 anni fa: vuoi essere guarito? Vuoi avere la vita?
è tua se lo vuoi. Basta che scegli. Poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Allora, come possiamo onorare il figlio? Qualcuno ha una risposta? Ubbidendolo, credendo in lui. Quando Gesù morì sulla croce, cosa ha dichiarato? È compiuto, è finito. E quindi noi cristiani, noi dobbiamo credere che quello che Gesù ha fatto sulla croce è stato totalmente e perfettamente completo davanti agli occhi di Dio. E quindi ricevere la grazia di Dio, di riconoscere davanti a Dio Onnipotente: io, Signore, sono un peccatore, non posso salvare me stesso, e ho bisogno che tu mi perdoni, che tu mi salvi. E per l'orgoglio umano non è una cosa piacevole di dire: io sono senza potere. Letteralmente in greco, quando parla di questo paralitico, e la parola nel greco, c'era una moltitudine impotente, no? E magari oggi pensiamo di una cosa sessuale, ma impotente è semplicemente senza forza. No? Senza forza. E per noi di avere la vita eterna, in un certo senso, dobbiamo riconoscere davanti a Dio: Padre, io sono senza forza. Io ho provato di ubbidire tutte le regole. Io ho provato di essere primo nella piscina. Ma non sono riuscito. Ho bisogno di un tuo tocco di grazia, come quel paralitico. Sì, Signore, io voglio che tu mi guarisci questa mattina. Voglio che guarisci il mio matrimonio, voglio che guarisci il mio figlio che sta vagando magari in una vita sbagliata. Questo vuol dire onorare il figlio. Onorare il figlio vuol dire dare a lui quel rispetto che lui merita. E comprendere che noi non possiamo aggiungere mai a quello che Gesù ha fatto per noi. E se noi pensiamo di aggiungere qualcosa, è solo il peccato di orgoglio. Perché se Gesù ha dichiarato è compiuto, e noi dobbiamo solo in umiltà accettarlo. E dire: Padre, capisco che è unicamente per la tua grazia, unicamente Gesù ha fatto tutto per me, e io per fede lo ricevo. Versetto 24, e concluderemo. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta. Quindi se era venuto 2000 anni fa, quanto di più oggi? Che i morti... Oh, scusate, ho saltato un versetto. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e credi colui che mi ha mandato alla vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuto, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Come siamo salvati? Per le nostre buone opere? Perché noi andiamo in chiesa ogni domenica? Perché noi diamo soldi alla chiesa? No, qui in versetto 24, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Dice avrà la vita eterna. No, io faccio tanti sbagli in italiano, ma quando Gesù dice ha, cosa significa? Oggi, questa mattina a Montebelluna, io posso dire: io ho la vita eterna.
Ah, ma come puoi? Sei presuntuoso. No, io posso dirlo perché Cristo l'ha detto. Chi crede in me non avrà la vita eterna, ha la vita eterna. Perché quando riceviamo Gesù nella nostra vita,

0: è passato da la moribondità alla vita. Scritto così? È passato dalla morte alla vita. E anche questo non ci piace, no? Paolo in Efesini capitolo 2 dice: noi eravamo morti nei falli, nei peccati, ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha dato la vita eterna nel suo figlio Gesù Cristo. Prima di nascere di nuovo, di essere rigenerati dallo Spirito Santo, per Dio, noi siamo morti. Magari questo, fino in fondo sono una persona brava, sono una persona per bene. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga. E magari tutte queste cose sono vere. Magari hai cercato di vivere sempre una vita retta e giusta davanti a Dio e davanti alla gente. Non voglio mettere in discussione questo. Ma nonostante tutti i tuoi sforzi, per Dio tu sei morto. Romani capitolo 3 versetto 23 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Chi ascolta la mia parola e crede colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Voi potete avere la certezza che voi avete la vita eterna, e non è unendosi a una chiesa protestante o evangelico o cattolico o ortodossa o buddismo, e unendoti a Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché chi ha il figlio ha la vita, e chi non ha il figlio non ha la vita. Ma se tu credi con tutto il tuo cuore, la Bibbia dice, tu sarai salvato. E puoi avere questa certezza che io ho la vita eterna. Ho conosciuto mio Salvatore. E nessuno mi può separare da questo grande amore che Dio ha preparato nel suo Figlio. Ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi, se non vuoi passare in giudizio, io non voglio passare in giudizio, perché se io devo essere giudicato davanti a Dio per quello che ho combinato, e alcuni di voi conoscete la mia testimonianza, non c'è neanche 1% di speranza. Ma questa mattina io pongo la mia speranza in Gesù, colui che a Bethsaida, no, casa di misericordia, mi ha toccato. E anche a me un giorno ha detto: Craig, cosa vuoi da me? Signore, che tu mi perdoni, alzati, perché io ti ho sanato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Leggiamo oggi, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2, versi da 1 a 2. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ascoltiamo uno stacco musicale.

peccati. Questa dichiarazione tremenda la troviamo nella parola di Dio. Nessun altro libro al mondo ci aveva mai dichiarato con tanta chiarezza la verità circa la nostra condizione spirituale. Il mondo non sa nulla di Dio, e quando qualcuno parla e dichiara la verità, pochi sono quelli che prestano ascolto. Ma qui la parola è chiara. Eravamo morti, schiavi di un sistema satanico nel quale anche, da un certo punto di vista, ci compiacevamo. La nostra condizione di allora, alla luce dell'opera di grazia compiuta da Cristo, ci appare in tutta la sua drammaticità spaventosa. Morti, separati da Dio, condannati per l'eternità ad una pena ed un tormento irreversibili. Ma Dio, in Cristo, ci ha vivificati. Siamo passati dalla morte alla vita. E quale vita meravigliosa anche! Una gloria eterna si è schiusa davanti ai nostri occhi, e già nel presente ne stiamo assaporando i primi frutti. La sua non è soltanto una promessa che riguarda il futuro, è già una realtà del presente. Godiamo già da ora della libertà dei figli di Dio, anche se sappiamo che la piena realizzazione l'avremo con il ritorno di Gesù. Considerando questo grande amore che Dio ha avuto per noi, come rimanere insensibili davanti al triste spettacolo di coloro che ancora giacciono nelle tenebre spirituali più fitte, legati nell'ombra di morte, tiranneggiati dal principe delle tenebre? Se Dio ha vivificati noi, non potrà anche vivificare gli altri? Abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Dobbiamo dire queste cose, parlare alla gente ed annunciare la liberazione in Cristo. Che Dio possa allargare sempre più il numero dei salvati. Collaboriamo con Lui nell'opera di redenzione.

Credo, amici ascoltatori, che moltissimi scrittori e poeti abbiano scritto a riguardo la felicità. Soprattutto, tutti la desiderano avere. Ma chi conosce la vera felicità? Come la si può avere e sperimentare? Ebbene, amici, ascoltate cosa Stefano ha da dirci sul come trovare la felicità. Lo ascolteremo dopo aver ascoltato una canzone.

0: Penso che tutti, indistintamente, desideriamo essere felici. Ma dobbiamo domandarci, cos'è la felicità? E come possiamo trovarla? Se fossi l'inviato d'un giornale che mi ha incaricato di scrivere un articolo su questo soggetto e chiedessi alle persone che incontro la loro definizione della felicità, quante risposte diverse riceverei? Uno direbbe: la felicità per me è vincere 1 miliardo al Totocalcio. Un altro: per me la felicità sarebbe ricevere una laurea cum laude. Una signorina: per me la felicità è sposarmi con l'uomo che amo e che mi ama, e così via. Ma se dovessi proiettarmi indietro nella storia e incontrare l'Apostolo Paolo, facendogli la stessa domanda, cosa risponderebbe? Forse direbbe: felicità? La felicità è nel cuore, nella profondità della nostra anima, del nostro essere. È la gioia che anche le più amare esperienze e disillusioni non possono turbare. Questa è la vera felicità, la vera gioia. Goderla quando siamo malati o trattati male o sul letto di morte. È quella gioiosa qualità di vita che accompagna la fede in Dio, conoscendolo, amandolo, servendolo. Ecco cos'è la felicità. Tutto questo non è solo una fantasia. L'Apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Filippesi, scritta fra parentesi in prigione: rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo vi dico, rallegratevi. La felicità dipende dal tenore della nostra vita, comincia in Dio e finisce in Lui. È la vita che proviene da Dio e ci è comunicata in Gesù Cristo. Nel nostro secolo materialista e consumistico, molti pensano che la felicità sia un prodotto che possiamo acquistare, che ci può essere consegnato a domicilio. La dovremmo avere perché ci spetta. Ma come tutte le cose più preziose della nostra vita, la felicità è un dono. Non può essere né fabbricata né comperata. Le cose migliori sono tutte gratuite, come l'aria, il sole, l'acqua. Sono tutti doni. E chi li dona? Dio. Le cose migliori, quelle di maggior valore, sono doni di Dio. È inutile da parte nostra correre di qui e di là alla ricerca di quello che non riconosciamo come un dono divino, non conoscendo il donatore. La nostra felicità dipende dalla nostra relazione con Dio. È rallegrarci in Lui, sapere, come l'Apostolo Pietro, che possiamo gettare su di Lui ogni nostra ansia, perché Egli si prende cura di noi. Dipende dalla nostra comunione con Lui in preghiera, in lode, in adorazione. Felicità e pace regnano solo nei cuori di coloro che conoscono Dio come Padre e vivono ogni giorno in comunione con Lui, amandolo e amando coloro coi quali vivono e lavorano. Ecco perché la vera felicità è rara e sfugge a molti che pure l'anelano, cercandola dove non si può trovare. Genitori spesso dicono: tutto quello che desideriamo per i nostri bambini è che siano felici. Poi si moltiplicano dando loro tutto quello che vogliono, prima ancora che lo chiedano, e il risultato è assolutamente negativo. La felicità non consiste nel possedere certe cose, né per i nostri bambini né per noi. Dobbiamo continuamente sottolineare questo fatto, già proclamato da Gesù 2000 anni fa. Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è nell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. La felicità consiste nei nostri rapporti con Dio, unica sorgente della vera felicità. E questo significa che nulla la potrà turbare, tranne quello che da parte nostra può offendere la santità di Dio e così interrompere la nostra comunione con Lui. Ad esempio, il peccato distrugge la nostra comunione con Lui, e distrugge la nostra felicità. Quando abbiamo confessato a Lui ogni nostra mancanza, possiamo riavvicinarci a Lui tramite il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E come scrive Paolo, possiamo rendere note a Dio le nostre richieste in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà allora i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco dove risiede per noi la felicità, nella nostra relazione con Dio in Cristo, non in cose o possedimenti esterni. Questa è felicità e pace nel profondo dei nostri cuori, perché sappiamo il significato della nostra vita, perché siamo qui, dove andiamo e a chi apparteniamo. Abbiamo tutti diritto a questa felicità, che in ultima analisi ci può solo raggiungere da Dio tramite il Mediatore, il Signore Gesù, nostro Salvatore? Sì, tutti ne abbiamo il diritto, ma non perché ce la meritiamo per le nostre buone opere o la nostra bontà, ma solo per la bontà di Dio, che l'offre quale dono immeritato e gratuito a tutti quelli che riconoscono il Signore Gesù come loro Salvatore e Signore. E tu, caro amico in ascolto, conosci questo segreto della vera felicità? Forse l'hai cercata invano altrove. Qui tutto passa e il nostro mondo moderno in tumulto non conosce né pace né felicità. L'uomo, lasciato a se stesso, è come una nave alla deriva in un mare tempestoso. Ti senti un po' così tu, caro ascoltatore? C'è un porto sicuro in cui puoi entrare e gettare l'ancora, le acque chete della grazia di Dio. Questa è una metafora legittima perché è usata nel Nuovo Testamento dall'autore dell'Epistola agli Ebrei, che descrivendo la gioia della salvezza del credente dice questo: troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrar saldamente la speranza che ci era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima, sicura e ferma e penetrante di là della cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore. Caro amico in ascolto, Sant'Agostino ha detto 15 secoli fa: tu, o Dio, hai creato il cuore dell'uomo ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in te. Potremmo estendere la sua affermazione dicendo che il cuore umano non conoscerà né pace né felicità finché non riposerà in Dio. Se non l'hai già fatto, caro amico in ascolto, rivolgiti a Dio ora, confessagli i tuoi peccati in sincero ravvedimento, poni la tua fede nel Signore Gesù, una volta crocifisso per i nostri peccati, ma ora risorto. E tu pure entrerai a far parte della vera Chiesa, trovando finalmente quella pace, serenità e gioia che certamente desideri e che forse fino ad ora ti erano sfuggiti. Il Dio ti benedica.
1: Salutandovi, amici, vi invitiamo a sperimentare la vera felicità, quella che si può avere con il Signore Gesù. Sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 15. La chiesa di Corinto era davvero un disastro. C'era molta carnalità che aveva portato a divisioni, ad uno spirito di parte, ad un uso cattivo dei doni spirituali e anche a diversi concetti strani. C'erano alcuni che dicevano che non c'era la resurrezione, forse un retaggio della dottrina dei Sadducei. Paolo, avendo corretto gli altri problemi di cui gli avevano scritto, ora affronta l'ultima questione, di quelli che dicevano appunto che non esiste la resurrezione. E così Paolo dichiara prima di tutto che questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi la prima prova che Paolo presenta a sostegno della resurrezione è l'Evangelo che è stato loro predicato e le loro vite trasformate grazie ad esso. Dice: mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ora, tra breve, Paolo ci dirà che se non c'è resurrezione dai morti, allora la vostra fede è vana. Non avete niente in cui credere, niente in cui sperare, se davvero non c'è resurrezione. L'Evangelo che Paolo aveva predicato. Aveva predicato l'Evangelo secondo cui Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Le scritture a cui fa riferimento devono essere per forza le scritture dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. E dove nell'Antico Testamento si parla della morte di Gesù Cristo? In molti passi. Salmo 22, ovvero la descrizione di una morte per crocifissione. Isaia 52, a cominciare dal versetto 12, e Isaia 53, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Ora questo è un po' più difficile. Dov'è che nelle scritture si parla di Gesù che risuscita al terzo giorno? Quando hanno chiesto a Gesù un segno, lui ha risposto: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. E quindi il terzo giorno, la resurrezione. Giona in un certo senso è un esempio, anche se è molto difficile farlo rientrare in questo discorso qui. Ma se andiamo ancora più indietro, nel libro della Genesi, vediamo che Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ora, quando Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, abbiamo un equivalente di questo in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E se vi ricordate, Abramo prende il suo figlio e dei servi e iniziano il viaggio dall'area intorno ad Hebron verso Gerusalemme, e viaggiano per 3 giorni, fino a che non si trovano davanti al monte che Dio aveva mostrato ad Abramo, il monte Moria, che è a Gerusalemme. Durante questo viaggio di 3 giorni, e Isacco è una figura di Cristo nell'Antico Testamento, durante questo viaggio, per questi 3 giorni, nella mente di Abramo Isacco era come se fosse già morto. Troviamo scritto in Ebrei al capitolo 11, che per fede Abramo ha offerto suo figlio Isacco, credendo o sapendo che Dio, se necessario, l'avrebbe fatto risuscitare dai morti. Perché Dio aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. E Isacco in questo momento non aveva ancora avuto dei figli. E quindi Abramo aveva una tale fiducia nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, che era disposto ad obbedire al Signore fino al punto di offrirlo in sacrificio, sapendo che Dio era capace di farlo persino risuscitare. Quindi era la sua fede nella resurrezione che gli ha fatto ubbidire al comando di Dio. E mentre lasciano i servi lì e iniziano a salire insieme, padre e figlio, verso il monte Moria, Isacco ad un certo punto dice: «Papà, qui manca qualcosa. Abbiamo il fuoco e abbiamo la legna per il sacrificio, ma non abbiamo l'agnello. Dov'è l'agnello per il sacrificio, papà?» E Abramo rispose: «Figliuolo, Dio provvederà egli stesso l'agnello per il sacrificio». Che modo interessante di ricostruire la frase. Non dice: Dio provvederà un agnello per sé, ma Dio provvederà egli stesso un agnello per il sacrificio. Al monte del Signore sarà provveduto. Così continuano il viaggio, poi si fermano, Abramo costruisce un altare e vi mette sopra Isacco. E mentre alza il coltello, il Signore dice: «Va bene, Abramo, va bene così. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi ha rifiutato il tuo figlio. Guarda, c'è un montone impigliato in quel cespuglio. Va, prendilo e offrimelo in sacrificio». Ora, la cosa interessante è che quando Abramo lascia i servi, dice loro: «Voi aspettate qui. Io e il ragazzo andremo e adoreremo, poi ritorneremo da voi». Abramo dice: «Torneremo. Io e il ragazzo andiamo là, offriremo il sacrificio e poi torneremo». Fede nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Lui sapeva che in qualche modo Dio gli avrebbe ridato suo figlio, risuscitandolo se necessario. E così Abramo credette nella resurrezione. Suo figlio era morto nella sua mente per questi 3 giorni. Era come se l'avesse offerto in sacrificio, secondo il comandamento del Signore. Ma poi, dopo questi 3 giorni, lo riebbe indietro. Fu come se Isacco fosse risuscitato. E Abramo offre il montone in sacrificio e dice: «Yahweh Re». Chiama quel posto Yahweh Re, Dio provvede. E poi di nuovo profetizza: «Al monte dell'Eterno sarà provveduto». Non dice: «È stato provveduto» o «È provveduto», ma «Sarà provveduto». Davvero molto interessante, perché 2000 anni più tardi, sulla cima del monte Moria, proprio lo stesso monte dove Abramo ha offerto suo figlio Isacco, Dio ha provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio, e l'unigenito figlio di Dio è stato crocifisso sul monte Moria, nello stesso punto in cui Abramo ha offerto Isacco come sacrificio. E quindi Abramo è stato solo parte di una rappresentazione, ha raffigurato quello che Dio avrebbe fatto in futuro e ha profetizzato di quel giorno futuro in cui Dio avrebbe provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. E così è stato. Quindi, secondo le scritture, l'Evangelo che ho predicato: Cristo è morto, è stato sepolto ed è risuscitato il 3° giorno, e dopo la sua resurrezione apparve a Cefa, cioè Pietro, e poi ai 12. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Non possiamo dire lo stesso anche tutti noi? Io non sono degno di quello che Dio ha fatto per me. Non sono degno di quello che Dio mi ha chiamato a fare. Qualche giorno fa ho sentito Tony Campola parlare ad un gruppo di persone. Diceva: se solo sapeste che genere di peccatore sono stato, non ve ne stareste qui sedute ad ascoltarmi. E poi ha detto: e se io sapessi che genere di peccatori eravate voi, non me ne starei qui a parlarvi. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Oh, gloria a Dio per la sua grazia. E così le apparizioni di Gesù. Dopo essere morto e risuscitato, si presentò vivente, come dice la Scrittura, con molte prove convincenti o infallibili. È stato visto da Pietro, poi dai discepoli, poi da più di 500 in una volta sola, poi da tutti gli

Pensavano che fosse impazzito, ma dopo la sua resurrezione e la sua apparizione a Giacomo, lui diventa una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme. Infine, ultimo di tutti, dice Paolo, apparve anche a me, che sono come un aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa. Paolo porta sempre con sé, nel suo cuore, questo rammarico, questa tristezza di aver perseguitato quelli che credevano in Gesù Cristo. Lui era lì quando Stefano era stato lapidato e acconsentiva. Lui aveva votato per la sua morte e aveva tenuto le vesti di quelli che l'avevano lapidato. La Bibbia dice che lui ispirava minacce e strage contro la Chiesa di Gerusalemme. E poi era andato a Damasco per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore e desiderava far loro del male, ucciderli. E probabilmente aveva tentato di dissuaderne molti dalla loro fede in Cristo, anche con la forza. Ora che è diventato un credente anche lui, tutto questo lo turba, il fatto di aver perseguitato la Chiesa. Io non sono degno di essere chiamato apostolo, ma sono quello che sono, per la grazia di Dio. Bellissimo. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, notate il posto che ha la grazia nella vita di Paolo, ma anche il posto che hanno le opere. Ci sono alcuni che parlano della grazia di Dio escludendo completamente le opere. Ci sono alcuni che addirittura vedono le opere come qualcosa di sbagliato, ma è sbagliato guardare alle opere come qualcosa che può farti essere giusto davanti a Dio, perché le tue opere non possono farti essere giusto davanti a Dio. Ma avendo ricevuto la grazia di Dio, allora la mia risposta, la mia reazione nei confronti di quella grazia è il desiderio di fare per il Signore tutto quello che posso, lavorare senza sosta, affaticarmi per Lui, non per guadagnarmi la salvezza, non per guadagnarmi la giustizia, ma solo per mostrare amore e gratitudine a Dio per la grazia che ho ricevuto. Le opere hanno il loro posto nella vita del credente, ed è un posto vitale, un posto importante nella vita del credente. Non possono far niente per la tua salvezza o per la tua giustizia, ma fanno molto per mostrare il tuo amore e la tua gratitudine per la grazia che hai ricevuto da Dio. Il nostro problema è che spesso rigiriamo le cose. Cerchiamo con le nostre opere molte volte di far sì che Dio ci risponda. Se digiuno, allora di certo Dio mi risponderà. Se digiuno e prego, il Signore risponderà. Se do a Dio, Lui mi risponderà. Se lodo Dio, Lui mi risponderà. E spesso facciamo così perché vogliamo che Dio ci risponda, per costringerlo a fare qualcosa per noi. Ma questo è l'ordine sbagliato. Dio ha l'iniziativa, ed è l'uomo che risponde. Le opere che faccio, non le faccio perché Dio risponda nei miei confronti. Ora, Signore, io farò questo e questo e questo per te, se tu farai questo per me. Non servono per obbligare Dio ad agire nei nostri confronti. Le opere che faccio sono la mia risposta a quello che Dio ha fatto per me. Paolo, essendo destinatario di questa grazia, è rispondendo a questa grazia che ha operato più di tutti gli altri apostoli. Come disse Gesù, colui a cui tanto è perdonato, tanto ama. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E questo avrebbe conseguenze terribili. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione. Ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente morto.

morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo, i nostri cari, sono perduti. Se noi speriamo in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. La nostra speranza è nella vita eterna, che ci appartiene in Gesù Cristo. E se Cristo non è risuscitato, allora tutto va a rotoli. La fede è vana, la predicazione è vana, la speranza è vana. Paolo continua dicendo, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che dormono, coloro che muoiono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Così Paolo parla di Adamo che ha portato la morte a tutta l'umanità con il suo peccato. In Romani capitolo 5, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Adamo ha portato la morte su tutti gli uomini, ma Gesù ha portato la vita. Così come un solo uomo ha portato la morte, allo stesso modo per mezzo di un solo uomo molti saranno giustificati e avranno la vita eterna e la speranza della vita per mezzo di Lui. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano. La parola primizia, come la parola primogenito, indicano spesso non necessariamente il primo in ordine sequenziale, ma il più importante. Ma qui naturalmente si parla dell'ordine sequenziale. Cristo la primizia, il primo ad essere risuscitato dai morti. Ora, prima di questo, i santi dell'Antico Testamento, quando morivano, andavano nell'Hades in una sorta di area a parte. Nel capitolo 16 del Vangelo di Luca, Gesù ci dice che c'era un certo uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era un uomo povero che ogni giorno andava davanti alla sua porta, sperando di mangiare le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Questo povero uomo era coperto di piaghe, e dei cani venivano a leccargli queste piaghe. Così Gesù la dipinge come una situazione davvero pietosa. E il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Poi anche il ricco morì, e nell'Hades era nei tormenti. Così alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro, il povero, che veniva consolato da Abramo. E disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito, per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo disse, «Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato, e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, e Lazzaro non può venire da te, né tu puoi venire da questa parte». Ma quello disse, «Ti prego allora, manda Lazzaro a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Abramo rispose, «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti». Ora, l'insegnamento di Gesù mostra che prima della sua morte, l'Hades era suddiviso in due parti distinte. Da una parte c'erano quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, dall'altra c'erano quelli che aspettavano il giorno del giudizio finale.
quando in Apocalisse capitolo 20 la morte e l'Ades restituiscono i loro morti. Ora, quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, i patriarchi dell'Antico Testamento e tutti gli altri, è detto in Ebrei capitolo 11 che tutti loro morirono in fede, non avendo ricevuto le cose promesse, ma avendole viste da lontano, essi le hanno accolte con gioia, e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Ehi, io cerco la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Questo mondo non è casa mia, sono solo di passaggio. Io sto cercando la città di Dio, il regno di Dio. E quindi sono morti in fede, non avendo ricevuto la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Non potevano giungere alla perfezione finché non ci fosse stato il sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Non è possibile che il sangue di tori e becchi possa togliere via i peccati di una persona. Tutto quello che potevano fare questi sacrifici era coprire il peccato e guardare avanti per fede al sacrificio perfetto che sarebbe stato offerto quando Gesù, come unigenito figlio di Dio e come l'agnello di Dio, sarebbe morto per i peccati di tutto il mondo e li avrebbe tolti via. Ora Pietro ci dice in Atti capitolo 2 che Gesù, quando è morto, è disceso nell'Ades, ma non è possibile che rimanesse nell'Ades, perché Dio gli aveva fatto la promessa: tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Pietro dice a quelli di Atti capitolo 2: questo stesso Gesù Dio lo ha risuscitato dai morti. Ora Paolo ci dice in Efesini capitolo 4 che quando Gesù è disceso nelle parti più basse della terra, e se vi ricordate Gesù aveva detto ai farisei che cercavano un segno, come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, allo stesso modo il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Mentre stava questi 3 giorni e queste 3 notti nel cuore della terra, secondo Efesini, lui ha predicato a quelle anime che si trovavano lì in prigione, e quando è asceso ha portato con sé questi prigionieri, Abramo, Lazzaro e tutti gli altri che stavano aspettando lì l'adempimento della promessa di Dio. Ha portato con sé dei prigionieri, li ha liberati dalla loro prigionia. Ora, se tornate alla profezia del Messia in Isaia 61, lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, parlando della prigione della morte. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano dalla morte. Il Vangelo di Matteo al capitolo 27 dice: e i sepolcri si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e furono visti camminare per le strade di Gerusalemme, dopo la risurrezione di Gesù. Ha portato con sé dei prigionieri. Lui ha aperto le porte della prigione ai santi dell'Antico Testamento quando è risuscitato. Cristo, primizia di coloro che dormono e che risuscitano. Ora, questo gruppo sarà completato quando verrà il giorno del Signore e Gesù è pronto per tornare sulla terra con i suoi santi, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ma in questo momento la prima resurrezione è qualcosa che si sviluppa in un certo periodo di tempo. È iniziata con Gesù Cristo, lui è la primizia, e continua per ogni figliuolo di Dio che vive e che crede in Gesù Cristo. Mentre si addormenta in Cristo, la prima resurrezione continua, e sarà completa quando i santi martiri della tribolazione entreranno nel regno celeste. Con questo finisce la prima resurrezione. La seconda resurrezione dei morti, quella degli ingiusti, non avrà luogo finché non sarà terminato il regno millenario di Gesù Cristo. Il giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. Quando Giovanni vede il trono di Dio, i libri vengono aperti, la morte e l'inferno restituiscono i loro morti.
E tutti sono lì davanti a Dio e vengono giudicati secondo le cose scritte in questi libri. Questa è la seconda resurrezione. E così Paolo ci dice l'ordine qui, ognuno secondo il suo ordine. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Cioè il numero sarà completo quando Gesù ritornerà. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Ora, questo non avverrà finché non avrà regnato sulla terra per 1000 anni. Quando Gesù inizierà il suo regno millenniale sulla terra, Satana verrà legato e confinato nell'abisso. Ma verso la fine dei 1000 anni, Satana sarà liberato dall'abisso e radunerà tutte le genti, tutte le nazioni, per far guerra contro Gesù. E a quel punto l'arcangelo Michele si alzerà contro di lui. Satana sarà sconfitto e gettato nella Geenna, lo stagno di fuoco. Poi il giudizio di Dio e gli empi saranno gettati anch'essi nella Geenna. E così tutta la creazione sarà in ubbidienza all'autorità di Gesù Cristo. Egli avrà sconfitto tutti i ribelli contro Dio. Vedete, in principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce. E tutte le creature nell'universo erano sottomesse a questo governo. Ma un giorno una creatura di Dio meravigliosa e assai brillante, chiamato Figlio del Mattino, Lucifero, che era perfetto in bellezza e perfetto in sapienza e in tutte le sue vie, fino a che l'iniquità non si è trovata in lui. E ha detto nel suo cuore: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E Satana, Lucifero, si è ribellato all'autorità di Dio e ha formato nell'universo un secondo regno, un regno che era contrario al primo regno, in ribellione contro il primo regno, un regno di morte e oscurità. Ma un giorno Gesù Cristo porrà fine alla ribellione di Satana, in modo definitivo, e quando ogni nemico di Dio sarà giudicato e condannato, allora Gesù consegnerà questo regno perfetto al Padre. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza che si sono ribellati contro l'autorità di Dio. E così in principio Dio, un solo governo, e alla fine Dio, e di nuovo il solo governo di Dio in tutto l'universo. Tutte le creature dell'universo, ancora una volta in completa obbedienza e in armonia con il governo di Dio. Un'epoca senza fine. E allora Dio mostrerà nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Un futuro meraviglioso aspetta i morti che risuscitano. Ma se i morti non risuscitano, allora sì che siamo i più miserabili di tutti. Tutto quello che abbiamo è questo mondo schifoso. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E la morte e l'inferno saranno gettati nella Geenna, saranno distrutti. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Ora questa è opera del Padre. Se vi ricordate, Dio disse a Gesù nel Salmo 110: siedi alla mia destra finché non avrò fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E in Filippesi 2: perciò Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio metterà tutte le cose sotto di Lui, in sottomissione, ma naturalmente ogni cosa tranne Dio stesso, che ha messo tutto sotto l'autorità di Gesù. Dio ne è eccettuato, dato che è Lui che mette ogni cosa sotto l'autorità di Gesù,
lui stesso non è sotto l'autorità di Gesù. E così è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Un solo governo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce, e ora tutto gli è finalmente sottomesso. Ora, Gesù si è assoggettato al Padre quando ha preso la forma di un essere umano. La Bibbia ci dice che lui era con Dio e che non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma ha umiliato se stesso e ha preso la forma di un uomo ed è venuto come un servo ed è stato obbediente fino alla morte, la morte della croce. Ed è per questo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato questo nome che è al di sopra di ogni altro nome. Così Gesù, mentre era qui sulla terra, dichiarava: «Sono venuto per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». E diceva: «Io faccio sempre le cose che piacciono al Padre». E nel giardino disse: «Se è possibile, allontana da me questo calice. Non di meno non la mia, ma la tua volontà sia fatta». E così si è sottomesso al Padre, divenendo di poco inferiore agli angeli, per poter soffrire e morire per tutti gli uomini. E ora Dio lo ha sovranamente innalzato. Lui disse: «Padre, glorificami della gloria che avevo presso di te, prima che il mondo fosse». E il Padre rispose: «Io ti ho glorificato e ti glorificherò». Ed ora è lì che siede alla destra del Padre, nella gloria, aspettando che tutti i suoi nemici divengano il suo sgabello, aspettando che il Padre emetta ogni cosa sotto di lui. Ma alla fine, quando l'ultima ribellione sarà sconfitta, alla fine del suo regno, allora andrà dal Padre e gli consegnerà un mondo che è stato perfezionato per mezzo della grazia e dell'amore e del sacrificio che Gesù ha fatto per noi, rendendo possibile per noi far parte del regno eterno di Dio. E a quel punto, secondo quello che dice qui Paolo, lui stesso si sottometterà ancora una volta al Padre, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Questo è l'unico passo della Scrittura dove è menzionato il battesimo per i morti. E viene menzionato all'interno di un'argomentazione contro il pensiero di quelli che dicevano che non esiste la resurrezione. Ora, quelli di Corinto, come ho più volte detto, erano un disastro e avevano ogni tipo di problemi, carnalità, divisioni. Avevano ogni tipo di dottrine e credenze sballate. E questa epistola è un'epistola di correzione, perché ha lo scopo di correggere tutti questi problemi che c'erano a Corinto. Evidentemente a Corinto c'erano delle persone che si facevano battezzare per i morti. Ora, qui non c'è alcuna condanna relativa a questa pratica, come non c'è alcun elogio, alcuna lode per questa pratica. Dice solo che lo facevano. Ma Paolo sta sottolineando come sia del tutto incoerente. Non vedete, sciocchini? Se non c'è la resurrezione dai morti, allora che senso ha questa pratica del battezzare i morti? Perché lo fate se i morti non risuscitano, se non c'è la resurrezione? E così sta solo mostrando loro che le loro pratiche erano incoerenti rispetto a quello che credevano. Ora, prendere questo e farne un rituale all'interno della Chiesa sarebbe completamente sbagliato. Nelle regole dell'interpretazione, o meglio nelle regole che sono state definite per l'interpretazione della Scrittura, chiamate in teologia leggi dell'ermeneutica, cos'è che accettiamo come pratica comune nella Chiesa oggi? La legge dell'ermeneutica dice che se qualcosa è stato insegnato da Gesù Cristo, se è stato praticato nel libro degli Atti e insegnato nelle epistole, allora lo accettiamo come pratica generale per la Chiesa oggi. Per esempio, la cena del Signore è stata insegnata da Gesù Cristo. La cena del Signore è stata praticata nel libro degli Atti, quando si incontravano e rompevano il pane insieme nelle case.
E c'è l'insegnamento della cena del Signore qui nel capitolo 11 di Prima Corinzi. Perciò insegnata da Cristo, praticata dalla Chiesa negli Atti e insegnata nelle Epistole. Quindi l'accettiamo come pratica della Chiesa oggi. E così ci raduniamo intorno alla mensa del Signore e prendiamo parte insieme alla cena del Signore. Il battesimo in acqua, insegnato da Gesù Cristo, praticato nel Libro degli Atti, è insegnato in Romani, capitolo 6. Perciò accettiamo il battesimo in acqua, come una pratica legittima della Chiesa oggi. Il lavaggio dei piedi, insegnato da Gesù Cristo, ma non lo troviamo praticato da nessuna parte nel Libro degli Atti. Non vediamo mai la Chiesa che si raduna e si lavano i piedi. Non c'è alcun insegnamento in senso dottrinale nelle Epistole, eccetto per un esempio in cui c'è una donna che veniva lodata perché lavava i piedi ai discepoli. Il lavaggio dei piedi viene praticato da alcuni gruppi oggi, ma dalla Chiesa in generale non viene praticato, perché non risponde pienamente a questi criteri. Ma ci sono gruppi qui e lì che praticano il lavaggio dei piedi durante delle riunioni speciali. Ora io presumo che se vivi nelle foreste dell'Oregon potrebbe essere appropriato avere il lavaggio dei piedi. Noi stavamo quasi per farlo qui a Calvary Chapel durante il periodo degli hippie, ma per altri motivi. Volevamo solo proteggere la moquette. Abbiamo preso in considerazione di fare il lavaggio dei piedi durante il periodo degli hippie, quando tutti andavano a piedi scalzi. Allora sì, sarebbe stato appropriato. Ma ora che tutti siamo tornati ad essere formali, non ce n'è bisogno. Quindi, seguendo lo stesso criterio, qui si fa menzione di questa pratica, ma non è insegnata come dottrina. Non viene elogiata, non se ne parla come qualcosa che dovrebbe essere fatto. Rientra solo in questo discorso qui che le loro pratiche non sono coerenti con quello in cui credono. Eppure, ad esempio, i mormoni ne hanno fatto qualcosa di molto importante, del battesimo per i morti. Ecco perché hanno tutti gli archivi delle genealogie. Così puoi andare e trovare tutti i tuoi parenti che sono morti, e puoi farti battezzare per loro. E naturalmente, se puoi farti battezzare per i tuoi parenti morti, allora li puoi salvare dall'inferno, e loro quindi possono essere salvati, se tu ti fai battezzare per loro. E quindi è molto importante che ti fai battezzare per i tuoi parenti morti, per salvarli dalla distruzione. Potrei dire molto a riguardo, ma preferisco andare avanti. Comunque, ci sono dei mormoni che cercano di contattare i loro parenti morti per chiedere il loro consenso a farsi battezzare per loro. E così cadono nello spiritismo, nel cercare di contattare i morti. Questo non lo sanno tutti. Non viene fatto da tutti i mormoni, ma da molti di loro sì. E questa pratica del battezzarsi per i morti, il passaggio successivo è proprio questo: chiedere il loro consenso per farsi battezzare per loro. Ma è qualcosa di estremo e non volevo parlarne. E perché metteremo a repentaglio la nostra vita ogni giorno se non c'è resurrezione? Sarebbe stato sciocco per me passare per tutte queste persecuzioni e tutto il resto. Perché l'avrei fatto se non c'era resurrezione? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno per il vanto di voi, che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se morti non risuscitano, allora seguiamo la filosofia degli epicurei, i concetti degli umanisti. Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti, e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Quindi alcuni di voi non hanno davvero questa conoscenza, e io parlo a vostra vergogna. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? Ora, la Bibbia insegna che quando Gesù tornerà per la sua Chiesa, quelli che dormono in Cristo, Lui li porterà con sé alla sua venuta. Quindi quando il Signore tornerà per prendere la sua Chiesa, quelli, i nostri cari che sono già andati avanti, verranno con il Signore ad incontrarci. Il Signore li porterà con sé alla sua venuta. Ma che corpo avranno quando Lui tornerà?
quando il Signore tornerà per noi e i nostri cari che sono morti, che tipo di corpo avranno? Li riconosceremo? E Paolo dichiara questo perché loro lo dicevano in modo ironico, per prendere in giro. Ah sì? Allora come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? E Paolo risponde stolto: quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Voglio dire, vuoi prendere in giro l'idea della resurrezione? Vuoi scherzarci su? Paolo si sta rivolgendo a quelli che dicevano non c'è nessuna resurrezione, quelli che affermavano non ci sarà affatto. E ora dice stolto: anche la natura insegna che esiste la resurrezione. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Tu dici che non puoi credere alla resurrezione? Stolto, la natura lo dimostra. La vita vegetale prende un seme, lo metti nel terreno, e questo germina, muore. Tu non pianti il corpo che sarà, ma quello che pianti è un seme nudo, e poi Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Posso tenere in mano un bulbo vecchio e brutto da vedere e pensare che razza di cosa è questa? Brutta, tutta incrostata. E tu, beh, Chuck, questo è un gladiolo. Questo è un gladiolo? Ma stai scherzando? No, è proprio un gladiolo. Ma sei sicuro? Sì, certo. Così prendo questo vecchio bulbo incrostato, lo metto nel terreno, lo copro con la terra e cosa gli succede? Muore, germoglia. Ma quando muore, si spacca in due, e da quella spaccatura esce un piccolo germoglio bianco. Le radici vanno in basso, e il piccolo germoglio sale in alto, e appena esce ed entra a contatto con l'aria, diventa verde. Poi cresce e diventa uno stelo, escono dei boccioli, e poi iniziano ad aprirsi, e sono i fiori tra i più belli e colorati che ci siano, viola, bianco, rosso e bianco, rosso, rosa. E io dico, che fiore è questo qui? Questo bianco tutto variegato di rosso. E tu, Chuck, questo è un gladiolo. Ma dai, per chi mi hai preso? Puoi dirmi che questo è un gladiolo? Prima mi dici che quel seme vecchio e tutto incrostato era un gladiolo. Ora stai cercando di dirmi che questo fiore meraviglioso è un gladiolo? Stai scherzando? Vedete, tu pianti un seme nudo. Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Non pianti un bellissimo fiore. Non è che prendi quel bellissimo fiore, lo metti nel terreno e poi lo copri di terra. Tu pianti un semplice bulbo. Poi quello muore e diventa un nuovo corpo. Un corpo che Dio gli dà, secondo quanto ha stabilito. Quindi non pianti il corpo che sarà, ma solo un seme nudo. E Dio gli dà un nuovo corpo come ha stabilito. E Paolo dice così è della resurrezione. E così un giorno, quando vedrete una creatura stupenda, con un sacco di bei riccioli scuri, e qualcuno vi chiede, chi è quello? Quello è Chuck. Ma dai, mi stai prendendo in giro? Ehi, è solo sbocciato, amico. Ora, non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie. Altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Tutti abbiamo un diverso tipo di carne. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri. Ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Il sole ha la sua propria energia, mentre la luna riceve la luce del sole, come pure i pianeti. E così ci sono diversi corpi celesti, diverse forme celesti. E ogni stella differisce dall'altra per gloria. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Ora parla del nostro vecchio corpo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole
e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Ora vivo in un corpo naturale, ma il vero me non è questo corpo. Il vero me è spirito. Il vero me è spirito. Ma il corpo è qualcosa che Dio mi ha dato perché io possa esprimermi per mezzo di esso. Esprimere il vero me. Quindi ciò che sono, ciò che sento, ciò che penso, posso comunicarlo a te grazie al mio corpo. E tu a tua volta puoi relazionarti con me, quello che sei, quello che senti, per mezzo di questo mezzo che è il tuo corpo. E così per mezzo del corpo noi possiamo entrare in relazione l'uno con l'altro. Io arrivo a conoscerti, arrivo a capirti, arrivo ad apprezzarti, arrivo ad ammirarti, arrivo ad amarti. È questo quello che Dio aveva in mente, che noi potessimo avere una relazione di amore grazie al mezzo del nostro corpo. Ma il corpo non è me, ma solo il mezzo con cui io esprimo me stesso. E un giorno questo corpo corruttibile sarà piantato in terra, questo corpo debole sarà piantato in terra, questo corpo ignobile sarà piantato in terra. Ma risorgerò in gloria, in incorruttibilità, in onore, perché c'è un corpo naturale che sarà piantato nel terreno, ma c'è anche un corpo spirituale e c'è un nuovo corpo che mi sta aspettando. Ora, tra un po' arriveremo a Seconda Corinzi capitolo 5 e Paolo prosegue questa stessa lezione e dice: sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Sta parlando di questo nuovo corpo. Dio ha preparato un nuovo corpo per me, un edificio fatto da Dio, non fatto da mano d'uomo, un edificio eterno nei cieli. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando di poterlo lasciare, non per essere uno spirito senza corpo, ma voglio trasferirmi nel nuovo edificio, nella nuova abitazione, il mio nuovo corpo. Voglio essere rivestito del mio nuovo corpo, che è dal cielo, perché so che fino a che vivrò in questo corpo sarò assente dal Signore, lontano dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo ed essere presente con il Signore, in quel nuovo corpo. Gesù disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararne una per voi. Sta parlando del nuovo corpo che è andato a preparare per te, una nuova gloriosa dimora in cui un giorno si trasferirà il mio spirito. Io sono sempre molto interessato alle capacità di questo corpo. Ho sempre cercato di scoprire i limiti nelle capacità di questo corpo. Ed è sempre interessante scoprire quanto questo corpo possa saltare in alto, quanto veloce possa correre e cose del genere. Quando metti alla prova il tuo corpo fino ai suoi limiti, sarà davvero molto interessante scoprire i limiti dei nostri nuovi corpi, che sono certo saranno assai superiori a questi. Ora, c'è un corpo naturale, c'è un corpo spirituale. Così sta anche scritto, versetto 45, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Gesù Cristo, è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima. Prima è venuto Adamo, il naturale, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo, Gesù, che è il Signore, è dal cielo. Quindi io ho ricevuto un corpo come Adamo, ma uno di questi giorni riceverò un nuovo corpo, come Gesù. Sarò a sua immagine, a sua somiglianza. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Il secondo corpo è dal Signore, il corpo spirituale, il corpo celeste. E qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri.
e qual è il celeste, e tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Ma carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, quindi devo avere un nuovo corpo che sarà simile al corpo di Cristo, il suo corpo spirituale e celeste. È così che sarà il mio nuovo corpo. Ora, quando Dio ha fatto il corpo in cui viviamo al presente, l'ha tratto dalla terra, perché se polvere e polvere ritornerai, era riferito al corpo dell'uomo. È stato tratto dalla terra. E gli stessi 17 elementi che compongono la polvere della terra sono gli stessi 17 elementi che compongono il tuo corpo. Un piccolo bambino, quando sua madre gli ha detto che siamo stati tratti dalla polvere, alcuni giorni più tardi è corso in cucina tutto eccitato e le ha detto: «Mamma, vieni presto, ho appena guardato sotto il letto e ci deve essere qualcuno o che sta venendo o che sta andando via». Ma questo era riferito al corpo, non a te, non allo spirito. E questo corpo non solo è stato fatto dalla terra, ma è stato fatto per la terra, è terreno. E così Dio ha disegnato il tuo corpo per esistere nelle condizioni ambientali del pianeta Terra. Il tuo corpo è disegnato per resistere ad una certa pressione per centimetro quadrato. Il tuo corpo è stato disegnato per prendere l'ossigeno dall'atmosfera in cui viviamo, che è composta da azoto e ossigeno, in percentuale di 78 e 20. Per il resto è composta da altri gas, neon e altri. Disegnato per la Terra. Il corpo non è stato disegnato per lo spazio, non è stato disegnato per la stratosfera, non è stato disegnato per la Luna, o per Marte, o Venere, o Giove, è stato disegnato solo per la Terra. Ora, se vuoi portare il tuo corpo fuori dalla Terra, devi portarti appresso delle attrezzature artificiali, altrimenti non puoi sopravvivere. Queste persone che vanno sulla Luna devono portarsi delle attrezzature artificiali. Vediamo che indossano una tuta pressurizzata, una tuta spaziale che mantenga quella certa pressione. Vediamo le bombole di ossigeno e azoto sulle loro spalle, altrimenti non avrebbero la stessa percentuale che c'è nell'atmosfera. Devono avere tutte le attrezzature necessarie per ricreare l'ambiente della Terra, per poter sopravvivere sulla Luna. Perché il corpo non è stato fatto per la Luna. Il tuo corpo non è stato fatto per il cielo. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Il vostro corpo è stato fatto per la terra, ma Dio vuole portarti alla sua presenza gloriosa, nei cieli. E per fare questo, anziché darti delle tute spaziali e delle bombole di ossigeno e azoto, delle scarpe pesanti per saltellare qui e lì, Lui ha preparato un nuovo corpo per te, disegnato per le condizioni ambientali del cielo. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è chiamata sonno, perché tutto quello che fai è trasferirti dal vecchio corpo, la tenda, nella nuova casa che Dio ha preparato per te. Tutto qui. Notate di nuovo, il corpo che viene fuori non è il corpo che avete piantato. Quello che avete piantato era semplicemente un seme nudo, ma Dio gli ha dato un corpo come Lui ha stabilito. Io avrò un nuovo corpo. Non so se assomiglierà in qualche modo a questo corpo, e sinceramente non mi importa molto. Sarà come Dio ha stabilito, e se piacerà a Lui, piacerà anche a me. Mi aspetto però molti miglioramenti. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Cioè, questo corpo corruttibile non può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità, e questo mortale rivesta l'immortalità. Così Paolo qui porta loro una nuova rivelazione, un mistero, qualcosa che non è stato ancora rivelato dal Signore fino a questo momento.
e cioè che ci sarà una gloriosa trasformazione nei figliuoli di Dio. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio. Questo è ciò che viene chiamato il rapimento, quando tutti noi saremo mutati, trasformati, e questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, questo mortale rivestirà l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Noi saremo mutati, riceveremo un nuovo corpo adatto all'ambiente celeste. Un'ultima illustrazione di questo. Il bruco ha un piccolo corpo molto interessante, disegnato per strisciare sulla terra, e questo piccolo bruco striscia per i campi. E una volta li ho osservati mentre attraversavano l'autostrada nei caldi giorni d'estate, e io ho camminato per strada nei caldi giorni d'estate, e credetemi, quell'asfalto nero può diventare davvero rovente. E posso immaginare questo piccolo bruco con tutti questi piedi che attraversa l'autostrada dopo aver attraversato i campi, che probabilmente dice: oh, sono davvero stanco di questi piedi bollenti, come vorrei poter volare. E questo piccolo bruco potrebbe pure provare a volare, potrebbe provare ad arrampicarsi su un albero e saltare giù da un ramo, muovendo le braccia più veloce che può. Ma il suo corpo non è disegnato in modo aerodinamico, è disegnato solo per strisciare a terra o lungo un muro, e così il corpo cade. Ma un giorno questo piccolo bruco striscia su per il muro di casa tua, secerne una specie di colla e si attacca sotto il tuo davanzale, e si forma un bozzolo tutto intorno. E dopo un certo periodo di tempo guardi quel bozzolo che pende e vedi che qualcosa dentro inizia a muoversi e a dimenarsi in modo convulso. E se continui a guardare, dopo un po' vedrai che si apre e appaiono due magnifiche ali, color giallo e nero. E rimane lì sul bozzolo per un po', e poi quella farfalla tigrata inizia a volare per il giardino, poi supera la staccionata e infine scompare. Cosa è successo? Una metamorfosi, un cambiamento di corpo, che gli ha permesso di vivere in un nuovo ambiente, completamente diverso. Non più piedi sporchi e bollenti, ora può volare. Quando mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo, in rovina, un disastro, certe volte dico: Dio, sono così stanco di questi piedi sporchi e bollenti, come vorrei poter volare. Vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità, e poi prenderò il volo verso il cielo per essere sempre con il mio Signore. E quando Lui tornerà per regnare sulla terra, allora tornerò anch'io, ma a quel punto avrò il mio nuovo corpo, nuove capacità, e chissà come sarà. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. C'è una cosa gloriosa circa quello che fai per il Signore, è che non è mai invano. Sapete, spesso ho messo tempo ed energie in progetti particolari, ho lavorato duramente, solo per vederli crollare. Quando pensi: ah, finalmente l'ho realizzato, e poi vedi crollare tutto, tutte quelle energie, tutto quel tempo, a rotoli, e pensi: mamma mia, che spreco di tempo ed energie. Non puoi dire mai questo di qualcosa che fai per il Signore.
La vostra fatica per il Signore non è mai vana, mai vana. Non hanno accettato il Signore, non si sono convertiti. A posto così. Dio non paga in base a commissioni, ma solo stipendi. Ti paga per il lavoro che fai, non per i risultati che ottieni con il tuo lavoro, ma solo per il fatto che lavori per Lui. Perciò abbondate nell'opera del Signore, perché non è mai in vano. Ora Paolo scrive loro che vuole andare a Gerusalemme e vuole portare con sé del denaro per la chiesa lì, da parte delle chiese dei gentili, come gesto di generosità, perché i santi di Gerusalemme stanno attraversando un periodo molto difficile, hanno davvero un bisogno economico nella chiesa di Gerusalemme, ma hanno sempre questa sorta di atteggiamento scostante nei confronti dei gentili. Così Paolo spera che questa offerta possa porre fine a questo atteggiamento. Se lui va da loro portando un'offerta generosa da parte delle chiese dei gentili, per mostrare ai giudei che ehi, loro sono fratelli vostri, vi amano, siamo tutti parte del corpo di Cristo. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, cioè i santi di Gerusalemme, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, il che sembra indicare che si riunivano di domenica, ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Paolo non voleva che raccogliessero l'offerta mentre lui si trovava lì, voleva che lo facessero prima che lui arrivasse. Quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Ora i piani di Paolo qui sono completamente aperti. Quello che il Signore permetterà. Ora questo è quello che spero di fare. Questo è il mio piano. Passerò per la Macedonia, sopra la Grecia, e poi scenderò a Corinto. Quindi vorrei che fosse tutto pronto riguardo a questa offerta. E spero di trascorrere forse tutto l'inverno con voi, se il Signore lo permette. Sapete, è sempre buono quando cammini con il Signore lasciare le cose un po' aperte, essere flessibili, qualunque cosa ha in mente il Signore. Credo che certe volte facciamo l'errore di fissarci così tanto nelle nostre routine che non vogliamo che Dio cambi i nostri piani. Sapete, un buon metodo per non essere disturbati è quello di aspettarsi sempre di essere disturbati. Se mi aspetto sempre che Dio mi disturbi, in ogni momento, allora non sarò mai disturbato quando lo fa. Ma se cerco di ordinare la mia vita, per filo e per segno, fino all'ultimo dettaglio, allora sarò davvero disturbato quando sarò disturbato. Ma se mi aspetto di essere disturbato, allora non sarò mai disturbato, perché me lo aspetto. Giacomo dice, voi dite oggi o domani andremo qui e lì, faremo questo, faremo quello. Dice, dovreste invece dire se piace al Signore, noi faremo questo o quello. Perché voi non sapete ciò che accadrà domani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Voi non sapete in realtà, quindi è meglio dire se piace al Signore. E così Paolo qui, se il Signore lo permette, questo è quello che penso di fare, sperando che Dio lo permetta, lo voglia. Ma lascia tutto aperto, lascia uno spazio per la guida di Dio. Questo è quello che vorrei fare, quello che spero di fare, quello che ho progettato di fare, se il Signore lo permette. Or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, cioè fino a giugno. Poi spero di passare in Macedonia e da lì scendere e trascorrere l'inverno da voi. Corinto è un posto magnifico dove passare l'inverno, e così trascorrere l'inverno lì a Corinto prima di partire per Gerusalemme, desiderando naturalmente di essere a Gerusalemme per la festa di Pentecoste,
resterò qui ad Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace, e vi sono molti avversari. Mi piace questo. Me ne starò qui intorno perché ci sono molti problemi, molti nemici, molti avversari. Così me ne resto qui per un po'. Sapete, quando ci sono avversari, generalmente è il tempo di scappare. Molti avversari in giro, è meglio togliersi di torno. Ma questa era una sfida per Paolo. Oh, che vengano pure le sfide per l'opera di Dio. C'è una grande porta aperta. Ci sono molti avversari, ma è una grande opportunità. Così me ne resto qui per un po'. Le cose promettono bene. Ci sono grandi opportunità. Molti avversari, ma grandi opportunità. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore. Non lo spaventate, è un giovane. Perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi. Ora, se vi ricordate, quando Paolo scrive a Timoteo, gli dice: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, eccetera. Ed ora lo scrive alla Chiesa. Non disprezzatelo. È solo un ragazzo, ma si adopera per il Signore, come faccio io. E in un'altra epistola Paolo scrive di Luca: non ho nessuno che ha il mio stesso peso e la mia mente come Luca. Luca era uno stampo di Paolo. Aveva assimilato la sua stessa visione. E Paolo dice: non c'è nessuno che vede le cose bene come le vede Timoteo. Quindi scrive loro: ricevete Timoteo. Lui serve il Signore come faccio io. Non disprezzatelo, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Quindi aiutatelo nel suo viaggio, perché sto aspettando che venga qui da me. Or quanto al fratello Apollo, ora vi ricordate sicuramente che all'inizio di questa epistola Paolo parla di Apollo, del fatto che alcuni dicevano: io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono di Paolo. E poi dice: uno pianta, l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato e Dio ha fatto crescere. Colui che pianta non è cosa alcuna, e colui che annaffia non è cosa alcuna, è Dio che fa crescere. E ora Paolo parla di Apollo. Ora quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora. Però verrà quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti, tutte le cose che fate, fatele con amore. Spesso Paolo, quando conclude le sue epistole, vi ricordate Romani 13, fa queste piccole e brevi esortazioni. Alla fine di Tessalonicesi fa queste brevi esortazioni. E anche qui, piccole e brevi esortazioni. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi come uomini, virilmente, siate forti, fate ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Mi piace questo che dice Paolo, dedicarsi a qualcosa di buono. Si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque si adopera e si affatica nell'opera comune. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza. Quindi apprezzo molto che questi fratelli siano venuti a portarmi questo sostegno, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano. Ora Paolo si trovava ad Efeso, vi ricordate? Aquila e Priscilla. Paolo aveva conosciuto Aquila e Priscilla a Corinto. Sembra che si siano convertiti con Paolo lì a Corinto. Lui li aveva conosciuti lì, ma poi si erano trasferiti ad Efeso. Ed ora collaborano con Paolo lì ad Efeso. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Le chiese non devono per forza incontrarsi dentro degli edifici. Possono incontrarsi sotto gli alberi, possono incontrarsi nelle case, e dovunque due o tre sono radunati nel nome di Gesù, lì c'è una chiesa, perché il Signore è lì, radunati per adorare Lui. E quindi vi salutano insieme alla chiesa che è in casa loro.
Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Quindi Paolo detta la lettera fino a questo punto. Ora prende la lettera dalla mano della segretaria, a cui ha dettato la lettera. Si sforza di guardare dritto con gli occhi un po' strabici e dice: questo lo scrivo io, di mio pugno. E così questa scritta con lettere grandi e tutte storte, perché non riusciva a vedere bene. E loro lo riconoscono: sì, questo è proprio Paolo. Guarda qua.

0: Previene. Questa è l'attitudine mentale che dobbiamo avere in ogni momento, l'attitudine mentale con cui dobbiamo vivere in questa società materialistica, l'attitudine mentale con cui affrontiamo il materialismo del mondo. Il Signore viene. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Dobbiamo avere contatto con il mondo nel modo più leggero possibile, riconoscendo che il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo nelle cose temporali, nelle cose materiali. Siate più coinvolti nelle cose eterne, spirituali. Come vedremo in Seconda Corinzi, Paolo dice: «Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi, il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen».
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto e vi invitiamo a leggere insieme a noi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 25 a 27.

0: Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è. Ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia».
1: Nella nuova scena del racconto che l'autore sacro ci presenta di quella lontana festa delle capanne, coloro che presero la parola non furono fra quelli che venivano da lontano, dalle province della Palestina, ma delle persone che abitavano a Gerusalemme ed erano informate dei raggiri e dei complotti ad opera delle autorità per uccidere Gesù. Rimasero giustamente perplessi, considerando che Gesù insegnava liberamente nel Tempio, senza che alcuno gli desse fastidio. Inoltre, iniziarono ad interrogarsi circa l'atteggiamento dei capi verso il Signore. Si chiesero se le autorità civili e religiose non avessero mutato parere, riconoscendo che Gesù era veramente ciò che dichiarava di essere, cioè il Cristo, il Messia. In ogni caso, quelle persone rimasero dubbiose circa la vera identità di Gesù a motivo di una serie di false informazioni circa il Cristo. Non solo supponevano che Gesù fosse nato a Nazareth, mentre in realtà, lo sappiamo bene, era nato a Betlem, ma affermavano che del Cristo, alla sua apparizione, non si sarebbe conosciuto nulla del luogo della sua nascita né della sua famiglia.

0: Questa disinformazione impediva loro di essere obiettivi, impediva loro di valutare le cose nella realtà e di fare di conseguenza delle scelte giuste. Le scritture veterotestamentarie indicano chiaramente il luogo della nascita del Messia, un luogo che fu annunciato da Michea, e la famiglia da cui sarebbe disceso, cioè quella di Davide. Pertanto, ciò che quei giudei manifestarono in quell'occasione fu semplice ignoranza delle scritture sante, camuffata però da conoscenza. Anche oggi accade a volte che vengono citati versi biblici che si attribuiscono ad altre fonti, o si riportano detti o frasi riferendole alla Bibbia, mentre non si trovano assolutamente nel libro sacro. Si tratta di dicerie, di convinzioni errate, non controllate, espressioni superficiali che non tengono conto delle fonti, di voci popolari o di credenze tradizionali. È necessario conoscere bene i testi sacri, senza accontentarsi di voci false e incontrollate, perché nelle scritture troviamo la verità in assoluto, perché sono la parola di Dio. È saggio l'uomo che determina le sue conoscenze, le sue decisioni, i suoi pareri, i suoi giudizi, la sua verità, non sulla base di vacanti dicerie, ma sul libro di Dio, sulla rivelazione del Signore. Vi salutiamo tutti con affetto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che riserviamo allo studio della parola di Dio. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto Gesù accusare i Sadducei di ignorare le sacre scritture e nello stesso tempo di non credere nella potenza di Dio. Ora vorrei leggere il resto di quello che Gesù disse ai Sadducei. Gesù disse loro: alla risurrezione non si prende e neanche si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 30. Gesù non dice che sono angeli i risorti e neppure che saranno angeli in cielo, ma i risuscitati, dice Gesù, saranno come angeli. In altre parole, in cielo sarà completamente diverso da qui sulla terra. Ora, continuando sull'argomento della risurrezione, Gesù aggiunge: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo e l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Egli non è l'Iddio dei morti, dice Gesù, ma è l'Iddio dei viventi. E le turbe, la gente, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 22 del suo Evangelo, versetto 31 fino al versetto 33. Questa è un'affermazione straordinaria fatta da Gesù. Infatti, cosa dobbiamo pensare di quelli che sono già morti? Cosa ne è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? Vedete, amici, essi sono stati semplicemente trasferiti dalla terra in un altro posto e, come dice Gesù, non sono morti, bensì sono vivi. E questa verità è valida anche per tutti coloro che si sono convertiti a Cristo e che sono perciò nati a vita nuova. A questo punto Gesù ha già messo a tacere sia gli erodiani che i sadducei. E intanto i farisei sono rimasti a distanza, sono rimasti a guardare, a osservare Gesù che ha avuto a che fare con questi due gruppi di persone. I farisei, come ormai senz'altro sapete, erano un partito religioso politico al tempo di Gesù. Essi volevano vedere restaurato il regno di Davide per potersi liberare dal dominio romano. Nel volere ristabilire un regno ebraico, si può dire che stessero dalla stessa parte degli erodiani, ma come partito religioso si opponevano ai sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi che abbiamo visto precedentemente, volevano tendere una trappola a Gesù. Così a questo punto si fa avanti un loro rappresentante, con un'altra domanda molto interessante. Sentiamo insieme. Leggo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 22, dal versetto 34 fino al versetto 38. Ora i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono insieme. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il grande comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento». I farisei, come avete visto, mandano dunque un loro esperto con l'intento di mettere in difficoltà Gesù davanti alla gente, insomma per fargli fare una brutta figura. Ma Gesù non si trova in imbarazzo, anzi, aggiunge ancora qualcosa alla sua risposta con le seguenti parole. Il secondo comandamento, dice Gesù, che è simile al primo, è il seguente: ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti, dice Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetti 39 e 40. La risposta di Gesù è stata talmente precisa che se i farisei fossero stati almeno un tantino onesti, avrebbero dovuto dire: certamente abbiamo mancato a questi comandamenti e non possiamo essere salvati per mezzo della legge, delle opere. Perciò abbiamo bisogno di un Salvatore. E in quel momento il Signore Gesù, il Salvatore, era lì, era già all'ombra della croce. Le cose però andarono diversamente, a causa della durezza dei farisei. Così il Signore Gesù pose lui questa volta una domanda ai farisei, come leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 41 a 44. Ora, essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo: che ve ne pare del Cristo? Di chi è egli il figliuolo? Ed essi gli risposero: è figlio di Davide. E Gesù disse a loro: come dunque Davide, parlando per mezzo dello Spirito Santo, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto ai tuoi piedi. Come poteva Davide, insomma, chiamare Signore il proprio figlio? Per rispondere correttamente, i farisei avrebbero dovuto dire che il figlio, per essere chiamato mio Signore da Davide, certamente avrebbe dovuto avere un'origine divina. Poi Gesù continua dicendo: se dunque Davide lo chiama Signore, come può egli essere suo figlio? Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetto 45. Questa è dunque la domanda che Gesù pone ai farisei, e in questa domanda ci sono diverse implicazioni veramente straordinarie. Il Signore sta dicendo che Davide, il re Davide, scrisse il Salmo 110 spinto dallo Spirito Santo, e in quel Salmo chiamò il proprio figlio il mio Signore. Ma come poteva Davide chiamare il proprio figlio superiore a se stesso? L'unica risposta logica a questa domanda sta nella deità, nella divinità di Cristo Gesù. Gesù infatti è figlio e discendente di Davide, ma indubbiamente è più grande di Davide. E un discendente di Davide non avrebbe potuto essere maggiore di Davide, a meno che non avesse qualche caratteristica straordinaria che lo rendesse tale. Quindi, il fatto della nascita soprannaturale di Gesù ci fornisce l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di cui parla il re Davide nacque dalla sua stessa stirpe, pur essendo figlio di Dio, come afferma Luca nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 35. E io vorrei leggere insieme a voi questo versetto, dove è scritto così: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Queste furono le parole dell'angelo rivolte a Maria, mentre le preannunciava la nascita divina di Gesù. Gesù dunque è maggiore di Davide perché ha l'essenza di Dio, perché è la seconda persona della Trinità. Con questa domanda Gesù sta portando i farisei ad affrontare la realtà e a riconoscerlo come figlio di Davide e contemporaneamente come Signore di Davide. Ma la sua domanda, purtroppo, rimane senza risposta. E con queste parole si concludono i conflitti verbali con i capi religiosi. Infatti, leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 46, e nessuno poteva replicare parola a Gesù. Perciò da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Quel giorno almeno i farisei desistono dal loro intento di cercare di mettere in difficoltà Gesù. Ormai hanno deciso che Gesù deve morire, e questa loro decisione è motivata dal loro orgoglio ferito e dal fatto che non vogliono riconoscere la divinità di Gesù, un errore veramente grosso che purtroppo ancora oggi delle persone commettono, cercando di negare la deità di Cristo Gesù. A questo punto, amici miei, abbiamo concluso lo studio del capitolo 22 di Matteo, iniziamo quindi il capitolo 23. In questo capitolo vedremo che Gesù mette in guardia le folle, la gente, dalla influenza negativa, nefasta, degli scribi e dei farisei. Non solo, vedremo anche in questo capitolo che Gesù si scaglia violentemente contro queste classi religiose, perché veramente erano maestre in ipocrisia e allontanavano il popolo da Dio, come purtroppo spesso bisogna dire. La religione, le sette, allontanano il popolo, la gente da Dio. Infine, in questo capitolo vedremo che Gesù piange sulla sorte di Gerusalemme. Vedremo anche che questo capitolo conclude il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi, almeno lo conclude definitivamente. Leggeremo insieme parole molto dure in questo capitolo. Oserei dire che mai prima d'ora dalle labbra del nostro Signore erano usciti termini così crudi. Praticamente la sua è una condanna aperta della ipocrisia religiosa. Rileggendo attentamente questo capitolo, non si può fare a meno di provare un attimo di smarrimento, notando la veemenza e la crudezza di queste accuse di Gesù. Ma tutto questo lo dobbiamo rimandare al prossimo studio biblico, perché ormai il tempo è terminato. Perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio e permetterci di entrare nelle vostre case con questo radioprogramma che vi presenta il buon annunzio della parola di Dio. Questi programmi vi giungono ogni giorno per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, la quale vi esorta a scriverci, a farvi conoscere, nella speranza di poter esservi di servizio e di aiuto. Così, se potete, telefonateci, scriveteci, mandateci un'email e noi vi risponderemo subito. Quest'oggi mediteremo su un episodio avvenuto tanti e tanti anni fa, ma che però può aiutarci anche ognuno di noi. Ne parleremo fra poco, ma prima diamo ascolto a un po' di musica.

uno dei segni che precedono il ritorno di Cristo e il suo giudizio finale è, come profetizzò Isaia migliaia di secoli, che la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare è dall'acqua che lo ricopre. Fino a pochi anni fa questo non era avvenuto e si mandavano missionari in tutte le più remote parti del mondo per annunziarvi l'Evangelo. Con l'avvento della radio questo è stato facilitato e la conoscenza di Dio ha raggiunto una gran parte del mondo. Ora con il computer la parola di Dio in qualsiasi lingua è udibile o leggibile davvero per ogni dove. Questi nostri programmi sono udibili su almeno 4 differenti siti ad ogni ora del giorno e della notte per ogni dove. La terra e le onde dell'aria sono ora ricoperte dal messaggio evangelico. Per ogni luogo suona l'allarme: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il gran re alla porta, e se ancora pazienta è perché vuole che tutti si ravvedino e conoscano questo nostro grande Dio. Il suo ritorno è prossimo. Amici, ascoltate e credete all'Evangelo.

ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti nel Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, capitolo 17. Cominceremo a leggere dal 21° versetto. Or tutti gli ateniesi e forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo al Areopago, disse: «Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani degli uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Or Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra o alla scultura d'arte o d'invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: «Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita e una donna di nome Damaris ed altri con loro. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Questo passaggio ci apre il sipario biblico sulla grande, nobile e colta città di Atene. Con la nostra immaginazione possiamo vedere i suoi marmorei palazzi, possiamo vedere le sue anguste vie, le sue piazze ornate di mirabili monumenti, possiamo vedere le sue scuole da cui provennero i migliori filosofi, possiamo vedere le sue palestre in cui ebbero origine i giochi e gli sport che tutt'oggi si praticano, possiamo vedere i suoi mercati dove le esotiche spezie orientali si vendevano assieme a più fini gioielli. O possiamo pure vedere i suoi sontuosi ed eleganti tempi con i bei colonnati di marmo, e ovunque vediamo statue, are, altari di differente deità, poiché i greci e in modo speciale gli ateniensi erano persone molto religiose. Certi consideravano la religione come un passatempo, e questo succede anche oggi, dove persone, non avendo altro da fare e più per diletto che per convinzione, si prendono a fare il lavoro della Chiesa come se fosse un hobby, cosa che a volte presenta dei meriti ma anche dei demeriti. Altri consideravano la religione come una filosofia, come un sistema d'etica, eppure oggi per molti la religione non è altro che un codice morale. Per altri ancora la religione era un veicolo di salvezza per mezzo del quale essi tentavano di placare un Dio che loro stimavano d'aver offeso con la loro condotta, e così innalzavano a questi dei templi, altari e monumenti, fino al punto che, come abbiamo letto poco fa, ne eressero uno al Dio sconosciuto, cercando in tal maniera di accontentarli tutti. Ora, là per quelle strade, per quelle piazze, come se fosse un altro turista, noi vediamo passeggiare un personaggio assai familiare. È l'Apostolo Paolo, appena giuntovi dalla Macedonia, e anche lui va e guarda e ammira i palazzi e i monumenti, e noi, sapendolo un missionario, un uomo di religione, potremmo pensare che, vedendo tutte quelle chiese, tutte quelle belle statue, tutta quella devozione, se ne rallegrò, sperando di trovare colà un campo fertile di gente timorata di Dio. Ma perché, vedete, le chiese, le statue, le religioni non possono avere che effetti passeggeri sulle persone, e Paolo non si fece ingannare dalla presenza di così tanti dei, come noi non ci facciamo ingannare da così tanta apparente religiosità, poiché abbiamo sperimentato che la religione non può far nulla per noi, e perciò noi non cerchiamo una religione ma una relazione con Cristo. E Cristo fu predicato da Paolo, rappresentandolo in quel Dio che gli ateniesi adoravano senza conoscere, e noi pure oggi dobbiamo predicare Cristo, poiché in verità fra tanta religione egli è un Dio sconosciuto. Ora, gli ateniesi piaceva tanto parlare, discutere, dibattere qualsiasi soggetto, e spendevano tutto il loro tempo a sentire questo o quello che proponevano dottrine nuove o filosofie diverse. E Paolo, visto quel costume, pure lui, assieme agli altri, si mise a predicare, ed ecco che qualcuno si fermò a sentire pure lui, ma prima che gli dessero l'opportunità di perorare appieno la sua causa, ecco che nella mente dei suoi ascoltatori si forma un preconcetto ed un giudizio è sommariamente passato su di lui. Cos'ha da dire questo scianciatore? Prima ancora che avesse aperto la bocca era già giudicato. E quante volte questo succede pure oggigiorno? Quante volte è successo pure a noi, essendo evangelici, diversi nella fede della grande maggioranza? Ecco
che apriamo la bocca e già si può vedere in molti casi un muro salire su. Veniamo chiamati protestanti, anche se non lo siamo, traditori, e anche se noi potessimo presentare il miglior messaggio con la verità più lampante, esso sarà subito neutralizzato dal pregiudizio che è nella mente di chi così agisce. Uno della loro stessa fede che porti un abito clericale può dire che un asino vola, può sostenere le più infondate dottrine e quello lo credono. Per anni era stato detto che chi mangiava carne il venerdì andava all'inferno e magari bestemmiavano il Dio in mille modi, ma non si azzardavano a mangiare una bistecca. Poi venne uno umilmente, come umile era Pietro, Giovanni e Paolo, pescatori, falegnami, artigiani, operai, insomma, che si guadagnavano il cibo con le proprie mani e allo stesso tempo predicavano il messaggio con la Sacra Scrittura, e quello è un cianciatore, e così beffeggiano e ridono. No, l'umanità non è cambiata affatto. Risero 2000 anni fa e ridono tutt'oggi, e come allora pure ora pochi, solo pochi, sono quelli che credono. Ma ascoltatori, notate cosa li fece ridere e di che cosa si beffarono? Della risurrezione. Oh, ma allora si dirà, ma qui la similarità fra noi e il popolo di Atene termina, poiché noi tutti si crede nella risurrezione. E vedete, ascoltatori, se voi andate a fare un'inchiesta troverete che molti non credono al diavolo, che di più ancora non credono nell'inferno, certi persino non credono nella vita a venire, ma tutti, paradossicamente, tutti credono, dicono di credere nella risurrezione. Ci credete voi, amici, nella risurrezione? Attenti, attenti prima di rispondere, pensateci bene, perché come potete dire di credere nella risurrezione dei morti se prima e con più facilità non credete nella risurrezione dei vivi? Come si può in verità credere che questa nostra polvere sparsa dal tempo per i quattro canti della terra possa dopo centinaia o migliaia d'anni di un tratto tornare a unirsi assieme, prendere queste nostre stesse sembianze, riprendere la vita e con essa gli stessi pensieri, gli stessi ricordi, le stesse aspirazioni che avevamo prima, quando si dubitava che Dio possa prendere ora un individuo mentre vive e cambiarlo e trasformarlo dandogli una nuova natura spirituale? Come si può credere che uno voglia la risurrezione dei morti mentre respinge quella dai vivi? Un giorno certi ascoltatori vennero a visitare la nostra chiesetta e parteciparono al culto con noi. Poco dopo, quando domandammo loro le proprie impressioni, risposero facendoci delle domande. Ma da quanto tempo è che predicate? Dal 1954, si rispose. E così si disse. Come? In tutti questi anni solo questo piccolo gruppo avete qui con voi? Ma sono troppo pochi. Le vostre risorse non sono nulla. L'edificio vostro pure è troppo, troppo modesto. Oh sì, queste cose sono tutte vere, ma non dovrebbero essere di ostacolo per chi crede al Vangelo ad unirsi alla Chiesa dove esso è predicato ed esclusivamente è seguito alla lettera. Sì, come al tempo di Paolo, molti storgono la bocca, altri si fanno beffe, certi ridono e pochi. Pochi sono quelli che credono. Ascoltatori, noi siamo contenti che fra la grande moltitudine italiana che è sparsa per tutto il mondo voi ci ascoltate, e siamo certi che voi che ci ascoltate con interesse e senza pregiudizi sappiate infatti che tanti di voi ci difendete quando qualcuno cerca di formulare pregiudizi verso di noi o verso la purità del messaggio evangelico che noi predichiamo. E in verità noi
ve ne siamo immensamente riconoscenti e grati, e preghiamo che in voi, noi pure, possiamo, come Paolo quel giorno, trovare menti aperte e cuori scevri di pregiudizio, che vogliano considerare la verità del Vangelo. Il passaggio che abbiamo letto ci dice che Paolo trovò fra quella gente, fra tutta quella grande moltitudine di ascoltatori, solo alcuni che credettero, fra i quali Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris. E noi vogliamo qui soffermarci per un momento per dare un'occhiata a questi due personaggi. Dionisio porta l'attributo descrittivo che lo definisce uno che apparteneva all'Areopago. Chi era mai ora un Areopagita? L'Areopago era, o amici, un tribunale savissimo che si riuniva in Atene, una specie di corte suprema, e un Areopagita era quindi un giudice di tale tribunale, il giudice più alto, più onorato e influenzevole che si potesse trovare in quel tempo in Atene. Di Damaris non sappiamo niente, il testo semplicemente ci dice che essa era una donna e per quel tempo una cosa da nulla, e questo è qui importante perché fa vedere l'effetto del Vangelo, non troppo semplice per essere compreso e accettato da un giudice supremo, né troppo difficile per essere compreso ed accettato da una semplice donna. Pure questo ci fa osservare che il Vangelo è capace di salvare sia il dotto come il semplice. Qui davanti a Paolo, esposti alla sua predicazione, c'erano tutti i tipi di persone, tutti potevano credere, tutti potevano essere salvati, ma solo questi due si unirono a lui. Gli altri risero, si beffarono, preferirono restare nelle loro tradizioni, fra le loro statue, nella loro vanità. Ora dobbiamo pure notare che non fu facile per Dionisio, un uomo così importante, fare una decisione come quella e farla proprio là in quel tribunale davanti a quella gente ostile e beffarda. Fu facile accettare tutto ciò che tutti praticano, ma è difficile accettare quello che tutti rigettano. E quest'uomo aveva delle responsabilità, aveva un'alta posizione, un decoro, era anziano, aveva una famiglia, aveva amici, conoscenti, ed egli non considerò alcune di queste cose, comprese che il Vangelo predicato da Paolo era giusto, era meglio della sua religione, e si unì a Paolo, a uno che là da tutti era stimato un cianciatore. La stessa cosa va detta di Damaris. Anche lei aveva un marito a cui doveva render conto dei figli e dei parenti, anche lei aveva una relazione religiosa con la propria chiesa, anche lei, come Dionisio, era, se non delle stesse cose, pure occupata. Lei vide nel messaggio di Paolo qualche cosa di più importante e lasciò tutto da parte. Oh ascoltatori, quanto è importante per voi il messaggio evangelico. Vedete, dire di credere non basta, la fede si dimostra non con dei discorsi, ma con dei fatti. Non nel servire quando non abbiamo altro da fare o quando ci torna comodo, ma con sacrificio. Credere significa mettere Cristo e la sua Chiesa prima del lavoro, della posizione, dei parenti, della famiglia, della Chiesa, dello svago, di tutto insomma. Questo fece Dionisio e Damaris e tutti risero. Ma loro credettero, e malgrado tutti dicono che fra i viaggi di Paolo la sua venuta ad Atene rappresenta il peggior fallimento del suo ministero, io modestamente invece penso che quei pochi che assieme a questi due lo seguirono valsero più per lui, assai più delle folle che lo accolsero altrove come in Galazia, ma che poi presto si staccarono da lui. Io vi
dico che tutt'oggi vale più avere due persone che siano fedeli, che credino a fatti e in opere, che una chiesa strapiena di gente che vuol solo ascoltare, ma che poi quando viene il seguire si stanca o peggio deride e resta fra i suoi preconcetti e pregiudizi. Tanti risero, ma pochi credettero. Oh, come questo è vero del Vangelo di Cristo ovunque e in ogni tempo. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E noi, in quale categoria ci mettiamo? Forse non rideremo né beffeggeremo il messaggio del Vangelo con la bocca, ma non è peggio quando uno dice con la bocca di credere e poi con le proprie azioni dimostra il contrario? Sapete, quel discorso fu fatto là sull'Areopago a gente religiosa che era sulla soglia della Corte Suprema dell'antica Grecia e si beffarono e risero. Un giorno di nuovo quelle stesse persone useranno quel medesimo discorso in un'altra Corte Suprema, nella più suprema che ci sia, e io vi dico che quel giorno no, non rideranno, non si befferanno, anzi crederanno e vorranno unirsi, ma sarà allora per sempre troppo tardi. Oh amici, non rimaniamo indifferenti con la grande maggioranza religiosa che si beffa e ridicolezza. Io vi dico che è meglio schierarsi con i pochi che non ridono, ma che credono e seguono il messaggio di colui che risorse e che ritornerà e che giudicherà ognuno di noi. Oh buon padre, che sincero ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste verità. Ti preghiamo che questi cari che ci hanno ascoltato vogliono accettarle e vogliono ricercare anche loro in Cristo la verità e la via della salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo messaggio e nostra viva speranza che anche voi vogliate mettere in pratica queste cose che avete udito. Se avete bisogno di chiarimenti, se volete più informazioni, mettetevi in contatto con noi, chiamate al telefono, scriveteci, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Qui era Sbacoccina che

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Atti capitolo 11, guarderemo dal versetto 19 al versetto 30, la seconda metà del capitolo, che in realtà stiamo guardando un po' l'inizio di questa chiesa nella città di Antiochia, che è nella zona di Lebanon di oggi, a nord di Israele. Ed è la prima chiesa gentile, di quello che sappiamo almeno. Come leggeremo Atti 11, se volete guardare con me, leggiamo versetto 19. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola, notate con me, a nessun altro se non ai soli giudei. E come abbiamo già visto in Atti degli Apostoli capitolo 2, il giorno di Pentecoste, abbiamo visto un dettaglio importante, come si faceva per le feste ebraiche, venivano giudei da tutto il mondo, da tutte le nazioni, per fare pellegrinaggio a Gerusalemme per queste feste. E per quel giorno di Pentecoste, in Atti 2, possiamo vedere, Atti 2, versetto 5, c'erano giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. E a me piace pensare che Dio, nella sua eterna saggezza, nella sua onniscienza, quando stabilì le feste in Esodo e Levitico, è un po' bello pensare che lui dicesse al popolo: voglio che voi salite, così ci sarà questa occasione in un futuro momento che Pietro predica a uomini giudei da ogni nazione presente a Gerusalemme, poi tornando a casa portano il Vangelo. Non è interessante come Dio vedeva già Atti 2 quando stabilì queste feste? E quindi non sappiamo cosa succederà se noi veniamo fisicamente in chiesa, no? E come Dio si usa del nostro congregarci in un luogo. E quindi questi che erano dispersi, versetto 19, abbiamo già visto in Atti 8, quando Saulo di Tarso, che divenne il famoso apostolo Paolo, inizia questa grande persecuzione. In Atti 8 è scritto che tutti andarono via da Gerusalemme, tranne gli apostoli. Atti 8, versetto 4, coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. E in Atti 2, infatti, quelli che parlano riguardo chi sono questi, sono ubriachi, dice che erano romani quelli che dicevano questo commento del vino nuovo. Erano giudei da Roma che dice: ma chi sono? E quindi, immaginando questi giudei che sono poi rimasti dopo la loro conversione, se non erano già andati via per tornare a casa, in Atti 8 sicuramente sì. E quindi possiamo immaginare tutti questi giudei tornando a Roma, tornando ad Efeso, tornando ovunque, a Creta, Antiochia. Tornavano a casa e portavano questa notizia di Gesù morto e risorto per i peccati del mondo. La notizia di questo Messia. E come abbiamo visto qui in versetto 19, questo commento interessante che Luca registra, Luca Gentile, che scrive Atti, lui dice: questi però non predicavano a gente come me, loro predicavano soltanto ai giudei.

0: E non possiamo fare a meno che notare nel Nuovo Testamento questa tensione tra il mondo ebraico e gentile. Pensando anche a Paolo, quando lui scrisse ai Romani in capitolo 1, versetto 16, che non mi vergogno del Vangelo di Dio, perché è la potenza di Dio alla salvezza per chi crede, al giudeo per primo e poi al gentile. E a volte, perché questo giudeo per primo? Perché Paolo, scrivendo ai credenti a Roma, voleva dire ai giudei cristiani: non innalzatevi sopra i gentili cristiani. Magari il Vangelo è stato predicato a voi per primo, ma non a voi solo. E questo è un po' l'ottica, lo vediamo spesso nel Nuovo Testamento. E quindi andarono in Atti 8 ovunque, tornando a casa magari, o viaggiando per predicare come Simone, uno dei primi diaconi in Atti 8, ma predicavano a nessun altro se non ai soli giudei. Versetto 20, ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci. E quindi questa è la prima volta che vediamo registrato che c'è l'intenzionalità di portare il Vangelo ad un non ebreo. Pietro non ha voluto condividere il messaggio del Vangelo, magari non capiva che Dio volesse salvare Cornelio. Infatti fu sorpreso che Cornelio fu battezzato di Spirito Santo come loro all'inizio in Atti 2. E infatti Dio aveva interrotto la predica di Pietro dicendo che mo basta, no? Se Dio dice mo, non so, mo basta, Pietro, bene, hai predicato la morte e la resurrezione, e Cornelio crede, tutta la sua casa. E come abbiamo visto l'ultima volta insieme, in questa prima metà di Atti 11, il resto degli apostoli se l'avevano preso con Pietro. Ma perché sei entrato in casa di quello? Perché hai mangiato pure con lui? Non capivano quanto Dio voleva salvare tutto il mondo e non solo i giudei in tutto il mondo. Ma qui questi che erano originari di Cipro e di Cirene, forse giudei convertiti a Gerusalemme dispersi in Atti 8, hanno questa idea di condividere il Vangelo. Arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. Ed è pazzesco realizzare che la Chiesa primitiva non capisse che Dio ama ogni nazionalità, lingua, tribù. Una cosa che ormai per noi è così chiaro, ma loro stavano imparando. E quindi c'è da chiedere a noi stessi, no? Se ci sono delle cose che io prendo per scontato che sono sbagliate, o se Dio vuole che io riformo alcuni miei pensieri riguardo il Vangelo, riguardo modi di fare, non per cambiare la verità, ma di essere sicuri che non siamo entrati in un routine noi di modi di fare o credenze, di scoprire sempre di più il cuore di Dio e non fermarci ad un certo livello di crescita e conoscenza. E quindi hanno annunziato il Signore Gesù, e versetto 21, la mano del Signore era con loro. Bellissimo, non solo con gli apostoli, ma con questi credenti dispersi. Dio è con noi anche se lo crediamo. E Dio può usare le nostre vite in una maniera potente se noi vogliamo. E un gran numero credette si convertì al Signore. E quindi la notizia di questo, versetto 22, pervenne alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme. Ed essi inviarono Barnaba, questo famoso Barnaba da Atti 4, Atti 4:36, Iose soprannominato dagli apostoli Barnaba, quindi Gesù che cambiava il nome dei suoi, adesso i discepoli cambiano i nomi dei loro discepoli. Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione. E quindi possiamo immaginare questo Barnaba come quel fratello che è sempre pronto a dare una parola di incoraggiamento. È sempre una gioia parlare con lui. Lui è come lo Spirito Santo, ti viene fianco, il Paracletos, porta consolazione, Paracletos, no, il consolatore. E quindi Barnaba è quel fratello che è sempre pronto a camminare con te. E quindi loro, versetto 22, lo inviarono perché andasse fino ad Antiochia. E grande Barnaba. Quando Barnaba giunse Antiochia, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. E mi piace tantissimo qui, Barnaba non arriva come i giudaizzatori, come vedremo in Atti 15, che vedremo in Atti 15, alcuni altri arrivano da Gerusalemme dicendo: senza la circoncisione non c'è salvezza per voi. Wow, potete immaginare come crollano i cuori di questi greci. Ma cosa? Non siamo salvati? Pensavamo di aver creduto in Gesù, predicato da questi che erano arrivati da Cipro e Cirene. Barnaba ci aveva insegnato, ma come? Barnaba invece arriva, vede la grazia di Dio nel loro mezzo e si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. In realtà questa è l'unica cosa che Dio richiede da noi, è di rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Signore, come ho iniziato, così voglio continuare, come abbiamo visto in Colossesi. Ho iniziato credendo per fede che Cristo è morto per me in croce, ha pagato il debito dei miei peccati, è risorto dalla morte in vittoria, sulla morte stessa noi possiamo avere novità di vita. E abbiamo creduto, semplicemente abbiamo ricevuto Cristo ed è lì dove vogliamo restare. E avendo iniziato per fede, vogliamo continuare così. E quindi Barnaba si rallegrò quando lui ha visto la grazia di Dio. E quindi mi chiedo e vi chiedo se la grazia di Dio è un concetto presente in modo frequente nella vostra giornata. La grazia di Dio. Quando persone vi vedono, vedono la grazia di Dio in voi, attraverso di voi, con le vostre siete persone graziose, voi camminate nella grazia di Dio, dimostrate grazia verso gli altri. La grazia realmente è la cosa che rende il Vangelo cristiano diverso di ogni altro credo religioso e filosofico nel mondo. E se c'è un modo di definire la grazia di Dio in modo veloce, possiamo dire che la grazia di Dio è favore immeritato, o meglio, il favore di Dio per merito di Cristo e la sua opera per noi. E quindi la grazia di Dio è favore, Dio dimostra favore verso di te. Lui è felice di chiamarti figlia, figlio. Dio si rallegra su di noi. Lui è compiaciuto perché noi siamo in Cristo, nascosti in Cristo. E quando ci guarda tramite il sangue di Gesù. E quindi noi sperimentiamo il favore di Dio, grazie al merito guadagnato di Cristo per noi. E vogliamo ricordarci delle definizioni. La misericordia di Dio è diversa. Noi avevamo un debito di peccato. La Bibbia dice che l'anima che pecca morirà. Paolo dice in Romani che il salario del peccato è la morte stessa. E quindi tutti noi meritavamo la morte, una sentenza di morte era sulla nostra testa. L'ira di Dio verso di noi. Dovevo morire. Dovevo andare in inferno. Ma Dio è stato misericordioso nel fatto che ciò che meritavo non mi dà. Quindi se io ti sono misericordioso, non ti do la punizione che meriti. Questa è la misericordia. La grazia di Dio invece è diversa, no? La grazia di Dio ti dà ciò che non meriti. La misericordia ti risparmia ciò che meriti, la grazia ti regala, ti dona ciò che non meriti. Il suo favore, la sua bontà, eternità con Dio. La misericordia mi tiene lontano dall'inferno, la grazia di Dio mi fa entrare in paradiso. Posso sperimentare la misericordia di Dio soltanto perché Cristo ha preso la mia morte. E posso sperimentare la grazia di Dio solo perché Lui è risorto da quella tomba. Mi piace tanto quello che Pietro dice. Girate in Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 18. Secondo Pietro, capitolo 3, uno di quei versetti che dovrebbe essere nascosto nei nostri cuori. Secondo Pietro 3, versetto 18, Pietro conclude questa epistola dicendo: crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Se c'è un concetto da nascondere nei nostri cuori è questo versetto 23 di Atti 11. Quando Barnaba giunse ad Antiochia, vista la grazia di Dio, si rallegrò. La nostra chiesa è caratterizzata di un ambiente di grazia. Non dico licenza al peccato, no, noi parliamo quando qualcuno cammina in peccato abitudinale, quando no, c'è da confessare uno all'altro, c'è da crescere in Cristo, ma se qualcuno vi offende, magari possiamo sottolineare l'offesa subita, ma poi siamo pronti a stendere grazia? Siamo pronti a stendere ciò che non meritano? Ma questa persona non merita il mio favore. Non merita che io gli sia buona. No, hanno fatto uno fin troppo, no? Ma camminare in vero perdono e dialogo riguardo offese subite, perdono steso e bontà poi versato verso coloro che non lo meritano, coloro che non lo meritano, è proprio quello che Gesù ha fatto verso di noi. Ci ha perdonato un mondo di peccato con la sua misericordia, ma non ferma lì, no, non ci lascia in un'area grigia neutrale, no? Va bene, ti ho perdonato, ma ad invitarti a cena, non so, a darti un regalo per Natale, non so. A benedirti, no, non è, distanza un po'. E spero che la nostra chiesa può essere un ambiente di grazia sempre di più. Se qualcuno entra, che vedranno l'amore che abbiamo uno per l'altro e sapranno che noi siamo i suoi discepoli, perché trabocchiamo di questa grazia di Dio. La chiesa di Gerusalemme aveva problemi in questo, perché erano molto focalizzati sulla legge di Mosè, ma questi greci avevano sentito di questo perdono di Dio e hanno accolto il Vangelo volentieri. Poi versetto 24, Barnaba, mi piace questo, va sottolineato, lui si rallegrò, versetto 24, perché egli era un uomo da bene, aveva una buona reputazione, come vediamo riguardo alla leadership di una chiesa, Primo Timoteo capitolo 3, che abbia una buona testimonianza, una persona da bene. E mi piace questo, pieno di Spirito Santo. Sia in Atti 7, con i primi sette diaconi, che qua, se una persona ha un sol battesimo di Spirito, alla nuova nascita, allora bastava dire che lui era un credente, ma è ovvio che è credente, ma va sottolineato più volte che non è soltanto nato di spirito, ma cammina in una maniera in cui è ripieno. E non so, sai, ogni pensiero teologico su un momento consecutivo alla nuova nascita, il battesimo di spirito, quindi nascita, poi battesimo. E io credo in qualcosa un po' più diverso. Io dico continuativa, un'esperienza che continua. Perché sì, dalla nascita di spirito come Cornelio possiamo fin da subito dalla nostra conversione traboccare di carisma, parlare in lingue, essere usati da Dio con carisme, bene, ma dovrebbe essere qualcosa che continua. E se qualcuno dice: io sono stato già battezzato di Spirito Santo nell'estate dell'86, bon, ma oggi, ieri, domani, c'è di avere una quotidianità sempre di più di dire: Signore, rinfrescami oggi. Possiamo essere come Barnaba in questo? Signore, ho bisogno che tu mi rinfreschi il cuore. Chiamilo battesimo, chiamilo inondamento, essere sepolti, nascosti, immersi. Chiamilo quello che vuoi, ma che viviamo con tempi di refrigerio che vengono dalla presenza di Dio. Amen. Pieno di Spirito Santo, non bastava che solo credente, ma anche ripieno e di fede. E poi versetto 25, mi piace che Barnaba riconosce di aver bisogno di aiuto. E lui è al nord dell'Israele, in questa città di Antiochia, che è vicino Tarso. E lui si ricorda di un certo Saulo di Tarso, che fu spedito a casa, perché quando lasciò Gerusalemme, poi la Chiesa ha avuto pace, nella sua essenza, no? E Barnaba, questo uomo che incoraggia, il consolatore, uomo di consolazione, si ricorda di povero Saulo di Tarso, Paolo. Versetto 25, poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo e trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi che bella storia che la tua chiesa è la prima volta che i credenti vengono chiamati cristiani. Non a Gerusalemme, ma ad Antiochia. E Barnaba, nonostante di essere stato lui mandato ad Antiochia per gestire la situazione, essere capo squadra, lui non lo vive con superbia, ma vive con un cuore di condividere con un altro il ruolo di leadership. Ed è bellissimo questo, che Barnaba non vive questo momento con superbia, ma con condivisione. E lui invita Paolo da Tarso di venire a dargli una mano, magari anche perché Paolo conosceva di più le scritture. Magari era più adatto, magari, non so, per qualche dono spirituale di Barnaba che si vedeva più da incoraggiatore e non da insegnante come Paolo, non so. E vedremo questo anche in Atti, la fine di Atti 15, Atti 15, quando si dividono, si litigano Paolo e Barnaba perché hanno due visioni diverse nei confronti di Giovanni Marco, perché erano uomini diversi con incarichi e chiamati diversi. E quindi Barnaba ha la presenza di mente, ha la maturità di dire: forse io non sono completamente adatto a ciò che serve qui, e non ha paura di invitare qualcun altro, Paolo. E quindi è andato a Tarso in cerca di Saulo, lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero si radunarono e ammaestrarono un gran numero di gente. E non possiamo fare a meno che notare questa cosa in Atti. La Chiesa si incontrava per imparare di Cristo, masticare la sua parola. Abbiamo visto questo in Colossesi 3, che la parola di Dio dimori in voi copiosamente. Mi piace tantissimo. E versetto 27, in quei giorni alcuni profeti scesero a Gerusalemme, ad Antiochia. Scesero perché Gerusalemme è in montagna, ma anche perché loro vivevano Gerusalemme con questo pensiero di altezza. E quindi tu salivi, c'erano i salmi di ascensione, dove loro salivano a Gerusalemme, tu scendevi da Gerusalemme. Quindi alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questa avvenne poi sotto Claudio Cesare. E questo Agabo lo vedremo ancora avanti in Atti 21, in quel famoso versetto che strappa la cintura di Paolo, si legò le mani, dice: chi è il proprietario di questa cintura? Che te ne aspettano quell'uomo? E quindi questo Agabo viene utilizzato più volte con questo carisma di profezia. Allora sottolineo velocemente 1 Corinzi 14, versetto 3. Noi crediamo che la profezia ha due funzioni. Uno, 1 Corinzi 14, 3, chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. La profezia è parlare la parola di Dio al popolo di Dio. Lingue sconosciute è il popolo di Dio che adora Dio. Parla a Dio, Paolo dice, ma chi profetizza parla del cuore di Dio al popolo di Dio. E quindi, numero uno, la profezia è il modo migliore di parlare la parola stessa di Dio. Pietro sottolinea nella sua epistola che la Bibbia, la scrittura, è la parola profetica più ferma. Non è la parola profetica unica, ma ha una qualità di grado importante. Pietro dice la parola profetica più ferma o più sicura. Mi sa, secondo Pietro 1:19. E quindi la Bibbia stessa è la parola profetica più ferma, più stabile, più sicura. Ed è la parola attraverso il quale ogni altra parola profetica deve essere giudicata e filtrata. Come dice Amos in Amos 7:7, la parola di Dio è un piombo che misura se altre parole sono dritte, come un muro in una casa. La Bibbia è quella parola più ferma, ma non possiamo fare meno che notare questi momenti che la profezia non è soltanto la predicazione della Bibbia, l'insegnamento della parola in modo specifico. No, conoscete quei momenti magari in chiesa o nella lettura privata, o qualcuno condivide con voi un versetto che colpisce una cosa precisa della tua giornata, della tua settimana, e tu dici: sì, quella è la parola di Dio, sì, ma è una parola specifica per me oggi. Questa è una forma di profezia. Ma non possiamo fare meno che notare quest'altra forma. Agabo profetizza non soltanto citando versetti della parola per la chiesa d'Antiochia, ma prevede un futuro momento di carestia. Lo fa qui e lo fa con Paolo in Atti 21. E quindi una buona ermeneutica per noi, un buon studio della parola per noi, non possiamo diminuire questo lato della profezia. Che lo Spirito Santo potrebbe dare una parola di avvertimento, potrebbe guidarci, o in un sogno di notte, tramite un fratello, tramite un Agabo, e dire: penso che lo Spirito ha messo sul mio cuore di stare attento. Stai attento qua. E stiamo attenti noi quando pensiamo di avere una parola profetica, perché noi possiamo rovinare la vita di qualcuno. Se tu vai a dire: lo Spirito Santo mi ha detto che tu devi sposare quella ragazza. E se non è, cioè, se è stato un mio buonismo umano, potrei rovinare la tua vita. E quindi vogliamo essere sicuri se lo Spirito Santo mette qualcosa nel nostro cuore di questo genere. E Agabo fu spinto in più momenti con parole che prevedevano un avvenimento a venire. Quindi dire la parola di Dio al popolo di Dio, ma anche prevedere situazioni ancora non avvenute. Poi versetto 29, allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, e questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Ed è buffo che mandano per mano di Saulo, o l'apostolo Paolo, perché ancora la leadership di Gerusalemme non accetta la conversione, forse, ma la sua leadership no. E qui in Atti 11 Paolo porta questo regalo ai credenti a Gerusalemme. Ma non sarà fino ad Atti 15 che la leadership della chiesa di Gerusalemme dà a Paolo e Barnaba questa condivisione di leadership, che riconoscono. E quindi Saulo, o Paolo, aveva bisogno di un po' di pazienza qui e doveva rimanere fedele alla chiamata di Dio per la sua vita anche quando la leadership di Gerusalemme ancora non capiva o credeva. Ma rimase fedele e mi piace tantissimo questo. E per chiudere la riflessione, quando lo Spirito Santo muove sul tuo cuore o nel mio cuore, se lo Spirito Santo sussurra una parola profetica e ti dice lava quei piatti, alzati a fare, vai lì, parli con questa persona, guarda, ci sarà una carestia a casa di quella famiglia, dai un regalo di cibo. Siamo noi come la chiesa ad Antiochia, vista la grazia di Dio, sono mossi in sensibilità allo Spirito che li parla. Io voglio essere mosso con questa sensibilità sempre di più. Quindi, Signore, aiutaci come chiesa, che quando lo Spirito Santo sussurra i nostri cuori, che abbiamo una ubbidienza immediata di muoverci nella sua volontà. Non per guadagnare la salvezza, ma in virtù di essa. Amen? Amen. Preghiamo. Padre, vogliamo essere una chiesa locale che quando qualcuno entra possono dire vista la grazia di Dio. Aiutaci, Padre, di vivere con questo cuore. Aiutaci di camminare in sensibilità a parole profetiche, ai sussurri del tuo spirito che ci indica la strada. Come Gesù in Giovanni 4 che capiva dallo spirito, devo passare per la Samaria, perché Dio, tu avevi un piano per la sua vita con quella donna al pozzo di Giacobbe. Aiutaci, Padre, di essere sensibili, di non presumere di aver capito tutto ormai, dove non dobbiamo dipendere in modo quotidiano, ma come Barnaba di essere credenti, cristiani, ripieni di spirito in modo continuativo. Aiutaci di non essere induriti, ma chi sei tu a dirmi queste cose? No, vogliamo rispondere in ubbidienza a questi sussurri. Se vengono da te o da te tramite i nostri fratelli, un agabo, Padre, guidaci come Chiesa affinché, vista la grazia di Dio, noi ci muoviamo secondo la tua grazia, aiutando chi c'è nel bisogno dell'aiuto. Padre, guidaci anche adesso in preghiera. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ciao, sono Omar e vi do il benvenuto al 10° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad un tema piuttosto delicato. Infatti Gesù offre la sua interpretazione autorevole sull'adulterio e sul divorzio. Come vedremo anche su questi temi, Gesù si discostò fortemente dall'interpretazione farisaica. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo capitolo 5, versetti 27 e 28. Come abbiamo visto nel caso del non uccidere, anche in questo caso un fariseo si sarebbe sentito a posto per non aver tradito la propria moglie, ma per Gesù tale interpretazione del comandamento non era soddisfacente. Il Signore non era interessato solo al tradimento che si concretizza, ma anche ai pensieri che lo precedevano. Un uomo poteva stare con la propria moglie senza tradirla, ma poteva fantasticare e alimentare i propri desideri di stare con un'altra donna, allo stesso modo in cui un uomo poteva non uccidere il suo fratello, ma alimentare sentimenti di odio nei suoi confronti. Anche in questo caso il linguaggio è iperbolico, volutamente esagerato. Infatti è ovvio che dal punto di vista formale non c'è un vero e proprio tradimento. Non c'è un vero e proprio adulterio che possa essere denunciato. Tuttavia è evidente che il seme del peccato è presente e sta portando frutti cattivi. Se da un punto di vista formale, legale, tutto sembra a posto, dal punto di vista della coscienza davanti a Dio c'è comunque un problema. Probabilmente molte delle persone che stavano ascoltando Gesù non avevano mai tradito la propria moglie, ma quanti avevano guardato, fatto apprezzamenti e desiderato altre donne? Forse avevano pensato che non ci fosse nulla di male in tutto ciò. Ma ancora una volta Gesù stava cercando di far capire ai suoi discepoli che non potevano fermarsi alla lettera del comandamento per sentirsi a posto, ma dovevano coglierne lo spirito e si dovevano saper riconoscere anche in questo caso piccoli segnali nel loro cuore che in qualche modo potevano portarli ad un atteggiamento sbagliato nei confronti della propria moglie e nei confronti di Dio. In qualche modo Gesù stava smascherando l'adulterio latente che poteva annidarsi in ognuno di loro. Gesù proseguì la sua trattazione con uno dei brani più provocatori che abbiano mai caratterizzato il suo insegnamento. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Matteo 5, versetti 29 e 30. In questo caso il linguaggio iperbolico, volutamente esagerato, è talmente evidente che, grazie a Dio, non conosco nessuno che pensi davvero di doversi tagliare la mano o di doversi cavare l'occhio per aver peccato. D'altra parte, comprendiamo facilmente che la rimozione di un occhio o di una mano non risolverebbe il problema, perché nulla impedirebbe alla persona di continuare comunque a desiderare un'altra donna pur avendo una mano sola o un occhio solo. Infatti il vero problema è nel proprio intimo, nel proprio cuore. Ma allora, cosa voleva insegnare Gesù? Quando si usa un linguaggio esagerato, iperbolico appunto, lo si fa per fissare meglio un concetto. La Geenna, ovvero la valle di Hinnom, era un luogo vicino a Gerusalemme, famoso, perché alcuni re malvagi e idolatri avevano trascinato il popolo di Israele verso pratiche abominevoli. Avevano fatto in quei luoghi addirittura sacrifici umani per il culto del dio Moloch. In Geremia 7, versetti 31 a 33, il profeta Geremia denunciò tali pratiche e dichiarò che in quel luogo, ridenominato Valle del Massacro, sarebbero stati bruciati invece i cadaveri di quel popolo ribelle e idolatra. In seguito quel luogo divenne una discarica, dove l'immondizia veniva bruciata di continuo. Un luogo di quel genere divenne perciò nell'immaginario collettivo un luogo simbolico di punizione, un luogo dove Dio avrebbe messo i cadaveri dei ribelli per esservi bruciati, proprio come rifiuti. Quindi, in senso generale, un simbolo della punizione che Dio riserva ai malvagi. Quindi, Gesù stava invitando i suoi ascoltatori a considerare con serietà il proprio comportamento per evitare di trovarsi sotto il giudizio di Dio. Gesù intendeva dire che dovevano essere pronti a combattere attivamente il peccato nel proprio cuore, piuttosto che soccombere e lasciarsi dominare dal peccato, che con il tempo li avrebbe portati alla rovina totale, proprio come i ribelli che finivano nella Geenna. Sostanzialmente, essi dovevano essere in grado di estirpare sul nascere non tanto gli occhi o le mani, ma quel seme nel proprio cuore che poteva portarli poi all'adulterio vero e proprio, che avrebbe avuto conseguenze disastrose nella loro vita. Rimanendo in tema di rapporti coniugali e di infedeltà verso il coniuge, Gesù poi proseguì in questo modo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32. Ecco di nuovo un altro punto sul quale molti si sentivano a posto con la legge. Il divorzio era piuttosto diffuso tra i giudei del primo secolo. Ai tempi di Gesù le principali scuole farisaiche dibattevano su quali fossero le cause sulla base di Deuteronomio 24:1 per cui un uomo potesse divorziare dalla moglie. Deuteronomio 24:1 è proprio il testo a cui Gesù si riferì. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Deuteronomio 24:1. Che cosa poteva essere considerato indecente? Alcuni farisei erano arrivati alla conclusione che si potesse mandare via una donna per qualunque motivo, anche se bruciava la cena o altre cose banali come questa. Altri credevano che fosse possibile divorziare solo se la donna avesse avuto una condotta immorale. Gesù si inserisce in questo dibattito prendendo una posizione decisa contro l'idea secondo cui si poteva divorziare per qualunque ragione, riconoscendo che solo il caso di immoralità poteva eventualmente essere ricondotto al contesto di Deuteronomio 24. Ancora una volta Gesù è molto provocatorio nei confronti del suo uditorio, perché di fatto afferma che molti stavano abusando della legge e stavano divorziando per motivi futili. Quindi non riconosceva quei divorzi come validi. Tornando al testo di Deuteronomio 24, versetti 1 a 4, una donna che avesse ricevuto un certificato di divorzio scritto era ovviamente libera di risposarsi. La possibilità di risposarsi era implicita nel divorzio stesso. A quel punto però il primo marito non avrebbe più potuto riprendersela in nessun caso, neanche dopo la morte dell'eventuale secondo marito. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Deuteronomio capitolo 24 versetti 2 a 4. Si tenga presente che una donna che riceveva il certificato di divorzio in quella società avrebbe avuto difficoltà a vivere senza risposarsi. Quindi di fatto la legge di Deuteronomio 24 doveva portare un uomo a pensarci bene prima di dare alla propria moglie un atto di divorzio, perché poi non avrebbe più potuto riprendersela. Dovevano quindi esserci motivi molto seri per arrivare ad una decisione del genere. Quella legge in qualche modo salvaguardava la donna dall'essere usata come una proprietà che poteva essere presa o mandata via a proprio piacimento. Come vedremo più avanti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, Gesù riteneva la legge di Deuteronomio 24 proprio una legge che era stata data per mettere un freno al divorzio, per limitarne la diffusione più che per favorirlo, proprio perché già ai tempi di Mosè molti uomini si comportavano in maniera sleale verso le proprie mogli e le ripudiavano con molta facilità. Ma il divorzio non era mai stato nel programma di Dio per l'uomo e per la donna. In quell'occasione i farisei gli avevano fatto proprio la domanda: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Matteo 19:3. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio. Matteo capitolo 19, versetti 8 e 9. Che il divorzio non fosse gradito a Dio e quindi dovesse essere limitato il più possibile a casi in cui ci fossero motivi gravi, era stato confermato anche ai tempi di Malachia. Di fronte all'abuso del divorzio per liberarsi facilmente della propria moglie, Malachia aveva dichiarato: il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. E più avanti, in Malachia 2:16, Io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Dio odia il ripudio perché non fa parte del suo modo di concepire il matrimonio. Gesù aveva detto, infatti, da principio non era così. Ovvero, questa non è l'idea di matrimonio che aveva Dio quando l'ha istituito. Nel progetto di Dio, un uomo e una donna dovrebbero incontrarsi per proseguire insieme un cammino per il resto della vita. Tornando al testo di Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32, la provocazione di Gesù è evidente. Se quei divorzi per futili motivi erano illegali dal suo punto di vista, allora marito e moglie erano ancora legati e se la donna mandata via si risposava, di fatto commetteva adulterio e coinvolgeva nell'adulterio anche il nuovo partner. Insomma, coloro che pensavano di essere a posto secondo la legge, in realtà si trovavano nel peccato. Le parole di Gesù, anche in questo caso, erano sorprendenti e paradossali, perché miravano a spiazzare i suoi ascoltatori. Si noti il paradosso. Da una parte la donna riceveva un documento che la rendeva libera di risposarsi, ma dall'altra Gesù stava affermando che non era davvero libera di risposarsi. Allora, anche in questo caso, l'insegnamento di Gesù sembra volutamente controverso, per smascherare quegli uomini che mandavano via le proprie mogli per futili motivi. Essi mascheravano di fatto il proprio adulterio, il proprio desiderio di sbarazzarsi della moglie per poi sposarne un'altra, con divorzi avvallati dall'interpretazione farisaica della legge. Si noti che Gesù non accusò le mogli di adulterio, ma accusò i mariti, perché le trattavano da adultere e le trasformavano in adultere. In primo luogo, divorziando, trattavano la propria moglie anche agli occhi degli altri, come se la moglie avesse fatto davvero qualcosa di immorale, anche se non era così. E in secondo luogo, avendo ottenuto un certificato di divorzio, la moglie si sarebbe risposata. E essendo quel divorzio non valido dal punto di vista di Gesù, ci si sarebbe trovati in una situazione appunto paradossale, come se si fosse sposata essendo ancora legata al marito precedente, commettendo quindi adulterio insieme al nuovo marito. Ancora una volta, con le sue parole, Gesù stava mettendo in evidenza i limiti dell'interpretazione farisaica, come nel caso del non uccidere e del non commettere adulterio. Il suo scopo non era quello di cambiare la legge mosaica sul divorzio, ma quello di fare riflettere i suoi discepoli affinché non si sentissero semplicemente a posto perché la legge permetteva loro di dare un certificato di divorzio alla moglie. Un discepolo di Gesù avrebbe dovuto tenere il matrimonio in grande onore e il divorzio sarebbe dovuto essere qualcosa da evitare ad ogni costo. Essi dovevano riflettere bene sulle loro reali motivazioni e sulle conseguenze che le loro azioni avrebbero avuto su se stessi e sulle proprie mogli. Di fatto, con il loro atteggiamento superficiali, avrebbero consegnato le proprie mogli, spesso totalmente innocenti, nelle mani di altri uomini, facendole diventare adultere. Ma ciò che era peggio è che la maggior parte di loro semplicemente voleva liberarsi della propria moglie per potersi risposare, mascherando di fatto il proprio adulterio con il divorzio. Possiamo immaginare la perplessità sul viso di quei primi ascoltatori di Gesù. Gesù aveva infatti messo di nuovo il dito nella piaga. Stando alla lettera della legge e affidandosi all'interpretazione favorevole di alcuni farisei, essi avrebbero potuto trovare un modo per separarsi dalla propria moglie se lo avessero voluto. Ma Gesù stava dicendo loro che quella non era la strada da percorrere. Gesù li stava invitando a guardare dentro se stessi, a considerare lo spirito della legge che Mosè aveva dato, che non era certamente quello di facilitare i divorzi, ma quello di limitarli solo ai casi di effettiva immoralità. Se lo avessero fatto, non avrebbero più potuto tornare con la propria moglie e questo avrebbe dovuto farli riflettere. Essi avevano fatto un patto con quella donna, si erano impegnati ad amarla, eppure stavano cercando una scusa per mandarla via. Dio che vede nel cuore di ognuno, conosceva le loro intenzioni. Che razza di uomini erano? Avrete notato che fino ad ora si è sempre parlato della responsabilità degli uomini, perché in quella società erano gli uomini a gestire il certificato di divorzio, mentre una donna lo subiva o doveva comunque dipendere dal marito per poter ottenere il divorzio. Nella nostra società le cose sono un po' diverse e in un certo senso si potrebbe dire che sono anche peggiori. Infatti oggi sia un uomo che una donna possono prendere l'iniziativa per cercare di ottenere il divorzio dal proprio coniuge. Nella società moderna il numero di divorzi è altissimo e i motivi per cui si divorzia sono davvero i più vari. Le parole di Gesù invitano alla riflessione anche noi che viviamo nel XXI secolo. Il matrimonio è un patto d'amore davanti al Signore e va preservato in ogni modo con impegno da parte di entrambi i coniugi. Possono esserci casi in cui questo può essere complicato e il divorzio quasi inevitabile. Ad esempio, nel caso in cui uno dei due si comporti in maniera violenta verso l'altro o verso i figli, o appunto nel caso in cui uno dei due tradisca e abbandoni l'altro. Comunque sia, tutti sappiamo che un divorzio porta sempre ferite difficili da guarire in entrambi i coniugi e anche negli eventuali figli. Non dovrebbe quindi stupirci il fatto che Dio odi il divorzio e ognuno di noi dovrebbe davvero mettere tutto il proprio impegno per fare funzionare il proprio matrimonio. Ci saranno casi in cui tutto il nostro impegno non potrà impedire all'altro di lasciarci, ma almeno davanti al Signore potremo dire in tutta coscienza di averci provato. Siamo esseri umani e siamo soggetti al peccato in varie forme. E ci saranno casi in cui cadremo e non saremo in grado di mantenerci all'altezza delle aspettative di Gesù. Succede in tutti i campi e purtroppo succede anche nel matrimonio. Ma grazie a Dio, perché il Signore può consolarci, può guarire le nostre ferite e può anche perdonarci se siamo stati noi la causa della rottura del nostro matrimonio e siamo disposti ad ammetterlo. In tal caso, se è possibile, forse siamo ancora in tempo per rimediare. Forse però il nostro marito o la nostra moglie saranno ormai risposati e non potremo più tornare con loro. Ma almeno potremmo confessare il nostro peccato ed essere perdonati dal Signore, ma anche dalla persona con la quale non abbiamo mantenuto fede al patto. Dio odia il divorzio, come abbiamo detto, e non potevamo quindi aspettarci una parola favorevole da parte di Gesù in tal senso. Ma in questo particolare brano, più che occuparsi di tutti i casi possibili inerenti il divorzio e la gestione di eventuali seconde nozze, egli era più interessato a mettere in luce la cattiva coscienza dei suoi interlocutori. Mettendo a nudo le loro reali intenzioni, essi non avevano ucciso nessuno, ma insultavano e maltrattavano mettendo in luce l'odio nel loro cuore. Essi forse non avevano tradito fisicamente la moglie, ma potevano aver coltivato il seme del tradimento nel loro cuore. Essi avevano divorziato, preoccupandosi solo di trovare una scusa che fosse accettabile secondo l'opinione dei loro rispettabili maestri. Ma tali scuse non erano accettabili davanti a Dio. Gesù non stava abolendo alcuna legge, ma stava spiegando il modo in cui la legge doveva essere interpretata. Come vedremo, Gesù continuerà con questa linea argomentativa, commentando anche altri comandamenti e togliendo di volta in volta tante certezze ai suoi ascoltatori. Dove voleva arrivare Gesù? Voleva mettere sui suoi discepoli pesi che non sarebbero stati in grado di portare? Voleva spingerli verso la disperazione? No, egli voleva semplicemente che riconoscessero di non essere a posto con Dio, anche se stavano seguendo le regole farisaiche di interpretazione della legge. Voleva che riconoscessero quanto il peccato fosse radicato nella loro vita, in modo da rendersi conto di quanto avevano bisogno del suo aiuto. Dopo le parole di questa sezione, molti di loro si saranno sentiti adulteri, infedeli al coniuge, e avranno riconosciuto di aver mandato via la propria moglie per motivi futili e disonesti. Questo, lungi dal gettarli nella disperazione, li avrebbe posti nell'ottica giusta per cercare il perdono di Dio attraverso Gesù. Questo è vero anche per noi oggi. Se qualcuno si dovesse sentire nello stesso modo, in questo momento, le parole di Gesù hanno pienamente raggiunto il loro scopo. Solo chi riconosce il suo peccato è pronto per cercare il perdono di Dio. Grazie a tutti per essere stati con me anche oggi. Alla prossima.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e naturalmente anche da parte del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Il programma Lente di Ingrandimento ci offre la possibilità di affrontare, di approfondire problematiche e argomenti che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. Negli ultimi numeri di questo programma ci siamo occupati della setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo, anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Fra i suoi insegnamenti, decisamente antibiblici, vanno senz'altro ricordate intanto la questione della disubbidienza dei nostri progenitori Adamo ed Eva. I mormoni, infatti, la ritengono non un danno, bensì, in fondo, qualcosa a fin di bene, dato che se avessero perso l'occasione di peccare, disubbidendo a Dio, noi magari ora non esisteremmo neanche, e Adamo ed Eva sarebbero rimasti in uno stato di innocenza. Anzi, non avrebbero mai conosciuto il bene, perché non avevano conosciuto il male, né avrebbero conosciuto la gioia, non sapendo che cosa fosse la sofferenza. Ora, questa concezione del peccato originale è decisamente contraria a quanto si afferma nella Bibbia riguardo alla trasgressione dei nostri progenitori. La Bibbia dice che si trattò di una vera e propria tragedia causata dalla superbia umana. Ma poi va anche ricordata un'altra questione, e in particolare la visione molto caratteristica dei mormoni secondo cui noi esseri umani un tempo eravamo degli spiriti, ma dopo la disubbidienza dei nostri progenitori questi spiriti si sono via via incarnati, divenendo uomini e donne, la cui vita non termina però con la morte, ma costituisce solo una fase di un lungo cammino verso la salvezza, che consiste, in ultima analisi, nel divenire Dio, come lo è Dio Padre e come lo è Dio Figlio. Anzi, a quanto sembra, Dio stesso una volta era anch'egli un uomo, divenuto poi Dio. Ci sarebbe veramente tanto ancora da dire intorno ai mormoni, ma questa è l'ultima trasmissione che dedichiamo all'esame delle loro dottrine principali. A tale proposito, non possiamo trascurare l'aspetto escatologico che caratterizza questo movimento. I mormoni sono millenaristi, alla pari della gran parte, anche se non la totalità, dei cristiani oggi. Essi credono, cioè, all'instaurazione da parte di Cristo di un suo regno su questa terra prima del giudizio finale, un regno che avrà una durata di 1000 anni. Che cosa pensare allora di questo, dottor Labanchi?
2: I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture. Ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli.
1: Bene, amici, con queste brevi anticipazioni sono convinto che abbiamo suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di curiosità, di sana curiosità però, che vi spingerà a continuare il vostro ascolto.

Cari ascoltatori, con questa trasmissione intendo concludere le mie considerazioni sui mormoni. Per completare il quadro è necessario parlare un po' dell'escatologia dei mormoni, cioè di quello che costoro insegnano sull'aldilà e sulla fine del mondo. Intanto i mormoni sono millenaristi, ed in questo sono d'accordo con i cristiani che, come noi, credono, in base a chiari testi biblici, che vi sarà un regno di Cristo sulla terra della durata di 1000 anni, anche se questa cifra potrebbe essere simbolica. Se si prende il libro dell'Apocalisse così com'è, non si può che giungere a tale conclusione. Infatti, dopo aver descritto nel capitolo 19 la vittoria di Cristo sull'Anticristo, sul suo falso profeta e su Satana, da cui ovviamente dipendono l'Anticristo e il falso profeta, dopo tale clamorosa vittoria, leggiamo nel capitolo 20 che Giovanni scorse in una visione un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, affinché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi, continua il testo biblico, vidi dei troni, e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Certo, ci vorrebbe un'altra serie di trasmissioni per commentare l'Apocalisse. Tuttavia l'andamento generale della storia umana è abbastanza chiara in base a questo importantissimo libro del Nuovo Testamento. Difatti da esso si deduce che tutti gli eventi della storia umana stanno convergendo verso un culmine in cui apparirà la misteriosa e terribile figura dell'Anticristo, manovrato da Satana ed assistito da un falso profeta. Questa triade satanica riuscirà ad instaurare un governo

Governo mondiale dittatoriale che rappresenta l'espressione più alta e radicalizzata del male in opposizione al Signore Gesù Cristo e ai suoi discepoli. Si giocherà a carte scoperte, come si suol dire, anche se il governo dell'Anticristo sarà tutt'altro che un gioco. Tale situazione sarà comunque preparata da eventi che già stiamo vivendo oggi noi tutti. Difatti, cari ascoltatori, non vi dice niente il fatto che oggi la tendenza nel mondo è la costituzione di grandi monopoli in campo commerciale? E che dire della concentrazione dei poteri economico e politico in poche mani? E che dire della tendenza a creare una sola religione universale? E che dire, infine, delle guerre, rumori di guerre, di cui ha parlato Gesù nel suo discorso profetico riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo? Non sentiamo ogni giorno parlare di conflitti armati in Europa e fuori Europa? Gesù ha detto che quando questo avviene non sarà ancora la fine, ma certamente costituisce un segno che l'avvento dell'Anticristo non è poi così lontano come si pensa. Noi non fissiamo date, come hanno fatto incautamente alcuni, ma seguiamo il consiglio dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi nella sua seconda lettera a questi credenti, capitolo 2, dal versetto 3 in poi. Ascoltate, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Qui, cari ascoltatori, il riferimento all'Anticristo è chiaro. Ma, come vi dicevo, ci stiamo preparando gradualmente a quegli eventi che precederanno la fine del mondo. Difatti, l'Apostolo Paolo così continua: «Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi vi dicevo queste cose? E ora voi sapete chi è che lo trattiene, in modo che egli, cioè l'Anticristo, sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già all'opera», afferma l'Apostolo, «soltanto vi è chi ora lo trattiene e lo tratterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta».

0: Allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. È nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che ci diceva poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Si stava dunque parlando della visione millenarista o premillenarista del ritorno del Signore Gesù sulla Terra, quella cioè secondo la quale un effettivo regno terreno di 1000 anni da parte di Cristo precederà il giudizio finale di ogni essere umano. A tale riguardo il dottor Labanchi ci proponeva poco fa la lettura di un brano biblico contenuto nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2. Lascio quindi nuovamente a lui la parola.
1: Cari ascoltatori, il mistero dell'impietà è già all'opera, come affermava Paolo nel primo secolo, ed è ancora vero oggi. Ed è Dio, come diceva l'Apostolo, è Dio che gli impedisce di manifestarsi come vorrebbe. Oggi il male si manifesta, non c'è dubbio, ma non si manifesta ancora così apertamente come si manifesterà un giorno con la venuta dell'Anticristo. Vi sono comunque già i segni di quello che un giorno sarà. Basti pensare alla dilagante pornografia, all'uso della droga, alla corruzione che più che mai si è diffusa tra i politici stessi del nostro paese. Basti pensare alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, tutti poteri misteriosi e malvagi che di solito operano nell'ombra, ma mietono vittime di ogni genere, senza risparmiare donne e bambini che si trovano sul loro cammino e sono considerati ostacoli da eliminare o oggetti di vendetta. Dio ha previsto tutto ciò, senza però provocarlo direttamente, perché Lui rispetta sempre la volontà degli uomini e sa bene che alla fine sarà Lui a vincere mediante Gesù Cristo, che annienterà i Suoi nemici col soffio della Sua bocca, come afferma il testo biblico. Durante poi il periodo di 1000 anni, Cristo governerà il mondo e di questo tutti, credenti e nemici, ne saranno ben consci. Il programma di Dio prevede questo tempo in cui la giustizia divina, che era stata disprezzata, terrà forzatamente sotto controllo le forze del male. Poi, alla fine del millennio, come ci dice sempre il capitolo 20 dell'Apocalisse, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come la rena del mare. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, cioè l'anticristo, e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. La città di Letta, che secondo quanto abbiamo letto sarà assediata dalle forze mondiali del male, e Gerusalemme, che sarà la capitale del regno terreno di Cristo. Essa però sarà poi sostituita dalla nuova Gerusalemme, la città che, secondo quanto è scritto nel capitolo 21 dell'Apocalisse, Giovanni vide scendere da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. La nuova Gerusalemme, descritta come una città splendida, rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In essa abiteranno per sempre, in un'eterna beatitudine, tutti coloro che sono stati fedeli al loro Signore e Salvatore, e chi siano costoro potrà, in ultima analisi, stabilirlo in maniera assoluta e infallibile solo Dio, il Giudice Supremo. Invito comunque gli ascoltatori che non lo avessero ancora fatto a leggere e a studiare il libro dell'Apocalisse, che penso sia molto meno difficile da capire di quanto alcuni vorrebbero far credere. Qui non vi ho fatto che pochi riferimenti solo per dare un'idea dell'escatologia cristiana. I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture. Ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli. In realtà, cari ascoltatori, i mormoni non fanno molta differenza tra Dio e gli esseri umani, in quanto, secondo loro, Dio è un uomo che è arrivato alla perfezione e l'uomo è un Dio che si sta formando. Come già ho messo in rilievo, quello dei mormoni è in fondo un vero e proprio umanesimo ateo e non certamente cristianesimo. Eppure, tutto viene da loro presentato in termini cristiani e solo chi ha familiarità con la parola di Dio può smascherarle. E questo vale per tutte le sette con una verniciatura cristiana, come la sedicente Chiesa di Dio Universale, di cui ci siamo già occupati, e come i Testimoni di Geova, di cui cominceremo ad occuparci la prossima volta. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Abbiamo dunque ascoltato Antonio Morra, Fausta Lovato e il coro che li accompagnava in una deliziosa canzone molto interessante, il cui testo era veramente significativo, intitolata Re dei Re. Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Il Salmo biblico 112 dice: egli non temerà alcun sinistro rumore, il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno. L'ansia è qualcosa di terribile. Quando non abbiamo notizie dai familiari, siamo inclini a diventare ansiosi, per esempio, e non riusciamo a persuaderci che nessuna notizia è una buona notizia. La fede è il rimedio a questa condizione di tristezza. Il Signore, per il suo spirito, acqueta la mente in una serenità che può venire solo da Lui, ed ogni timore per il presente, come per il futuro, viene allontanato. La fermezza di cuore indicata dal salmista deve essere ricercata con cura. Non si tratta di credere in questa o quella promessa del Signore, ma di una condizione generale di salda fiducia nel nostro Dio. La certezza che Egli non ci farà mai del male, né permetterà ad alcuno di nuocerci. Questa fiducia costante risponde sia alle incognite della vita che agli aspetti noti. Il nostro Dio è l'Iddio del domani. Qualsiasi cosa accada, siamo decisi a confidare in Lui. Se anche dovesse verificarsi il peggio, il Signore è sempre più grande. Quindi non temeremo, anche se il campanello del postino dovesse farci sussultare o un telegramma dovesse svegliarci nel mezzo della notte. Il Signore vive. Di che cosa possono temere effettivamente i suoi figliuoli quando hanno appreso questa incredibile notizia?

Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con gli zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa: «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. Non saprai mai, cara, quanto ti amo. Non portate via il mio sole». Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo. Lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice: «È andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito, guidò i suoi discepoli in un inno di lode. Alle persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi con un piccolo episodio successo a casa nostra. A casa nostra siamo abbastanza tradizionalisti e agli anniversari ci teniamo. Compleanni, date importanti, le ricordiamo con grande piacere. In ogni modo, soprattutto a noi donne, piace molto che i nostri mariti ricordino l'anniversario del nostro matrimonio. Dopotutto, è un giorno in cui abbiamo detto un sì che ha cambiato la nostra vita, il nostro nome e la nostra lealtà. Ricordarlo è bello, è importante e, se possibile, è importante anche metterci dentro un po' di romanticismo. Che posso dire? Un mazzo di fiori, una cena in un ristorante carino, un piccolo regalo, un biglietto con scritto "ti amo più che mai", oppure "se non potessi fare altro lo rifarei". Però certe attenzioni non le deve avere solo il marito. Anche noi mogli ci possiamo dare un po' da fare, facendo una pietanza speciale, ricordando un episodio importante della nostra vita a due e ripetendo una frase che sia pieno di significato per noi due. Ma mio marito è così sbadato e a certe cose non ci pensa neppure, non sa neppure a mente il nostro numero del telefono, figuriamoci se ricordano il giorno dell'anniversario. Mi dicono certe donne, ma se me lo dicono, magari con un tono leggermente acidino e sospiroso e con un filo di delusione nel tono della voce, io non ho molta compassione. Perché? È semplice, perché è molto male recriminare invece di prendere un po', diciamo, senza fare paragoni, senza prendere il toro per le corna. Ma che vi devo proprio spiegare tutto? Beh, per esempio, se si ha un marito molto occupato, una settimana prima gli si dice col tono più entusiasta possibile: che cosa faremo noi due insieme, sottolineando noi due insieme, il giorno del nostro, sottolineato di nuovo, anniversario? Sai, è importante che lo sappia, perché un po' in anticipo vorrei trovare una babysitter per i bambini, il che sottintende una serata speciale, libera, noi due e fuori di casa. Se il marito non sembra avere idee, gli si butta lì un "è un sacco di tempo che non andiamo a cena da Gigetto, sai, il bel ristorante sotto i portici". Oppure "che ne diresti di un bel pranzo di pesce dal tale ristorante?". A noi donne non sono necessarie troppe sollecitazioni per avere delle buone idee. A volte un semplice "sono stati 10 anni molto belli fino a ora, vero? Che ne dici? Da giovedì prossimo", sottolineato di nuovo, "proviamo per altri 10? E certe frasi sono sufficienti per capire, per far capire che cosa stiamo dicendo. Poi quel giorno mettiamoci carine, dimentichiamo ogni brontolio e ogni recriminazione e disponiamoci a godere ogni minuto della giornata. Perché non cominciare con un bel biglietto attaccato allo specchio del bagno con un versetto tipo "questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, festeggiamo e rallegramoci in esso"? anche se si riferisce particolarmente alla Pasqua ebraica, si fa uno strappo alle esigenze per l'anniversario di matrimonio. E poi, ve lo dico in un orecchio, fatevi coraggio, la sera del giorno fatidico mettetevi anche una bella camicia da notte con un po' di pizza e un po' di profumo. Roba solo da giovani, niente affatto, il cuore non invecchia e neanche i mariti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Il messaggio di oggi ci parla della nostra casa nel cielo. Il Signore Gesù ha detto che verrà a prendere i credenti ed essi desiderano e aspettano la sua venuta. La Bibbia ci parla del cielo e di coloro che vi abitano, in modo da farci familiarizzare con il luogo in cui entreremo. Una persona che sta per cambiare paese si informa sul nuovo paese e su ciò che vi si trova: costumi, lingua, natura, abitanti. Noi stiamo per arrivare in cielo. La Bibbia ci parla della casa del Padre, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 2, dove per chi ha fede è preparato un luogo, dimora del Padre e del Figlio, luogo di perenne felicità. Abbiamo la certezza che vi saremo con Gesù, resi simili a Lui. Tutto questo è incomprensibile per la nostra intelligenza limitata, ma la fede ci dà la certezza che il Signore manterrà la promessa. Egli desidera averci accanto a sé. Che prospettiva! Nell'attesa gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 23, quando con la risurrezione ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 4. Cristiani, quale interesse abbiamo per la lettura della Bibbia, che già ci rivela le benedizioni celesti? Viviamo in un mondo che passa, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Aspettiamo noi il momento di vedere il Signore? Se moriremo prima che Egli venga, raggiungeremo la nostra vera patria, la nostra casa nel cielo. L'apostolo Paolo si rallegrava al pensiero di partire da questo mondo. Per lui la morte era un guadagno, ma nell'attesa si impegnava con zelo a piacere a Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì». E si meravigliava della loro incredulità, e andava intorno per i villaggi circostanti insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due, e dette loro podestà sugli spiriti immondi, e comandò loro di non prender nulla per viaggio, se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non denaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi, finché non ve ne andate di là. E se in qualche luogo non vi ricevano né v'ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto i piedi, e ciò serva loro di testimonianza». E partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Ora, il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa, e diceva: «Giovanni Battista è resuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri invece dicevano: «È Elia», ed altri: «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché esso, Erode, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non t'è lecito di tenere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno, che Erode nel suo natalizio fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode ed ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quel che tu mi chiederai fino la metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?» E quella le disse: «La testa di Giovanni Battista». E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non potevano neppure mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli s'accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date lor voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertatisi risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti abbrigati sull'erba verde, e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che s'affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò alla loro volta camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete!» E montò nella barca con loro, e il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Passati all'altra riva vennero a Genesaret e vi presero terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li toccasse, non fosse altro con il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto dal tuo Maurizio. Un sincero grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie di averci raggiunti, grazie di averci scelti. Benvenuto, soprattutto se questa è la prima volta che ci trovi.

Diversi quando scrivono dicono: per caso stavo cercando della musica o stavo girando la manopolina della radio e per caso ho trovato il tuo programma. Beh, io non credo che sia il caso. In ogni caso, sono contento e felice che tu ci abbia trovati, ripeto, e abbia scelto, deciso di rimanere con noi. Grazie di nuovo per aver scelto questa frequenza, questa emittente, a quest'ora.

Ora, se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai sicuramente che siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che fa parte dei primi cinque libri della Bibbia, primi cinque libri scritti da Mosè, o almeno io ritengo che siano stati scritti da Mosè. Non mi ritengo uno studioso alla tregua di coloro ai quali sto facendo riferimento nella maniera più assoluta. Ci sono studiosi che ritengono che Mosè non abbia scritto il Pentateuco, altri studiosi, altrettanto accreditati, invece ritengono che sia Mosè. Io, devo dire, propendo per questa seconda tesi, non tanto perché lo dicono certi studiosi, ma perché nel Nuovo Testamento diverse volte si legge che Gesù stesso ha fatto riferimento ai primi libri della Bibbia, la Torah, e lui stesso afferma scritti da Mosè. Quindi già ai tempi di Gesù si riteneva che Mosè fosse l'autore del Pentateuco, e non credo che Gesù avrebbe seguito una linea di pensiero, una tesi o una tradizione che non avesse fondamento.

perdere, prendere il tempo di esaminarlo bene, può apparire un libro anacronistico, fuori moda, che non ha nulla da dire a noi, gente impegnata del XXI secolo. Da una ricerca invece neanche tanto approfondita, ma insomma basta scorticare la superficie, come si suol dire, appare un libro non solo attuale, ma importante e necessario. In estrema sintesi, il libro del Levitico ci dice che Dio è un Dio santo e che quando ci avviciniamo a questo Dio dobbiamo farlo in un certo modo. Non possiamo prendere Dio alla leggera, né possiamo prendere il nostro comportamento nei suoi confronti alla leggera. Ripeto, questo è in estrema sintesi. Siamo arrivati al sesto capitolo, l'abbiamo iniziato già la volta scorsa, ma continuando leggiamo che l'Eterno, parlando ancora a Mosè, disse: «Da quest'ordine ad Aronne e ai suoi figli». Aronne, ti ricordo, era il fratello di Mosè, era sacerdote. I suoi figli, naturalmente, i figli di Aronne, anch'essi svolgevano questo compito. «Questa è la legge dell'Olocausto», dice Dio a Mosè. «L'Olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso». Il fuoco dell'altare quindi doveva ardere continuamente, solo quando il tabernacolo era montato, naturalmente, e non durante le marce nel deserto. Ovviamente qui dobbiamo ricordare che Israele è ancora in cammino, non è passato poi tanto tempo da quando Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, da quando ha ricevuto i 10 comandamenti Monte Sinai. Quindi il popolo è ancora in cammino, ecco perché dico l'olocausto, il fuoco doveva essere acceso quando il popolo era fermo. Quando era fermo piantava tende, e una delle prime cose che si dovevano fare era piantare la tenda del tabernacolo. Quando questo tabernacolo era in funzione, diciamo così, il fuoco dell'altare doveva ardere continuamente. L'olocausto, cioè l'offerta, doveva restare sull'altare tutta la notte, ed il fuoco veniva attizzato affinché l'intera vittima si consumasse. Tutto questo ci parla, è un simbolo molto molto chiaro, molto potente, della consacrazione del Cristo, della sottomissione, della missione di Gesù al Padre. Infatti Gesù poteva ben dire: faccio sempre le cose che gli piacciono, cioè che piacciono a Dio. Anche nella famosa preghiera sacerdotale cosiddetta, riportata nel Vangelo di Giovanni al 17° capitolo, leggiamo: Gesù espresse il suo amore, il suo desiderio di obbedire sempre al Padre, dicendo: per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Nello stesso Vangelo leggiamo quest'altra affermazione. I discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli dicevano fra loro: forse qualcuno gli ha già portato da mangiare. Ma Gesù risponde e dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Quindi tutto questo a noi insegna che dobbiamo offrirci come sacrificio vivente, in un modo pieno, senza riserve. Ecco cosa significa Olocausto. Naturalmente tutte queste affermazioni sono vere per il discepolo di Cristo, per il seguace di Cristo, per il cristiano non solo di nome, ma anche di fatto. Tutto questo ha un senso se Gesù Cristo per noi è Signore
e Salvatore. Altrimenti non ha nessun significato.

Il libro del Levitico, se ci accostiamo adesso con così, con disattenzione, con fretta, senza prendere

La questione del sacrificio vivente, cioè di quell'atteggiamento che deve essere nostro davanti a Dio, quell'atteggiamento di attiva sottomissione, non di passivo servilismo, mi ricorda quello che il grande apostolo Paolo ha detto quando ha scritto ai cristiani di Roma: noi dobbiamo essere sacrificio vivente a Dio, quindi qualcosa di attivo, un atto della mia volontà, un atto non imposto, non costretto, ma una libera scelta di un cuore che è stato rinnovato, che è stato lavato, che è stato rigenerato, che è stato liberato. E questo cuore dice, questa vita, quest'anima, dice: metto tutto ciò che sono, tutto ciò che ho ai tuoi piedi. Riconosco che a parte di te la mia vita non ha molto senso. Riconosco che le tue parole sono linfa vitale per il mio essere. Ecco perché non voglio allontanarmi dalla tua presenza. Ecco perché voglio offrire me stesso come sacrificio vivente, come olocausto, cioè tutto io do a te. Non tengo nulla per me. Tu lo meriti. E io sono felice di darti me stesso. Perché tu, a tua volta, oh Signore, hai dato te stesso per me.

Ti ricordo che sia l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Una passeggiata che naturalmente non sto facendo da solo, ma sto facendo in compagnia della grande famiglia di questo programma. Una passeggiata che dura già da un bel po' di tempo e che spero continui a durare, perché il libro più letto è pieno zeppo di tesori da scoprire. Stiamo solo, a dire la verità, accarezzando la superficie di quello che c'è da scoprire. In ogni caso, grazie della tua compagnia. Grazie che tu ci hai scelti e grazie che continui a camminare insieme a noi.

pensiero germano, fratello, parallelo di quanto abbiamo detto fin qui, è il pensiero della... vediamo se riesco a trovare la parola giusta. Dell'ubbidienza, ecco. Vedi, non possiamo mettere la nostra vita nelle mani di Dio, per così dire, e poi continuare a fare di testa nostra. Sarebbe un gesto ipocrita, senza senso. Non ne trarremmo nessun vantaggio, fra l'altro. Quindi parte integrante di questo cammino di fede è l'ubbidienza. A questo proposito mi piace ricordare quello che un profeta disse ad un re. Il profeta si chiamava Samuele, il re si chiamava Saul. Il re voleva fare sempre di testa propria, senza tener conto della volontà di Dio. Gradisce forse l'Eterno le offerte ed i sacrifici più dell'obbedienza alle sue parole? Queste sono le parole di Samuele, il profeta. E poi continua e dice: ecco, l'ubbidienza vale più del sacrificio, e dare ascolto al Signore vale più del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza come l'adorazione degli idoli. Sono parole molto forti, molto potenti. Parole sulle quali dovremmo meditare a lungo. Samuele esordisce con una domanda retorica, cioè una domanda che presuppone già una risposta molto chiara. Gradisce forse l'Eterno le offerte ed i sacrifici più dell'obbedienza alle sue parole? E la risposta è ovviamente no. L'Eterno, cioè Dio, gradisce molto più l'obbedienza che non i sacrifici, che non le offerte. E poi il profeta espande, amplia il suo discorso, il suo principio. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Il dare ascolto al Signore, vale più del grasso dei montoni. Un altro ovvio riferimento alle offerte, ai sacrifici posti sull'altare. E poi continua, tanto per schiarirci ancora le idee. Poiché la ribellione è come il peccato della divinazione. Ribellarsi a Dio e praticare divinazione agli occhi di Dio sono la stessa cosa. L'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Quindi essere un idolatra ed essere ostinato, una persona dal collo duro che non vuole dare ascolto alle parole di Dio, sono la stessa cosa. Ripeto, parole molto forti che ci fanno pensare, che devono farci pensare, soprattutto se ci dichiariamo cristiani. Un cristiano disobbediente è una contraddizione di termini. Un cristiano ribelle è una contraddizione di termini. Un cristiano ostinato non esiste. O almeno non dovrebbe esistere. Il seguace di Cristo deve essere una persona obbediente, sottomessa, malleabile. Di nuovo, lasciami sottolineare questa verità, ponendola sulla bilancia. Troviamo il giusto equilibrio. Non significa basso servilismo, passivo servilismo. Significa una scelta attiva, conscia
e responsabile di sottomissione. Significa riconoscere i propri limiti, riconoscere la sovranità di Dio e dargli la prerogativa di guidarmi per la strada che egli sa essere la migliore. Ecco cosa significa sottomissione. Non significa che Dio mi toglie tutta la gioia di vivere. Tutt'altro. Significa che posso sfruttare al meglio la mia esistenza, nella sicurezza di limiti intelligenti, limiti che egli ha stabilito non per privarmi del piacere della vita, ma per darmi una certezza adesso, oggi, e una certezza per il domani. Pensaci.

L'Evangelista Giovanni ha espresso tutto quanto io ho cercato di dirti fin qui in una breve frase. Questa è l'opera di Dio, che crediamo in colui che Egli ha mandato. Il termine credere nel linguaggio biblico non è limitato ad un'asserzione intellettuale. Non significa io credo con il cervello che Dio esista o che Gesù sia venuto sulla terra. Allo stesso modo io credo che sia esistito Giulio Cesare o Napoleone, ma questo non cambia la mia vita, non cambia la direzione della mia esistenza. Perché? Perché non ripongo la mia fiducia in Giulio Cesare o in Napoleone. Invece ho riposto la mia fiducia in Gesù Cristo, nei suoi insegnamenti, la sua vita, la sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Ecco la fondamentale differenza.

Bene, purtroppo non mi rimane altro che salutarti, dobbiamo lasciarci. Questa è la sigla di chiusura, come avrai sicuramente riconosciuto. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un abbraccio forte e caloroso come sempre dal tuo Maurizio e ancora grazie. A risentirci. Ciao.

Ebbene, mariti, mogli, eccoci di nuovo assieme per discutere ancora la situazione coniugale e di nuovo vi prego di prendere la vostra Bibbia e di aprirla alla prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Quest'oggi considereremo di nuovo il versetto numero 7 e per quelli di voi che non siete troppi destri con la Bibbia vi dico che questa epistola la troverete verso la fine della Bibbia, poche pagine prima dell'Apocalisse. L'avete trovata? Su, su, datevi da fare. Prima Pietro 3:7. Ci siamo? Orsù, leggiamo assieme. Primo Pietro 3:7 ci dice: parimenti voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile. Nella scorsa trasmissione vi dissi che oggi avrei parlato un po' su questa frase, il vaso più debole, e per quelli di voi che mancassi di ascoltarci vi dirò che cominciamo a discutere la situazione coniugale e ci rivolgemmo ai mariti esortandoli a vivere con le loro mogli con comprensione. Dicemmo che dovevano fare tutto il possibile per capire la propria moglie studiando le sue attitudini, il suo carattere, i suoi desideri, essendo richiesti da questo versetto a vivere con la moglie in accordo a conoscenza e non in accordo ad ignoranza, e concludemmo osservando che questo richiede un intenso sforzo da parte del marito. Alla fine della trasmissione feci dei suggerimenti a voi mariti che avrete o no accettato. Ora voglio ripeterli perché la settimana scorsa non ebbi troppo tempo. Dissi che davvero dovevate sforzarvi per fare un'inchiesta e scoprire i desideri e le aspirazioni delle vostre mogli e di far questo regolarmente ogni giorno perché questa è una cosa necessaria. Poi vi chiesi di cominciare a fare ogni giorno per le due successive settimane queste cosucce che vostra moglie apprezza, e se non avete ancora cominciato è meglio che vi diate a farlo oggi stesso. E a proposito, non andate a chiedere a lei quali siano queste cose che le piacciono. Facendo questo rovinereste tutto. Dovete scoprirle da voi mentre voi la pensate ogni giorno. E mentre voi mariti cercate di sforzarvi e fare il vostro meglio, voi mogli pure dovete cooperare, e se lui viene su con un'idea sbagliata, non cominciate a gridarlo. Approvato, cerca di fare il suo meglio, almeno dategli un abbraccio per aver provato. Ed è per questo che ho suggerito una piccola cosa ogni giorno, qualche cosa che non costi denaro, qualche cosa che non comporti impegni maggiori, ma qualche cosa che, anche se risultasse in errore, non ci fosse troppo scompiglio. Così un pensierino ogni giorno, sia che vi fermate a cogliere quattro fiori di campo per lei o cose simili. Voi sapete cosa può farla sorridere? Imparate i suoi gusti, ciò che la fa contenta, ciò che le piace e ciò che non le piace, e facendo questo lei noterà il vostro sincero sforzo e comincerà ad amarvi e a considerarvi un po' di più. Inoltre questo pure vi aiuterà anche a capire dove e come voi potete aver successo con lei. Ma ora voglio proseguire e voglio discutere questa frase, un vaso più debole. Voi ormai sapete che ogni sorta di studio e di ricerche tendono a dimostrare che la donna è generalmente più forte dell'uomo. Portano quei popò di cesti sulla testa che nessun uomo neppure si prova di farlo, fisiologicamente pure sono più resistenti dell'uomo e i loro corpi durano più a lungo di quelli degli uomini che usualmente sopravvivono. E certo voi tutti potete concedere che sì, le donne sono in gran lunga più forti e superiori di tanti uomini. E allora, la Bibbia è in errore? Naturalmente no. Vedete, qui non ci viene detto che la donna è più debole dell'uomo. Quello che qui Pietro vuol far capire è: e voi mariti convivete con esse in accordo alla conoscenza come col vaso più debole. Qui non c'è altro che un paragone. La scrittura ci dice che dobbiamo vivere con loro considerandole come se fossero fragili vasi. Come
come se fossero preziose porcellane. Nel libro dei Proverbi si legge che il prezzo di una brava moglie supera di molto quello delle perle. Vedete, una donna è di grande utilità e importanza per un uomo. La Bibbia dice che chi trova una moglie trova un tesoro, perciò il marito deve saperne tener cura, più cura di quanto egli ha per la sua automobile. No, io conosco tanti uomini che hanno più cura e fanno più moine e carezze alla loro automobile di quelle che fanno alla propria moglie. Sentono un piccolo scricchiolio e si danno subito da fare per vedere di che si tratti. Ci casca sopra un po' di polvere e là corrono a lavare, a pulire, a lustrare. Sembra che ci sono uomini che in verità spendono più tempo, più denaro e più cure per la propria automobile che per la propria moglie. Oh, che tragedia quando questo succede, quando un uomo negletta la creatura che Dio ha messo al suo fianco, con la quale egli può confidare e avere le più intime relazioni, e non solo fisiche, ma pure intellettuali ed emozionali, la creatura con la quale può condividere le sue gioie e i suoi dolori. Dio disse che non è bene che un uomo viva da solo, ed è per questa ragione che creò la donna. L'uomo necessita di una moglie, ha bisogno di tale intima relazione, ed è perciò una tragedia che così tanti uomini abusino questo grande dono che Dio ha dato loro, il dono di una compagna che supplisca a tutti i suoi bisogni. E così, invece di abusare questo dono che Dio vi ha dato, il dono di una moglie, voi dovete tesoreggiare e dovreste trattarlo come se fosse un vaso fragile, e questo non vuol dire di trattarlo come un vaso debole, ma anzi come qualche cosa di prezioso che può facilmente rompersi. Dovete trattarla, insomma, con la massima cura. Questo è quello che questo versetto ci dice. Voi non prendete un vaso di grande valore come un vaso cinese della dinastia Ming e dite: oh, ora cosa devo fare di questo coso? E poi lo sbattete giù sulla tavola. No, voi lo tratterete con la massima cura mentre lo trasportate curatamente, attenti di non inciampare, e poi lo posserete gentilmente su uno scaffale e vi fate ben certo che nessuno lo maneggi o lo tocchi. Ora, io non dico qui che voi dovete trattare la vostra moglie rinchiudendola da qualche parte, questa non è l'idea. Quello che dovete fare è di trattarla con la massima cura e affetto. Vedete, io conosco certi mariti che invece di trattare le loro mogli come vasi fragili e delicate, le trattano come gli spazzini trattano i bidoni della spazzatura. E voi li avete visti, no? Sapete quello che fanno? Arrivano là, vedono un bel bidone nuovo fiammante che qualcuno ha appena comprato, lo prendono, lo strascicano sul selciato, poi lo buttano sull'autocarro con un paio di calci, lo svuotano e poi bang, lo sbatacchiano sul marciapiede, e se per caso non è cascato al suo posto ce lo mandano con un altro paio di calci. E il copertico? Oh, quello l'hanno buttato in terra, è caduto sotto le ruote dell'autocarro, e che importa? Ci passano sopra, poi, accortosene, indietreggiano, ci passano sopra di nuovo, e poi quando è ridotto come una pizza, allora lo mettono sul bidone. Ora, io vi dico che ci sono tanti uomini che agiscono così verso la propria moglie. Non occorre dirlo. Non si deve trattare la moglie così. Invece si deve trattare come un vaso fragile, come una porcellana preziosa. Noi dobbiamo tenerne cura. Così esaminatevi un po', voi mariti, come vi siete comportati in questi giorni, come l'avete trattata, che cura avete avuto verso di lei, come gentili vi siete dimostrati verso i suoi sentimenti, come gentili vi siete dimostrati verso il suo corpo. Vedete, questo versetto ci dice che dovete essere gentili nelle vostre attitudini, nelle vostre parole, con le vostre carezze, gentili in tutta la vostra relazione con lei. Lo siete stati? Quanta cura in realtà esercitate su di lei? Più cura che dimostrate con le vostre azioni e più cura che esercitate sulla vostra macchina? Vedete, più cura che voi dimostrerete con le vostre azioni e più cura crescerà nel vostro cuore, e anche se non vi sentite di farlo, cominciate a provarvici lo stesso. È una cosa che dovete fare.
e se cominciate a farlo resterete sorpresi nel sentire i vostri sentimenti crescere sempre più teneramente verso di lei, e questo senza considerare tutto il miele che ne riceverete in contraccambio. Signore, ti preghiamo che come Cristo fu gentile verso la sua Chiesa, noi possiamo esserlo verso le nostre mogli. Fa che possiamo amarle, curarsi di loro e divenire in verità dei gentili uomini cristiani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

continuiamo la nostra concisa meditazione del libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 19 al verso 4. Le ricchezze procurano gran numero d'amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. È interessante notare come le ricchezze creano molti amici, ma il povero sembra che addirittura non ne abbia. O come dice un'altra versione, la ricchezza procura gran numero d'amici, ma il povero è abbandonato anche dal solo che ha. Il discorso dell'amicizia l'abbiamo fatto recentemente. Bisogna distinguere da amico ed amico. C'è un amico che è più affezionato d'un fratello. Egli non guarda alla ricchezza o alla povertà, egli c'è vicino perché ci appartiene e noi gli apparteniamo. Nella ricchezza o nella povertà possiamo confidare in colui che non viene mai meno, Cristo Gesù, l'amico in ogni tempo. Il verso 5 dice: il falso testimonio non rimarrà impunito e chi spaccia menzogne non avrà scampo. Il falso testimonio non rimarrà impunito, perché presto o tardi coloro che mentono manifesteranno la realtà della loro condizione e le loro menzogne saranno manifestate, e allora non potranno sfuggire, e se sfuggiranno dalla giustizia umana, certamente non si potrà mai sfuggire dalla giustizia di colui che ha detto: io conosco i cuori e peso gli spiriti. Molti corteggiano l'uomo generoso e tutti sono amici dell'uomo munificente. E questo è evidente dal modo d'agire delle persone nel mondo. La gente assolutamente adula l'uomo generoso ed è amica dell'uomo largo e munifico unicamente per il beneficio che può trarne. E il verso seguente dice: tutti i fratelli del povero lo odiano, quanto più i suoi compagni si allontaneranno da lui. Oh, i fratelli del povero lo odiano, quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui. Egli li sollecita con parole, ma già sono scomparsi. Questa è una realtà purtroppo facilmente provabile nel mondo, perché la gente è fatta in questo modo: va a corteggiare l'uomo generoso e invece s'allontana dal povero, da colui che corre dietro alla gente dicendo: ascoltatemi ancora, ho bisogno del vostro aiuto. Vi sollecita con parole, ma essi scompaiono.

è importante vedere come la gente agisce. Nel mondo ognuno agisce per il proprio interesse, ma c'è un amico che mai ha agito per il proprio interesse, Gesù. Ed egli nella parabola del buon samaritano ci ricorda questo suo altruismo totale e ha lasciato a noi questo esempio perché possiamo seguire le sue orme. Aiutiamo quanti sono realmente nel bisogno. Ascoltiamo coloro che vengono a parlarci delle loro necessità e dei loro guai. Chi acquista senno ama l'anima sua, e chi serba con cura la prudenza troverà del bene. In contrasto con coloro che s'accostano ai ricchi e li corteggiano e li adulano e allontanano i poveri, è molto importante acquistare senno e serbare prudenza. E il vero senno ci fa valutare le persone non per quello che posseggono, ma per quello che sono, e la vera prudenza ci fa riconoscere quale sia la giustizia e quale sia l'equilibrio nella vita degli uomini. Il verso 9, che è molto simile al verso 5, dice: il falso testimonio non rimarrà impunito e chi spaccia menzogne perirà. Sembra simile al precedente, ma non è veramente una ripetizione, perché precedentemente è stato detto non avrà scampo, sarà giudicato, ma qui dice perirà, nel senso che non solo sarà giudicato e incontrerà assolutamente un giudizio giusto e severo, ma addirittura perderà l'anima sua. Nella scrittura, quando si parla di perire, non vuol dire annichilimento totale della persona, ma piuttosto separazione, e separazione eterna da Dio. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati per parlare del libro più letto, per ascoltare tutto quello che Dio vuole insegnarci. Io so che per chi prende la Bibbia la prima volta è difficile capire, ma Enzo di volta in volta sta spiegando dei passaggi della Bibbia in maniera così bella e comprensibile che vi consiglio di restare con noi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di miracoli e oggi vediamo questi miracoli in atto. Gesù sfama la folla, poi però rimprovera i farisei. Pietro riconosce Gesù come il Cristo. E se vuoi capire chi è il Cristo, ascoltiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo leggendo dal capitolo 15. Abbiamo visto come Gesù ha guarito ancora una volta moltissime persone e anche la figlia della donna cananea. Vedremo come Gesù sfama ancora 4.000 persone. Nella prossima sezione troviamo un altro miracolo che sembra quasi una replica della prima moltiplicazione dei pani. Leggiamolo nei versetti dal 32 al 39. Vi ricordo dal capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per via». I discepoli gli dissero: «Dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così gran folla?» Gesù chiese loro: «Quanti pani avete?» Essi risposero: 7 e pochi pesciolini. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese 7 pani e i pesci e, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, dopo aver congedato la folla, salì nella barca e andò al paese di Magadan,

Una volta di più, dobbiamo notare che il motivo per cui Gesù compie un miracolo è la compassione per la gente. Come dicevamo, questa sembra proprio una ripetizione della prima moltiplicazione dei pani e ci chiediamo perché Matteo l'abbia nuovamente inclusa. Questo miracolo dimostra quanto fossero lenti i discepoli a imparare. Erano appena stati testimoni della prima moltiplicazione dei pani e, credo solo qualche giorno dopo, esprimevano le stesse perplessità. Ancora una volta gli chiesero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così grande folla? Egli però sfamò di nuovo la folla. Questo dimostra che i discepoli non avevano imparato bene la lezione. La loro perplessità a credere è in effetti una forma di rifiuto. L'incredulità è peccato. In Romani 14, versetto 23, è scritto che tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. In Ebrei 12, 1, siamo esortati a deporre ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Cos'è il peso di cui si parla? Credo sia l'incredulità. L'incredulità è un peccato. Devo confessare che vorrei credergli di più ciecamente. È degno di essere creduto. Dobbiamo credergli pienamente e se non ci riusciamo, il problema siamo noi, non lui. Il Signore Gesù diede comunque cibo alla folla. Si trattava di 4.000 uomini più donne e bambini, in altre parole, di famiglie intere.

Nel versetto 39 abbiamo visto che Gesù prosegue il suo ministero in Galilea. Magadan si trovava sul Mar di Galilea, oggi ne restano le rovine. Noi diremmo che i discepoli non stanno al passo, diremmo che faticano a credere e sono lenti a capire. Ciò potrebbe ostacolare il Signore Gesù, che dopo aver rotto con le autorità religiose, abbia grossi problemi con i suoi discepoli. Sembra prendere tempo aspettando perché si mettano in pari. In realtà lui è molto paziente, non forza i tempi di apprendimento di nessuno. Ad essere sinceri, è molto paziente anche con noi. Molti di noi hanno bisogno di mettersi alla pari. Siamo ancora indietro per quanto concerne il credere e il comprendere, ma siamo certi che il Signore non si stancherà di noi, non ci lascerà per strada. In Filippesi 1, versetto 6, l'Apostolo Paolo scrive che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento.

Possiamo voltare pagina e arrivare così al capitolo 16. In questo capitolo vedremo come Gesù è sempre in conflitto con i farisei e i sadducei. Vedremo inoltre come Pietro fa un'importante confessione di fede e Gesù parla loro per la prima volta della Chiesa, della propria morte e della

Quando si fa sera, voi dite «bel tempo» perché il cielo rosseggia, e la mattina dite «oggi tempesta» perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona, e lasciatili se ne andò. In Matteo 12:38 era stato detto che gli scribi e farisei avevano chiesto un segno. Allora il Signore aveva ricordato loro il segno di Giona. Sta per farlo di nuovo, ma prima attira la loro attenzione sul fatto che, benché siano bravi a prevedere che tempo farà, non sembrano in grado di riconoscere i segni dei tempi.

A guardare bene, le autorità religiose stanno cercando di mettere in trappola Gesù, il quale, a sua volta, mette in guardia i suoi uomini. Il Signore aveva già fatto molti segni, ma essi non erano stati accettati. Come abbiamo detto, Gesù per la seconda volta profetizza il segno di Giona. Al capitolo 12, versetto 40 di Matteo, aveva detto: «Come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Giona era apparentemente resuscitato dalla morte quando Dio lo portò fuori dall'oscurità e dalla morte alla luce e alla vita. L'esperienza di Giona era emblematica per la futura morte e resurrezione di Gesù Cristo. La gente di Ninive, a cui Giona predicò, ricevette il suo messaggio dopo la miracolosa liberazione del profeta dal ventre del pesce. Ma sembra che questi farisei e sadducei non erano intenzionati a considerare quello di Giona come un segno. Infatti, in questo capitolo vedremo 3 aspetti concernenti Gesù. I farisei e sadducei lo considerano un impostore e non credono che sia il Messia. La folla pensa che sia Giovanni Battista, Elia, Geremia o un altro profeta. I suoi discepoli rappresentano il 3° punto di vista. Credono che Gesù sia il Messia, il Cristo, il Figlio del Dio vivente.

Gesù, dopo aver detto che non avrebbe dato nessun segno all'infuori di quello del profeta Giona, lasciatili, se ne andò. C'è un carattere definitivo in questo suo voltarsi e allontanarsi da loro. Dopodiché avverte i discepoli del lievito di questi personaggi. Leggiamo i versetti dal 5 al 12. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non avere pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. In Matteo 13 abbiamo imparato che il lievito ha quasi sempre una connotazione negativa. Il Signore lo conferma quando avverte di stare attenti ad esso. Se ti viene detto di fare attenzione a qualcosa, significa che non è una cosa desiderabile o buona. I discepoli non capirono l'allusione in un primo momento, pensando che si riferisse al pane. Se fosse stato un problema pratico riguardante il pane, i discepoli avrebbero dovuto ricordare i 2 miracoli della moltiplicazione dei pani, ma non si trattava di un problema materiale. Il lievito, secondo il Signore,

è la falsa dottrina, quindi ha un significato negativo. In altri passi Gesù precisa che il lievito dei farisei è l'ipocrisia, e noi sappiamo quanto Dio odi l'ipocrisia, il farsi vedere ciò che non si è, il mettere una maschera alla nostra vita.

0: Durante la lettura di tutto il Vangelo di Matteo, occorre riflettere perché questo Vangelo è la chiave al resto delle scritture. Dobbiamo fare alcune distinzioni nette e osservare attentamente quello che succede. Vediamo quindi che Gesù arriva in un certo luogo e fa una precisa domanda. Leggiamo il passo dal versetto 13 al 17, da Matteo, capitolo 16. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Se guardi sulla cartina, troverai tre Cesarea. Cesarea di Filippo si trova al nord del Mar di Galilea. Il Signor Gesù è al nord in un punto da cui comincerà a spostarsi direttamente in direzione di Gerusalemme e della croce. Prima di iniziare il viaggio, ci sono due cose che i discepoli devono avere ben chiare in mente. Primo, chi è lui? E secondo, cosa sta per fare? Queste sono le due cose che ciascuno di noi deve sapere per essere un credente. Dobbiamo sapere chi è e cosa ha fatto. Dobbiamo saperlo per esercitare la fede ed essere salvati.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nota la prima domanda del Signore: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? È una domanda che ci sta ponendo anche oggi. Egli è tuttora la persona più controversa che sia mai esistita sulla terra. Abbiamo sentito l'opinione delle folle che lo seguivano. Secondo me, se ci fermassimo ad un angolo qualsiasi di una strada delle nostre città e facessimo la stessa domanda ai passanti, riceveremmo risposte molto simili, perché la gente ha ancora le idee confuse su di lui. Alcuni dicono che tu sia Giovanni il Battista. Giovanni il Battista era un grande uomo ed era considerato come tale dalla gente. Ai giorni nostri molti dicono che Gesù era un grande insegnante. Alcuni dicevano, riferendosi a Gesù, che fosse Elia. Elia era stato senza dubbio un grande uomo e alcuni oggi dicono che anche Gesù lo era. E altri Geremia. Geremia era il profeta che aveva pianto e la gente vide piangere Gesù. Di conseguenza la folla lo considerò un grande profeta. O uno dei profeti. Immagino che ci fossero un'infinità di punti di vista su quale profeta Gesù fosse. Solo uno dei profeti, capisci? Questo dunque era ciò che pensavano le persone comuni di quel tempo. Ma il Signore Gesù rivolge ai suoi discepoli la stessa domanda.

È giunta l'ora per i discepoli di prendere una decisione e di fare una confessione, un riconoscimento. Simon Pietro era evidentemente il portavoce del gruppo. Disse: «Tu sei il Cristo», che significava il Messia, l'unto, colui di cui parlavano le profezie del Vecchio Testamento, e il Signore Gesù ne era l'adempimento. E ancora: «Il Figlio del Dio vivente». In quel momento quella era la più bella confessione e il maggiore tributo che gli si potesse fare. Ecco chi è Gesù. Solo lo Spirito Santo può far conoscere Cristo a una persona. Nessuno oggi può chiamare Gesù Signore se non per lo Spirito Santo. Lo Spirito Divino può rivelarci Cristo, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. Cioè, non l'hai imparato stando con me o perché altre persone te lo hanno detto. Alcune persone dicono: «Beh, se fossi vissuto 3 anni con Gesù, gli apostoli erano con lui in quel momento da circa 2 anni e mezzo, avrei sicuramente saputo dire chi era». Lo diresti anche tu? Puoi conoscerlo anche tu oggi così bene come lo conobbe Pietro, perché lo Spirito di Dio lo rende reale nella tua vita.

Gesù conclude il suo discorso dicendo: «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Abbiamo letto i versetti 18 e 19. Studiamo attentamente questa dichiarazione di Gesù. Su quale pietra costruì la sua chiesa? Alcuni dicono che fu costruita su Simon Pietro. Ovviamente non è così, perché si tratta di un gioco di parole. In greco il testo dice: «Tu sei Petros, piccola pietra, e su questa pietra, roccia, costruirò la mia chiesa». C'è chi afferma che Gesù abbia costruito la sua chiesa sulla confessione di Simon Pietro, intendendo che la chiesa è fondata sul fatto che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma c'è anche un'altra spiegazione che non è in contrasto. Chi è la roccia? La roccia è Cristo. La chiesa è costruita su Cristo. Abbiamo la spiegazione di Simon Pietro stesso in proposito. Al capitolo 2 della prima epistola di Pietro, egli, riferendosi a Cristo, scrive: «Accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio», e cita Isaia 28:16: «Ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, una testata d'angolo preziosa, un fondamento sicuro. Chi crede in essa non avrà alcuna fretta». La Chiesa è costruita su Cristo. Egli ne è la base, così ci riporta anche 1 Corinzi 3:11, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Cristo Gesù.

0: Cristo è la pietra e afferma che sopra di essa costruirà la sua chiesa. La chiesa non esisteva ancora quando il Signore fece questa affermazione. Essa non venne alla luce prima della morte, resurrezione e ascensione di Cristo e prima della discesa dello Spirito Santo. Edificherò la mia chiesa. Questo è un tempo futuro. Le porte dell'inferno significa la morte. Il termine usato per indicare l'inferno è il greco Hades, lo Sheol del Vecchio Testamento, ovvero il mondo invisibile e in ultima analisi la morte. Le porte della morte non prevarranno sulla Chiesa di Cristo. Presto il Signore scenderà dal cielo con un grido simile alla voce di un arcangelo e al suono di una tromba, perché i morti in Cristo saranno risuscitati. Le porte della morte non prevarranno sulla sua Chiesa. E fin qui abbiamo visto la prima parte della dichiarazione di Gesù in risposta alla confessione di Pietro. E domani scopriremo, vedremo qualcosa in più rispetto alla seconda parte di questa dichiarazione di Gesù. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto e vi invitiamo a leggere insieme a noi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 25 a 27.

0: ciò, alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è. Ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia».
1: Nella nuova scena del racconto che l'autore sacro ci presenta di quella lontana festa delle capanne, coloro che presero la parola non furono fra quelli che venivano da lontano, dalle province della Palestina, ma delle persone che abitavano a Gerusalemme ed erano informate dei raggiri e dei complotti ad opera delle autorità per uccidere Gesù. Rimasero giustamente perplessi, considerando che Gesù insegnava liberamente nel Tempio, senza che alcuno gli desse fastidio. Inoltre, iniziarono ad interrogarsi circa l'atteggiamento dei capi verso il Signore. Si chiesero se le autorità civili e religiose non avessero mutato parere, riconoscendo che Gesù era veramente ciò che dichiarava di essere, cioè il Cristo, il Messia. In ogni caso, quelle persone rimasero dubbiose circa la vera identità di Gesù a motivo di una serie di false informazioni circa il Cristo. Non solo supponevano che Gesù fosse nato a Nazaret, mentre in realtà, lo sappiamo bene, era nato a Betlem, ma affermavano che del Cristo, alla sua apparizione, non si sarebbe conosciuto nulla del luogo della sua nascita né della sua famiglia. Questa disinformazione impediva loro di essere obiettivi, impediva loro di valutare le cose nella realtà e di fare di conseguenza delle scelte giuste. Le scritture veterotestamentarie indicano chiaramente il luogo della nascita del Messia, un luogo che fu annunciato da Michea, e la famiglia da cui sarebbe disceso, cioè quella di Davide. Pertanto, ciò che quei giudei manifestarono in quell'occasione fu semplice ignoranza delle scritture sante, camuffata però da conoscenza. Anche oggi accade a volte che vengono citati versi biblici che si attribuiscono ad altre fonti, o si riportano detti o frasi riferendole alla Bibbia, mentre non si trovano assolutamente nel libro sacro. Si tratta di dicerie, di convinzioni errate, non controllate, espressioni superficiali che non tengono conto delle fonti, di voci popolari o di credenze tradizionali. È necessario conoscere bene i testi sacri, senza accontentarsi di voci false e incontrollate, perché nelle scritture troviamo la verità in assoluto, perché sono la parola di Dio. È saggio l'uomo che determina le sue conoscenze, le sue decisioni, i suoi pareri, i suoi giudizi, la sua verità, non sulla base di vacanti dicerie, ma sul libro di Dio, sulla rivelazione del Signore. Vi salutiamo tutti con affetto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Buona giornata a tutti, amici ed amiche ascoltatrici. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi, desideriamo condividere alcune semplici riflessioni tratte dalla parola di Dio.

Oggi leggeremo dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 5, dal verso 6. Ripeto, lettera di Paolo ai Romani, capitolo 5, verso 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Soffermeremo la nostra attenzione sul verso 8 che recita: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Romani capitolo 5 versetto 8. Ma Dio mostra la grandezza del suo amore. Uno degli errori che purtroppo sempre più persone commettono è credere che anche se dovesse esistere un creatore, egli è completamente indifferente ai problemi e alle necessità del genere umano. Alcuni infatti dichiarano, e quante volte forse anche voi cari ascoltatori o ascoltatrici lo avete pensato, Dio è lassù nel cielo, noi invece siamo qui sulla terra. La Bibbia, la parola di Dio, però insegna qualcosa di completamente diverso. Da essa apprendiamo non solo che Dio è interessato ad ogni singolo individuo, ma soprattutto che Egli ama veramente ogni persona. Egli ama l'uomo nonostante la sua condizione di peccato. Dinanzi al Signore, infatti, tutti hanno peccato. Il peccato, che consiste nella trasgressione della legge di Dio, rende l'uomo indegno di un Signore santo ed immacolato. Ma nonostante il Signore detesti il peccato che l'umanità commetta, Egli ama il peccatore. L'amore di Dio si estende ad ogni individuo, perché Dio non fa alcuna distinzione. Egli non fa differenza di sesso, razza, età, condizione sociale. Egli non è parziale. L'amore di Dio ha espressioni, manifestazioni concrete. La più alta dimostrazione del suo amore si rivela nel fatto che non ha esitato a sacrificare Gesù sulla croce al nostro posto, affinché noi potessimo avere il perdono dei peccati e la certezza della vita eterna. L'amore di Dio non conosce eguali. Nessuno infatti ama come ama il Signore. L'amore umano spesso è condizionato dall'atteggiamento manifestato dalle persone verso cui è rivolto. Noi amiamo se siamo amati. Le persone amano se sono amate. L'amore di Dio è di natura differente. Egli continua ad amare anche chi rifiuta di sottomettersi alla sua volontà. Riflettiamo. Qual è la nostra risposta all'amore di Dio? Qual è la tua risposta a questo amore così grande manifestato in modo concreto? Vai al Signore con tutto il cuore. Chiedigli di farsi conoscere nella tua vita confidando nel sacrificio di Cristo Gesù. E sperimenterai, toccherai con mano la grandezza dell'amore di Dio per te. Spendiamo ancora qualche momento per cercare insieme il Signore, per pregarlo. Padre Celeste, grazie dal profondo del nostro cuore, grazie per questo amore meraviglioso che tu hai mostrato per noi. Mentre noi eravamo indegni, lontani da te, tu non hai esitato a mostrarci concretamente il tuo amore, e lo hai fatto mandando Cristo Gesù. In virtù della sua opera, del suo sacrificio, in virtù, Signore, di ciò che Egli ha compiuto, noi oggi possiamo avere libero accesso al trono della tua grazia, possiamo stare vicino a te, sentirti vivente e reale nella nostra vita. Ti preghiamo per quanti purtroppo non possono ancora testimoniare di questa verità, per quanti, in altre parole, sono ancora lontani da te, che in questo momento, compunti dal tuo spirito, possano guardare per fede, spiritualmente parlando, a quel sacrificio che Gesù ha compiuto, di cui la tua parola parla, e guardando a Cristo e alla sua opera possano scoprire, possano vedere, possano anche loro toccare con mano la grandezza del tuo amore per arrendere a te la loro vita e decidere di fare la tua volontà. Siamo certi, Signore, che tu lo farai in Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Rimanete ancora sintonizzati sulle nostre frequenze per ascoltare il messaggio della parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio e permetterci di entrare nelle vostre case con questo radioprogramma che vi presenta il buon annunzio della parola di Dio. Questi programmi vi giungono ogni giorno per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, la quale vi esorta a scriverci, a farvi conoscere, nella speranza di poter esservi di servizio e di aiuto. Così, se potete, telefonateci, scriveteci, mandateci un'email e noi vi risponderemo subito. Quest'oggi mediteremo su un episodio avvenuto tanti e tanti anni fa, ma che però può aiutarci anche ognuno di noi. Ne parleremo fra poco, ma prima diamo ascolto a un po' di musica.

Uno dei segni che precedono il ritorno di Cristo e il suo giudizio finale è, come profetizzò Isaia migliaia di secoli, che la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare è dall'acqua che lo ricopre. Fino a pochi anni fa questo non era avvenuto e si mandavano missionari in tutte le più remote parti del mondo per annunziarvi l'Evangelo. Con l'avvento della radio questo è stato facilitato e la conoscenza di Dio ha raggiunto una gran parte del mondo. Ora con il computer la parola di Dio in qualsiasi lingua è udibile o leggibile davvero per ogni dove. Questi nostri programmi sono udibili su almeno 4 differenti siti ad ogni ora del giorno e della notte per ogni dove. La terra e le onde dell'aria sono ora ricoperte dal messaggio evangelico. Per ogni luogo suona l'allarme: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il gran re è alla porta e se ancora pazienta è perché vuole che tutti si ravvedino e conoscano questo nostro grande Dio. Il suo ritorno è prossimo. Amici, ascoltate e credete all'Evangelo.

ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti nel Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, capitolo 17. Cominceremo a leggere dal 21° versetto. Or tutti gli ateniesi e forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo al Areopago, disse: «Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani degli uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Or Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra o alla scultura d'arte o di invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: «Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita e una donna di nome Damaris ed altri con loro. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Questo passaggio ci apre il sipario biblico sulla grande, nobile e colta città di Atene. Con la nostra immaginazione possiamo vedere i suoi marmorei palazzi, possiamo vedere le sue anguste vie, le sue piazze ornate di mirabili monumenti, possiamo vedere le sue scuole da cui provennero i migliori filosofi, possiamo vedere le sue palestre in cui ebbero origine i giochi e gli sport che tutt'oggi si praticano, possiamo vedere i suoi mercati dove le esotiche spezie orientali si vendevano assieme a più fini gioielli. O possiamo pure vedere i suoi sontuosi ed eleganti tempi con i bei colonnati di marmo, e ovunque vediamo statue, are, altari di differente deità, poiché i greci e in modo speciale gli ateniensi erano persone molto religiose. Certi consideravano la religione come un passatempo, e questo succede anche oggi, dove persone, non avendo altro da fare e più per diletto che per convinzione, si prendono a fare il lavoro della Chiesa come se fosse un hobby, cosa che a volte presenta dei meriti ma anche dei demeriti. Altri consideravano la religione come una filosofia, come un sistema d'etica, eppure oggi per molti la religione non è altro che un codice morale. Per altri ancora la religione era un veicolo di salvezza per mezzo del quale essi tentavano di placare un Dio che loro stimavano d'avere offeso con la loro condotta, e così innalzavano a questi dei tempi altari e monumenti, fino al punto che, come abbiamo letto poco fa, ne eressero uno al Dio sconosciuto, cercando in tal maniera di accontentarli tutti. Ora, là per quelle strade, per quelle piazze, come se fosse un altro turista, noi vediamo passeggiare un personaggio assai familiare. È l'Apostolo Paolo, appena giuntovi dalla Macedonia, e anche lui va e guarda e ammira i palazzi e i monumenti, e noi, sapendolo un missionario, un uomo di religione, potremmo pensare che, vedendo tutte quelle chiese, tutte quelle belle statue, tutta quella devozione, se ne rallegrò, sperando di trovare colà un campo fertile di gente timorata di Dio. Ma perché, vedete, le chiese, le statue, le religioni non possono avere che effetti passeggeri sulle persone, e Paolo non si fece ingannare dalla presenza di così tanti dei, come noi non ci facciamo ingannare da così tanta apparente religiosità, poiché abbiamo sperimentato che la religione non può far nulla per noi, e perciò noi non cerchiamo una religione ma una relazione con Cristo. E Cristo fu predicato da Paolo, rappresentandolo in quel Dio che gli ateniesi adoravano senza conoscere, e noi pure oggi dobbiamo predicare Cristo, poiché in verità fra tanta religione egli è un Dio sconosciuto. Ora, gli ateniesi piaceva tanto parlare, discutere, dibattere qualsiasi soggetto, e spendevano tutto il loro tempo a sentire questo o quello che proponevano dottrine nuove o filosofie diverse. E Paolo, visto quel costume, pure lui, assieme agli altri, si mise a predicare, ed ecco che qualcuno si fermò a sentire pure lui, ma prima che gli dessero l'opportunità di perorare appieno la sua causa, ecco che nella mente dei suoi ascoltatori si forma un preconcetto ed un giudizio è sommariamente passato su di lui. Cos'ha da dire questo scianciatore? Prima ancora che avesse aperto la bocca era già giudicato. E quante volte questo succede pure oggigiorno? Quante volte è successo pure a noi, essendo evangelici, diversi nella fede della grande maggioranza? Ecco
che apriamo la bocca e già si può vedere in molti casi un muro salire su. Veniamo chiamati protestanti, anche se non lo siamo, traditori, e anche se noi potessimo presentare il miglior messaggio con la verità più lampante, esso sarà subito neutralizzato dal pregiudizio che è nella mente di chi così agisce. Uno della loro stessa fede che porti un abito clericale può dire che un asino vola, può sostenere le più infondate dottrine e quello lo credono. Per anni era stato detto che chi mangiava carne il venerdì andava all'inferno e magari bestemmiavano Dio in mille modi, ma non si azzardavano a mangiare una bistecca. Poi venne uno umilmente, come umile era Pietro, Giovanni e Paolo, pescatori, falegnami, artigiani, operai, insomma, che si guadagnavano il cibo con le proprie mani e allo stesso tempo predicavano il messaggio con la Sacra Scrittura, e quello è un cianciatore, e così beffeggiano e ridono. No, l'umanità non è cambiata affatto, risero 2000 anni fa e ridono tutt'oggi, e come allora pure ora, pochi, solo pochi, sono quelli che credono. Ma ascoltatori, notate cosa vi fece ridere e di che cosa si beffarono? Della risurrezione. Oh, ma allora si dirà, ma qui la similarità fra noi e il popolo di Atene termina, poiché noi tutti si crede nella risurrezione. E vedete, ascoltatori, se voi andate a fare un'inchiesta troverete che molti non credono al diavolo, che di più ancora non credono nell'inferno, certi persino non credono nella vita a venire, ma tutti paradossicamente, tutti credono, dicono di credere nella risurrezione. Ci credete voi, amici, nella risurrezione? Attenti, attenti prima di rispondere, pensateci bene, perché come potete dire di credere nella risurrezione dei morti se prima e con più facilità non credete nella risurrezione dei vivi? Come si può in verità credere che questa nostra polvere sparsa dal tempo per i quattro canti della terra possa dopo centinaia o migliaia d'anni di un tratto tornare a unirsi assieme, prendere queste nostre stesse sembianze, riprendere la vita e con essa gli stessi pensieri, gli stessi ricordi, le stesse aspirazioni che avevamo prima, quando si dubitava che Dio possa prendere ora un individuo mentre vive e cambiarlo e trasformarlo dandogli una nuova natura spirituale? Come si può credere che uno voglia la risurrezione dei morti mentre respinge quella dai vivi? Un giorno certi ascoltatori vennero a visitare la nostra chiesetta e parteciparono al culto con noi. Poco dopo, quando domandammo loro le proprie impressioni, risposero facendoci delle domande. Ma da quanto tempo è che predicate? Dal 1954, si rispose. E così si disse, come? In tutti questi anni solo questo piccolo gruppo avete qui con voi? Ma sono troppo pochi. Le vostre risorse non sono nulla. L'edificio vostro pure è troppo, troppo modesto. Oh sì, queste cose sono tutte vere, ma non dovrebbero essere di ostacolo per chi crede al Vangelo ad unirsi alla Chiesa dove esso è predicato ed esclusivamente è seguito alla lettera. Sì. Come al tempo di Paolo, molti storgono la bocca, altri si fanno beffe, certi ridono e pochi. Pochi sono quelli che credono. Ascoltatori, noi siamo contenti che fra la grande moltitudine italiana che è sparsa per tutto il mondo voi ci ascoltate, e siamo certi che voi che ci ascoltate con interesse e senza pregiudizi sappiate infatti che tanti di voi ci difendete quando qualcuno cerca di formulare pregiudizi verso di noi o verso la purità del messaggio evangelico che noi predichiamo. E in verità noi
ve ne siamo immensamente riconoscenti e grati, e preghiamo che in voi, noi pure, possiamo, come Paolo quel giorno, trovare menti aperte e cuori scevri di pregiudizio, che vogliano considerare la verità del Vangelo. Il passaggio che abbiamo letto ci dice che Paolo trovò fra quella gente, fra tutta quella grande moltitudine di ascoltatori, solo alcuni che credettero, fra i quali Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris. E noi vogliamo qui soffermarci per un momento per dare un'occhiata a questi due personaggi. Dionisio porta l'attributo descrittivo che lo definisce uno che apparteneva all'Areopago. Chi era mai ora un Areopagita? L'Areopago era, o amici, un tribunale savissimo che si riuniva in Atene, una specie di corte suprema, e un Areopagita era quindi un giudice di tale tribunale, il giudice più alto, più onorato e influenzevole che si potesse trovare in quel tempo in Atene. Di Damaris non sappiamo niente, il testo semplicemente ci dice che essa era una donna e per quel tempo una cosa da nulla, e questo è qui importante perché fa vedere l'effetto del Vangelo, non troppo semplice per essere compreso e accettato da un giudice supremo, né troppo difficile per essere compreso ed accettato da una semplice donna. Pure questo ci fa osservare che il Vangelo è capace di salvare sia il dotto come il semplice. Qui davanti a Paolo, esposti alla sua predicazione, c'erano tutti i tipi di persone, tutti potevano credere, tutti potevano essere salvati, ma solo questi due si unirono a lui. Gli altri risero, si beffarono, preferirono restare nelle loro tradizioni, fra le loro statue, nella loro vanità. Ora, dobbiamo pure notare che non fu facile per Dionisio, un uomo così importante, fare una decisione come quella e farla proprio là in quel tribunale davanti a quella gente ostile e beffarda. Fu facile accettare tutto ciò che tutti praticano, ma è difficile accettare quello che tutti rigettano. E quest'uomo aveva delle responsabilità, aveva un'alta posizione, un decoro, era anziano, aveva una famiglia, aveva amici, conoscenti, ed egli non considerò alcune di queste cose, comprese che il Vangelo predicato da Paolo era giusto, era meglio della sua religione, e si unì a Paolo, a uno che là da tutti era stimato un cianciatore. La stessa cosa va detta di Damaris. Anche lei aveva un marito a cui doveva render conto, dei figli e dei parenti, anche lei aveva una relazione religiosa con la propria chiesa, anche lei, come Dionisio, era, se non delle stesse cose, pure occupata. Lei vide nel messaggio di Paolo qualche cosa di più importante e lasciò tutto da parte. Oh ascoltatori, quanto è importante per voi il messaggio evangelico. Vedete, dire di credere non basta, la fede si dimostra non con dei discorsi, ma con dei fatti. Non nel servire quando non abbiamo altro da fare o quando ci torna comodo, ma con sacrificio. Credere significa mettere Cristo e la sua Chiesa prima del lavoro, della posizione, dei parenti, della famiglia, della Chiesa, dello svago, di tutto insomma. Questo fece Dionisio e Damaris e tutti risero. Ma loro credettero, e malgrado tutti dicono che fra i viaggi di Paolo la sua venuta ad Atene rappresenta il peggior fallimento del suo ministero, io modestamente invece penso che quei pochi che assieme a questi due lo seguirono valsero più per lui, assai più delle folle che lo accolsero altrove come in Galazia, ma che poi presto si staccarono da lui.
Io vi dico che tutt'oggi vale più avere due persone che siano fedeli, che credino a fatti e in opere, che una chiesa strapiena di gente che vuol solo ascoltare, ma che poi quando viene il seguire si stanca o peggio deride e resta fra i suoi preconcetti e pregiudizi. Tanti risero, ma pochi credettero. Oh, come questo è vero del Vangelo di Cristo ovunque e in ogni tempo. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E noi, in quale categoria ci mettiamo?

la corte suprema dell'antica Grecia e si beffarono e risero. Un giorno di nuovo quelle stesse persone useranno quel medesimo discorso in un'altra corte suprema, nella più suprema che ci sia, e io vi dico che quel giorno no, non rideranno, non si befferanno, anzi crederanno e vorranno unirsi, ma sarà allora per sempre troppo tardi. Oh amici, non rimaniamo indifferenti con la grande maggioranza religiosa che si beffa e ridicolezza. Io vi dico che è meglio schierarsi con i pochi che non ridono, ma che credono e seguono il messaggio di colui che risorse e che ritornerà e che giudicherà ognuno di noi. Oh buon padre, che sincero ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste verità. Ti preghiamo che questi cari che ci hanno ascoltato vogliono accettarle e vogliono ricercare anche loro in Cristo la verità e la via della salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo messaggio e nostra viva speranza che anche voi vogliate mettere in pratica queste cose che avete udito. Se avete bisogno di chiarimenti, se volete più informazioni, mettetevi in contatto con noi, chiamate al telefono, scriveteci, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacoccina, che implorando la benedizione di Cristo su voi, sulle vostre famiglie, vi saluta. Che Dio vi benedica.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Chi è, amici in ascolto, contento di essere di nuovo con voi qui al timone di Contrappunti, un programma che prevede alcune considerazioni oggi sulla Divina Provvidenza, le farà per noi Carlo Bertinelli, ospite del nostro programma. Poi parleremo molto brevemente di nuova spiritualità. È veramente nuova spiritualità oppure si tratta di un tragico inganno? Avremo poi, come sempre, anche la musica, la buona musica gospel qui a Contrappunti. E oggi, per cominciare, ho scelto questa bella canzone del gruppo Anointed che si intitola Under the Influence, cioè sotto l'influenza. Dopo vedremo di che influenza si tratta. Adesso ce l'ascoltiamo insieme. Amici, grazie per essere in mia compagnia. Mi raccomando, restate con me per i prossimi 30 minuti almeno. E allora, via con la musica e buon ascolto.

Under the Influence, questo è il titolo della canzone degli Anointed che abbiamo appena ascoltato, Sotto l'influenza. Ecco, dicevo prima che avremmo dato un'occhiata al testo. Ecco cosa dicono le parole della canzone. Allora, la gente parla del modo in cui cammino, è turbata dal cambiamento del mio passo. Tutti si fanno domande su come mi comporto, sono sconcertati dal mio sguardo. Vedono una differenza nel mio modo di vivere, ma non sanno il motivo per cui io non vedo l'ora di dire loro che cosa ho. L'amore incondizionato. Ecco da che cosa sono diventato dipendente. È un bisogno che soltanto Dio può soddisfare. Una volta che l'ho gustato, nulla ha potuto rimpiazzarlo. Ora ho permesso che superasse la mia volontà. Riconosco la mia debolezza e desidero tanto la sua dolcezza. Mi sono arreso al suo controllo. L'amore mi ha preso e non mi lascerà mai andare. Sono sotto l'influenza dell'amore e della grazia. Una volta mi sentivo vuoto, ma ora ho un'abbondanza da quando bevo alla fonte, con lo spirito dentro di me e tutta la forza che mi dà. Un po' di fede può spostare le montagne. Prendi la mia vita e usami, Signore. Fa brillare la tua luce attraverso di me, così che il mondo veda che non appartengo più a me stesso. Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è l'amore, il dolce amore. Ecco, queste le parole della canzone. In pratica una testimonianza di fede, il desiderio di dire agli altri che cosa è avvenuto nella vita di chi è diventato un figlio di Dio. Questo quanto ci hanno proposto gli Anointed. Nuova spiritualità oppure tragico inganno? Ecco, andiamo avanti con il nostro programma affrontando questo argomento. Secondo quanto riportato da una famosa rivista di cronaca, gli americani spendono in un anno circa 2 miliardi di dollari per aromaterapie, per cibi macrobiotici oppure per libri, cassette oppure CD sulla New Age o Next Age. Si impegnano inoltre in strane forme di meditazione trascendentale nella convinzione, così dicono, di sperimentare una forte sensazione di essere alla presenza di qualcosa di sacro. La convinzione di questa gente si basa sul fatto di essere stati introdotti in una nuova forma di pensiero nella quale l'individuo comunica attraverso un processo di autoesplorazione che lo rende idoneo a sviluppare rapporti interpersonali che sanno più di pseudospiritualità se non addirittura di paranormale. E quelle cose direi che non sono poi tanto diverse anche qui da noi. I membri comunque che fanno parte di questi culti, dalle forme più bizzarre, ne esistono almeno 3.500 nuovi gruppi religiosi solo negli Stati Uniti, sono per lo più persone comuni, persone deluse dalle tradizionali religioni organizzate e spinte a seguire queste nuove forme di spiritualità che non hanno gerarchie, che non hanno intermediario o leader religiosi, ma che nascondono comunque delle trappole micidiali. Ecco, basti pensare ai suicidi di massa avvenuti diversi anni fa nella comune religiosa del Tempio del Popolo nella Guyana francese, e poi anche più di recente ancora negli Stati Uniti e anche in Europa. Ecco, queste e altre notizie che ruotano attorno al dato religioso e che confondono oltre che spaventare le persone devono senza dubbio per ogni credente nato di nuovo essere uno sprone ad annunciare con maggiore vigore l'Evangelo della grazia di Gesù. Ecco, troppa gente vive esposta a queste forme di culto, forse anche perché, non so, quel divo della TV o quel famoso attore o cantante o calciatore, ecco, ne fanno parte. Però c'è da dire che queste persone non conoscono il vero messaggio della salvezza in Cristo, quel messaggio che porta vita e non morte, una vita esuberante e non penitenze e stranezze di vario genere. La figura di Gesù sembra agli occhi di tanti ormai una figura sbiadita dal tempo e superata da nuovi e strani protagonisti dello gnosticismo. Ma quel Gesù Cristo che è stato crocifisso per la nostra salvezza è risorto per la nostra giustificazione ed è vivente per operare
con gloria in favore di quanti confidano in Lui. Nessuna astrazione. Cristo, amici, è una realtà. La teologia della salvezza per fede è stata soppiantata da opinioni personali e molto relative riguardo a ciò che significa credere, in chi o in che cosa credere. Ma qui non si tratta di autoconvincersi di qualcosa che cambia con i tempi, di accettare un nuovo stile di vita oppure una nuova filosofia di pensiero in attesa della next, cioè della prossima novità, della next age. L'Evangelo è chiaro, convincente, perché è potenza di Dio per tutti quelli che credono. Parlare di una nuova spiritualità potrebbe sembrare finalmente la tanto desiderata soluzione. Ecco, ma non è che un fatale inganno del padre della menzogna. E quindi ancora una volta, amici, vale la pena di pensarci seriamente.

senza Cristo nel mio cuore. Prima di allora sono stato senza uno scopo e una ragione.

0: Era Antonio Morra quello che abbiamo appena ascoltato. Prima di allora il titolo della canzone, più tardi vi proporrò un'altra bella canzone di Michael W. Smith che si intitola End of Providence, cioè la mano della provvidenza. Prima però su questo tema, o meglio sulla divina provvidenza, ascoltiamo il nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Lascio a lui il microfono, vi lascio in sua compagnia e noi ci risentiamo dopo. Intanto buon ascolto.
1: Visto che tocca a me anche questa settimana, vi vorrei leggere quel verso dell'Evangelo di Giovanni che dice: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vorrei considerare insieme a voi l'espressione Dio ha dato suo figlio. Molto spesso l'uomo si richiama alla provvidenza di Dio. Dio vede, Dio provvede, questo è un motto popolare che viene citato quando ci accorgiamo di aver esaurito tutte le nostre risorse e allora ci richiamiamo a Dio e lo chiamiamo in causa, considerandolo alla stregua di un dipendente che ha l'obbligo di curare i fatti nostri quando noi lo richiediamo. Penso che possiamo affermare che la provvidenza divina è pressoché sconosciuta. La facoltà che fa capo alla grazia, attraverso la quale Dio dona all'uomo quanto gli occorre per supplire alle sue necessità, è conosciuta in parte, minimamente, è conosciuta così in superficie solo in qualche piccolo riflesso. Dirò che la provvidenza di Dio ha un nome ben preciso, Gesù Cristo. Quando Dio nella sua infinita bontà ha dato il suo figliuolo, ha inteso provvedere la risoluzione del problema principale dell'uomo da cui discende ogni altro problema, cioè il problema del peccato. Credo che nessun uomo possa negare di essere un peccatore, un essere che, considerato, vagliato alla luce di una perfetta santità, è trovato mancante. La stessa persona che, confrontata col suo simile, può essere oggetto di stima e considerazione, quando si misura con Dio, il quale pone in risalto ciò che vi è di più nascosto nell'intimo umano, viene trovata colpevole e senza alcuna possibilità di avere relazione con colui che è l'Altissimo. Il Signore afferma nella sua parola: sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio, sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nascondesse la sua faccia da voi. Dobbiamo proprio meravigliarci di tutto ciò che il peccato causa in noi e attorno a noi: la mancanza di pace, il sentimento di insoddisfazione, il senso di vuoto che l'uomo sente in sé, non sono tutte conseguenze del peccato. Eppure vediamo l'uomo che tenta di rimediare a questo stato di cose con i mezzi che altri uomini forniscono, ma siamo sinceri, ogni sforzo è vano, sono vani palliativi. L'uomo rimane un mendicante che va cercando pace da chi non la possiede, soddisfazione dagli insoddisfatti, felicità dagli infelici. E poi, che dire del dolore, della morte, della separazione fra gli uomini? Quanti problemi ci travagliano, problemi di convivenza, problemi di coabitazione, problemi nazionali ed internazionali, problemi sociali e sindacali, problemi familiari e personali. Il peccato fa di ogni uomo un essere solo, un essere in lotta con gli altri, un essere profondamente insoddisfatto. E tutto questo ci addolora, ma non ci meraviglia. È la logica conseguenza della separazione da Dio causata dalla ribellione, dalla disubbidienza, dall'incredulità, in altre parole dal peccato. L'uomo è separato da Dio e da qui il suo fallimento, che prima di tutto è d'ordine spirituale, ma poi si estende in ogni altro campo della sua vita. Tu che ascolti, non illuderti di poter uscire dalla morsa del peccato con le tue forze. Per quanto possiamo fare, non possiamo trasformare noi stessi. La via dell'educazione, della cultura, della religione può condurci ad un miglioramento esteriore, che può essere valido per vivere questa breve esistenza terrena, ma non serve nulla per presentarsi dopo la morte davanti a colui che scruta l'intimo del cuore. La parola di Dio non parla di miglioramento, ma di trasformazione. Non parla di religione, ma di rigenerazione. Non parla di credulità, ma di fede. Non parla di ciò che l'uomo deve fare per la propria salvezza, ma parla di ciò che Cristo ha fatto per la salvezza di chiunque crede. Dio ha provveduto e ha mandato il suo proprio figlio. Dunque è chiaro che è Dio che si pone fra la sua giustizia e l'uomo nella persona di Cristo. È Dio che si fa figlio di uomo in Cristo affinché l'uomo abbia la possibilità per la fede di diventare figlio di Dio. È Dio che rivela il fallimento dell'uomo addossandosene la responsabilità e sostituendo l'uomo davanti alla sua propria giustizia attraverso Gesù Cristo. È Dio dunque che risolve il problema del peccato, un problema che è di tutti, anche tuo. Dio ha dato il suo figliuolo, lo ha dato per tutto il mondo, lo ha dato per me e lo ha dato anche per te. In Cristo è disponibile la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna e tutte le benedizioni che Dio ha in serbo per l'uomo. Ci viene chiesto di entrare nella sfera della divina provvidenza attraverso un atto di fede. Non permettiamo che Cristo sia morto invano per noi. Crediamo in Lui, crediamo nel valore del suo sacrificio e accettiamolo quale Signore e Salvatore della nostra vita.
0: E adesso, come ha annunciato Michael W. Smith con Hand of Providence, la mano della provvidenza.

Ed eccovi allora anche le parole di questa canzone. Guarda come mette giù le fondamenta la mano della provvidenza. È chiaro che da soli noi non potremmo farcela. Dandoci la misura di forza che ci necessita, soppesando tutte le conseguenze, fornendoci il fulcro e il giusto equilibrio, la mano della provvidenza ci guida attraverso le scelte che facciamo, si protende verso di noi per aiutarci nel cammino della vita. Da quando qualsiasi ragionamento è entrato nella mente dell'uomo, c'è la provvidenza. La mano della provvidenza è stata la nostra miglior difesa, anche se le sue vie talvolta sono difficili da capire. Dal cessare di un battito cardiaco alla nuova nascita di un'altra anima, dal centro e tutt'attorno ai nostri pensieri d'amore e di guerra, la mano della provvidenza ci guida nelle scelte che facciamo e si protende verso di noi per aiutarci nel nostro cammino. Ecco, queste erano le parole della canzone che abbiamo appena sentito, The Hand of Providence, di Michael W. Smith. E allora, ed è su queste note dei Rediscovery, amici, che io mi faccio per il momento da parte. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ancora a restare sulla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco, noi ci risentiremo come sempre molto presto e di nuovo un buon proseguimento a tutti quanti voi.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e naturalmente anche da parte del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Il programma Lente di Ingrandimento ci offre la possibilità di affrontare, di approfondire problematiche e argomenti che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. Negli ultimi numeri di questo programma ci siamo occupati della setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo, anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Fra i suoi insegnamenti, decisamente antibiblici, vanno senz'altro ricordate intanto la questione della disubbidienza dei nostri progenitori Adamo ed Eva. I mormoni, infatti, la ritengono non un danno, bensì, in fondo, qualcosa a fin di bene, dato che se avessero perso l'occasione di peccare, disubbidendo a Dio, noi magari ora non esisteremmo neanche, e Adamo ed Eva sarebbero rimasti in uno stato di innocenza. Anzi, non avrebbero mai conosciuto il bene, perché non avevano conosciuto il male, né avrebbero conosciuto la gioia, non sapendo che cosa fosse la sofferenza. Ora, questa concezione del peccato originale è decisamente contraria a quanto si afferma nella Bibbia riguardo alla trasgressione dei nostri progenitori. La Bibbia dice che si trattò di una vera e propria tragedia causata dalla superbia umana. Ma poi va anche ricordata un'altra questione, e in particolare la visione molto caratteristica dei mormoni secondo cui noi esseri umani un tempo eravamo degli spiriti, ma dopo la disubbidienza dei nostri progenitori questi spiriti si sono via via incarnati, divenendo uomini e donne la cui vita non termina però con la morte, ma costituisce solo una fase di un lungo cammino verso la salvezza, che consiste, in ultima analisi, nel divenire Dio, come lo è Dio Padre e come lo è Dio Figlio. Anzi, a quanto sembra, Dio stesso una volta era anch'egli un uomo, divenuto poi Dio. Ci sarebbe veramente tanto ancora da dire intorno ai mormoni, ma questa è l'ultima trasmissione che dedichiamo all'esame delle loro dottrine principali. A tale proposito, non possiamo trascurare l'aspetto escatologico che caratterizza questo movimento. I mormoni sono millenaristi, alla pari della gran parte, anche se non la totalità, dei cristiani oggi. Essi credono, cioè, all'instaurazione da parte di Cristo di un suo regno su questa terra prima del giudizio finale, un regno che avrà una durata di 1000 anni. Che cosa pensare allora di questo, dottor Labanchi?
2: I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture, ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli.
1: Bene, amici, con queste brevi anticipazioni sono convinto che abbiamo suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di curiosità, di sana curiosità però, che vi spingerà a continuare il vostro ascolto di questo programma di riflessioni e considerazioni, continuarlo anche dopo la pausa musicale che ci prendiamo ora. Infatti, immediatamente dopo, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco, quindi.

Cari ascoltatori, con questa trasmissione intendo concludere le mie considerazioni sui mormoni. Per completare il quadro è necessario parlare un po' dell'escatologia dei mormoni, cioè di quello che costoro insegnano sull'aldilà e sulla fine del mondo. Intanto i mormoni sono millenaristi, ed in questo sono d'accordo con i cristiani che, come noi, credono, in base a chiari testi biblici, che vi sarà un regno di Cristo sulla terra della durata di 1000 anni, anche se questa cifra potrebbe essere simbolica. Se si prende il libro dell'Apocalisse così com'è, non si può che giungere a tale conclusione. Infatti, dopo aver descritto nel capitolo 19 la vittoria di Cristo sull'Anticristo, sul suo falso profeta e su Satana, da cui ovviamente dipendono l'Anticristo e il falso profeta, dopo tale clamorosa vittoria, leggiamo nel capitolo 20 che Giovanni scorse in una visione un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, affinché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi, continua il testo biblico, vidi dei troni, e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Certo, ci vorrebbe un'altra serie di trasmissioni per commentare l'Apocalisse. Tuttavia l'andamento generale della storia umana è abbastanza chiara in base a questo importantissimo libro del Nuovo Testamento. Difatti da esso si deduce che tutti gli eventi della storia umana stanno convergendo verso un culmine in cui apparirà la misteriosa e terribile figura dell'Anticristo, manovrato da Satana ed assistito da un falso profeta. Questa triade satanica riuscirà ad instaurare un governo mondiale dittatoriale che rappresenta l'espressione più alta e radicalizzata del male in opposizione al Signore Gesù Cristo e ai Suoi discepoli. Si giocherà a carte scoperte, come si suol dire, anche se il governo dell'Anticristo sarà tutt'altro che un gioco. Tale situazione sarà comunque preparata da eventi che già stiamo vivendo oggi noi tutti. Difatti, cari ascoltatori, non vi dice niente il fatto che oggi la tendenza nel mondo è la costituzione di grandi monopoli in campo commerciale? E che dire della concentrazione dei poteri economico e politico in poche mani? E che dire della tendenza a creare una sola religione universale? E che dire, infine, delle guerre, rumori di guerre, di cui ha parlato Gesù nel suo discorso profetico riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo? Non sentiamo ogni giorno parlare di conflitti armati in Europa e fuori Europa? Gesù ha detto che quando questo avviene non sarà ancora la fine, ma certamente costituisce un segno
che l'avvento dell'Anticristo non è poi così lontano come si pensa. Noi non fissiamo date, come hanno fatto incautamente alcuni, ma seguiamo il consiglio dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi nella sua seconda lettera a questi credenti, capitolo 2, dal versetto 3 in poi. Ascoltate. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Qui, cari ascoltatori, il riferimento all'Anticristo è chiaro. Ma, come vi dicevo, ci stiamo preparando gradualmente a quegli eventi che precederanno la fine del mondo. Difatti, l'Apostolo Paolo così continua: «Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi vi dicevo queste cose? E ora voi sapete chi è che lo trattiene, in modo che egli, cioè l'Anticristo, sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già all'opera, afferma l'Apostolo, soltanto vi è chi ora lo trattiene e lo tratterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta».

0: Bene, allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. È nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che ci diceva poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Si stava dunque parlando della visione millenarista o premillenarista del ritorno del Signore Gesù sulla Terra, quella cioè secondo la quale un effettivo regno terreno di 1000 anni da parte di Cristo precederà il giudizio finale di ogni essere umano. A tale riguardo il dottor Labanchi ci proponeva poco fa la lettura di un brano biblico contenuto nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2. Lascio quindi nuovamente a lui la parola.
1: Cari ascoltatori, il mistero dell'impietà è già all'opera, come affermava Paolo nel primo secolo, ed è ancora vero oggi. Ed è Dio, come diceva l'Apostolo, è Dio che gli impedisce di manifestarsi come vorrebbe. Oggi il male si manifesta, non c'è dubbio, ma non si manifesta ancora così apertamente come si manifesterà un giorno con la venuta dell'Anticristo. Vi sono comunque già i segni di quello che un giorno sarà. Basti pensare alla dilagante pornografia, all'uso della droga, alla corruzione che più che mai si è diffusa tra i politici stessi del nostro paese. Basti pensare alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, tutti poteri misteriosi e malvagi che di solito operano nell'ombra, ma mietono vittime di ogni genere, senza risparmiare donne e bambini che si trovano sul loro cammino e sono considerati ostacoli da eliminare o oggetti di vendetta. Dio ha previsto tutto ciò, senza però provocarlo direttamente, perché Lui rispetta sempre la volontà degli uomini e sa bene che alla fine sarà Lui a vincere mediante Gesù Cristo, che annienterà i suoi nemici col soffio della sua bocca, come afferma il testo biblico. Durante poi il periodo di 1000 anni, Cristo governerà il mondo e di questo tutti, credenti e nemici, ne saranno ben consci. Il programma di Dio prevede questo tempo in cui la giustizia divina, che era stata disprezzata, terrà forzatamente sotto controllo le forze del male. Poi, alla fine del millennio, come ci dice sempre il capitolo 20 dell'Apocalisse, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come la rena del mare. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, cioè l'anticristo, e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. La città di Letta, che secondo quanto abbiamo letto sarà assediata dalle forze mondiali del male, e Gerusalemme, che sarà la capitale del regno terreno di Cristo. Essa però sarà poi sostituita dalla nuova Gerusalemme, la città che, secondo quanto è scritto nel capitolo 21 dell'Apocalisse, Giovanni vide scendere dappresso a Dio, avendo la gloria di Dio. La nuova Gerusalemme, descritta come una città splendida, rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In essa abiteranno per sempre, in un'eterna beatitudine, tutti coloro che sono stati fedeli al loro Signore e Salvatore, e chi siano costoro potrà, in ultima analisi, stabilirlo in maniera assoluta e infallibile solo Dio, il Giudice Supremo. Invito comunque gli ascoltatori che non lo avessero ancora fatto a leggere e a studiare il libro dell'Apocalisse, che penso sia molto meno difficile da capire di quanto alcuni vorrebbero far credere. Qui non vi ho fatto che pochi riferimenti solo per dare un'idea dell'escatologia cristiana. I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture. Ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli. In realtà, cari ascoltatori, i mormoni non fanno molta differenza tra Dio e gli esseri umani, in quanto, secondo loro, Dio è un uomo che è arrivato alla perfezione e l'uomo è un Dio che si sta formando. Come già ho messo in rilievo, quello dei mormoni è in fondo un vero e proprio umanesimo ateo e non certamente cristianesimo. Eppure, tutto viene da loro presentato in termini cristiani e solo chi ha familiarità con la parola di Dio può smascherarle. E questo vale per tutte le sette con una verniciatura cristiana, come la sedicente Chiesa di Dio Universale, di cui ci siamo già occupati, e come i Testimoni di Geova, di cui cominceremo ad occuparci la prossima volta. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Abbiamo dunque ascoltato Antonio Morra, Fausta Lovato e il coro che li accompagnava in una deliziosa canzone molto interessante, il cui testo era veramente significativo, intitolata Re dei Re. Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gloria a Dio, il ritorno del Signore è vicino, Egli sta tornando, noi vogliamo essere trovati pronti per questo grande, meraviglioso, glorioso avvenimento, ma nel frattempo vogliamo ricordare che Egli è impegnato a prendersi cura di noi e desidera che noi rimaniamo impegnati a servire Lui. Amen. Ed è quello che vogliamo fare, siamo al servizio del Re dei Re, del Signore dei Signori. Questo è un grande privilegio, ma vogliamo vivere questo servizio, viverlo non passivamente, vogliamo viverlo realmente, concretamente, sapendo che colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento, e noi vogliamo sforzarci ogni giorno di andare avanti nelle vie del Signore. Amen. Abbiamo un Padre meraviglioso.

natura è peculiare, è particolare, sempre capace di rispondere a quelli che sono i nostri reali, veri bisogni. Amen? È un padre vero. A volte troviamo nella società padri snaturati, che non hanno cura neanche dei loro propri figli. Purtroppo succede, può accadere, ma grazie a Dio il nostro è un padre eccezionale, perfetto, glorioso, e soprattutto è capace. A volte troviamo nella società padri che, pur volendo, non possono, ma il nostro Padre Celeste può. Amen? Voglio parlarvi del Padre oggi. Vi parlerò del Padre leggendo la parabola del figlio il prodigo. Luca, capitolo 15, dal verso 11 fino al verso 24. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Fin qui la lettura della parola di Dio. Spesso, quando si considera questo testo della scrittura, si parla dei figli. In modo particolare si parla del figlio il prodigo. Ma oggi desidero portare alla vostra attenzione proprio la figura del padre, eh? Figura del padre che è certamente figura del nostro Padre Celeste. Questo padre della parabola è tipo del nostro Padre Celeste. E leggendo questo testo, facendo attenzione a quello che qui è riportato, emergono delle caratteristiche. Sono tante le caratteristiche che emergono di questo padre, sono tante le qualità che emergono di questo padre, ma voglio citarne alcune. Prima di tutto vediamo che questo è un padre accessibile, un padre accessibile, cioè i figli in qualsiasi momento potevano rivolgersi a lui, i figli in qualsiasi momento potevano andare dinanzi a lui, non avevano necessità o bisogno di chiedere appuntamenti. Era sempre aperta la porta di questo padre. Infatti vediamo che a un certo punto uno dei figli decide di andare da suo padre, di andare da suo padre. Il più giovane, abbiamo letto, di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. In qualsiasi momento il padre era lì, pronto, a disposizione per i suoi figli. Era un padre accessibile.

0: padre che aveva a cuore anche la sorte dei suoi figli, un padre che voleva un dialogo con i suoi figli, un padre che voleva ascoltare e anche parlare ai suoi figli. Questo padre era facilmente raggiungibile, i suoi figli potevano presentarsi a lui quando volevano, potevano parlare a lui quando volevano, lo trovavano sempre disponibile. Gloria a Dio. Non è così qui sulla terra, quando magari abbiamo bisogno di qualcuno o quando cerchiamo qualcuno che ha una certa importanza. Di solito bisogna fare tanta anticamera, bisogna toccare i tasti giusti per essere ricevuti, magari con un po' di fretta. Bisogna avere delle buone prerogative per poter in qualche modo essere accolti con gentilezza, con garbo, con disponibilità. Io ringrazio il Signore che il nostro Padre Celeste ha garbo, ha gentilezza e anche disponibilità. E in qualsiasi momento noi lo cerchiamo, Lui si fa trovare. Amen. E questo è qualcosa veramente di glorioso, di straordinario. Il nostro Padre Celeste è accessibile a quelli che hanno bisogno di Lui, perché Egli vuole che il perduto sia salvato. Egli vuole che il suo figliuolo sia curato. Egli vuole che il suo popolo, coloro che ne fanno parte, possano ricevere l'attenzione, il necessario per poter andare avanti di valore in valore, di vittoria in vittoria. Lui è come se dicesse a noi ancora oggi: io ci sono, non c'è nessun problema, io ci sono, non c'è nessuna difficoltà da parte mia, io ci sono, c'è tutta la disponibilità. Probabilmente tu ti sei allontanato, probabilmente da tanto tempo non lo hai cercato, probabilmente ti sei distaccato, non hai coltivato comunione, ma il Signore dice: io sono sempre qui. Amen. Noi ci allontaniamo, noi ci distacchiamo dal Signore, noi lo lasciamo, noi lo abbandoniamo, ma Lui è sempre lì, alla portata della nostra preghiera, alla portata del nostro grido, alla portata della nostra invocazione. Dio è meraviglioso, è un Padre glorioso, pronto ancora oggi a farsi trovare. Amen. Egli ama il perduto. La Bibbia dice che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. A volte alcuni dicono: oh, il Signore, lui è lì nel cielo e noi siamo qui sulla terra. Beh, è vero che lui è nel cielo, ma è anche sulla terra. Amen. Gesù disse: io vi manderò un altro consolatore, lo Spirito del Signore è qui sulla terra. Il Padre è anche sulla terra, il Figlio è anche vivente, operante sulla terra. Il Signore è accessibile, è alla portata del tuo grido, è alla portata della tua preghiera, è alla portata della tua invocazione. E Lui dice nella sua parola: chi mi cerca, mi trova. E chi trova me, trova la vita. Non è meraviglioso? Non soltanto troviamo un Padre eccezionale, ma troviamo la vita. Ricordiamo ancora questa mattina: il nostro Padre Celeste è accessibile. Amen. Se tu non lo stai cercando, non lo stai trovando, è perché non stai andando a bussare. Anzi, la porta è proprio aperta. Egli è pronto a riceverti e a donarti quello di cui hai bisogno. Ma un'altra cosa che noi consideriamo ancora in questo Padre è che è un Padre anche affettuoso. Amen. Una volta insegnavano che i figli bisogna baciarli solo quando dormono. Vi ricordate di questo insegnamento degli antichi? Non è che c'è da essere molto d'accordo, anche se per certi versi si poteva comprendere quello che a quel tempo si intendeva dire. Il nostro Padre Celeste non ci bacia soltanto quando dormiamo. Egli è affettuoso anche quando stiamo svegli. Amen. Quando questo figlio ritornò, La Bibbia dice che questo padre lo vide da lontano, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Gloria al Signore. Che dimostrazione di affetto, che dimostrazione d'amore. Il nostro buon Padre Celeste è affettuoso, il nostro buon Padre Celeste è affabile, egli non si vergogna di avere comunione con noi, di manifestare affetto nei nostri confronti, verso di noi. O i genitori di solito desidererebbero poter manifestare sempre affetto verso i loro figli, ma a volte i figli, in modo particolare nell'adolescenza, specialmente quando sono in pubblico, difficilmente accetterebbero una carezza, un bacio dinanzi agli altri dai propri genitori, altrimenti che devono dire gli amici? Eh? Che ancora si fanno coccolare? Che sono attaccati i genitori? Eh? A volte gli adolescenti hanno questo problema. Non fare così, papà, non fare così, mamma. Poi magari a casa, quando si è al chiuso, magari non c'è nessun problema. Si riceve meglio, con gioia, qualche carezza in più, ma il nostro Padre Celeste non ha problemi nel buttarsi al collo di ciascuno di noi, di baciarci e ribaciarci. Quando noi ci avviciniamo a Lui, ciò che è glorioso è che Egli corre verso di noi. Amen. Perché quello che più vuole il nostro Padre Celeste è poterci coprire con il suo amore. Poterci coprire con il suo affetto, ed è glorioso, meraviglioso sentirsi stretti tra le braccia del Padre Celeste. Amen. Il nostro Padre Celeste ama coccolarci, ci vuole bene, e lui non si vergogna di dire: questi sono miei figli. A volte alcuni genitori si vergognano dei figli, e a volte alcuni figli si vergognano anche dei genitori. Ma il nostro Padre Celeste non si vergogna di noi, ne avrebbe forse motivo anche di vergognarsi, ma Lui ci guarda attraverso Cristo Gesù. Gesù ha pagato per noi, tutta la vergogna è stata lavata con il sangue di Cristo. E quando un uomo, una donna va a Lui per pentirsi, un figlio che è stato lontano ritorna a Lui per riconciliarsi, Lui gli corre incontro. Amen. Lo stringe. Lo bacia. Abbiamo visto qui, lo ribacia. Questo padre era affettuoso. Quando il figlio era andato via, non aveva mai smesso di sperare che tornasse. Chissà quante volte aveva immaginato la scena, eh? E quando da lontano vide la sua immagine, la sua sagoma, la figura, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Questo padre stava cercando suo figlio, come il Padre Celeste sta cercando te. Amen. Se anche tu ti sei preso una vacanza spirituale e ti sei allontanato andando chissà in quali vicoli, sappi che il Padre è pronto ad accoglierti, è pronto a stringerti fra le sue braccia, è pronto a darti ancora quell'affetto di cui tu hai bisogno. Questo padre stava cercando suo figlio, come il Padre Celeste sta cercando te, sta cercando ognuno di noi. E quando lo vide da lontano, fu subito disposto a mostrargli tutto il suo affetto. Non gli disse: scusa, prima chiariamoci, e poi ti abbraccio, ti bacio e ti ribacio. No, no. Prima ti bacio e ti ribacio. Ti dimostro il mio amore, il mio affetto. Poi parleremo, eh? Parleremo, perché il Signore ama dialogare con noi. E se noi anche amiamo dialogare con Lui, certamente questo sarà per noi fonte di grande bene. Amen. Il Padre ti cerca. Qualche tempo fa lessi una storia che si era verificata in Spagna, che mi fece molto pensare. Un giovane se n'era andato via di casa, sbattendo la porta. Sbattendo la porta. come un po' questo figlio il prodigo. E da quel momento, per quel padre, non c'era stato più un giorno sereno, un giorno felice, perché il suo pensiero era rivolto al figlio. Ha provato a cercarlo, ma non lo aveva trovato. E il figlio aveva fatto delle scelte sbagliate, si era trovato in difficoltà e alla fine si trovava in una situazione molto triste, misera. Avrebbe voluto tornare a casa, ma si vergognava. Era andato via sbattendo la porta e si vergognava di andare a casa. Se non che al padre venne un'idea. Per non mettere molto in imbarazzo la sua famiglia dinanzi alla gente, alla città che lo conosceva, pensò di mettere un annuncio sul giornale. Il figlio si chiamava Paco. In Spagna diversi si chiamano Paco. È come Salvatore qui in Italia. E allora lui disse, metto un annuncio sul giornale. Dice, l'annuncio diceva, Paco, tuo padre ti sta cercando, ricordati che ti vuole bene, e domenica, nel pomeriggio alle 5, ti aspetto davanti alla stazione ferroviaria. Il padre pensò, mio figlio sicuramente capirà, mio figlio sicuramente capirà. Non ti preoccupare di nulla, ti voglio bene. Ci vediamo domenica alle 5 alla stazione centrale. Il padre era molto speranzoso, cercava suo figlio Paco. Dice, se leggerà questo annuncio, spero che mio figlio venga, ritorni. E domenica alle 5 andò alla stazione centrale. Vi erano centinaia di Paco che si erano presentati. Tanti figli che avevano lasciato la casa del padre. Solo uno trovò lì suo padre, perché quel padre lo stava cercando. Tuo padre ti sta cercando. Egli è affettuoso, premuroso. Questo è quello che il Signore desidera fare oggi con te: correrti incontro, stringerti fra le sue braccia, baciarti, ribaciarti. E se qualcuno si è allontanato spiritualmente, sappia che oggi è un glorioso, meraviglioso giorno di speranza. Non ti chiamerai Paco, ma neanche il Signore si chiama Francisco. Lui è l'Iddio Onnipotente, è il nostro buon Padre Celeste. Amen. E poi vediamo qui che egli è un padre anche generoso. Un padre generoso. Pensate un po', quel figlio aveva detto, papà, dammi quello che mi spetta. Di solito quello ne aveva diritto dopo la morte del padre, dell'eredità. Ma dicendo, dammi quello che mi spetta, era un po' come se avesse detto, papà, tu per me sei morto, quindi dammi l'eredità. Immaginate un po' come il padre era stato trattato. Aveva preso l'eredità, se n'era andato e l'aveva sperperata. Il testo ci dà anche delle chiare indicazioni di come quell'eredità era stata usata. Ma a un certo punto ritorna e la generosità di questo padre si manifesta con grande amore, come è grande e amorevole la generosità del nostro Padre Celeste. Sentite, sentite, per quel padre la cosa più importante era il figlio. Per quel padre la cosa più importante era che il figlio tornasse. E subito si mise a fare festa. Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Gloria a Dio. Per quel padre era meraviglioso che il figlio fosse tornato. per quella casa era glorioso che il figlio fosse tornato. Finalmente la famiglia si era riunita, c'era di nuovo armonia, serenità, pace, tutti in festa, tranne il vitello ingrassato. Lui non era molto contento, però era stato ingrassato per quel motivo lì, eh? Per le occasioni speciali, per qualche momento speciale. Sapete bene la storia che anche il fratello non è che fece molto festa, ma quello è un capitolo a parte. Ciò che dobbiamo comprendere è che il Padre fa festa. E fanno festa tutti coloro che amano il Padre, perché chi ama il Padre ama anche i figli. Amen? Ama anche i figli, perché l'amore che noi abbiamo per il Padre lo possiamo dimostrare nell'amore che abbiamo verso i figli. Il Signore ci deve dar grazia di considerare la generosità del nostro buon Padre Celeste. Ci deve dar grazia di considerare che il nostro buon Padre Celeste vuole circondare con il suo affetto, con la sua attenzione. Le ricchezze della casa del Padre, quando si torna, sono per gioire per il ritorno del Figlio. Nel cielo, dice la Scrittura, c'è festa quando un peccatore si ravvede. C'è festa quando un figlio che è andato via ritorna. C'è festa quando la comunione viene riallacciata. C'è festa nel cielo quando il rapporto filiale, paterno, si può esprimere in modo concreto, vero, reale. Cari fratelli e sorelle, cari amici, noi oggi possiamo contare su un Padre glorioso, su un Padre perfetto che è accessibile, è affettuoso, è generoso. Ma perché il suo affetto, la sua generosità si manifesti, la sua accessibilità sia chiaramente manifestata, è necessario fare quello che fece quel figlio, prendere una saggia decisione. Io mi leverò e andrò da mio Padre. Amen. Mi alzerò e andrò da mio Padre. E noi troveremo un Padre accessibile, un Padre affettuoso, un Padre generoso. E quello che voglio dirvi, cari fratelli e sorelle e cari amici, è che il Padre ci aspetta, vuole avere comunione con noi, vuole avere buona relazione con noi. Il Padre ci aspetta, non ti chiederà spiegazioni perché egli conosce ogni cosa. Le tue spiegazioni potrebbero essere soltanto fuorvianti, ma egli conosce ogni cosa. Potresti forse minimizzare o forse esagerare, per cui non ti chiederà spiegazione, lui già sa tutto. E sa tutto alla perfezione, sa tutto precisamente, conosce le azioni e le motivazioni. Egli conosce ogni cosa. Quello che lui desidera oggi è darti il benvenuto. Amen? E darti il benvenuto, quello che vuole stringerti fra le sue braccia. Io credo che ancora oggi, chi per un motivo, chi per un altro, è bene che facciamo quello che fece questo figlio. Io mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: peccato contro il cielo e contro di te. Dio è un grande perdonatore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

sono fragili e temibili, quei momenti in cui non sei sicuro di nulla più. Gli spazi percorribili sono finiti.

leggo frasi discutibili di chi ha investito tutto in una pagina del web. L'approvazione è difficile,

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Ciao, sono Omar e vi do il benvenuto al 10° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad un tema piuttosto delicato. Infatti Gesù offre la sua interpretazione autorevole sull'adulterio e sul divorzio. Come vedremo anche su questi temi, Gesù si discostò fortemente dall'interpretazione farisaica. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo capitolo 5, versetti 27 e 28. Come abbiamo visto nel caso del non uccidere, anche in questo caso un fariseo si sarebbe sentito a posto per non aver tradito la propria moglie, ma per Gesù tale interpretazione del comandamento non era soddisfacente. Il Signore non era interessato solo al tradimento che si concretizza, ma anche ai pensieri che lo precedevano. Un uomo poteva stare con la propria moglie senza tradirla, ma poteva fantasticare e alimentare i propri desideri di stare con un'altra donna, allo stesso modo in cui un uomo poteva non uccidere il suo fratello, ma alimentare sentimenti di odio nei suoi confronti. Anche in questo caso il linguaggio è iperbolico, volutamente esagerato. Infatti è ovvio che dal punto di vista formale non c'è un vero e proprio tradimento, non c'è un vero e proprio adulterio che possa essere denunciato. Tuttavia è evidente che il seme del peccato è presente e sta portando frutti cattivi. Se da un punto di vista formale, legale, tutto sembra a posto, dal punto di vista della coscienza davanti a Dio c'è comunque un problema. Probabilmente molte delle persone che stavano ascoltando Gesù non avevano mai tradito la propria moglie, ma quanti avevano guardato, fatto apprezzamenti e desiderato altre donne? Forse avevano pensato che non ci fosse nulla di male in tutto ciò. Ma ancora una volta Gesù stava cercando di far capire ai suoi discepoli che non potevano fermarsi alla lettera del comandamento per sentirsi a posto, ma dovevano coglierne lo spirito e si dovevano saper riconoscere anche in questo caso piccoli segnali nel loro cuore che in qualche modo potevano portarli ad un atteggiamento sbagliato nei confronti della propria moglie e nei confronti di Dio. In qualche modo Gesù stava smascherando l'adulterio latente che poteva annidarsi in ognuno di loro. Gesù proseguì la sua trattazione con uno dei brani più provocatori che abbiano mai caratterizzato il suo insegnamento. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo corpo. Matteo 5, versetti 29 e 30. In questo caso il linguaggio iperbolico, volutamente esagerato, è talmente evidente che, grazie a Dio, non conosco nessuno che pensi davvero di doversi tagliare la mano o di doversi cavare l'occhio per aver peccato. D'altra parte, comprendiamo facilmente che la rimozione di un occhio o di una mano non risolverebbe il problema, perché nulla impedirebbe alla persona di continuare comunque a desiderare un'altra donna pur avendo una mano sola o un occhio solo. Infatti il vero problema è nel proprio intimo, nel proprio cuore. Ma allora, cosa voleva insegnare Gesù? Quando si usa un linguaggio esagerato, iperbolico appunto, lo si fa per fissare meglio un concetto. La Geenna, ovvero la valle di Hinnom, era un luogo vicino a Gerusalemme, famoso, perché alcuni re malvagi e idolatri avevano trascinato il popolo di Israele verso pratiche abominevoli. Avevano fatto in quei luoghi addirittura sacrifici umani per il culto del dio Moloch. In Geremia 7, versetti 31 a 33, il profeta Geremia denunciò tali pratiche e dichiarò che in quel luogo, ridenominato Valle del Massacro, sarebbero stati bruciati invece i cadaveri di quel popolo ribelle e idolatra. In seguito quel luogo divenne una discarica, dove l'immondizia veniva bruciata di continuo. Un luogo di quel genere divenne perciò nell'immaginario collettivo un luogo simbolico di punizione, un luogo dove Dio avrebbe messo i cadaveri dei ribelli per esservi bruciati, proprio come rifiuti. Quindi, in senso generale, un simbolo della punizione che Dio riserva ai malvagi. Quindi, Gesù stava invitando i suoi ascoltatori a considerare con serietà il proprio comportamento per evitare di trovarsi sotto il giudizio di Dio. Gesù intendeva dire che dovevano essere pronti a combattere attivamente il peccato nel proprio cuore, piuttosto che soccombere e lasciarsi dominare dal peccato, che con il tempo li avrebbe portati alla rovina totale, proprio come i ribelli che finivano nella Geenna. Sostanzialmente, essi dovevano essere in grado di estirpare sul nascere non tanto gli occhi o le mani, ma quel seme nel proprio cuore che poteva portarli poi all'adulterio vero e proprio, che avrebbe avuto conseguenze disastrose nella loro vita. Rimanendo in tema di rapporti coniugali e di infedeltà verso il coniuge, Gesù poi proseguì in questo modo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32. Ecco di nuovo un altro punto sul quale molti si sentivano a posto con la legge. Il divorzio era piuttosto diffuso tra i giudei del primo secolo. Ai tempi di Gesù le principali scuole farisaiche dibattevano su quali fossero le cause sulla base di Deuteronomio 24:1 per cui un uomo potesse divorziare dalla moglie. Deuteronomio 24:1 è proprio il testo a cui Gesù si riferì. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Deuteronomio 24:1. Che cosa poteva essere considerato indecente? Alcuni farisei erano arrivati alla conclusione che si potesse mandare via una donna per qualunque motivo, anche se bruciava la cena o altre cose banali come questa. Altri credevano che fosse possibile divorziare solo se la donna avesse avuto una condotta immorale. Gesù si inserisce in questo dibattito prendendo una posizione decisa contro l'idea secondo cui si poteva divorziare per qualunque ragione, riconoscendo che solo il caso di immoralità poteva eventualmente essere ricondotto al contesto di Deuteronomio 24. Ancora una volta Gesù è molto provocatorio nei confronti del suo uditorio, perché di fatto afferma che molti stavano abusando della legge e stavano divorziando per motivi futili. Quindi non riconosceva quei divorzi come validi. Tornando al testo di Deuteronomio 24, versetti 1 a 4, una donna che avesse ricevuto un certificato di divorzio scritto era ovviamente libera di risposarsi. La possibilità di risposarsi era implicita nel divorzio stesso. A quel punto però il primo marito non avrebbe più potuto riprendersela in nessun caso, neanche dopo la morte dell'eventuale secondo marito. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Deuteronomio capitolo 24, versetti 2 a 4. Si tenga presente che una donna che riceveva il certificato di divorzio in quella società avrebbe avuto difficoltà a vivere senza risposarsi. Quindi, di fatto, la legge di Deuteronomio 24 doveva portare un uomo a pensarci bene prima di dare alla propria moglie un atto di divorzio, perché poi non avrebbe più potuto riprendersela. Dovevano quindi esserci motivi molto seri per arrivare ad una decisione del genere. Quella legge in qualche modo salvaguardava la donna dall'essere usata come una proprietà che poteva essere presa o mandata via a proprio piacimento. Come vedremo più avanti nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, Gesù riteneva la legge di Deuteronomio 24 proprio una legge che era stata data per mettere un freno al divorzio, per limitarne la diffusione più che per favorirlo, proprio perché già ai tempi di Mosè molti uomini si comportavano in maniera sleale verso le proprie mogli e le ripudiavano con molta facilità. Ma il divorzio non era mai stato nel programma di Dio per l'uomo e per la donna. In quell'occasione i farisei gli avevano fatto proprio la domanda: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Matteo 19:3. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio. Matteo capitolo 19, versetti 8 e 9. Che il divorzio non fosse gradito a Dio e quindi dovesse essere limitato il più possibile a casi in cui ci fossero motivi gravi, era stato confermato anche ai tempi di Malachia. Di fronte all'abuso del divorzio per liberarsi facilmente della propria moglie, Malachia aveva dichiarato: il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. E più avanti, in Malachia 2:16, io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Dio odia il ripudio perché non fa parte del suo modo di concepire il matrimonio. Gesù aveva detto, infatti, da principio non era così. Ovvero, questa non è l'idea di matrimonio che aveva Dio quando l'ha istituito. Nel progetto di Dio, un uomo e una donna dovrebbero incontrarsi per proseguire insieme un cammino per il resto della vita. Tornando al testo di Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32, la provocazione di Gesù è evidente. Se qui i divorzi per futili motivi erano illegali dal suo punto di vista, allora marito e moglie erano ancora legati e se la donna mandata via si risposava, di fatto commetteva adulterio e coinvolgeva nell'adulterio anche il nuovo partner. Insomma, coloro che pensavano di essere a posto secondo la legge, in realtà si trovavano nel peccato. Le parole di Gesù, anche in questo caso, erano sorprendenti e paradossali, perché miravano a spiazzare i suoi ascoltatori. Si noti il paradosso. Da una parte la donna riceveva un documento che la rendeva libera di risposarsi, ma dall'altra Gesù stava affermando che non era davvero libera di risposarsi. Allora, anche in questo caso, l'insegnamento di Gesù sembra volutamente controverso, per smascherare quegli uomini che mandavano via le proprie mogli per futili motivi. Essi mascheravano di fatto il proprio adulterio, il proprio desiderio di sbarazzarsi della moglie per poi sposarne un'altra, con divorzi avvallati dall'interpretazione farisaica della legge. Si noti che Gesù non accusò le mogli di adulterio, ma accusò i mariti, perché le trattavano da adultere e le trasformavano in adultere. In primo luogo, divorziando, trattavano la propria moglie anche agli occhi degli altri, come se la moglie avesse fatto davvero qualcosa di immorale, anche se non era così. E in secondo luogo, avendo ottenuto un certificato di divorzio, la moglie si sarebbe risposata. E essendo quel divorzio non valido dal punto di vista di Gesù, ci si sarebbe trovati in una situazione appunto paradossale, come se si fosse sposata essendo ancora legata al marito precedente, commettendo quindi adulterio insieme al nuovo marito. Ancora una volta, con le sue parole, Gesù stava mettendo in evidenza i limiti dell'interpretazione farisaica, come nel caso del non uccidere e del non commettere adulterio. Il suo scopo non era quello di cambiare la legge mosaica sul divorzio, ma quello di fare riflettere i suoi discepoli affinché non si sentissero semplicemente a posto perché la legge permetteva loro di dare un certificato di divorzio alla moglie. Un discepolo di Gesù avrebbe dovuto tenere il matrimonio in grande onore e il divorzio sarebbe dovuto essere qualcosa da evitare ad ogni costo. Essi dovevano riflettere bene sulle loro reali motivazioni e sulle conseguenze che le loro azioni avrebbero avuto su se stessi e sulle proprie mogli. Di fatto, con il loro atteggiamento superficiali, avrebbero consegnato le proprie mogli, spesso totalmente innocenti, nelle mani di altri uomini, facendole diventare adultere. Ma ciò che era peggio è che la maggior parte di loro semplicemente voleva liberarsi della propria moglie per potersi risposare, mascherando di fatto il proprio adulterio con il divorzio. Possiamo immaginare la perplessità sul viso di quei primi ascoltatori di Gesù. Gesù aveva infatti messo di nuovo il dito nella piaga. Stando alla lettera della legge e affidandosi all'interpretazione favorevole di alcuni farisei, essi avrebbero potuto trovare un modo per separarsi dalla propria moglie se lo avessero voluto. Ma Gesù stava dicendo loro che quella non era la strada da percorrere. Gesù li stava invitando a guardare dentro se stessi, a considerare lo spirito della legge che Mosè aveva dato, che non era certamente quello di facilitare i divorzi, ma quello di limitarli solo ai casi di effettiva immoralità. Se lo avessero fatto, non avrebbero più potuto tornare con la propria moglie e questo avrebbe dovuto farli riflettere. Essi avevano fatto un patto con quella donna, si erano impegnati ad amarla, eppure stavano cercando una scusa per mandarla via. Dio, che vede nel cuore di ognuno, conosceva le loro intenzioni. Che razza di uomini erano? Avrete notato che fino ad ora si è sempre parlato della responsabilità degli uomini, perché in quella società erano gli uomini a gestire il certificato di divorzio, mentre una donna lo subiva o doveva comunque dipendere dal marito per poter ottenere il divorzio. Nella nostra società le cose sono un po' diverse e in un certo senso si potrebbe dire che sono anche peggiori. Infatti oggi sia un uomo che una donna possono prendere l'iniziativa per cercare di ottenere il divorzio dal proprio coniuge. Nella società moderna il numero di divorzi è altissimo e i motivi per cui si divorzia sono davvero i più vari. Le parole di Gesù invitano alla riflessione anche noi che viviamo nel XXI secolo. Il matrimonio è un patto d'amore davanti al Signore e va preservato in ogni modo con impegno da parte di entrambi i coniugi. Possono esserci casi in cui questo può essere complicato e il divorzio quasi inevitabile. Ad esempio, nel caso in cui uno dei due si comporti in maniera violenta verso l'altro o verso i figli, o appunto nel caso in cui uno dei due tradisca e abbandoni l'altro. Comunque sia, tutti sappiamo che un divorzio porta sempre ferite difficili da guarire in entrambi i coniugi e anche negli eventuali figli. Non dovrebbe quindi stupirci il fatto che Dio odi il divorzio e ognuno di noi dovrebbe davvero mettere tutto il proprio impegno per fare funzionare il proprio matrimonio. Ci saranno casi in cui tutto il nostro impegno non potrà impedire all'altro di lasciarci, ma almeno davanti al Signore potremo dire in tutta coscienza di averci provato. Siamo esseri umani e siamo soggetti al peccato in varie forme e ci saranno casi in cui cadremo e non saremo in grado di mantenerci all'altezza delle aspettative di Gesù. Succede in tutti i campi e purtroppo succede anche nel matrimonio. Ma grazie a Dio, perché il Signore può consolarci, può guarire le nostre ferite e può anche perdonarci se siamo stati noi la causa della rottura del nostro matrimonio e siamo disposti ad ammetterlo. In tal caso, se è possibile, forse siamo ancora in tempo per rimediare. Forse però il nostro marito o la nostra moglie saranno ormai risposati e non potremo più tornare con loro. Ma almeno potremmo confessare il nostro peccato ed essere perdonati dal Signore, ma anche dalla persona con la quale non abbiamo mantenuto fede al patto. Dio odia il divorzio, come abbiamo detto, e non potevamo quindi aspettarci una parola favorevole da parte di Gesù in tal senso. Ma in questo particolare brano, più che occuparsi di tutti i casi possibili inerenti il divorzio e la gestione di eventuali seconde nozze, egli era più interessato a mettere in luce la cattiva coscienza dei suoi interlocutori, mettendo a nudo le loro reali intenzioni. Essi non avevano ucciso nessuno, ma insultavano e maltrattavano, mettendo in luce l'odio nel loro cuore. Essi forse non avevano tradito fisicamente la moglie, ma potevano aver coltivato il seme del tradimento nel loro cuore. Essi avevano divorziato, preoccupandosi solo di trovare una scusa che fosse accettabile secondo l'opinione dei loro rispettabili maestri. Ma tali scuse non erano accettabili davanti a Dio. Gesù non stava abolendo alcuna legge, ma stava spiegando il modo in cui la legge doveva essere interpretata. Come vedremo, Gesù continuerà con questa linea argomentativa, commentando anche altri comandamenti e togliendo di volta in volta tante certezze ai suoi ascoltatori. Dove voleva arrivare Gesù? Voleva mettere sui suoi discepoli pesi che non sarebbero stati in grado di portare? Voleva spingerli verso la disperazione? No, egli voleva semplicemente che riconoscessero di non essere a posto con Dio, anche se stavano seguendo le regole farisaiche di interpretazione della legge. Voleva che riconoscessero quanto il peccato fosse radicato nella loro vita, in modo da rendersi conto di quanto avevano bisogno del suo aiuto. Dopo le parole di questa sezione, molti di loro si saranno sentiti adulteri, infedeli al coniuge, e avranno riconosciuto di aver mandato via la propria moglie per motivi futili e disonesti. Questo, lungi dal gettarli nella disperazione, li avrebbe posti nell'ottica giusta per cercare il perdono di Dio attraverso Gesù. Questo è vero anche per noi oggi. Se qualcuno si dovesse sentire nello stesso modo in questo momento, le parole di Gesù hanno pienamente raggiunto il loro scopo. Solo chi riconosce il suo peccato è pronto per cercare il perdono di Dio. Grazie a tutti per essere stati con me anche oggi. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi con un piccolo episodio successo a casa nostra. A casa nostra siamo abbastanza tradizionalisti e agli anniversari ci teniamo. Compleanni, date importanti, le ricordiamo con grande piacere. In ogni modo, soprattutto a noi donne, piace molto che i nostri mariti ricordino l'anniversario del nostro matrimonio. Dopotutto, è un giorno in cui abbiamo detto un sì che ha cambiato la nostra vita, il nostro nome e la nostra lealtà. Ricordarlo è bello, è importante e, se possibile, è importante anche metterci dentro un po' di romanticismo. Che posso dire? Un mazzo di fiori, una cena in un ristorante carino, un piccolo regalo, un biglietto con scritto ti amo più che mai, oppure se non potessi fare altro lo rifarei. Però certe attenzioni non le deve avere solo il marito. Anche noi mogli ci possiamo dare un po' da fare, facendo una pietanza speciale, ricordando un episodio importante della nostra vita a due e ripetendo una frase che sia pieno di significato per noi due. Ma mio marito è così sbadato e a certe cose non ci pensa neppure, non sa neppure a mente il nostro numero del telefono, figuriamoci se ricordano il giorno dell'anniversario. Mi dicono certe donne, ma se me lo dicono, magari con un tono leggermente acidino e sospiroso e con un filo di delusione nel tono della voce, io non ho molta compassione. Perché? È semplice, perché è molto male recriminare invece di prendere un po', diciamo, senza fare paragoni, senza prendere il toro per le corna. Ma che vi devo proprio spiegare tutto? Beh, per esempio, se si ha un marito molto occupato, una settimana prima gli si dice col tono più entusiasta possibile: che cosa faremo noi due insieme, sottolineando noi due insieme, il giorno del nostro, sottolineato di nuovo, anniversario? Sai, è importante che lo sappia, perché un po' in anticipo vorrei trovare una babysitter per i bambini, il che sottintende una serata speciale, libera, noi due e fuori di casa. Se il marito non sembra avere idee, gli si butta lì un sacco di tempo che non andiamo a cena da Gigetto, sai, il bel ristorante sotto i portici. Oppure, che ne diresti di un bel pranzo di pesce dal tale ristorante? A noi donne non sono necessarie troppe sollecitazioni per avere delle buone idee. A volte un semplice "sono stati 10 anni molto belli fino a ora, vero? Che ne dici? Da giovedì prossimo", sottolineato di nuovo, "proviamo per altri 10? E certe frasi sono sufficienti per capire, per far capire che cosa stiamo dicendo. Poi quel giorno mettiamoci carine, dimentichiamo ogni brontolio e ogni recriminazione e disponiamoci a godere ogni minuto della giornata. Perché non cominciare con un bel biglietto attaccato allo specchio del bagno con un versetto tipo: questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, festeggiamo e rallegramoci in esso. Anche se si riferisce particolarmente alla Pasqua ebraica, si fa uno strappo alle esigenze per l'anniversario di matrimonio. E poi, ve lo dico in un orecchio, fatevi coraggio. La sera del giorno fatidico mettetevi anche una bella camicia da notte con un po' di pizza e un po' di profumo. Roba solo da giovani, niente affatto, il cuore non invecchia e neanche i mariti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Riprendiamo, cari amici all'ascolto, l'argomento molto importante del matrimonio. Devo subito dire, a chi è del parere che il matrimonio sia un contratto sociale tra due individui e nient'altro, che questo argomento forse non gli interessa troppo, ma comunque gli chiedo lo stesso di rimanere in ascolto fino alla fine di questa trasmissione, perché sarò felice di corrispondere insieme e sentire quello che pensa. A chi è comunque disposto a considerare che il matrimonio è molto di più, che al suo centro sta qualcosa di misterioso e di meraviglioso, che è stato creato da Dio e che raggiunge il suo stato più alto, il suo scopo finale, entro i limiti della struttura da Lui stabilita, ebbene, potrà trovare in queste trasmissioni dei pensieri da meditare e quindi da forse rivedere delle cose nella sua vita familiare. Adesso però, prima di andare avanti, ascoltiamo un brano musicale che ci viene offerto dalla regia.

Le idee che esponiamo sono fondate senza alcuna vergogna sulle parole e sui principi della Bibbia. Ed io sono convinto che questi siano altrettanto veri e validi oggi come il giorno che furono scritti. Per la nostra epoca è vero e difficile accettare un simile concetto. Qualcuno ha definito un cristiano come uno che vive in compagnia con Gesù Cristo. Ed è appunto precisamente questa linea che vogliamo seguire nel considerare la vita familiare. Potremmo estendere questa definizione e dire che una famiglia cristiana è una famiglia che vive in compagnia con Gesù Cristo. Per cui il segreto di una vita familiare felice è, a mio avviso, fin troppo semplice, cioè coltivare la relazione della famiglia con Gesù. Nessun aspetto della nostra vita deve essere lasciato fuori di questa relazione. Non vi è problema che dobbiamo affrontare che non trovi qui la sua soluzione. Allora, come può una famiglia coltivare la

sua relazione con Gesù. Ed ecco lo scopo di queste nostre trasmissioni sulla famiglia: suggerire alcuni modi di coltivare questa relazione con Gesù Cristo, perché il fatto basilare della fede cristiana, cari amici, è questo: che il Signore vive. Allora il primo modo, a mio avviso, di come coltivare questa relazione con il Signore Gesù consiste nello stabilire l'ordine divino nella nostra casa, cioè il giusto rapporto di ordine e di autorità fra i vari membri della famiglia. Un altro modo consiste nella pratica della presenza di Gesù, cioè nel sensibilizzarci alla sua presenza invisibile, sviluppando la nostra percezione spirituale e imparando a riconoscere la sua via e la sua volontà per la nostra famiglia. E solamente tramite la pratica della presenza di Gesù le nostre famiglie diventano veramente cristiane. Non di meno ha una certa priorità funzionale, perché questo contribuisce a creare l'atmosfera in cui sia possibile praticare la presenza di Gesù. Quando stabiliamo l'ordine divino nella nostra famiglia, si crea un'atmosfera in cui Gesù si sente a suo agio. Allora lo Spirito Santo può portare avanti la sua opera, istruirci e guidarci nel genere di vita familiare per il quale Dio ci ha creati. Leggiamo a questo punto per un attimo la posizione della coppia secondo il Nuovo Testamento. In una precedente trasmissione abbiamo cercato di sottolineare quali siano i principi divini della coppia, sia prima che dopo la sua caduta. Naturalmente, questo non ha impedito che l'uomo, nell'accecamento prodotto dal peccato, abbia continuamente travisato il pensiero divino e cercato di dominare. L'uomo ha cercato di sopraffare la donna e la donna ha cercato di prevalere sull'uomo. E questa è la ragione per cui nel Nuovo Testamento vediamo appunto ribaditi i principi divini. L'uomo e la donna non sono posti su un piano di competitività, ma sono visti nella loro uguaglianza e responsabilità davanti a Dio. E a questo riguardo Gesù Cristo stesso ha mantenuto un atteggiamento, a mio avviso, inequivocabile. Non ha mai condiviso gli errori o i pregiudizi del suo tempo, anzi, ha cercato di abbatterli con il suo esempio. È interessante osservare che Gesù Cristo ha prestato uguale attenzione alla donna come all'uomo. Facciamo alcuni esempi. Nel capitolo 3 di Giovanni, Gesù si intrattiene con Nicodemo, un dottore della legge, un fariseo, per parlargli della nuova nascita. È comprensibile. Ma al capitolo 4 di Giovanni, cioè subito dopo, Gesù parla con la samaritana e si intrattiene su argomenti altrettanto sublimi come l'acqua viva e l'adorazione in spirito e verità. E questo anche a costo di scandalizzare i discepoli. Discepoli meravigliati per questo. Evidentemente condividevano il pensiero dei rabbini del tempo, che consideravano le donne inferiori di intelletto, incapaci di istruirsi. Dicevano: meglio bruciare le parole della legge che affidarle a delle donne. Gesù però non era di questa opinione. Un altro esempio. Gesù scelse i dodici, ma non si faceva accompagnare solo da loro. Il servizio delle donne che lo seguivano era ugualmente gradito. Alla croce Gesù Cristo ha mostrato uguale sensibilità sia verso il discepolo che amava Giovanni, sia verso sua madre. Andate a considerarlo, quando avrete un po' di tempo, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, e precisamente i versetti 26 e 27. Fu alle donne che il Cristo risorto si compiacque di affidare l'annuncio della sua resurrezione, anche se quando esse riferirono la cosa agli apostoli, quelle parole parvero loro un vaneggiare, cioè chiacchiere di donne. Sembra che Gesù abbia scelto questo modo proprio per sconfessare le loro opinioni sbagliate. E da questo proposito ritengo necessario sottolineare quale fosse il pensiero dell'apostolo Paolo, così spesso bistrattato ed accusato ingiustamente di essere un irriducibile antifemminista. Anche se ci sono dei passi che sembrano giustificare questo giudizio, dobbiamo ricordare che un loro attento esame rivela la preoccupazione di Paolo di mettere in evidenza le differenti responsabilità all'interno della coppia, sia nella casa che nella chiesa. Così come ha voluto il Signore, senza che vi sia adombrato il pensiero di disprezzare la donna. Facciamo alcuni esempi anche a questo proposito. A Filippi,
Paolo andò alle donne che erano presso al fiume e parlò loro del Vangelo. Fatti degli Apostoli, capitolo 16. Nella stessa città liberò la giovane che aveva lo spirito indovino, non tollerando che continuasse ad essere oggetto di sfruttamento. Un altro esempio. Fu proprio Paolo ad apprezzare la collaborazione di sorelle nell'opera missionaria, come per esempio Evodia e Sintiche, riportate nella sua epistola ai Filippesi. Come Febe, la diaconessa di Cencrea, riportata nella lettera ai Romani, ed altre donne ancora che cita nella stessa lettera ai Romani. Ed è ancora Paolo che per lo Spirito ricorda che davanti al Signore non c'è maschio né femmina, poiché voi siete uno in Cristo Gesù. Lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 28. Allora, in conclusione, che cosa possiamo dire? La contestazione di oggi può giustificarsi solo per il fatto che gli uomini si sono allontanati dai principi di Dio. E questo costituisce per noi cristiani uno stimolo a riferirci ed a sottometterci pienamente al Signore per testimoniare della sua verità. Infine, esaminando le Scritture, possiamo dire, constatiamo che la relazione uomo-donna è di uguale responsabilità davanti a Dio. Naturalmente, a ciascuno nella sfera che gli è propria. Ed è appunto nella misura in cui accettiamo la verità biblica che ritroviamo la nostra dignità e la felicità delle nostre famiglie. Naturalmente, cari amici, il nostro discorso non finisce qui. In una prossima trasmissione, ed anche in altre trasmissioni, continueremo ribadendo appunto il principio divino della posizione della coppia davanti a Dio.

Nel libro figlio mio, viene affrontato un problema scottante, il problema dei giovani d'oggi. Che cosa cercano? Che cosa vogliono? Possono i genitori aiutarli? E come? L'autore racconta la sua esperienza. Rimasto solo con un figlio per la morte della moglie durante il parto, attraversa un periodo di profonda crisi. Trova aiuto in una giovane ragazza, Penny, e decide di sposarla anche per dare una madre a Craig, suo figlio.

Prima della morte di Rita, Royce aveva frequentato la chiesa solo per far piacere a lei e perché lo riteneva utile ai fini del suo lavoro. La sua morte era stata un'esperienza molto dura. Aveva cominciato a porsi tante domande, alle quali però non sapeva rispondere. Si chiedeva: qual è il significato della vita? Perché si nasce e poi si muore? Dopo la morte, che cosa c'è? C'è ancora la vita o non c'è più nulla? E Rita vive ancora? La rivedrò di nuovo? O tutto quello che mi rimane di lei è solo il ricordo e la lapide che segna il posto in cui è stata seppellita al cimitero? Royce cercò una risposta a queste domande nella filosofia, pensando che i grandi filosofi che aveva studiato all'università avevano trovato senz'altro la soluzione che egli cercava. Ma i libri che sfogliò erano vuoti e non rispondevano ai suoi angosciosi interrogativi. Non c'era nulla e nessuno che potesse confortarlo e soddisfare la sua ansia di sapere. Royce non pensò di cercare una risposta nella Bibbia. Andò però dal pastore della chiesa che aveva frequentato con Rita. «Vi è una vita dopo la morte», gli spiegò il pastore in risposta alle sue domande, «ma non tutti gli uomini hanno il diritto di vivere con Dio eternamente. La vita eterna è solo per coloro che hanno confessato a Dio il loro peccato ed hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo per essere salvati. Deve pensare seriamente a quanto le ho detto, Royce, perché se non è salvato significa che sta camminando nella direzione opposta a Cristo, cioè verso la morte eterna». Fu questo che gli disse il pastore. E Royce rispose che ci avrebbe pensato. «Io pregherò per lei, signor Lawson», promise il pastore. La morte di Rita aveva veramente sconvolto la sua vita e il suo modo di pensare e di agire. Problemi per lui prima inesistenti assumevano ora ai suoi occhi una nuova dimensione e lo tormentavano. Un giorno Royce disse a Penny: «La vita è troppo breve per passarla a litigare. Non sappiamo quanto tempo vivremo, perciò non passiamolo litigando. Cerchiamo di godere la vita giorno per giorno senza essere troppo ambiziosi e avidi di ricchezze o d'altro». Royce voleva rendere felice Penny sempre, in ogni istante della sua vita, e non litigare mai con lei, come aveva fatto con Rita, per non avere amari ricordi. Accettò così di buon grado di accompagnarla ad una riunione nella sua chiesa per incontrare una persona che l'avrebbe molto aiutata in momenti particolarmente difficili, il pastore Alan Mills. Quella sera Royce fu completamente conquistato da lui. Vi era una tale forza di persuasione nella sua voce, pareva talmente convinto di ciò che diceva che Royce ne fu affascinato. Si rendeva conto di trovarsi davanti ad una persona che credeva profondamente in ciò che stava dicendo, ed era questo che lo attirava. E poi quest'uomo continuava a citare la Bibbia, sembrava che questo libro avesse molta importanza per lui. Lesse, per esempio, nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 e al versetto 9, dove è scritto: «Io sono la porta, chi entra per me troverà pastura». Royce scivolò in avanti sulla panca, dimenticando tutto ciò che lo circondava e tutte le sue preoccupazioni, intento solo ad ascoltare. Il pastore continuò: «Dio è santo e non può tollerare il peccato. Ha così stabilito una legge per l'uomo, ma l'uomo non ha potuto vivere secondo questa legge perché è debole e vuole fare ciò che è male. Nonostante questo, Dio lo ama e ha provveduto per lui un mezzo di salvezza. Ha mandato sulla terra suo figlio, Gesù Cristo, a vivere una vita perfetta e a morire sulla croce affinché tutti gli uomini possano essere salvati». Per Royce fu finalmente chiara la storia del pastore e delle pecore. Come aveva fatto a non capirlo prima? Era così semplice? Gesù è la porta e se uno vuole andare in cielo deve entrare per quella porta, accettare le condizioni che Dio ha posto mandando Gesù a morire sulla croce. Solo così si può diventare una pecora del gregge di Gesù, entrare, uscire e trovare pastura. La sera seguente Royce e Penny tornarono alla riunione e così fecero per tutte le sere successive. Royce seguiva sempre con grande attenzione ciò che diceva il pastore Mills e fu molto dispiaciuto quando le riunioni ebbero termine.
aveva l'impressione di dover imparare ancora tante cose,

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 15. La chiesa di Corinto era davvero un disastro. C'era molta carnalità che aveva portato a divisioni, ad uno spirito di parte, ad un uso cattivo dei doni spirituali e anche a diversi concetti strani. C'erano alcuni che dicevano che non c'era la resurrezione, forse un retaggio della dottrina dei Sadducei. Paolo, avendo corretto gli altri problemi di cui gli avevano scritto, ora affronta l'ultima questione, di quelli che dicevano appunto che non esiste la resurrezione. E così Paolo dichiara prima di tutto che questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Quindi la prima prova che Paolo presenta a sostegno della resurrezione è l'Evangelo che è stato loro predicato e le loro vite trasformate grazie ad esso. Dice: mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ora, tra breve, Paolo ci dirà che se non c'è resurrezione dai morti, allora la vostra fede è vana. Non avete niente in cui credere, niente in cui sperare, se davvero non c'è resurrezione. L'Evangelo che Paolo aveva predicato. Aveva predicato l'Evangelo secondo cui Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Le Scritture a cui fa riferimento devono essere per forza le Scritture dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. E dove nell'Antico Testamento si parla della morte di Gesù Cristo? In molti passi. Salmo 22, ovvero la descrizione di una morte per crocifissione. Isaia 52, a cominciare dal versetto 12, e Isaia 53, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Ora questo è un po' più difficile. Dov'è che nelle Scritture si parla di Gesù che risuscita il terzo giorno? Quando hanno chiesto a Gesù un segno, lui ha risposto: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. E quindi il terzo giorno, la resurrezione. Giona in un certo senso è un esempio, anche se è molto difficile farlo rientrare in questo discorso qui. Ma se andiamo ancora più indietro, nel libro della Genesi, vediamo che Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ora, quando Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, abbiamo un equivalente di questo in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E se vi ricordate, Abramo prende il suo figlio e dei servi e iniziano il viaggio dall'area intorno ad Hebron verso Gerusalemme. E viaggiano per 3 giorni, fino a che non si trovano davanti al monte che Dio aveva mostrato ad Abramo, il monte Moria, che è a Gerusalemme. Durante questo viaggio di 3 giorni, e Isacco è una figura di Cristo nell'Antico Testamento, durante questo viaggio, per questi 3 giorni, nella mente di Abramo Isacco era come se fosse già morto. Troviamo scritto in Ebrei al capitolo 11, che per fede Abramo ha offerto suo figlio Isacco, credendo o sapendo che Dio, se necessario, l'avrebbe fatto risuscitare dai morti. perché Dio aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. E Isacco in questo momento non aveva ancora avuto dei figli. E quindi Abramo aveva una tale fiducia nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, che era disposto ad ubbidire al Signore fino al punto di offrirlo in sacrificio, sapendo che Dio era capace di farlo persino risuscitare. Quindi era la sua fede nella resurrezione che gli ha fatto ubbidire al comando di Dio. E mentre lasciano i servi lì e iniziano a salire insieme, padre e figlio, verso il monte Moria, Isacco ad un certo punto dice: «Papà, qui manca qualcosa. Abbiamo il fuoco e abbiamo la legna per il sacrificio, ma non abbiamo l'agnello. Dov'è l'agnello per il sacrificio, papà?» E Abramo rispose: «Figliuolo, Dio provvederà egli stesso l'agnello per il sacrificio». Che modo interessante di ricostruire la frase. Non dice: Dio provvederà un agnello per sé, ma Dio provvederà egli stesso un agnello per il sacrificio. Al monte del Signore sarà provveduto. Così continuano il viaggio, poi si fermano, Abramo costruisce un altare e vi mette sopra Isacco. E mentre alza il coltello, il Signore dice: va bene Abramo, va bene così, ora so che tu temi Dio, poiché non mi ha rifiutato il tuo figlio. Guarda, c'è un montone impigliato in quel cespuglio. Va, prendilo e offrimelo in sacrificio. Ora, la cosa interessante è che quando Abramo lascia i servi, dice loro: voi aspettate qui. Io e il ragazzo andremo e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Abramo dice: torneremo. Io e il ragazzo andiamo là, offriremo il sacrificio e poi torneremo. Fede nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Lui sapeva che in qualche modo Dio gli avrebbe ridato suo figlio, risuscitandolo se necessario. E così Abramo credette nella resurrezione. Suo figlio era morto nella sua mente per questi 3 giorni. Era come se l'avesse offerto in sacrificio, secondo il comandamento del Signore. Ma poi, dopo questi 3 giorni, lo riebbe indietro. Fu come se Isacco fosse risuscitato. E Abramo offre il montone in sacrificio e dice: Yahweh Re. Chiama quel posto Yahweh Re, Dio provvede. E poi di nuovo profetizza: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Non dice: è stato provveduto o è provveduto, ma sarà provveduto. Davvero molto interessante, perché 2000 anni più tardi, sulla cima del monte Moria, proprio lo stesso monte dove Abramo ha offerto suo figlio Isacco, Dio ha provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio, e l'unigenito figlio di Dio è stato crocifisso sul monte Moria, nello stesso punto in cui Abramo ha offerto Isacco come sacrificio. E quindi Abramo è stato solo parte di una rappresentazione, ha raffigurato quello che Dio avrebbe fatto in futuro e ha profetizzato di quel giorno futuro in cui Dio avrebbe provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. E così è stato. Quindi, secondo le scritture, l'Evangelo che ho predicato: Cristo è morto, è stato sepolto ed è risuscitato il 3° giorno, e dopo la sua resurrezione apparve a Cefa, cioè Pietro, e poi ai 12. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Non possiamo dire lo stesso anche tutti noi? Io non sono degno di quello che Dio ha fatto per me. Non sono degno di quello che Dio mi ha chiamato a fare. Qualche giorno fa ho sentito Tony Campola parlare ad un gruppo di persone. Diceva: se solo sapeste che genere di peccatore sono stato, non ve ne stareste qui sedute ad ascoltarmi. E poi ha detto: e se io sapessi che genere di peccatori eravate voi, non me ne starei qui a parlarvi. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Oh, gloria a Dio per la sua grazia. E così le apparizioni di Gesù. Dopo essere morto e risuscitato, si presentò vivente, come dice la Scrittura, con molte prove convincenti o infallibili. È stato visto da Pietro, poi dai discepoli, poi da più di 500 in una volta sola, poi da tutti gli apostoli, poi da Giacomo, sicuramente Giacomo suo fratello, perché viene menzionato a parte. Giacomo fratello di Gesù, non Giacomo fratello di Giovanni. Giacomo suo fratello, Simone, Giuda, loro non credevano veramente in Gesù. Infatti il Vangelo di Marco capitolo 3 ci dice che una volta sono andati a prenderlo per riportarlo a casa. Pensavano che fosse impazzito, ma dopo la sua resurrezione e la sua apparizione a Giacomo, lui diventa una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme. Infine, ultimo di tutti, dice Paolo, apparve anche a me, che sono come un aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa. Paolo porta sempre con sé, nel suo cuore, questo rammarico, questa tristezza di aver perseguitato quelli che credevano in Gesù Cristo. Lui era lì quando Stefano era stato lapidato e acconsentiva. Lui aveva votato per la sua morte e aveva tenuto le vesti di quelli che l'avevano lapidato. La Bibbia dice che lui ispirava minacce e strage contro la Chiesa di Gerusalemme e poi era andato a Damasco per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore e desiderava far loro del male, ucciderli. E probabilmente aveva tentato di dissuaderne molti dalla loro fede in Cristo, anche con la forza. Ora che è diventato un credente anche lui, tutto questo lo turba, il fatto di aver perseguitato la Chiesa. Io non sono degno di essere chiamato apostolo, ma sono quello che sono, per la grazia di Dio. Bellissimo. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, notate il posto che ha la grazia nella vita di Paolo, ma anche il posto che hanno le opere. Ci sono alcuni che parlano della grazia di Dio escludendo completamente le opere. Ci sono alcuni che addirittura vedono le opere come qualcosa di sbagliato, ma è sbagliato guardare alle opere come qualcosa che può farti essere giusto davanti a Dio, perché le tue opere non possono farti essere giusto davanti a Dio. Ma avendo ricevuto la grazia di Dio, allora la mia risposta, la mia reazione nei confronti di quella grazia, è il desiderio di fare per il Signore tutto quello che posso, lavorare senza sosta, affaticarmi per Lui, non per guadagnarmi la salvezza, non per guadagnarmi la giustizia, ma solo per mostrare amore e gratitudine a Dio per la grazia che ho ricevuto. Le opere hanno il loro posto nella vita del credente, ed è un posto vitale, un posto importante nella vita del credente. Non possono far niente per la tua salvezza o per la tua giustizia, ma fanno molto per mostrare il tuo amore, la tua gratitudine per la grazia che hai ricevuto da Dio. Il nostro problema è che spesso rigiriamo le cose. Cerchiamo con le nostre opere molte volte di far sì che Dio ci risponda. Se digiuno, allora di certo Dio mi risponderà. Se digiuno e prego, il Signore risponderà. Se do a Dio, Lui mi risponderà. Se lodo Dio, Lui mi risponderà. E spesso facciamo così perché vogliamo che Dio ci risponda, per costringerlo a fare qualcosa per noi. Ma questo è l'ordine sbagliato. Dio ha l'iniziativa ed è l'uomo che risponde. Le opere che faccio non le faccio perché Dio risponda nei miei confronti Ora, Signore, io farò questo e questo e questo per te, se tu farai questo per me. Non servono per obbligare Dio ad agire nei nostri confronti. Le opere che faccio sono la mia risposta a quello che Dio ha fatto per me. Paolo, essendo destinatario di questa grazia, è rispondendo a questa grazia che ha operato più di tutti gli altri apostoli. Come disse Gesù, colui a cui tanto è perdonato, tanto ama. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E questo avrebbe conseguenze terribili. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione. Ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo, i nostri cari, sono perduti. Se noi speriamo in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. La nostra speranza è nella vita eterna, che ci appartiene in Gesù Cristo. E se Cristo non è risuscitato, allora tutto va a rotoli. La fede è vana, la predicazione è vana, la speranza è vana. Paolo continua dicendo, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che dormono, coloro che muoiono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti, perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Così Paolo parla di Adamo che ha portato la morte a tutta l'umanità con il suo peccato. In Romani capitolo 5, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Adamo ha portato la morte su tutti gli uomini, ma Gesù ha portato la vita. Così come un solo uomo ha portato la morte, allo stesso modo per mezzo di un solo uomo molti saranno giustificati e avranno la vita eterna e la speranza della vita per mezzo di Lui. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano. La parola primizia, come la parola primogenito, indicano spesso non necessariamente il primo in ordine sequenziale, ma il più importante. Ma qui naturalmente si parla dell'ordine sequenziale. Cristo la primizia, il primo ad essere risuscitato dai morti. Ora, prima di questo, i santi dell'Antico Testamento, quando morivano, andavano nell'Hades in una sorta di area a parte. Nel capitolo 16 del Vangelo di Luca, Gesù ci dice che c'era un certo uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era un uomo povero che ogni giorno andava davanti alla sua porta, sperando di mangiare le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Questo povero uomo era coperto di piaghe, e dei cani venivano a leccargli queste piaghe. Così Gesù la dipinge come una situazione davvero pietosa. E il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Poi anche il ricco morì, e nell'Hades era nei tormenti. Così alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro, il povero, che veniva consolato da Abramo. E disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito, per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato, e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, e Lazzaro non può venire da te, né tu puoi venire da questa parte. Ma quello disse: ti prego allora, manda Lazzaro a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ora, l'insegnamento di Gesù mostra che prima della sua morte, l'Ades era suddiviso in due parti distinte. Da una parte c'erano quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, dall'altra c'erano quelli che aspettavano il giorno del giudizio finale, quando in Apocalisse capitolo 20 la morte e l'Ades restituiscono i loro morti. Ora, quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, i patriarchi dell'Antico Testamento e tutti gli altri. È detto in Ebrei capitolo 11 che tutti loro morirono in fede, non avendo ricevuto le cose promesse, ma avendole viste da lontano, essi le hanno accolte con gioia e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Ehi, io cerco la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Questo mondo non è casa mia, sono solo di passaggio. Io sto cercando la città di Dio, il regno di Dio. E quindi sono morti in fede, non avendo ricevuto la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Non potevano giungere alla perfezione finché non ci fosse stato il sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Non è possibile che il sangue di tori e becchi possa togliere via i peccati di una persona. Tutto quello che potevano fare questi sacrifici era coprire il peccato e guardare avanti per fede al sacrificio perfetto che sarebbe stato offerto quando Gesù, come unigenito figlio di Dio e come l'agnello di Dio, sarebbe morto per i peccati di tutto il mondo e li avrebbe tolti via. Ora Pietro ci dice in Atti capitolo 2 che Gesù, quando è morto, è disceso nell'Ades, ma non è possibile che rimanesse nell'Ades, perché Dio gli aveva fatto la promessa: tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Pietro dice a quelli di Atti capitolo 2: questo stesso Gesù Dio lo ha risuscitato dai morti. Ora Paolo ci dice in Efesini capitolo 4 che quando Gesù è disceso nelle parti più basse della terra, e se vi ricordate Gesù aveva detto ai farisei che cercavano un segno: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, allo stesso modo il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Mentre stava questi 3 giorni e queste 3 notti nel cuore della terra, secondo Efesini, lui ha predicato a quelle anime che si trovavano lì in prigione, e quando è asceso ha portato con sé questi prigionieri, Abramo, Lazzaro e tutti gli altri che stavano aspettando lì l'adempimento della promessa di Dio. Ha portato con sé dei prigionieri, li ha liberati dalla loro prigionia. Ora, se tornate alla profezia del Messia in Isaia 61, lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, parlando della prigione della morte. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano dalla morte. Il Vangelo di Matteo al capitolo 27 dice: e i sepolcri si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e furono visti camminare per le strade di Gerusalemme dopo la risurrezione di Gesù. Ha portato con sé dei prigionieri. Lui ha aperto le porte della prigione ai santi dell'Antico Testamento quando è risuscitato. Cristo, primizia di coloro che dormono e che risuscitano. Ora, questo gruppo sarà completato quando verrà il giorno del Signore. e Gesù è pronto per tornare sulla terra con i suoi santi, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ma in questo momento la prima resurrezione è qualcosa che si sviluppa in un certo periodo di tempo. È iniziata con Gesù Cristo, lui è la primizia, e continua per ogni figliuolo di Dio che vive e che crede in Gesù Cristo. Mentre si addormenta in Cristo, la prima resurrezione continua e sarà completa quando i santi martiri della tribolazione entreranno nel regno celeste. Con questo finisce la prima resurrezione. La seconda resurrezione dei morti, quella degli ingiusti, non avrà luogo finché non sarà terminato il regno millenario di Gesù Cristo. Il giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. Quando Giovanni vede il trono di Dio, i libri vengono aperti, la morte e l'inferno restituiscono i loro morti, e tutti sono lì davanti a Dio e vengono giudicati secondo le cose scritte in questi libri. Questa è la seconda resurrezione. E così Paolo ci dice l'ordine qui, ognuno secondo il suo ordine. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Cioè il numero sarà completo quando Gesù ritornerà. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Ora, questo non avverrà finché non avrà regnato sulla terra per 1000 anni. Quando Gesù inizierà il suo regno millenniale sulla terra, Satana verrà legato e confinato nell'abisso. Ma verso la fine dei 1000 anni, Satana sarà liberato dall'abisso e radunerà tutte le genti, tutte le nazioni, per far guerra contro Gesù. E a quel punto l'arcangelo Michele si alzerà contro di lui. Satana sarà sconfitto e gettato nella Geenna, lo stagno di fuoco. Poi il giudizio di Dio e gli empi saranno gettati anch'essi nella Geenna. E così tutta la creazione sarà in ubbidienza all'autorità di Gesù Cristo. Egli avrà sconfitto tutti i ribelli contro Dio. Vedete, in principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce. E tutte le creature nell'universo erano sottomesse a questo governo. Ma un giorno una creatura di Dio meravigliosa e assai brillante, chiamato figlio del mattino, Lucifero, che era perfetto in bellezza e perfetto in sapienza e in tutte le sue vie, fino a che l'iniquità non si è trovata in lui. E ha detto nel suo cuore: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E Satana, Lucifero, si è ribellato all'autorità di Dio e ha formato nell'universo un secondo regno, un regno che era contrario al primo regno, in ribellione contro il primo regno, un regno di morte e oscurità. Ma un giorno Gesù Cristo porrà fine alla ribellione di Satana, in modo definitivo. E quando ogni nemico di Dio sarà giudicato e condannato, allora Gesù consegnerà questo regno perfetto al Padre. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza, che si sono ribellati contro l'autorità di Dio. E così in principio Dio, un solo governo, e alla fine Dio, e di nuovo il solo governo di Dio in tutto l'universo. Tutte le creature dell'universo, ancora una volta in completa obbedienza e in armonia con il governo di Dio. Un'epoca senza fine. E allora Dio mostrerà nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Un futuro meraviglioso aspetta i morti che risuscitano. Ma se i morti non risuscitano, allora sì che siamo i più miserabili di tutti. Tutto quello che abbiamo è questo mondo schifoso. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. e la morte e l'inferno saranno gettati nella Geenna, saranno distrutti. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Ora questa è opera del Padre,

che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dio metterà tutte le cose sotto di Lui, in sottomissione, ma naturalmente ogni cosa tranne Dio stesso, che ha messo tutto sotto l'autorità di Gesù. Dio ne è eccettuato, dato che è Lui che mette ogni cosa sotto l'autorità di Gesù, Lui stesso non è sotto l'autorità di Gesù. E così è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Un solo governo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce, e ora tutto gli è finalmente sottomesso. Ora, Gesù si è assoggettato al Padre quando ha preso la forma di un essere umano. La Bibbia ci dice che lui era con Dio e che non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma ha umiliato se stesso e ha preso la forma di un uomo ed è venuto come un servo ed è stato ubbidiente fino alla morte, la morte della croce. Ed è per questo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato questo nome che è al di sopra di ogni altro nome. Così Gesù, mentre era qui sulla terra, dichiarava: «Sono venuto per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». E diceva: «Io faccio sempre le cose che piacciono al Padre». E nel giardino disse: «Se è possibile, allontana da me questo calice. Non di me, non la mia, ma la tua volontà sia fatta». E così si è sottomesso al Padre, divenendo di poco inferiore agli angeli, per poter soffrire e morire per tutti gli uomini. E ora Dio lo ha sovranamente innalzato. Lui disse: «Padre, glorificami della gloria che avevo presso di te, prima che il mondo fosse». E il Padre rispose: «Io ti ho glorificato e ti glorificherò». Ed ora è lì che siede alla destra del Padre, nella gloria, aspettando che tutti i suoi nemici divengano il suo sgabello, aspettando che il Padre emetta ogni cosa sotto di lui. Ma alla fine, quando l'ultima ribellione sarà sconfitta, alla fine del suo regno, allora andrà dal Padre e gli consegnerà un mondo che è stato perfezionato per mezzo della grazia e dell'amore e del sacrificio che Gesù ha fatto per noi, rendendo possibile per noi far parte del regno eterno di Dio. E a quel punto, secondo quello che dice qui Paolo, lui stesso si sottometterà ancora una volta al Padre, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Questo è l'unico passo della Scrittura dove è menzionato il battesimo per i morti. E viene menzionato all'interno di un'argomentazione contro il pensiero di quelli che dicevano che non esiste la resurrezione. Ora, quelli di Corinto, come ho più volte detto, erano un disastro e avevano ogni tipo di problemi, carnalità, divisioni. Avevano ogni tipo di dottrine e credenze sballate. E questa epistola è un'epistola di correzione, perché ha lo scopo di correggere tutti questi problemi che c'erano a Corinto. Evidentemente a Corinto c'erano delle persone che si facevano battezzare per i morti. Ora, qui non c'è alcuna condanna relativa a questa pratica, come non c'è alcun elogio, alcuna lode per questa pratica. Dice solo che lo facevano. Ma Paolo sta sottolineando come sia del tutto incoerente. Non vedete, sciocchini? Se non c'è la resurrezione dai morti, allora che senso ha questa pratica del battezzare i morti? Perché lo fate se i morti non risuscitano, se non c'è la resurrezione? E così sta solo mostrando loro che le loro pratiche erano incoerenti rispetto a quello che credevano. Ora, prendere questo e farne un rituale all'interno della Chiesa sarebbe completamente sbagliato. Nelle regole dell'interpretazione, o meglio nelle regole che sono state definite per l'interpretazione della Scrittura, chiamate in teologia leggi dell'ermeneutica, cos'è che accettiamo come pratica comune nella Chiesa oggi? La legge dell'ermeneutica dice che se qualcosa è stato insegnato da Gesù Cristo, se è stato praticato nel libro degli Atti,
e insegnato nelle epistole.

0: Allora lo accettiamo come pratica generale per la Chiesa oggi. Per esempio, la cena del Signore è stata insegnata da Gesù Cristo. La cena del Signore è stata praticata nel libro degli Atti, quando si incontravano e rompevano il pane insieme nelle case. E c'è l'insegnamento della cena del Signore qui nel capitolo 11 di Prima Corinzi. Perciò insegnata da Cristo, praticata dalla Chiesa negli Atti e insegnata nelle Epistole. Quindi l'accettiamo come pratica della Chiesa oggi. E così ci raduniamo intorno alla mensa del Signore e prendiamo parte insieme alla cena del Signore. Il battesimo in acqua, insegnato da Gesù Cristo, praticato nel libro degli Atti, è insegnato in Romani, capitolo 6. Perciò accettiamo il battesimo in acqua come una pratica legittima della Chiesa oggi. Il lavaggio dei piedi, insegnato da Gesù Cristo, ma non lo troviamo praticato da nessuna parte nel libro degli Atti. Non vediamo mai la Chiesa che si raduna e si lavano i piedi. Non c'è alcun insegnamento in senso dottrinale nelle Epistole, eccetto per un esempio in cui c'è una donna che veniva lodata perché lavava i piedi ai discepoli. Il lavaggio dei piedi viene praticato da alcuni gruppi oggi, ma dalla Chiesa in generale non viene praticato, perché non risponde pienamente a questi criteri. Ma ci sono gruppi qui e lì che praticano il lavaggio dei piedi durante delle riunioni speciali. Ora io presumo che se vivi nelle foreste dell'Oregon potrebbe essere appropriato avere il lavaggio dei piedi. Noi stavamo quasi per farlo qui a Calvary Chapel durante il periodo degli hippie, ma per altri motivi. Volevamo solo proteggere la moquette. Abbiamo preso in considerazione di fare il lavaggio dei piedi durante il periodo degli hippie, quando tutti andavano a piedi scalzi. Allora sì, sarebbe stato appropriato. Ma ora che tutti siamo tornati ad essere formali, non ce n'è bisogno. Quindi, seguendo lo stesso criterio, qui si fa menzione di questa pratica, ma non è insegnata come dottrina. Non viene elogiata. Non se ne parla come qualcosa che dovrebbe essere fatto. Rientra solo in questo discorso qui che le loro pratiche non sono coerenti con quello in cui credono. Eppure, ad esempio, i mormoni ne hanno fatto qualcosa di molto importante, del battesimo per i morti. Ecco perché hanno tutti gli archivi delle genealogie. Così puoi andare e trovare tutti i tuoi parenti che sono morti, e puoi farti battezzare per loro. E naturalmente, se puoi farti battezzare per i tuoi parenti morti, allora li puoi salvare dall'inferno, e loro quindi possono essere salvati, se tu ti fai battezzare per loro. E quindi è molto importante che ti fai battezzare per i tuoi parenti morti, per salvarli dalla distruzione. Potrei dire molto a riguardo, ma preferisco andare avanti. Comunque, ci sono dei mormoni che cercano di contattare i loro parenti morti per chiedere il loro consenso a farsi battezzare per loro. E così cadono nello spiritismo, nel cercare di contattare i morti. Questo non lo sanno tutti. Non viene fatto da tutti i mormoni, ma da molti di loro sì. E questa pratica del battezzarsi per i morti, il passaggio successivo è proprio questo: chiedere il loro consenso per farsi battezzare per loro. Ma è qualcosa di estremo e non volevo parlarne. E perché metteremo a repentaglio la nostra vita ogni giorno se non c'è resurrezione? Sarebbe stato sciocco per me passare per tutte queste persecuzioni e tutto il resto. Perché l'avrei fatto se non c'è la resurrezione? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se morti non risuscitano, allora seguiamo la filosofia degli epicurei, i concetti degli umanisti. Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti, e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Quindi alcuni di voi non hanno davvero questa conoscenza, e io parlo a vostra vergogna. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? Ora, la Bibbia insegna che quando Gesù tornerà per la sua Chiesa, quelli che dormono in Cristo lui li porterà con sé alla sua venuta. Quindi quando il Signore tornerà per prendere la sua Chiesa, quelli, i nostri cari che sono già andati avanti, verranno con il Signore ad incontrarci. Il Signore li porterà con sé alla sua venuta. Ma che corpo avranno quando lui tornerà? Quando il Signore tornerà per noi e i nostri cari che sono morti, che tipo di corpo avranno? Li riconosceremo? E Paolo dichiara questo perché loro lo dicevano in modo ironico, per prendere in giro. Ah sì? Allora come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? E Paolo risponde stolto: quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Voglio dire, vuoi prendere in giro l'idea della resurrezione? Vuoi scherzarci su? Paolo si sta rivolgendo a quelli che dicevano non c'è nessuna resurrezione, quelli che affermavano non ci sarà affatto. E ora dice stolto: anche la natura insegna che esiste la resurrezione. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Tu dici che non puoi credere alla resurrezione? Stolto, la natura lo dimostra. La vita vegetale prende un seme, lo metti nel terreno, e questo germina, muore. Tu non pianti il corpo che sarà, ma quello che pianti è un seme nudo, e poi Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Posso tenere in mano un bulbo vecchio e brutto da vedere e pensare: che razza di cosa è questa? Brutta, tutta incrostata. E tu: beh, Chuck, questo è un gladiolo. Questo è un gladiolo? Ma stai scherzando? No, è proprio un gladiolo. Ma sei sicuro? Sì, certo. Così prendo questo vecchio bulbo incrostato, lo metto nel terreno, lo copro con la terra, e cosa gli succede? Muore, germoglia. Ma quando muore, si spacca in due, e da quella spaccatura esce un piccolo germoglio bianco. Le radici vanno in basso, e il piccolo germoglio sale in alto, e appena esce ed entra a contatto con l'aria, diventa verde. Poi cresce e diventa uno stelo, escono dei boccioli, e poi iniziano ad aprirsi, e sono i fiori tra i più belli e colorati che ci siano: viola, bianco, rosso e bianco, rosso, rosa. E io dico: che fiore è questo qui? Questo bianco tutto variegato di rosso. E tu: Chuck, questo è un gladiolo. Ma dai, per chi mi hai preso? Vuoi dirmi che questo è un gladiolo? Prima mi dici che quel seme vecchio e tutto incrostato era un gladiolo. Ora stai cercando di dirmi che questo fiore meraviglioso è un gladiolo? Stai scherzando? Vedete, tu pianti un seme nudo, Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Non pianti un bellissimo fiore. Non è che prendi quel bellissimo fiore, lo metti nel terreno e poi lo copri di terra. Tu pianti un semplice bulbo, poi quello muore e diventa un nuovo corpo, un corpo che Dio gli dà, secondo quanto ha stabilito. Quindi non pianti il corpo che sarà, ma solo un seme nudo, e Dio gli dà un nuovo corpo come ha stabilito. E Paolo dice: così è della resurrezione. E così un giorno, quando vedrete una creatura stupenda, con un sacco di bei riccioli scuri, e qualcuno vi chiede: chi è quello? Quello è Chuck. Ma dai, mi stai prendendo in giro? Ehi, è solo sbocciato, amico. Ora, non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Tutti abbiamo un diverso tipo di carne. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Il sole ha la sua propria energia, mentre la luna riceve la luce del sole, come pure i pianeti. E così ci sono diversi corpi celesti, diverse forme celesti, e ogni stella differisce dall'altra per gloria. così sarà pure la resurrezione dei morti. Ora parla del nostro vecchio corpo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Ora vivo in un corpo naturale, ma il vero me non è questo corpo. Il vero me è spirito. Il vero me è spirito. Ma il corpo è qualcosa che Dio mi ha dato perché io possa esprimermi per mezzo di esso. Esprimere il vero me. Quindi ciò che sono, ciò che sento, ciò che penso, posso comunicarlo a te grazie al mio corpo. E tu a tua volta puoi relazionarti con me, quello che sei, quello che senti, per mezzo di questo mezzo che è il tuo corpo. E così per mezzo del corpo noi possiamo entrare in relazione l'uno con l'altro. Io arrivo a conoscerti, arrivo a capirti, arrivo ad apprezzarti, arrivo ad ammirarti, arrivo ad amarti. È questo quello che Dio aveva in mente, che noi potessimo avere una relazione di amore grazie al mezzo del nostro corpo. Ma il corpo non è me, ma solo il mezzo con cui io esprimo me stesso. E un giorno questo corpo corruttibile sarà piantato in terra, questo corpo debole sarà piantato in terra, questo corpo ignobile sarà piantato in terra. Ma risorgerò in gloria, in incorruttibilità, in onore, perché c'è un corpo naturale che sarà piantato nel terreno, ma c'è anche un corpo spirituale e c'è un nuovo corpo che mi sta aspettando. Ora, tra un po' arriveremo a Seconda Corinzi capitolo 5 e Paolo prosegue questa stessa lezione e dice: sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Sta parlando di questo nuovo corpo. Dio ha preparato un nuovo corpo per me, un edificio fatto da Dio, non fatto da mano d'uomo, un edificio eterno nei cieli. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando di poterlo lasciare, non per essere uno spirito senza corpo, ma voglio trasferirmi nel nuovo edificio, nella nuova abitazione, il mio nuovo corpo. Voglio essere rivestito del mio nuovo corpo, che è dal cielo, perché so che fino a che vivrò in questo corpo sarò assente dal Signore, lontano dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo ed essere presente con il Signore, in quel nuovo corpo. Gesù disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararne una per voi. Sta parlando del nuovo corpo che è andato a preparare per te, una nuova gloriosa dimora in cui un giorno si trasferirà il mio spirito. Io sono sempre molto interessato alle capacità di questo corpo. Ho sempre cercato di scoprire i limiti nelle capacità di questo corpo. Ed è sempre interessante scoprire quanto questo corpo possa saltare in alto, quanto veloce possa correre e cose del genere. Quando metti alla prova il tuo corpo fino ai suoi limiti, sarà davvero molto interessante scoprire i limiti dei nostri nuovi corpi, che sono certo saranno assai superiori a questi. Ora, c'è un corpo naturale, c'è un corpo spirituale. Così sta anche scritto, versetto 45, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Gesù Cristo, è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima. Prima è venuto Adamo, il naturale, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo, Gesù, che è il Signore, è dal cielo. Quindi io ho ricevuto un corpo come Adamo, ma uno di questi giorni riceverò un nuovo corpo, come Gesù. Sarò a sua immagine, a sua somiglianza. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Il secondo corpo è dal Signore, il corpo spirituale, il corpo celeste. E qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Ma carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, quindi devo avere un nuovo corpo. Un nuovo corpo che sarà simile al corpo di Cristo, il suo corpo spirituale e celeste. È così che sarà il mio nuovo corpo. Ora, quando Dio ha fatto il corpo in cui viviamo al presente, l'ha tratto dalla terra, perché se polvere e polvere ritornerai, era riferito al corpo dell'uomo. È stato tratto dalla terra. E gli stessi 17 elementi che compongono la polvere della terra sono gli stessi 17 elementi che compongono il tuo corpo. Un piccolo bambino, quando sua madre gli ha detto che siamo stati tratti dalla polvere, alcuni giorni più tardi è corso in cucina tutto eccitato e le ha detto: «Mamma, vieni presto! Ho appena guardato sotto il letto e ci deve essere qualcuno o che sta venendo o che sta andando via». Ma questo era riferito al corpo, non a te, non allo spirito. E questo corpo non solo è stato fatto dalla terra, ma è stato fatto per la terra, è terreno. E così Dio ha disegnato il tuo corpo per esistere nelle condizioni ambientali del pianeta Terra. Il tuo corpo è disegnato per resistere ad una certa pressione per centimetro quadrato. Il tuo corpo è stato disegnato per prendere l'ossigeno dall'atmosfera in cui viviamo, che è composta da azoto e ossigeno, in percentuale di 78 e 20. Per il resto è composta da altri gas, neon e altri. Disegnato per la Terra. Il corpo non è stato disegnato per lo spazio. Non è stato disegnato per la stratosfera. Non è stato disegnato per la Luna, o per Marte, o Venere, o Giove. È stato disegnato solo per la Terra. Ora, se vuoi portare il tuo corpo fuori dalla Terra, devi portarti appresso delle attrezzature artificiali, altrimenti non puoi sopravvivere. Queste persone che vanno sulla Luna devono portarsi delle attrezzature artificiali. Vediamo che indossano una tuta pressurizzata, una tuta spaziale che mantenga quella certa pressione. Vediamo le bombole di ossigeno e azoto sulle loro spalle, altrimenti non avrebbero la stessa percentuale che c'è nell'atmosfera. Devono avere tutte le attrezzature necessarie per ricreare l'ambiente della Terra, per poter sopravvivere sulla Luna. Perché il corpo non è stato fatto per la Luna. Il tuo corpo non è stato fatto per il cielo. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Il vostro corpo è stato fatto per la terra, ma Dio vuole portarti alla sua presenza gloriosa, nei cieli. E per fare questo, anziché darti delle tute spaziali e delle bombole di ossigeno e azoto, delle scarpe pesanti per saltellare qui e lì, Lui ha preparato un nuovo corpo per te, disegnato per le condizioni ambientali del cielo. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è chiamata sonno, perché tutto quello che fai è trasferirti dal vecchio corpo, la tenda, nella nuova casa che Dio ha preparato per te. Tutto qui. Notate di nuovo, il corpo che viene fuori non è il corpo che avete piantato. Quello che avete piantato era semplicemente un seme nudo, ma Dio gli ha dato un corpo come Lui ha stabilito. Io avrò un nuovo corpo. Non so se assomiglierà in qualche modo a questo corpo. E sinceramente non mi importa molto. Sarà come Dio ha stabilito. E se piacerà a Lui, piacerà anche a me. Mi aspetto però molti miglioramenti. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Cioè questo corpo corruttibile non può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così Paolo qui porta loro una nuova rivelazione, un mistero, qualcosa che non è stato ancora rivelato dal Signore fino a questo momento, e cioè che ci sarà una gloriosa trasformazione nei figliuoli di Dio. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio. Questo è ciò che viene chiamato il rapimento, quando tutti noi saremo mutati, trasformati, e questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, questo mortale rivestirà l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Noi saremo mutati, riceveremo un nuovo corpo adatto all'ambiente celeste. Un'ultima illustrazione di questo. Il bruco ha un piccolo corpo molto interessante, disegnato per strisciare sulla terra, e questo piccolo bruco striscia per i campi. E una volta li ho osservati mentre attraversavano l'autostrada nei caldi giorni d'estate, e io ho camminato per strada nei caldi giorni d'estate, e credetemi, quell'asfalto nero può diventare davvero rovente. E posso immaginare questo piccolo bruco con tutti questi piedi che attraversa l'autostrada dopo aver attraversato i campi, che probabilmente dice: oh, sono davvero stanco di questi piedi bollenti, come vorrei poter volare. E questo piccolo bruco potrebbe pure provare a volare, potrebbe provare ad arrampicarsi su un albero e saltare giù da un ramo, muovendo le braccia più veloce che può. Ma il suo corpo non è disegnato in modo aerodinamico, è disegnato solo per strisciare a terra o lungo un muro, e così il corpo cade. Ma un giorno questo piccolo bruco striscia su per il muro di casa tua, secerne una specie di colla e si attacca sotto il tuo davanzale, e si forma un bozzolo tutto intorno. E dopo un certo periodo di tempo guardi quel bozzolo che pende e vedi che qualcosa dentro inizia a muoversi e a dimenarsi in modo convulso. E se continui a guardare, dopo un po' vedrai che si apre e appaiono due magnifiche ali, color giallo e nero. E rimane lì sul bozzolo per un po', e poi quella farfalla tigrata inizia a volare per il giardino, poi supera la staccionata e infine scompare. Cosa è successo? Una metamorfosi, un cambiamento di corpo che gli ha permesso di vivere in un nuovo ambiente, completamente diverso. Non più piedi sporchi e bollenti, ora può volare. Quando mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo, in rovina, un disastro, certe volte dico: Dio, sono così stanco di questi piedi sporchi e bollenti, come vorrei poter volare. Vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità, e poi prenderò il volo verso il cielo per essere sempre con il mio Signore. E quando Lui tornerà per regnare sulla terra, allora tornerò anch'io, ma a quel punto avrò il mio nuovo corpo, nuove capacità, e chissà come sarà. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. C'è una cosa gloriosa circa quello che fai per il Signore, è che non è mai invano. Sapete, spesso ho messo tempo ed energie in progetti particolari, ho lavorato duramente, solo per vederli crollare. Quando pensi, ah, finalmente l'ho realizzato, e poi vedi crollare tutto, tutte quelle energie, tutto quel tempo, a rotoli, e pensi, mamma mia, che spreco di tempo ed energie. Non puoi dire mai questo di qualcosa che fai per il Signore. La vostra fatica per il Signore non è mai vana, mai vana. Non hanno accettato il Signore, non si sono convertiti. A posto così. Dio non paga in base a commissioni, ma solo stipendi. Ti paga per il lavoro che fai, non per i risultati che ottieni con il tuo lavoro, ma solo per il fatto che lavori per Lui. Perciò abbondate nell'opera del Signore, perché non è mai in vano. Ora Paolo scrive loro che vuole andare a Gerusalemme e vuole portare con sé del denaro per la chiesa lì, da parte delle chiese dei gentili, come gesto di generosità, perché i santi di Gerusalemme stanno attraversando un periodo molto difficile, hanno davvero un bisogno economico nella chiesa di Gerusalemme, ma hanno sempre questa sorta di atteggiamento scostante nei confronti dei gentili. Così Paolo spera che questa offerta possa porre fine a questo atteggiamento. Se lui va da loro portando un'offerta generosa da parte delle chiese dei gentili, per mostrare ai giudei che ehi, loro sono fratelli vostri, vi amano, siamo tutti parte del corpo di Cristo. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, cioè i santi di Gerusalemme, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, il che sembra indicare che si riunivano di domenica, ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Paolo non voleva che raccogliessero l'offerta mentre lui si trovava lì, voleva che lo facessero prima che lui arrivasse. Quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Ora i piani di Paolo qui sono completamente aperti. Quello che il Signore permetterà. Ora questo è quello che spero di fare. Questo è il mio piano. Passerò per la Macedonia, sopra la Grecia, e poi scenderò a Corinto. Quindi vorrei che fosse tutto pronto riguardo a questa offerta. E spero di trascorrere forse tutto l'inverno con voi, se il Signore lo permette. Sapete, è sempre buono quando cammini con il Signore lasciare le cose un po' aperte, essere flessibili, qualunque cosa ha in mente il Signore. Credo che certe volte facciamo l'errore di fissarci così tanto nelle nostre routine che non vogliamo che Dio cambi i nostri piani. Sapete, un buon metodo per non essere disturbati è quello di aspettarsi sempre di essere disturbati. Se mi aspetto sempre che Dio mi disturbi in ogni momento, allora non sarò mai disturbato quando lo fa. Ma se cerco di ordinare la mia vita per filo e per segno, fino all'ultimo dettaglio, allora sarò davvero disturbato quando sarò disturbato. Ma se mi aspetto di essere disturbato, allora non sarò mai disturbato, perché me lo aspetto. Giacomo dice, voi dite oggi o domani andremo qui e lì, faremo questo, faremo quello. Dice, dovreste invece dire se piace al Signore, noi faremo questo o quello. Perché voi non sapete ciò che accadrà domani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Voi non sapete in realtà, quindi è meglio dire se piace al Signore. E così Paolo qui, se il Signore lo permette, questo è quello che penso di fare, sperando che Dio lo permetta, lo voglia. Ma lascia tutto aperto, lascia uno spazio per la guida di Dio. Questo è quello che vorrei fare, quello che spero di fare, quello che ho progettato di fare, se il Signore lo permette. Or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, cioè fino a giugno. Poi spero di passare in Macedonia e da lì scendere e trascorrere l'inverno da voi. Corinto è un posto magnifico dove passare l'inverno. E così trascorrere l'inverno lì a Corinto prima di partire per Gerusalemme, desiderando naturalmente di essere a Gerusalemme per la festa di Pentecoste. Resterò qui ad Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Mi piace questo. Me ne starò qui intorno perché ci sono molti problemi, molti nemici, molti avversari. Così ehi, me ne resto qui per un po'. Sapete, quando ci sono avversari, generalmente è il tempo di scappare. Molti avversari in giro, è meglio togliersi di torno. Ma questa era una sfida per Paolo. Oh, che vengano pure le sfide per l'opera di Dio. C'è una grande porta aperta. Ci sono molti avversari, ma è una grande opportunità. Così me ne resto qui per un po'. Le cose promettono bene. Ci sono grandi opportunità. Molti avversari, ma grandi opportunità. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore. Non lo spaventate, è un giovane. Perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi. Ora, se vi ricordate, quando Paolo scrive a Timoteo, gli dice: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, eccetera. Ed ora lo scrive alla Chiesa. Non disprezzatelo, è solo un ragazzo ma si adopera per il Signore, come faccio io. E in un'altra epistola Paolo scrive di Luca: non ho nessuno che ha il mio stesso peso e la mia mente come Luca. Luca era uno stampo di Paolo, aveva assimilato la sua stessa visione. E Paolo dice: non c'è nessuno che vede le cose bene come le vede Timoteo. Quindi scrive loro: ricevete Timoteo, lui serve il Signore come faccio io. Non disprezzatelo, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Quindi aiutatelo nel suo viaggio, perché sto aspettando che venga qui da me. Or quanto al fratello Apollo, ora vi ricordate sicuramente che all'inizio di questa epistola Paolo parla di Apollo, del fatto che alcuni dicevano: io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono di Paolo. E poi dice: uno pianta, l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato e Dio ha fatto crescere. Colui che pianta non è cosa alcuna e colui che annaffia non è cosa alcuna. È Dio che fa crescere. E ora Paolo parla di Apollo. Ora quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora. Però verrà quando ne avrà l'opportunità. Vegliate. State fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti, tutte le cose che fate, fatele con amore. Spesso Paolo, quando conclude le sue epistole, vi ricordate Romani 13, fa queste piccole e brevi esortazioni. Alla fine di Tessalonicesi fa queste brevi esortazioni. E anche qui, piccole e brevi esortazioni. Vegliate, state fermi nella fede. Comportatevi come uomini, virilmente, siate forti, fate ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Mi piace questo che dice Paolo, dedicarsi a qualcosa di buono. Si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque si adopera e si affatica nell'opera comune. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza. Quindi apprezzo molto che questi fratelli siano venuti a portarmi questo sostegno, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano. Ora Paolo si trovava ad Efeso, vi ricordate? Aquila e Priscilla. Paolo aveva conosciuto Aquila e Priscilla a Corinto. Sembra che si siano convertiti con Paolo lì a Corinto. Lui li aveva conosciuti lì, ma poi si erano trasferiti ad Efeso ed ora collaborano con Paolo lì ad Efeso. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Le chiese non devono per forza incontrarsi dentro degli edifici. Possono incontrarsi sotto gli alberi, possono incontrarsi nelle case. E dovunque due o tre sono radunati nel nome di Gesù, lì c'è una chiesa, perché il Signore è lì, radunati per adorare Lui. E quindi vi salutano insieme alla chiesa che è in casa loro. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Quindi Paolo detta la lettera fino a questo punto. Ora prende la lettera dalla mano della segretaria, a cui ha dettato la lettera. Si sforza di guardare dritto con gli occhi un po' strabici e dice: questo lo scrivo io di mio pugno. E così questa scritta con lettere grandi e tutte storte, perché non riusciva a vedere bene. E loro lo riconoscono: sì, questo è proprio Paolo. Guarda qua. E così il saluto di Paolo di sua propria mano. Se qualcuno non ama il Signor Gesù Cristo, sia anatema. Maranatà, cioè il Signore viene. Sia anatema. Anatema significa maledetto. Chiunque non ama il Signore Gesù Cristo è davvero maledetto. Maranatà, il Signore viene. Questa è l'attitudine mentale che dobbiamo avere in ogni momento. L'attitudine mentale con cui dobbiamo vivere in questa società materialistica. L'attitudine mentale con cui affrontiamo il materialismo del mondo. Il Signore viene. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Dobbiamo avere contatto con il mondo nel modo più leggero possibile, riconoscendo che il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo nelle cose temporali, nelle cose materiali. Siate più coinvolti nelle cose eterne, spirituali. Come vedremo in Seconda Corinzi, Paolo dice: mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Credo, amici ascoltatori, che moltissimi scrittori e poeti abbiano scritto a riguardo la felicità. Soprattutto, tutti la desiderano avere. Ma chi conosce la vera felicità? Come la si può avere e sperimentare? Ebbene, amici, ascoltate cosa Stefano ha da dirci sul come trovare la felicità. Lo ascolteremo dopo aver ascoltato una canzone.

0: Penso che tutti, indistintamente, desideriamo essere felici. Ma dobbiamo domandarci, cos'è la felicità? E come possiamo trovarla? Se fossi l'inviato ad un giornale che mi ha incaricato di scrivere un articolo su questo soggetto e chiedessi alle persone che incontro la loro definizione della felicità, quante risposte diverse riceverei? Uno direbbe: la felicità per me è vincere 1 miliardo al Totocalcio. Un altro: per me la felicità sarebbe ricevere una laurea cum laude. Una signorina: per me la felicità è sposarmi con l'uomo che amo e che mi ama, e così via. Ma se dovessi proiettarmi indietro nella storia e incontrare l'Apostolo Paolo, facendogli la stessa domanda, cosa risponderebbe? Forse direbbe: felicità? La felicità è nel cuore, nella profondità della nostra anima, del nostro essere. È la gioia che anche le più amare esperienze e disillusioni non possono turbare. Questa è la vera felicità, la vera gioia. Goderla quando siamo malati o trattati male o sul letto di morte. È quella gioiosa qualità di vita che accompagna la fede in Dio, conoscendolo, amandolo, servendolo. Ecco cos'è la felicità. Tutto questo non è solo una fantasia. L'Apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Filippesi, scritta fra parentesi in prigione: rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo vi dico, rallegratevi. La felicità dipende dal tenore della nostra vita. Comincia in Dio e finisce in Lui. È la vita che proviene da Dio e ci è comunicata in Gesù Cristo. Nel nostro secolo materialista e consumistico, molti pensano che la felicità sia un prodotto che possiamo acquistare, che ci può essere consegnato a domicilio. La dovremmo avere perché ci spetta. Ma come tutte le cose più preziose della nostra vita, la felicità è un dono. Non può essere né fabbricata né comperata. Le cose migliori sono tutte gratuite, come l'aria, il sole, l'acqua. Sono tutti doni. E chi li dona? Dio. Le cose migliori, quelle di maggior valore, sono doni di Dio. È inutile da parte nostra correre di qui e di là alla ricerca di quello che non riconosciamo come un dono divino, non conoscendo il donatore. La nostra felicità dipende dalla nostra relazione con Dio. È rallegrarci in Lui, sapere, come l'Apostolo Pietro, che possiamo gettare su di Lui ogni nostra ansia, perché Egli si prende cura di noi. Dipende dalla nostra comunione con Lui in preghiera, in lode, in adorazione. Felicità e pace regnano solo nei cuori di coloro che conoscono Dio come Padre e vivono ogni giorno in comunione con Lui, amandolo e amando coloro coi quali vivono e lavorano. Ecco perché la vera felicità è rara e sfugge a molti che pure l'anelano, cercandola dove non si può trovare. Genitori spesso dicono: tutto quello che desideriamo per i nostri bambini è che siano felici. Poi si moltiplicano dando loro tutto quello che vogliono, prima ancora che lo chiedano, e il risultato è assolutamente negativo. La felicità non consiste nel possedere certe cose, né per i nostri bambini né per noi. Dobbiamo continuamente sottolineare questo fatto, già proclamato da Gesù 2000 anni fa. Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è nell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. La felicità consiste nei nostri rapporti con Dio, unica sorgente della vera felicità. E questo significa che nulla la potrà turbare, tranne quello che da parte nostra può offendere la santità di Dio e così interrompere la nostra comunione con Lui. Ad esempio, il peccato distrugge la nostra comunione con Lui, e distrugge la nostra felicità. Quando abbiamo confessato a Lui ogni nostra mancanza, possiamo riavvicinarci a Lui tramite il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E come scrive Paolo, possiamo rendere note a Dio le nostre richieste in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà allora i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco dove risiede per noi la felicità, nella nostra relazione con Dio in Cristo, non in cose o possedimenti esterni. Questa è felicità e pace nel profondo dei nostri cuori, perché sappiamo il significato della nostra vita, perché siamo qui, dove andiamo e a chi apparteniamo. Abbiamo tutti diritto a questa felicità, che in ultima analisi ci può solo raggiungere da Dio tramite il Mediatore, il Signore Gesù, nostro Salvatore? Sì, tutti ne abbiamo il diritto, ma non perché ce la meritiamo per le nostre buone opere o la nostra bontà, ma solo per la bontà di Dio, che l'offre quale dono immeritato e gratuito a tutti quelli che riconoscono il Signore Gesù come loro Salvatore e Signore. E tu, caro amico in ascolto, conosci questo segreto della vera felicità? Forse l'hai cercata invano altrove. Qui tutto passa e il nostro mondo moderno in tumulto non conosce né pace né felicità. L'uomo, lasciato a se stesso, è come una nave alla deriva in un mare tempestoso. Ti senti un po' così tu, caro ascoltatore? C'è un porto sicuro in cui puoi entrare e gettare l'ancora, le acque chete della grazia di Dio. Questa è una metafora legittima perché è usata nel Nuovo Testamento dall'autore dell'Epistola agli Ebrei, che descrivendo la gioia della salvezza del credente dice questo: troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrar saldamente la speranza che ci era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima, sicura e ferma e penetrante di là della cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore. Caro amico in ascolto, Sant'Agostino ha detto 15 secoli fa: tu, o Dio, hai creato il cuore dell'uomo ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in te. Potremmo estendere la sua affermazione dicendo che il cuore umano non conoscerà né pace né felicità finché non riposerà in Dio. Se non l'hai già fatto, caro amico in ascolto, rivolgiti a Dio ora, confessagli i tuoi peccati in sincero ravvedimento, poni la tua fede nel Signore Gesù, una volta crocifisso per i nostri peccati, ma ora risorto. E tu pure entrerai a far parte della vera Chiesa, trovando finalmente quella pace, serenità e gioia che certamente desideri e che forse fino ad ora ti erano sfuggiti. Il Dio ti benedica.
1: Salutandovi, amici, vi invitiamo a sperimentare la vera felicità, quella che si può avere con il Signore Gesù. Sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Con questa musica molto soft di sottofondo si apre un altro numero di Punto Radio. Il mio benvenuto all'ascolto a chi come te ha scelto questa stazione e di trascorrere poi i prossimi 30 minuti in nostra compagnia. E veniamo alla ragione, al motivo legato al numero di oggi del nostro programma di Punto Radio. Parleremo oggi della pressione psichica.

bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Questa triste situazione viene descritta da Paolo nel libro ai Romani, al capitolo 7. Non è forse uno specchio dei problemi di numerose persone? Si fanno cose che in fondo non si vorrebbero fare. Paolo scrive che la causa è da ricercare nella natura peccaminosa dell'uomo che lo spinge ad agire in questo modo. L'uomo si rende colpevole e questa colpa grava su di lui.

somatizzazione. D'altra parte anche un malessere fisico, per esempio una malattia, può avere degli effetti sulla psiche. Vi è quindi una forte interdipendenza fra corpo e psiche, di solito è di carattere involontario e non può quindi essere influenzata dalla volontà stessa. Una reazione immediata ad uno stimolo psichico da parte del corpo è per esempio l'arrossire o l'impallidire. È difficile sopprimere tale genere di reazioni. Solo quando si riesce ad interrompere l'arco dei riflessi tramite una nuova comprensione di se stessi, questi fenomeni non si ripetono. Una tale comprensione di sé viene sperimentata, per esempio, da una persona che sa di essere nuova in comunione con Dio tramite la fiducia in Gesù e che sa di poter risolvere ora i propri problemi in armonia con la volontà di Dio. Traspirazione, tremito, balbettio, bocca asciutta, afasia, cioè perdita della capacità di esprimere o comprendere parole, sono ulteriori esempi di come la paura, l'odio ed altri sentimenti possano rivelarsi nel fisico. Attacchi di furore, libero sfogo di aggressività, sono espressioni fisiche di una pressione psichica incontrollabile, eccessiva. Questi sfoghi distruggono, non sono salutari, come spesso si crede. L'origine della pressione psichica, di cui ogni singolo è responsabile, non viene presa in considerazione e subentra un circolo vizioso, pressione, sfogo che va a danno sia della persona stessa che di altre persone o oggetti. Se la paura, il rancore, la preoccupazione, la collera, il dispiacere o l'odio continuano a moltiplicarsi nell'animo, si può giungere, come già detto, ad uno sfogo improvviso ed esplosivo, suicidio o furia omicida, oppure ad una distruzione cronica dell'organismo. In questo caso si parla della somatizzazione, della conversione a livello fisico di conflitti psichici. Questo discorso interessante, ma per certi versi anche un tantino complicato, continua dopo la prima pausa di carattere musicale.

Sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Rimani insieme a noi e stiamo insieme per circa mezz'ora. Beh, ormai non più mezz'ora, una ventina di minuti, perché 10 sono già trascorsi dall'inizio di questa puntata della nostra trasmissione. Stiamo parlando, e questo lo dico a favore di chi si fosse sintonizzato solo in questo momento su questa stazione, di pressione psichica, degli effetti che questa ha anche sul fisico e di quello che è il parere, diciamo così, da un punto di vista propriamente cristiano del problema. Abbiamo detto poco prima della pausa musicale di quelli che sono i fenomeni psicosomatici, della somatizzazione che avviene legata a quella che è la pressione psichica. Ebbene, fra gli altri nominiamo i seguenti fenomeni psicosomatici: l'asma bronchiale, l'ulcera allo stomaco e al duodeno, l'emicrania, l'aritmia cardiaca, i dolori di testa, la fibrillazione oculare, i capogiri, l'ipertensione, i disturbi di irrorazione sanguigna periferica, la cianopatia, i disturbi di digestione, il vomito, la stitichezza, le coliche intestinali, la colica della mucosa, l'incontinenza, il mutismo, il vaginismo, la frigidità, l'impotenza, l'aumento eccessivo della traspirazione, l'iperfunzione della tiroide, i crampi muscolari, i disturbi delle ghiandole ormonali, la fibrillazione cardiaca, la morte improvvisa per sincope cardiaca. Insomma, un quadro tutt'altro che allegro, direi. La tendenza a non risolvere i conflitti psichici trasferendoli inconsciamente sull'organismo sta aumentando notevolmente negli ultimi tempi. Le statistiche indicano che l'80% dei pazienti soffre di un malessere psichico. Oggi si sa anche che lo stress indebolisce il sistema immunitario. Ciò favorisce notevolmente il diffondersi di infezioni e di malattie cancerogene. Un famoso psichiatra ha affermato che si registra una sempre crescente tendenza alla fuga nel campo somatico, quale espressione dello spirito materialistico che domina la nostra società. Un altro tentativo per eliminare malesseri psichici può essere l'ingordigia e l'alcolismo, oppure all'estremo opposto l'anoressia. Ne derivano gravi danni per l'organismo ed un accresciuto senso di malessere. Si forma così un circolo vizioso. Quale può essere allora a tutta questa complicata problematica la soluzione vera, reale? Ne parliamo fra poco, dopo aver ascoltato ancora una canzone, questa volta dalla voce di Luca. Il pezzo si intitola Errore.

Prima di ascoltare questa canzone di Luca, ho parlato di quelli che sono i tentativi, almeno da un punto di vista umano, per affrontare la pressione psichica e di come per la maggior parte dei casi questi tentativi non portino assolutamente a nessun risultato. Qual è allora l'unica vera soluzione? Ne parliamo adesso. La viva fede in Gesù Cristo rappresenta la vera soluzione a tutta la problematica descritta poco fa. La fede nel Figlio di Dio risorto può impedire ed eliminare queste reazioni distruttive dell'organismo e della psiche. Una traumatizzazione attraverso esperienze male assimilate è praticamente impossibile in una vita vissuta nella pace e nell'armonia con Dio. È evidente che qui non si parla di religione in generale. La religiosità non è in grado di dare soluzioni profonde. Stiamo parlando di una persona vivente, di Gesù Cristo stesso. Tramite la sua morte sulla croce, sofferta al posto nostro, egli ha risolto il problema della nostra colpa, radice della maggior parte dei conflitti psichici. Il rapporto personale con lui nella vita quotidiana disinnesca i ripetuti desideri di sfogo della nostra natura peccaminosa. Pace con Dio, libertà tramite Gesù Cristo. Ecco, un'offerta valida per tutti.

Stai ascoltando la voce di Giuseppe De Chirico. Il pezzo è la trasposizione in musica di uno dei più conosciuti salmi biblici, il numero 23.

E così anche la puntata odierna di Punto Radio giunge nel suo spazio finale. Ed ora, con questo motivo jazz in sottofondo, arrivano anche i saluti. Io ti ringrazio per la cortese attenzione. Nel frattempo ti invito a ritornare insieme a me anche nel prossimo numero di questa trasmissione. Grazie per l'ascolto ed un forte, fortissimo abbraccio perché sei rimasto pazientemente qui con me per tutta la durata del programma. Ciao!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che riserviamo allo studio della parola di Dio. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto Gesù accusare i Sadducei di ignorare le sacre scritture e nello stesso tempo di non credere nella potenza di Dio. Ora vorrei leggere il resto di quello che Gesù disse ai Sadducei. Gesù disse loro: alla risurrezione non si prende e neanche si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 30. Gesù non dice che sono angeli i risorti e neppure che saranno angeli in cielo, ma i risuscitati, dice Gesù, saranno come angeli. In altre parole, in cielo sarà completamente diverso da qui sulla terra. Ora, continuando sull'argomento della risurrezione, Gesù aggiunge: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo e l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Egli non è l'Iddio dei morti, dice Gesù, ma è l'Iddio dei viventi. E le turbe, la gente, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 22 del suo Evangelo, versetto 31 fino al versetto 33. Questa è un'affermazione straordinaria fatta da Gesù. Infatti, cosa dobbiamo pensare di quelli che sono già morti? Cosa ne è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? Vedete, amici, essi sono stati semplicemente trasferiti dalla terra in un altro posto e, come dice Gesù, non sono morti, bensì sono vivi. E questa verità è valida anche per tutti coloro che si sono convertiti a Cristo e che sono perciò nati a vita nuova. A questo punto Gesù ha già messo a tacere sia gli erodiani che i sadducei. E intanto i farisei sono rimasti a distanza, sono rimasti a guardare, a osservare Gesù che ha avuto a che fare con questi due gruppi di persone. I farisei, come ormai senz'altro sapete, erano un partito religioso politico al tempo di Gesù. Essi volevano vedere restaurato il regno di Davide per potersi liberare dal dominio romano. Nel volere ristabilire un regno ebraico, si può dire che stessero dalla stessa parte degli erodiani, ma come partito religioso si opponevano ai sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi che abbiamo visto precedentemente, volevano tendere una trappola a Gesù. Così a questo punto si fa avanti un loro rappresentante con un'altra domanda molto interessante. Sentiamo insieme. Leggo dal Vangelo di Matteo il capitolo 22, dal versetto 34 fino al versetto 38. Ora i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono insieme. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. I farisei, come avete visto, mandano dunque un loro esperto con l'intento di mettere in difficoltà Gesù davanti alla gente, insomma per fargli fare una brutta figura. Ma Gesù non si trova in imbarazzo, anzi aggiunge ancora qualcosa alla sua risposta con le seguenti parole. Il secondo comandamento, dice Gesù, che è simile al primo, è il seguente: ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti, dice Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetti 39 e 40. La risposta di Gesù è stata talmente precisa che se i farisei fossero stati almeno un tantino onesti, avrebbero dovuto dire: «Certamente abbiamo mancato a questi comandamenti e non possiamo essere salvati per mezzo della legge, delle opere. Perciò abbiamo bisogno di un Salvatore». E in quel momento il Signore Gesù, il Salvatore, era lì, era già all'ombra della croce. Le cose però andarono diversamente, a causa della durezza dei farisei. Così il Signore Gesù pose lui questa volta una domanda ai farisei, come leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 41 a 44. Ora, essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo: «Che ve ne pare del Cristo? Di chi è egli il figliuolo?» Ed essi gli risposero: «È figlio di Davide». E Gesù disse a loro: «Come dunque Davide, parlando per mezzo dello Spirito Santo, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto ai tuoi piedi?» Come poteva Davide, insomma, chiamare Signore il proprio figlio? Per rispondere correttamente, i farisei avrebbero dovuto dire che il figlio, per essere chiamato mio Signore da Davide, certamente avrebbe dovuto avere un'origine divina. Poi Gesù continua dicendo: «Se dunque Davide lo chiama Signore, come può egli essere suo figlio?» Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetto 45. Questa è dunque la domanda che Gesù pone ai farisei, e in questa domanda ci sono diverse implicazioni veramente straordinarie. Il Signore sta dicendo che Davide, il re Davide, scrisse il Salmo 110 spinto dallo Spirito Santo, e in quel Salmo chiamò il proprio figlio il mio Signore. Ma come poteva Davide chiamare il proprio figlio superiore a se stesso? L'unica risposta logica a questa domanda sta nella deità, nella divinità di Cristo Gesù. Gesù infatti è figlio e discendente di Davide, ma indubbiamente è più grande di Davide. E un discendente di Davide non avrebbe potuto essere maggiore di Davide, a meno che non avesse qualche caratteristica straordinaria che lo rendesse tale. Quindi, il fatto della nascita soprannaturale di Gesù ci fornisce l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di cui parla il re Davide nacque dalla sua stessa stirpe, pur essendo figlio di Dio, come afferma Luca nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 35. E io vorrei leggere insieme a voi questo versetto, dove è scritto così: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio». Queste furono le parole dell'angelo rivolte a Maria, mentre le preannunciava la nascita divina di Gesù. Gesù dunque è maggiore di Davide perché ha l'essenza di Dio, perché è la seconda persona della Trinità. Con questa domanda Gesù sta portando i farisei ad affrontare la realtà e a riconoscerlo come figlio di Davide e contemporaneamente come Signore di Davide. Ma la sua domanda, purtroppo, rimane senza risposta. E con queste parole si concludono i conflitti verbali con i capi religiosi. Infatti, leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 46, «E nessuno poteva replicare parola a Gesù. Perciò da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo». Quel giorno, almeno, i farisei desistono dal loro intento di cercare di mettere in difficoltà Gesù. Ormai hanno deciso che Gesù deve morire, e questa loro decisione è motivata dal loro orgoglio ferito e dal fatto che non vogliono riconoscere la divinità di Gesù. Un errore veramente grosso, che purtroppo ancora oggi delle persone commettono, cercando di negare la deità di Cristo Gesù. A questo punto, amici miei, abbiamo concluso lo studio del capitolo 22 di Matteo, iniziamo quindi il capitolo 23. In questo capitolo vedremo che Gesù mette in guardia le folle, la gente, dalla influenza negativa, nefasta, degli scribi e dei farisei. Non solo, vedremo anche in questo capitolo che Gesù si scaglia violentemente contro queste classi religiose, perché veramente erano maestre in ipocrisia e allontanavano il popolo da Dio, come purtroppo spesso bisogna dire. La religione, le sette, allontanano il popolo, la gente da Dio. Infine, in questo capitolo vedremo che Gesù piange sulla sorte di Gerusalemme. Vedremo anche che questo capitolo conclude il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi, almeno lo conclude definitivamente. Leggeremo insieme parole molto dure in questo capitolo. Oserei dire che mai prima d'ora dalle labbra del nostro Signore erano usciti termini così crudi. Praticamente la sua è una condanna aperta della ipocrisia religiosa. Rileggendo attentamente questo capitolo, non si può fare a meno di provare un attimo di smarrimento, notando la veemenza e la crudezza di queste accuse di Gesù. Ma tutto questo lo dobbiamo rimandare al prossimo studio biblico, perché ormai il tempo è terminato. Perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Il messaggio di oggi ci parla della nostra casa nel cielo. Il Signore Gesù ha detto che verrà a prendere i credenti ed essi desiderano e aspettano la sua venuta. La Bibbia ci parla del cielo e di coloro che vi abitano, in modo da farci familiarizzare con il luogo in cui entreremo. Una persona che sta per cambiare paese si informa sul nuovo paese e su ciò che vi si trova: costumi, lingua, natura, abitanti. Noi stiamo per arrivare in cielo. La Bibbia ci parla della casa del Padre, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 2, dove per chi ha fede è preparato un luogo, dimora del Padre e del Figlio, luogo di perenne felicità. Abbiamo la certezza che vi saremo con Gesù, resi simili a Lui. Tutto questo è incomprensibile per la nostra intelligenza limitata, ma la fede ci dà la certezza che il Signore manterrà la promessa. Egli desidera averci accanto a sé, che prospettiva! Nell'attesa gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 23, quando con la risurrezione ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 4. Cristiani, quale interesse abbiamo per la lettura della Bibbia che già ci rivela le benedizioni celesti? Viviamo in un mondo che passa, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Aspettiamo noi il momento di vedere il Signore? Se moriremo prima che Egli venga, raggiungeremo la nostra vera patria, la nostra casa nel cielo. L'apostolo Paolo si rallegrava al pensiero di partire da questo mondo. Per lui la morte era un guadagno, ma nell'attesa si impegnava con zelo a piacere a Dio.

Ebbene, mariti, mogli, eccoci di nuovo assieme per discutere ancora la situazione coniugale e di nuovo vi prego di prendere la vostra Bibbia e di aprirla alla prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Quest'oggi considereremo di nuovo il versetto numero 7 e per quelli di voi che non siete troppi destri con la Bibbia vi dico che questa epistola la troverete verso la fine della Bibbia, poche pagine prima dell'Apocalisse. L'avete trovata? Su, su, datevi da fare. Prima Pietro 3:7. Ci siamo? Orsù, leggiamo assieme. Primo Pietro 3:7 ci dice: parimenti voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile. Nella scorsa trasmissione vi dissi che oggi avrei parlato un po' su questa frase, il vaso più debole, e per quelli di voi che mancassi di ascoltarci vi dirò che cominciamo a discutere la situazione coniugale e ci rivolgemmo ai mariti esortandoli a vivere con le loro mogli con comprensione. Dicemmo che dovevano fare tutto il possibile per capire la propria moglie studiando le sue attitudini, il suo carattere, i suoi desideri, essendo richiesti da questo versetto a vivere con la moglie in accordo a conoscenza e non in accordo ad ignoranza, e concludemmo osservando che questo richiede un intenso sforzo da parte del marito. Alla fine della trasmissione feci dei suggerimenti a voi mariti che avrete o no accettato. Ora voglio ripeterli perché la settimana scorsa non ebbi troppo tempo. Dissi che davvero dovevate sforzarvi per fare un'inchiesta e scoprire i desideri e le aspirazioni delle vostre mogli e di far questo regolarmente ogni giorno perché questa è una cosa necessaria. Poi vi chiesi di cominciare a fare ogni giorno per le due successive settimane queste cosucce che vostra moglie apprezza, e se non avete ancora cominciato è meglio che vi diate a farlo oggi stesso. E a proposito, non andate a chiedere a lei quali siano queste cose che le piacciono. Facendo questo rovinereste tutto. Dovete scoprirle da voi mentre voi la pensate ogni giorno. E mentre voi mariti cercate di sforzarvi e fare il vostro meglio, voi mogli pure dovete cooperare, e se lui viene su con un'idea sbagliata, non cominciate a gridarlo. Ha provato, cerca di fare il suo meglio, almeno dategli un abbraccio per aver provato. Ed è per questo che ho suggerito una piccola cosa ogni giorno, qualche cosa che non costi denaro, qualche cosa che non comporti impegni maggiori, ma qualche cosa che, anche se risultasse in errore, non ci fosse troppo scompiglio. Così, un pensierino ogni giorno, sia che vi fermate a cogliere quattro fiori di campo per lei o cose simili. Voi sapete cosa può farla sorridere? Imparate i suoi gusti, ciò che la fa contenta, ciò che le piace e ciò che non le piace, e facendo questo lei noterà il vostro sincero sforzo e comincerà ad amarvi e a considerarvi un po' di più. Inoltre questo pure vi aiuterà anche a capire dove e come voi potete aver successo con lei. Ma ora voglio proseguire e voglio discutere questa frase, un vaso più debole. Voi ormai sapete che ogni sorta di studio e di ricerche tendono a dimostrare che la donna è generalmente più forte dell'uomo. Portano quei popò di cesti sulla testa che nessun uomo neppure si prova di farlo, fisiologicamente pure sono più resistenti dell'uomo e i loro corpi durano più a lungo di quelli degli uomini che usualmente sopravvivono. E certo voi tutti potete concedere che sì, le donne sono in gran lunga più forti e superiori di tanti uomini. E allora, la Bibbia è in errore? Naturalmente no. Vedete, qui non ci viene detto che la donna è più debole dell'uomo. Quello che qui Pietro vuol far capire è: e voi mariti convivete con esse in accordo alla conoscenza come col vaso più debole. Qui non c'è altro che un paragone. La scrittura ci dice che dobbiamo vivere con loro considerandole come se fossero fragili vasi. Come
come se fossero preziose porcellane. Nel libro dei Proverbi si legge che il prezzo di una brava moglie supera di molto quello delle perle. Vedete, una donna è di grande utilità e importanza per un uomo. La Bibbia dice che chi trova una moglie trova un tesoro, perciò il marito deve saperne tener cura, più cura di quanto egli ha per la sua automobile. No, io conosco tanti uomini che hanno più cura e fanno più moine e carezze alla loro automobile di quelle che fanno alla propria moglie. Sentono un piccolo scricchiolio e si danno subito da fare per vedere di che si tratti. Ci casca sopra un po' di polvere e là corrono a lavare, a pulire, a lustrare. Sembra che ci sono uomini che in verità spendono più tempo, più denaro e più cure per la propria automobile che per la propria moglie. Oh, che tragedia quando questo succede, quando un uomo negletta la creatura che Dio ha messo al suo fianco, con la quale egli può confidare e avere le più intime relazioni, e non solo fisiche, ma pure intellettuali ed emozionali, la creatura con la quale può condividere le sue gioie e i suoi dolori. Dio disse che non è bene che un uomo viva da solo, ed è per questa ragione che creò la donna. L'uomo necessita di una moglie, ha bisogno di tale intima relazione, ed è perciò una tragedia che così tanti uomini abusino questo grande dono che Dio ha dato loro, il dono di una compagna che supplisca a tutti i suoi bisogni. E così, invece di abusare questo dono che Dio vi ha dato, il dono di una moglie, voi dovete tesoreggiare e dovreste trattarlo come se fosse un vaso fragile, e questo non vuol dire di trattarlo come un vaso debole, ma anzi come qualche cosa di prezioso che può facilmente rompersi. Dovete trattarla, insomma, con la massima cura. Questo è quello che questo versetto ci dice. Voi non prendete un vaso di grande valore come un vaso cinese della dinastia Ming e dite: oh, ora cosa devo fare di questo coso? E poi lo sbattete giù sulla tavola. No, voi lo tratterete con la massima cura mentre lo trasportate curatamente, attenti di non inciampare, e poi lo posserete gentilmente su uno scaffale e vi fate ben certo che nessuno lo maneggia o lo tocchi. Ora, io non dico qui che voi dovete trattare la vostra moglie rinchiudendola da qualche parte, questa non è l'idea. Quello che dovete fare è di trattarla con la massima cura e affetto. Vedete, io conosco certi mariti che invece di trattare le loro mogli come vasi fragili e delicate, le trattano come gli spazzini trattano i bidoni della spazzatura. E voi li avete visti, no? Sapete quello che fanno. Arrivano là, vedono un bel bidone nuovo fiammante che qualcuno ha appena comprato, lo prendono, lo strascicano sul selciato, poi lo buttano sull'autocarro con un paio di calci, lo svuotano e poi bang, lo sbatacchiano sul marciapiede, e se per caso non è cascato al suo posto ce lo mandano con un altro paio di calci. E il copertico? Oh, quello l'hanno buttato in terra, è caduto sotto le ruote dell'autocarro, e che importa? Ci passano sopra, poi, accortosene, indietreggiano, ci passano sopra di nuovo, e poi quando è ridotto come una pizza, allora lo mettono sul bidone. Ora io vi dico che ci sono tanti uomini che agiscono così verso la propria moglie. Non occorre dirlo, non si deve trattare la moglie così. Invece si deve trattare come un vaso fragile, come una porcellana preziosa. Noi dobbiamo tenerne cura. Così esaminatevi un po' voi mariti, come vi siete comportati in questi giorni, come l'avete trattata, che cura avete avuto verso di lei, come gentili vi siete dimostrati verso i suoi sentimenti, come gentili vi siete dimostrati verso il suo corpo. Vedete, questo versetto ci dice che dovete essere gentili nelle vostre attitudini, nelle vostre parole, con le vostre carezze, gentili in tutta la vostra relazione con lei. Lo siete stati? Quanta cura in realtà esercitate su di lei? Più cura che dimostrate con le vostre azioni e più cura che esercitate sulla vostra macchina? Vedete, più cura che voi dimostrerete con le vostre azioni e più cura crescerà nel vostro cuore, e anche se non vi sentite di farlo, cominciate a provarvici lo stesso. È una cosa che dovete fare.
E se cominciate a farlo, resterete sorpresi nel sentire i vostri sentimenti crescere sempre più teneramente verso di lei, e questo senza considerare tutto il miele che ne riceverete in contraccambio. Signore, ti preghiamo che come Cristo fu gentile verso la sua Chiesa, noi possiamo esserlo verso le nostre mogli. Fa che possiamo amarle, curarsi di loro e divenire in verità dei gentili uomini cristiani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo oggi, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2, versi da 1 a 2. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ascoltiamo uno stacco musicale.

morti nei falli e nei peccati. Questa dichiarazione tremenda la troviamo nella parola di Dio. Nessun altro libro al mondo ci aveva mai dichiarato con tanta chiarezza la verità circa la nostra condizione spirituale. Il mondo non sa nulla di Dio, e quando qualcuno parla e dichiara la verità, pochi sono quelli che prestano ascolto. Ma qui la parola è chiara. Eravamo morti, schiavi di un sistema satanico nel quale anche, da un certo punto di vista, ci compiacevamo. La nostra condizione di allora, alla luce dell'opera di grazia compiuta da Cristo, ci appare in tutta la sua drammaticità spaventosa. Morti, separati da Dio, condannati per l'eternità ad una pena ed un tormento irreversibili. Ma Dio, in Cristo, ci ha vivificati. Siamo passati dalla morte alla vita. E quale vita meravigliosa anche! Una gloria eterna si è schiusa davanti ai nostri occhi, e già nel presente ne stiamo assaporando i primi frutti. La sua non è soltanto una promessa che riguarda il futuro, è già una realtà del presente. Godiamo già da ora della libertà dei figli di Dio, anche se sappiamo che la piena realizzazione l'avremo con il ritorno di Gesù. Considerando questo grande amore che Dio ha avuto per noi, come rimanere insensibili davanti al triste spettacolo di coloro che ancora giacciono nelle tenebre spirituali più fitte, legati nell'ombra di morte, tiranneggiati dal principe delle tenebre? Se Dio ha vivificati noi, non potrà anche vivificare gli altri? Abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Dobbiamo dire queste cose, parlare alla gente ed annunciare la liberazione in Cristo. Che Dio possa allargare sempre più il numero dei salvati. Collaboriamo con Lui nell'opera di redenzione.

Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con i zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa: «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. Non saprai mai, cara, quanto ti amo. Non portate via il mio sole». Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo. Lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice: «È andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito, guidò i suoi discepoli in un inno di lode. Alle persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Giovanni capitolo 5. Dobbiamo pregare. Signore, grazie. Come scaldo il cuore, Signore, di sentire queste giovani voci che cantano la Tua verità, che cantano le Tue lode. E Tu hai detto, Signore, se non diventiate come piccoli fanciulli, non potete entrare nel regno dei cieli. Signore, aiutaci di essere come piccoli bambini. Vediamo nel mondo c'è tanta confusione, tanta violenza. Ma Signore, oggi come mai Tu sei il nostro rifugio? Tu sei la roca della nostra vita, Signore. Noi anche questa mattina confidiamo in Te e Ti chiediamo di parlarci attraverso la Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Allora, continuando questo studio nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 5 troviamo Gesù a Gerusalemme. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in un certo momento scendeva nella piscina, agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua si era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quel stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro si scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi è una storia molto particolare. Gli archeologi hanno trovato questa piscina vicino alle pecore, la porta delle pecore a Gerusalemme. Ora in Gerusalemme moderno si trova 50 metri sotto il superficie della strada. Devi andare in una grotta per vedere queste piscine. Ed è interessante che Gesù, no, i bambini hanno anche cantato dell'agnello di Dio, che Giovanni in capitolo 1 versetto 29, quando Gesù si presentò al Giordano per battezzarsi, ricordate cosa, come ha annunciato nostro Signore: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi è molto significato che Gesù, il primo miracolo che lui ha fatto a Gerusalemme era proprio alle porte delle pecore. Questa era la parte nord della città di Davide, nella città santa, e le pecore venivano portate fuori attraverso questa porta, ed è in quella zona che venivano venduti per poi essere sacrificati nel tempio. E quindi vicino a questa porta delle pecore c'è una piscina, un sorgente, detto in ebraico Betesda. Betesda è la congiunzione di due parole, Bet, che vuol dire casa, no? Betel, casa di Dio. Betesda, casa di misericordia. E questa storia che vedremo questa mattina è veramente una storia della grazia di Dio, la misericordia di Dio. La parola dichiara che c'era una grande moltitudine di persone infermi, ciechi, zoppi, paralitici, che aspettavano Allora, non sappiamo se Giovanni dichiara come affermazione che veramente accadeva questa cosa, che un angelo agitava l'acqua, o era un modo di dire, cioè era una tradizione, no? Che la gente credeva questa cosa, che se le acque si muovevano e il primo che entrava nelle acque era guarito. Però chiaramente questo uomo era stato lì per 38 anni. 38 anni sono tanti anni. Io ho 50 e 50 sono tanti anche. Però immaginate una persona per 38 anni, no? Secondo gli studiosi, la mattina i parenti o qualcuno portava gli infermi vicino a questa piscina e li lasciavano lì tutto il giorno. Questo povero uomo, non sappiamo come arrivava a questa piscina e come veniva portata via, ma lui dichiara a Gesù: quando si muovono le acque, io non ce la faccio, no, arrivare primo, entra sempre qualcuno prima di me e loro vengono toccati, vengono guariti. E sono la coda della carrozza, diciamo. 38 anni di delusione, 38 anni di sofferenza. E quindi Gesù arriva, come abbiamo visto in tutti i miracoli e guarigioni che il Signore compie, la guarigione fisica non è il scopo principale di quello che Dio vuole fare in una persona. È solo una seconda cosa, una terza cosa, perché chiaramente anche se Dio ci guarisce di un'infermità, un giorno noi moriremo lo stesso. E quindi quello che Dio vuole fare nell'anima umana è fare una guarigione spirituale. La grande mancanza di tutti gli uomini è avere una vita distaccata dalla vita di Dio. E quindi, come questa moltitudine che aspettavano, in versetto 3 è scritto che aspettavano l'agitarsi dell'acqua, aspettavano un miracolo, aspettavano qualcosa. E pensando, no, paragonando, io vedo che anche nel mondo in cui noi viviamo c'è tanta gente, magari fisicamente non sono ciechi o zoppi o infermi, ma magari spiritualmente. Tanti matrimoni che vanno allo sfascio, tanta gioventù che vediamo droga e altre cose. Quindi da 2000 anni fa oggi non è cambiato niente, c'è ancora una moltitudine che sta aspettando un incontro con Gesù Cristo, il Salvatore. E quindi Gesù arriva, in versetto 6, Gesù vedendo disteso e sapendo che si trovava in quel stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Allora è chiaro che Gesù è Dio e quindi lui sapeva tutti di questo uomo. Gesù ha dichiarato che io so quanti capelli voi avete in testa. E magari anche tu questa mattina pensi: ma sono 38 anni o 30 anni o 3 anni che io sto passando questa sofferenza, ma Dio mi vede, Dio sa quello che io sto attraversando, Dio capisce quello che io vivo. E io vi dico sì che Dio capisce. Mercoledì stiamo studiando il libro di Ebrei e la parola di Dio dichiara che Gesù è diventato un uomo ed è lui è stato tentato e ha sofferto in ogni maniera come ognuno di noi. Gesù sa cosa vuol dire, anche Gesù sa cosa vuol dire piangere. Sappiamo che Giuseppe non è vivo nei Vangeli, quindi ha subito la morte di suo papà a un certo età, un orfano. Gesù è pienamente Dio e pienamente umano. Lui comprende ogni sentimento e ogni esperienza che ognuno di noi faremo mai nella vita. E lui capiva questo uomo. E fa una domanda molto semplice: vuoi essere guarito? E secondo me Gesù ci chiede a ognuno di noi questa mattina: vuoi essere guarito? Vuoi che io faccia qualcosa nella tua vita? Perché vedremo in questa, nella vita di questo uomo e nella religione ebraica di quel tempo, ormai la religione ebraica era diventata tante regole. No, un elenco di regole, un rapporto con Dio era stabilito da questo elenco di cose che tu dovevi fare e quello che tu non dovevi fare. Anche l'uomo che aspettava la guarigione, no? C'era una competizione. Chi poteva essere primo? E questo povero uomo, perché lui le dice al Signore: io non ho nessuno. Magari qualcuno mi butta qua la mattina, ma quando si muovono le acque io non ho nessun parente, nessun servo che mi alza e mi mette nell'acqua. E quindi chi riceveva il guarigione vicino a questa piscina? Chi era più forte? Chi era più veloce? Chi era più ricco? Che poteva permettersi magari di pagare un servo di stare lì tutto il giorno con il malato, in modo che quando si muovevano le acque li prendevano subito e li mettevano dentro? E quindi questo uomo ha vissuto 38 anni in una religione di regole, di competizione, ma in questo giorno lui incontrerà il Cristo. Perché quello che Dio desidera ognuno di noi non è che noi obbediamo un elenco di regole, ma che noi abbiamo una relazione con Lui personale. Perché quando abbiamo una relazione personale di amore con Dio, non è gravoso poi di ubbidire la Sua parola. È una gioia. Sapete, quando tu sei innamorato di qualcuno, non ti è faticoso a fare cose belle per quella persona. Ma la religione ebraica nel tempo del Signore ormai era un elenco di regole. E Gesù fa una domanda semplice in versetto 6: vuoi essere guarito? Allora la risposta per questa domanda può essere solo due, giusto? Sì o no? Vuoi essere guarito? Sì o no? Invece questo uomo in versetto 7... l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me. Come tante persone nel mondo, quando confrontano Gesù Cristo nella sua persona e Gesù gli fa una domanda, no? Voi ricevere la mia salvezza, voi ricevere la mia grazia, voi essere guarito? Ah, ma Signore, tu non sai la mia vita, no? È colpa di mia mamma perché io sono così, è colpa di quell'altro. E la gente inventano scuse per non avvicinarsi a Dio. Gesù non ha chiesto perché non puoi entrare nell'acqua, dice: vuoi essere guarito? E poi in versetto 8 Gesù dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quindi lì a Bethsaida, casa della misericordia, il Signore stende la sua grazia e la sua misericordia su questo uomo. Anche qui è bello perché c'era una moltitudine, e altre parti nel Vangelo il Signore guarisce tutti quelli che erano presenti. Ma in questo giorno lui guarisce solo questo uomo. E l'uomo fu guarito all'istante, preso sul lettuccio, si mise a camminare. Or quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: è sabato, non è lecito portare il tuo lettuccio. E gli rispose: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Quindi Gesù non è rimasto per i fotografi, no, a fare una foto, guarito questa persona, gloria a me. Lui era scappato. E questi religiosi, invece di gioire e dire, guarda, questo uomo che ha sofferto per 38 anni è stato toccato da Dio, gloria a Dio, alleluia. Qual è la loro reazione? Questo non è secondo le nostre regole. Perché la religione, no, di nuovo, la religione fai questo, fai quello, fai quell'altro. Ma il vero cristianesimo è avere un rapporto personale e intimo con Gesù Cristo. Un vero credente non segue regole, segue Gesù Cristo. E chiaramente seguendo Gesù ci porta a vivere una vita giusta e retta, non perfetta. Quindi i farisei si arrabbiano col Signore. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Quell'uomo se ne andò a riferire ai giudei che era Gesù colui che l'aveva guarito. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva questo di sabato. Immaginate, volevano ammazzare il nostro Signore perché ha guarito un uomo nel giorno di sabato. In realtà nella legge di Mosè non c'è nessuna legge che dichiara non puoi portare tu a letto il giorno di sabato. Il Vecchio Testamento dichiara che nel giorno di sabato gli ebrei non era permesso di portare pesi dentro e fuori le porte di Gerusalemme, e chiaramente Dio riferiva a fare commercio, giusto? In questo senso, perché il sabato era un regalo che Dio ha fatto all'uomo, prenditi un giorno per riposare. Che poi i commercianti a quel tempo non erano loro che sabato portavano i pesi, erano i loro servi. E quindi Dio ha dichiarato nella sua legge, l'uomo ha bisogno una volta alla settimana di stare calmo, di riposare. Quindi Dio ha creato il sabato come benedizione per l'uomo, ma i giudei nei tempi di Gesù ormai avevano fatto, no? Una religione di questo. E hanno ampliato addirittura di dire non puoi portare neanche tu un letto in giro. Ma Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico, che il Figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare il Padre, e le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio. Voi credete che Gesù è qui in mezzo a noi questa mattina? Lui l'ha promesso, dove due o tre sono radunati nel mio nome io sono lì in mezzo a loro. Anche questa mattina a Montebelluna il Signore è qui presente in mezzo a noi. Il Padre sta operando a Montebelluna questa mattina. Per i religiosi era vietato, non è permesso il sabato di fare una cosa. Invece la legge di servire l'uomo, essere una benedizione per l'uomo, e l'uomo era diventato schiavo delle loro regole. Ma Gesù dice, il Padre ha voluto guarire questo uomo in questo giorno, perché il Padre ama la gente. Il Padre vuole guarire le persone anche qui questa mattina. Magari il tuo problema non è fisico, magari sono mentali, sono altre cose. Noi non sappiamo, ma Dio lo sa. E anche il Signore questa mattina qui in mezzo a noi sta operando. Poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, gli mostra opere più grandi di queste affinché voi ne siete meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. E quindi anche questa mattina Gesù ci fa la stessa domanda che ha fatto col paralitico 2000 anni fa. Vuoi essere guarito? Vuoi avere la vita? È tua se lo vuoi. Basta che scegli. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Allora, come possiamo onorare il Figlio? Qualcuno ha una risposta? Ubbidendolo, credendo in Lui. Quando Gesù morì sulla croce, cosa ha dichiarato? È compiuto, è finito. E quindi noi cristiani, noi dobbiamo credere che quello che Gesù ha fatto sulla croce è stato totalmente e perfettamente completo davanti agli occhi di Dio. E quindi ricevere la grazia di Dio, di riconoscere davanti a Dio Onnipotente: io, Signore, sono un peccatore, non posso salvare me stesso, e ho bisogno che tu mi perdoni, che tu mi salvi. E per l'orgoglio umano non è una cosa piacevole di dire: io sono senza potere. Letteralmente in greco, quando parla di questo paralitico, e la parola nel greco, c'era una moltitudine impotente, no? E magari oggi pensiamo di una cosa sessuale, ma impotente è semplicemente senza forza. No? Senza forza. E per noi di avere la vita eterna, in un certo senso, dobbiamo riconoscere davanti a Dio: Padre, io sono senza forza. Io ho provato di ubbidire tutte le regole. Io ho provato di essere primo nella piscina, ma non sono riuscito. Ho bisogno di un tuo tocco di grazia, come quel paralitico. Sì, Signore, io voglio che tu mi guarisci questa mattina. Voglio che guarisci il mio matrimonio, voglio che guarisci il mio figlio che sta vagando magari in una vita sbagliata. Questo vuol dire onorare il Figlio. Onorare il Figlio vuol dire dare a Lui quel rispetto che Lui merita. E comprendere che noi non possiamo aggiungere mai a quello che Gesù ha fatto per noi. E se noi pensiamo di aggiungere qualcosa, è solo il peccato di orgoglio. Perché se Gesù ha dichiarato è compiuto, e noi dobbiamo solo in umiltà accettarlo. E dire: Padre, capisco che è unicamente per la tua grazia, unicamente Gesù ha fatto tutto per me, e io per fede lo ricevo. Versetto 24, e concluderemo. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta. Quindi se era venuto 2000 anni fa, quanto di più oggi? Che i morti... Oh, scusate, ho saltato un versetto. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e credi colui che mi ha mandato...

0: Come siamo salvati? Per le nostre buone opere? Perché noi andiamo in chiesa ogni domenica? Perché noi diamo soldi alla chiesa? No, qui in versetto 24, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Dice avrà la vita eterna. No, io faccio tanti sbagli in italiano, ma quando Gesù dice ha, cosa significa? Oggi, questa mattina a Montebelluna, io posso dire io ho la vita eterna. Ah, ma come puoi? Sei presuntuoso. No, io posso dirlo perché Cristo l'ha detto. Chi crede in me non avrà la vita eterna, ha la vita eterna. Perché quando riceviamo Gesù nella nostra vita, è la sua stessa vita che noi riceviamo. Abbiamo visto in Giovanni 3, no? Gesù ha detto, chi non nasce di nuovo non entrerà nel regno di Dio. La condizione umana davanti al cospetto di Dio, vediamo alla fine di versetto 24. È passato da la moribondità alla vita. Scritto così. È passato dalla morte alla vita. E anche questo non ci piace, no? Paolo in Efesini capitolo 12 dice, noi eravamo morti nei falli, nei peccati, ma Dio che è ricco in misericordia ci ha dato la vita eterna nel suo figlio Gesù Cristo. Prima di nascere di nuovo, di essere rigenerati dallo Spirito Santo, per Dio, noi siamo morti. Magari questo, fino in fondo sono una persona brava, sono una persona per bene. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga. E magari tutte queste cose sono vere. Magari hai cercato di vivere sempre una vita retta e giusta davanti a Dio, davanti alla gente. Non voglio mettere in discussione questo. Ma nonostante tutti i tuoi sforzi, per Dio tu sei morto. Romani capitolo 3 versetto 23 dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Chi ascolta la mia parola e crede colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Voi potete avere la certezza che voi avete la vita eterna e non è unendosi a una chiesa protestante o evangelico o cattolico o ortodossa o buddismo e unendoti a Gesù Cristo il figlio di Dio. Perché chi ha il figlio ha la vita e chi non ha il figlio non ha la vita. Ma se tu credi con tutto il tuo cuore, la Bibbia dice tu sarai salvato e puoi avere questa certezza che io ho la vita eterna. Ho conosciuto mio Salvatore. E nessuno mi può separare da questo grande amore che Dio ha preparato nel suo Figlio. Ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi, se non vuoi passare in giudizio, io non voglio passare in giudizio, perché se io devo essere giudicato davanti a Dio per quello che ho combinato, e qualcuno di voi conoscete la mia testimonianza, non c'è neanche 1% di speranza. Ma questa mattina io pongo la mia speranza in Gesù, colui che a Bethsaida, no, casa di misericordia, mi ha toccato. E anche a me un giorno ha detto, Craig, cosa vuoi da me? Signore, che tu mi perdoni. Alzati. Perché io ti ho sanato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica.

Scientifica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Siamo lieti di salutare tutti i nostri ascoltatori ed augurare loro di passare dei minuti utili per la loro vita spirituale seguendo questa trasmissione. Vi presentiamo infatti A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Che cosa significa riconoscere? Non solo sapere chi è una certa persona, ricordarsi il suo viso e il suo nome, questo è uno dei significati, ma c'è ancora qualcosa di più. Dobbiamo imparare a riconoscere il valore di una persona o quale sia la sua posizione. Per esempio, riconoscere a una persona che ha un certo incarico ufficiale l'onore che gli spetta per il suo compito. La Bibbia ci invita a fare questo con Dio. Ecco un versetto che troviamo nell'Antico Testamento. Sappi riconoscere Dio e servilo con cuore leale. Prima di tutto dobbiamo saperlo riconoscere, perché non è qualcosa che sappiamo fare per natura come respirare. Dio deve rivelarsi perché noi lo possiamo conoscere. E Dio lo ha fatto. Ora tocca a noi riconoscere non semplicemente la sua esistenza, ma il fatto che è il Creatore, che è il Signore, che gli apparteniamo ed egli ha dei diritti su di noi. Questo è più difficile. Perché se riconosciamo che Dio è Signore e ha autorità, allora dobbiamo ubbidire alla seconda parte del versetto e servirlo con lealtà. Molti di noi riconoscono l'esistenza di Dio, ma a metà. Dio c'è, ma io faccio quello che voglio. Questa non è lealtà. Riconoscete che Dio ha il diritto di avere il nostro servizio leale? Volete parlare di quanto ascolterete nel corso di questi programmi? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Io sono la vite, voi siete i tralci. Immagina di avere nel tuo cortile un albero di mele. L'albero ha un ramo che porta molti più frutti di tutti gli altri. Ma tu sei stanco di dover andare sempre fuori a raccogliere mele. E allora, per non doverlo fare più, tagli il ramo e lo porti in casa. Immagini forse che questo ramo continuerà a fare frutti? No, dal momento che è stato separato dall'albero, presto morirà e non produrrà più nulla. Gesù ha detto che egli è la vite e noi siamo i tralci. Per portare frutto dobbiamo far parte di lui. Se cerchiamo di crescere per conto nostro, molto presto diventeremo dei rami morti. E Cristo aggiunge che taglierà e allontanerà i tralci che non portano frutto per lui. Se non stai crescendo e portando frutto come dovresti, può voler dire che stai lasciando Cristo fuori della tua vita. Se è così, ridagli il giusto posto oggi stesso.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: L'autorità e la Bibbia. Ogni autorità definitiva è fondata su Dio. Come creatore e sostenitore dell'universo, egli ha il potere assoluto su tutti gli esseri creati. È un'autorità che abbraccia ogni cosa nel cielo e sulla terra. Questa autorità finale suprema gli conferisce la prerogativa illimitata di comandare ed esigere obbedienza, di possedere in maniera incondizionata e di governare assolutamente tutte le cose in ogni momento in tutti i luoghi dell'universo. La scienza moderna ha reso possibile una più profonda penetrazione dell'insondabile grandezza, potenza e sapienza di Dio. L'astronomia rivela fatti che ci lasciano attoniti circa il vasto numero non solo delle stelle ma delle galassie. Le scoperte scientifiche circa la sorprendente struttura dell'atomo ci costringono al timore reverenziale dinanzi all'incomprensibile potenza e sapienza di Dio. Visto nel quadro della grandezza della creazione, il nostro mondo non è che un puntino insignificante. E tutti gli esseri umani, considerati collettivamente o individualmente, sono come particelle di polvere dinanzi all'Onnipotente. È in realtà innegabilmente vero che l'uomo è in se stesso un essere di poco valore in questo grande universo di Dio. Perciò l'autorità dell'Onnipotente Creatore su di noi è assoluta e finale. Consci della nostra nullità, ci inchiniamo pieni di timore e di rispetto davanti a Lui, al Re dei Re e al Signore dei Signori.
1: Come cristiani crediamo che questo Dio onnipotente ci ha parlato in Cristo Gesù, suo eterno Figlio, ed attraverso di Lui. L'autorità di Dio si trova così davanti a noi in Lui e attraverso di Lui che, con il Padre e lo Spirito Santo, regna sopra tutte le cose di eternità in eternità. Fin dal principio l'accettazione senza riserve della suprema autorità di Gesù Cristo come Signore e Salvatore ha costituito l'abito della Chiesa cristiana. Giuda respinse la sua autorità e morì di morte infame. Allorquando tutta la nazione ebraica ricusò di riconoscere l'autorità del Signore, persino dopo la sua risurrezione, dopo che alla Pentecoste era stato sparso lo Spirito Santo e dopo l'attività missionaria dei suoi apostoli, Gerusalemme e lo Stato giudaico vennero distrutti finalmente nell'anno 70 d.C. L'impero romano dei primi tre secoli d.C. preferì adorare gli imperatori deificati e tentò ripetutamente di sradicare ogni segno di fedeltà a Gesù Cristo. Ben presto il grande impero mondiale venne relegato a far parte del passato. Toccò a Costantino, uno dei più grandi imperatori romani, riconoscere finalmente e proclamare la suprema autorità del Signore.
0: La Chiesa cattolica elevò, se non in teoria in pratica, la tradizione, la Chiesa, il clero e il Papa al rango di autorità che spetta di diritto solo al Signore. Ne risultarono corruzione e servaggio. Allorquando altre cose, come l'errore di attribuire autorità alla tradizione, alla Chiesa o al clero, pose nell'ombra l'accettazione dell'autorità del vivente Signore, ne seguirono tenebre spirituali. E quando, dopo la Riforma, alcuni rami della Chiesa caddero in una mera bibliolatria, sorsero numerose sette fazioni con il caos che ne risultò. Avendo rifiutato di chinarsi dinanzi alla suprema autorità del Signore e della sua parola, il cosiddetto liberalismo del XIX e del XX secolo finì in completo fallimento spirituale e in estrema confusione.
1: Esso contribuì in tal modo all'ingresso sulla scena di filosofie pagane come il comunismo, il nazismo, il fascismo, il nichilismo. L'arrogante negazione dell'autorità di Gesù da parte del comunismo ateo ha inevitabilmente costretto e a costringere milioni di persone a divenire schiavi di mostruosi tiranni. Imperiosi capi nazisti e fascisti, terminati miserevolmente ed in totale rovina, si proclamarono temporaneamente salvatori nazionali investiti di autorità assoluta. La vita delle chiese, delle nazioni, della civiltà stessa e di ogni essere umano fa perno sull'inevitabile sfida dell'autorità suprema di Gesù Cristo. Laddove ne venga ricusata l'autorità, seguono inevitabilmente caos e distruzione. In contrasto coi presunti potenti che respinsero il nostro Signore, alcuni semplici pescatori e contadini di Palestina che accettarono la sua autorità, dopo la prima Pentecoste uscirono in pubblico per istituire l'indistruttibile Chiesa di Gesù Cristo.

Gentili ascoltatori, anch'io desidero porgervi il mio saluto ed augurare a tutti un buon ascolto. Soprattutto domando a Dio che questi minuti che stiamo trascorrendo insieme siano profittevoli nel farvi realizzare ed sperimentare sempre più profondamente quella vita di pienezza che Gesù Cristo è venuto a donarci quando si è incarnato e ha offerto la sua vita alla croce del Calvario per salvarci. Forse qualcuno avrà l'impressione che queste parole siano un semplice modo di esprimersi per poter in qualche modo attirare l'attenzione. Dopotutto, discorsi del genere ne sentiamo tanti. Tutti promettono e dicono di volere il bene dell'uomo. Tutti dicono di volerlo mettere al centro di tutto, poi però si vede bene come vanno a finire le cose. Certo, mi rendo conto che si possa avere una certa diffidenza di fronte a certi discorsi che in genere lasciano il tempo che trovano. Tuttavia devo precisare che c'è una differenza profonda fra i discorsi genericamente umanistici che poi hanno bisogno degli uomini per avere la loro attuazione e le proposte che ci fa il Signore. Il suo interesse per noi uomini non è qualche cosa che debba essere dimostrato, ma bensì una realtà, perché per amor nostro Dio ha accettato di dare suo Figlio che è morto alla croce invece nostra. So bene che è difficile per noi entrare in questo pensiero, eppure è proprio quello che Dio ha fatto perché ci ama. Perciò il vero interesse di Dio è per l'uomo. Ma perché questo interesse sia vissuto ed sperimentato da noi, abbiamo bisogno di riconoscere la nostra nullità. Abbiamo bisogno di riconoscere che la nostra speranza è solo in Dio. Questo richiede fiducia in Lui da parte nostra. Ed è possibile nutrire questa fiducia nei Suoi riguardi solo quando lo conosciamo, ascoltiamo la Sua parola e prendiamo coscienza dei Suoi propositi d'amore. Per questo vi parliamo e vi preghiamo di ascoltarci. Proseguiamo ora con un breve stacco musicale.

Amici ascoltatori, credo che uno dei privilegi più grandi che sono dati ad un cristiano sia quello di avere delle certezze che nessuno gli può togliere. Questa affermazione viene riportata alla mia mente da una dichiarazione che leggo nella parola di Dio. Giobbe, un uomo del passato che stava attraversando un periodo molto difficile della sua esistenza, ad un certo momento esclama: «Io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro». Spesso ci capita di incontrare persone letteralmente disperate, distrutte, perché in un modo o in un altro sono state toccate dalla terribile realtà della morte. Una persona cara è stata rapita al loro affetto improvvisamente e non sanno darsi una ragione di quello che è successo. Questo le porta a maledire la vita, spesso anche a rifiutare qualsiasi discorso consolatorio che abbia a che fare con Dio, perché lo ritengono ingiusto nei loro confronti, e così di seguito. Naturalmente tutto questo dispiace, ed è vero che dobbiamo mostrarci compassionevoli e comprensivi per chi è stato colpito dal dolore. Si tratta di un dovere cristiano, perché dobbiamo piangere con quelli che piangono. Ma una volta detto questo, dobbiamo domandarci la causa di tanta amarezza e di tanta disperazione. La risposta sta in quello che abbiamo letto prima. Se uno soccombe e diviene schiavo della disperazione è perché gli manca qualsiasi certezza. Anche Giobbe ha avuto delle parole molto forti di disperazione perché, essendo un uomo integro e giusto, si chiedeva come mai Dio permetteva che egli fosse colpito da una prova così dura come quella della perdita dei figli, dei beni e della sua stessa salute. In certi momenti egli è arrivato a desiderare la morte. Eppure non ebbe mai parole di biasimo nei confronti di Dio. Questo a motivo della certezza che era in lui e che lo portava ad esclamare: «Io so che il mio Redentore vive». Nel buio più profondo, in mezzo a prove che egli non riusciva a spiegare, sapeva che dopo tutto poteva nutrire la speranza. Se il suo Redentore era vivente, non c'era spazio per la disperazione. Vuol dire che esiste una possibilità, un'esistenza dopo la morte, e se abbiamo posto la fiducia in colui che vive, allora la morte non sarà la fine di tutto, ma l'occasione di incontrare colui che ha vita in se stesso. E queste parole non hanno perso nulla della loro validità, anzi possiamo dire che hanno ricevuto una sublime e gloriosa conferma, perché nel frattempo è venuto Gesù Cristo. Ed egli, dopo essere stato messo sulla croce, dopo essere stato sepolto, il terzo giorno è risorto vittorioso dalla morte. Qui siamo di fronte a qualcosa di prodigioso, che dovrebbe avere il potere di liberarci da ogni angoscia. Perché allora non è sempre così? Perché molti non riescono ad uscire dal loro stato di depressione e di disperazione? Vedete, ci sono tante persone che negano la risurrezione dei corpi, testimoniata da Gesù Cristo, semplicemente perché sono disposte ad ammettere solo quelle che riescono a spiegare. Non v'è dubbio che l'angolo visuale di queste persone sia singolarmente ristretto. Altri invece contestano questa verità della risurrezione e della possibilità di una vita dopo la morte perché li mette in imbarazzo. Infatti, la risurrezione presuppone l'intervento di Dio e l'esistenza di una vita futura. Di questo argomento non vogliono sentirne parlare, perché la loro coscienza viene messa a disagio dalla prospettiva di un eventuale giudizio. Cosa dire a queste persone? Alle prime, cioè a quelle che rifiutano la possibilità della risurrezione, solo perché non capiscono come questo possa avvenire, ricordiamo che la saggezza, l'intelligenza e la potenza del nostro Creatore, Signore della vita, è senza limiti.
Noi invece, essendo limitati, abbiamo difficoltà ad abbracciare tutto l'insieme del piano di Dio e non c'è dubbio che ci siano cose che sfuggano alla nostra capacità comprensiva. Del resto il Signore non pretende che comprendiamo ogni cosa. Egli ci domanda di avere fede in Lui, di accettare come verità assoluta tutto quello che ci viene riportato dalla Bibbia, che è la parola di Dio. Alla seconda categoria diciamo che capiamo bene il loro disagio, il pensiero di dover comparire davanti ad un Dio tre volte santo non è cosa che possa piacere, soprattutto se non si ha la certezza del perdono dei propri peccati. Vuol dire trovarsi di fronte a colui che per la sua santità e le sue perfezioni non potrà far altro che scacciarci dalla sua presenza. Mentre riflettete su questa possibilità, ci fermiamo per qualche istante ascoltando insieme un po' di musica.

Abbiamo detto che trovarci davanti a Dio è cosa solenne, molto seria. Allo stesso tempo, perché significa affrontare la sua santità e gloria. Due realtà che noi peccatori non possiamo resistere. Anzi, esiste la concreta possibilità di essere folgorati. Forse qualcuno obietterà dicendo che se Dio è amore non può fare questo. Sì, è vero che Dio è amore, però se vogliamo che ci tratti sulla base del suo amore e della sua misericordia, è necessario raccogliere oggi questo suo invito d'amore. All'inizio abbiamo detto che il privilegio più grande per il cristiano consiste nell'avere delle certezze. Però queste non scendono dal cielo in maniera misteriosa, ma divengono tali nella misura in cui crediamo e prendiamo sul serio le affermazioni della parola di Dio. Se noi abbiamo la situazione di timore e di spavento che ci attanaglia, è perché un giorno, anziché ascoltare e seguire la voce del Signore, abbiamo preferito seguire le menzogne di Satana e di quello che prometteva. L'inganno è stato scoperto subito, ma il problema sta nel fatto che molto spesso, pur avendo consapevolezza del nostro peccato, non siamo disposti a confessarlo e a riconoscerlo. Ma senza questo passo decisivo non ci sono speranze. Giobbe sapeva che un giorno, quando il suo corpo terreno sarebbe stato distrutto, i suoi occhi avrebbero visto il Signore, lo avrebbero contemplato e l'avrebbero visto a lui favorevole. Questo non perché egli si sentisse a posto o credesse di essere abbastanza giusto da meritare questo, ma solo perché aveva fiducia nel suo amore e nella sua grazia. Egli aveva fondato la sua vita sul Signore e, nonostante tutte le sue obiezioni, si rivolgeva a Dio per avere una risposta ai suoi interrogativi. Questa è fiducia. Ed è proprio in questa maniera che si può ricevere certezza, qualunque cosa accada. Che il Signore vi guidi e vi conceda di avere questa certezza. Vogliate ora ascoltare la lettura del brano del libro dell'Esodo che ci parla della chiamata di Mosè e della straordinaria liberazione dei figli di Israele dalla schiavitù egiziana. Mentre Mosè era in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello toccò i piedi di Mosè dicendo: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto «sposo di sangue» a causa della circoncisione. Devo dire che l'incidente descritto da queste parole, almeno a prima vista, appare piuttosto strano ed enigmatico. Alcune domande sorgono spontanee. Dopo tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento sulla chiamata e preparazione di Mosè, perché il Signore stesso cerca di farlo morire? Infatti il Signore lo affronta di notte mentre Mosè è in viaggio. Egli non stava fuggendo dall'incarico che gli era stato affidato. Anzi, se era in viaggio nonostante la sua avanzata età, lo era per ubbidire all'incarico che Dio gli aveva affidato. Come certamente avrete potuto notare, la lettura che abbiamo fatta è piuttosto avara di notizie e mancano informazioni sicure sulle ragioni dell'intervento divino. Dobbiamo però osservare che se esaminiamo bene il resto della narrazione, possiamo ricavare una spiegazione abbastanza plausibile del perché il Signore volesse far morire Mosè. Lo deduciamo dall'immediato intervento della moglie Sefora che circoncide il figlio. È evidente che ci sono cose su cui Dio non transige, anzi vuole

un'ubbidienza assoluta. Infatti, non bisogna dimenticare che Dio aveva dato un ordine molto preciso ad Abramo. Ecco che cosa leggiamo nel libro della Genesi. Quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. L'incirconciso sarà tolto via dalla sua gente, egli avrà violato il mio patto. Probabilmente Mosè aveva circonciso Gershom, il primo figlio, ma non il secondo, cioè Eliezer. Evidentemente la moglie, dopo la prima esperienza, avrà ritenuto questo rito grossolano. Ma per Dio non è così. Le nostre considerazioni di carattere umanistico non sono prese in considerazione da Dio. Egli vuole essere ubbidito. Ecco perché Sefora stessa procede a questo rito. Quasi certamente la disubbidiente era lei, ma se il Signore vuol far morire Mosè è perché lui è responsabile dell'ordine che è stato dato. Così Sefora, nel chiamare Mosè sposo di sangue, vuol dire che per mezzo dell'ubbidienza riacquista il marito. Il Signore aveva affidato a Mosè un grande incarico, ma lui doveva essere il primo ad ubbidire e a mettere in pratica i comandamenti del Signore. Questo ci ricorda che se vogliamo essere usati da Dio ed avere una testimonianza efficace, dobbiamo essere di esempio. Siete pronti a testimoniare dell'Evangelo dando esempio di fedeltà adesso? Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo per questi momenti che abbiamo trascorso insieme e desideriamo benedire il tuo nome perché ancora una volta abbiamo potuto ascoltare la tua parola di vita, il Vangelo della salvezza, questo messaggio per mezzo del quale noi possiamo passare dalla morte alla vita credendo in Gesù Cristo. Ebbene, ti chiediamo di benedirlo e di permettere che molti fra i nostri ascoltatori siano disponibili ad accettare e ad accogliere questo messaggio per essere salvati. Ti domandiamo questo, Signore, e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì». E si meravigliava della loro incredulità. E andava intorno per i villaggi circostanti insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due, e dette loro podestà sugli spiriti immondi, e comandò loro di non prender nulla per viaggio, se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non denaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi, finché non ve ne andate di là. E se in qualche luogo non vi ricevano né v'ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto i piedi, e ciò serva loro di testimonianza». E partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Ora, il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa, e diceva: «Giovanni Battista è resuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri invece dicevano: «È Elia», ed altri: «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché esso, Erode, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non t'è lecito di tenere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode nel suo natalizio fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode e ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quel che tu mi chiederai fino la metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?» E quella le disse: «La testa di Giovanni Battista». E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non potevano neppure mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli s'accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date lor voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertatisi risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti abbrigati sull'erba verde, e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che s'affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò alla loro volta camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete!» E montò nella barca con loro, e il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e vi presero terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li toccasse, non fosse altro con il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E amici in ascolto, contento di essere di nuovo con voi qui al timone di Contrappunti, un programma che prevede alcune considerazioni oggi sulla Divina Provvidenza, le farà per noi Carlo Bertinelli, ospite del nostro programma. Poi parleremo molto brevemente di nuova spiritualità. È veramente nuova spiritualità oppure si tratta di un tragico inganno? Avremo poi, come sempre, anche la musica, la buona musica gospel qui a Contrappunti. E oggi, per cominciare, ho scelto questa bella canzone del gruppo Anointed che si intitola Under the Influence, cioè sotto l'influenza. Dopo vedremo di che influenza si tratta. Adesso ce l'ascoltiamo insieme. Amici, grazie per essere in mia compagnia. Mi raccomando, restate con me per i prossimi 30 minuti almeno. E allora, via con la musica e buon ascolto.

Under the Influence, questo è il titolo della canzone degli Anointed che abbiamo appena ascoltato, Sotto l'influenza. Ecco, dicevo prima che avremmo dato un'occhiata al testo. Ecco cosa dicono le parole della canzone. Allora, la gente parla del modo in cui cammino, è turbata dal cambiamento del mio passo. Tutti si fanno domande su come mi comporto, sono sconcertati dal mio sguardo. Vedono una differenza nel mio modo di vivere, ma non sanno il motivo per cui io non vedo l'ora di dire loro che cosa ho. L'amore incondizionato. Ecco da che cosa sono diventato dipendente. È un bisogno che soltanto Dio può soddisfare. Una volta che l'ho gustato, nulla ha potuto rimpiazzarlo. Ora ho permesso che superasse la mia volontà. Riconosco la mia debolezza e desidero tanto la sua dolcezza. Mi sono arreso al suo controllo. L'amore mi ha preso e non mi lascerà mai andare. Sono sotto l'influenza dell'amore e della grazia. Una volta mi sentivo vuoto, ma ora ho un'abbondanza da quando bevo alla fonte, con lo spirito dentro di me e tutta la forza che mi dà. Un po' di fede può spostare le montagne. Prendi la mia vita e usami, Signore. Fa brillare la tua luce attraverso di me, così che il mondo veda che non appartengo più a me stesso. Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è l'amore, il dolce amore. Ecco, queste le parole della canzone. In pratica una testimonianza di fede, il desiderio di dire agli altri che cosa è avvenuto nella vita di chi è diventato un figlio di Dio. Questo quanto ci hanno proposto gli Anointed. Nuova spiritualità oppure tragico inganno? Ecco, andiamo avanti con il nostro programma affrontando questo argomento. Secondo quanto riportato da una famosa rivista di cronaca, gli americani spendono in un anno circa 2 miliardi di dollari per aromaterapie, per cibi macrobiotici oppure per libri, cassette oppure CD sulla New Age o Next Age. Si impegnano inoltre in strane forme di meditazione trascendentale nella convinzione, così dicono, di sperimentare una forte sensazione di essere alla presenza di qualcosa di sacro. La convinzione di questa gente si basa sul fatto di essere stati introdotti in una nuova forma di pensiero nella quale l'individuo comunica attraverso un processo di autoesplorazione che lo rende idoneo a sviluppare rapporti interpersonali che sanno più di pseudospiritualità se non addirittura di paranormale. E quelle cose direi che non sono poi tanto diverse anche qui da noi. I membri comunque che fanno parte di questi culti, dalle forme più bizzarre, ne esistono almeno 3.500 nuovi gruppi religiosi solo negli Stati Uniti, sono per lo più persone comuni, persone deluse dalle tradizionali religioni organizzate e spinte a seguire queste nuove forme di spiritualità che non hanno gerarchie, che non hanno intermediario o leader religiosi, ma che nascondono comunque delle trappole micidiali. Ecco, basti pensare ai suicidi di massa avvenuti diversi anni fa nella comune religiosa del Tempio del Popolo nella Guyana francese, e poi anche più di recente ancora negli Stati Uniti e anche in Europa. Ecco, queste e altre notizie che ruotano attorno al dato religioso e che confondono, oltre che spaventare le persone, devono senza dubbio per ogni credente nato di nuovo essere uno sprone ad annunciare con maggiore vigore l'Evangelo della grazia di Gesù. Ecco, troppa gente vive esposta a queste forme di culto, forse anche perché, non so, quel divo della TV o quel famoso attore o cantante o calciatore, ecco, ne fanno parte. Però c'è da dire che queste persone non conoscono il vero messaggio della salvezza in Cristo, quel messaggio che porta vita e non morte, una vita esuberante e non penitenze e stranezze di vario genere. La figura di Gesù sembra agli occhi di tanti ormai una figura sbiadita dal tempo e superata da nuovi e strani protagonisti dell'ognosticismo. Ma quel Gesù Cristo che è stato crocifisso per la nostra salvezza è risorto per la nostra giustificazione ed è vivente per operare
con gloria in favore di quanti confidano in Lui. Nessuna astrazione. Cristo, amici, è una realtà. La teologia della salvezza per fede è stata soppiantata da opinioni personali e molto relative riguardo a ciò che significa credere, in chi o in che cosa credere. Ma qui non si tratta di autoconvincersi di qualcosa che cambia con i tempi, di accettare un nuovo stile di vita oppure una nuova filosofia di pensiero in attesa della next, cioè della prossima novità, della next age. L'Evangelo è chiaro, convincente, perché è potenza di Dio per tutti quelli che credono. Parlare di una nuova spiritualità potrebbe sembrare finalmente la tanto desiderata soluzione. Ecco, ma non è che un fatale inganno del padre della menzogna. E quindi ancora una volta, amici, vale la pena di pensarci seriamente.

senza Cristo nel mio cuore. Prima di allora sono stato senza uno scopo e una ragione.

0: Era Antonio Morra quello che abbiamo appena ascoltato. Prima di allora il titolo della canzone, più tardi vi proporrò un'altra bella canzone di Michael W. Smith che si intitola End of Providence, cioè la mano della provvidenza. Prima però su questo tema, o meglio sulla divina provvidenza, ascoltiamo il nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Lascio a lui il microfono, vi lascio in sua compagnia e noi ci risentiamo dopo. Intanto buon ascolto.
1: Visto che tocca a me anche questa settimana, vi vorrei leggere quel verso dell'Evangelo di Giovanni che dice: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vorrei considerare insieme a voi l'espressione Dio ha dato suo figlio. Molto spesso l'uomo si richiama alla provvidenza di Dio. Dio vede, Dio provvede, questo è un motto popolare che viene citato quando ci accorgiamo di aver esaurito tutte le nostre risorse e allora ci richiamiamo a Dio e lo chiamiamo in causa, considerandolo alla stregua di un dipendente che ha l'obbligo di curare i fatti nostri quando noi lo richiediamo. Penso che possiamo affermare che la provvidenza divina è pressoché sconosciuta. La facoltà che fa capo alla grazia, attraverso la quale Dio dona all'uomo quanto gli occorre per supplire alle sue necessità, è conosciuta in parte, minimamente, è conosciuta così in superficie solo in qualche piccolo riflesso. Dirò che la provvidenza di Dio ha un nome ben preciso, Gesù Cristo. Quando Dio nella sua infinita bontà ha dato il suo figliuolo, ha inteso provvedere la risoluzione del problema principale dell'uomo da cui discende ogni altro problema, cioè il problema del peccato. Credo che nessun uomo possa negare di essere un peccatore, un essere che, considerato, vagliato alla luce di una perfetta santità, è trovato mancante. La stessa persona che, confrontata col suo simile, può essere oggetto di stima e considerazione, quando si misura con Dio, il quale pone in risalto ciò che vi è di più nascosto nell'intimo umano, viene trovata colpevole e senza alcuna possibilità di avere relazione con colui che è l'Altissimo. Il Signore afferma nella sua parola: sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio, sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nascondesse la sua faccia da voi. Dobbiamo proprio meravigliarci di tutto ciò che il peccato causa in noi e attorno a noi: la mancanza di pace, il sentimento di insoddisfazione, il senso di vuoto che l'uomo sente in sé, non sono tutte conseguenze del peccato. Eppure vediamo l'uomo che tenta di rimediare a questo stato di cose con i mezzi che altri uomini forniscono, ma siamo sinceri, ogni sforzo è vano. Sono vani palliativi. L'uomo rimane un mendicante che va cercando pace da chi non la possiede, soddisfazione dagli insoddisfatti, felicità dagli infelici. E poi, che dire del dolore, della morte, della separazione fra gli uomini? Quanti problemi ci travagliano: problemi di convivenza, problemi di coabitazione, problemi nazionali ed internazionali, problemi sociali e sindacali, problemi familiari e personali. Il peccato fa di ogni uomo un essere solo, un essere in lotta con gli altri, un essere profondamente insoddisfatto. E tutto questo ci addolora, ma non ci meraviglia. È la logica conseguenza della separazione da Dio causata dalla ribellione, dalla disubbidienza, dall'incredulità, in altre parole dal peccato. L'uomo è separato da Dio e da qui il suo fallimento, che prima di tutto è d'ordine spirituale, ma poi si estende in ogni altro campo della sua vita. Tu che ascolti, non illuderti di poter uscire dalla morsa del peccato con le tue forze. Per quanto possiamo fare, non possiamo trasformare noi stessi. La via dell'educazione, della cultura, della religione può condurci ad un miglioramento esteriore, che può essere valido per vivere questa breve esistenza terrena, ma non serve nulla per presentarsi dopo la morte davanti a colui che scruta l'intimo del cuore. La parola di Dio non parla di miglioramento, ma di trasformazione. Non parla di religione, ma di rigenerazione. Non parla di credulità, ma di fede. Non parla di ciò che l'uomo deve fare per la propria salvezza, ma parla di ciò che Cristo ha fatto per la salvezza di chiunque crede. Dio ha provveduto e ha mandato il suo proprio figlio. Dunque è chiaro che è Dio che si pone fra la sua giustizia e l'uomo nella persona di Cristo. È Dio che si fa figlio di uomo in Cristo affinché l'uomo abbia la possibilità per la fede di diventare figlio di Dio. È Dio che rivela il fallimento dell'uomo addossandosene la responsabilità e sostituendo l'uomo davanti alla sua propria giustizia attraverso Gesù Cristo. È Dio dunque che risolve il problema del peccato, un problema che è di tutti, anche tuo. Dio ha dato il suo figliuolo, lo ha dato per tutto il mondo, lo ha dato per me e lo ha dato anche per te. In Cristo è disponibile la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna e tutte le benedizioni che Dio ha in serbo per l'uomo. Ci viene chiesto di entrare nella sfera della divina provvidenza attraverso un atto di fede. Non permettiamo che Cristo sia morto invano per noi. Crediamo in Lui, crediamo nel valore del suo sacrificio e accettiamolo quale Signore e Salvatore della nostra vita.
0: E adesso, come ha annunciato Michael W. Smith con Hand of Providence, la mano della provvidenza.

Ed eccovi allora anche le parole di questa canzone. Guarda come mette giù le fondamenta la mano della provvidenza. È chiaro che da soli noi non potremmo farcela. Dandoci la misura di forza che ci necessita, soppesando tutte le conseguenze, fornendoci il fulcro e il giusto equilibrio, la mano della provvidenza ci guida attraverso le scelte che facciamo, si protende verso di noi per aiutarci nel cammino della vita. Da quando qualsiasi ragionamento è entrato nella mente dell'uomo, c'è la provvidenza. La mano della provvidenza è stata la nostra miglior difesa, anche se le sue vie talvolta sono difficili da capire. Dal cessare di un battito cardiaco alla nuova nascita di un'altra anima, dal centro e tutt'attorno ai nostri pensieri d'amore e di guerra, la mano della provvidenza ci guida nelle scelte che facciamo e si protende verso di noi per aiutarci nel nostro cammino. Ecco, queste erano le parole della canzone che abbiamo appena sentito, The Hand of Providence, di Michael W. Smith.

E allora, ed è su queste note dei Rediscovery, amici, che io mi faccio per il momento da parte. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ancora a restare sulla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco, noi ci risentiremo come sempre molto presto e di nuovo un buon proseguimento a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz. A Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz. E a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto e vi invitiamo a leggere insieme a noi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, i versetti da 25 a 27.

0: ciò, alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è. Ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia».
1: Nella nuova scena del racconto che l'autore sacro ci presenta di quella lontana festa delle capanne, coloro che presero la parola non furono fra quelli che venivano da lontano, dalle province della Palestina, ma delle persone che abitavano a Gerusalemme ed erano informate dei raggiri e dei complotti ad opera delle autorità per uccidere Gesù. Rimasero giustamente perplessi, considerando che Gesù insegnava liberamente nel Tempio, senza che alcuno gli desse fastidio. Inoltre, iniziarono ad interrogarsi circa l'atteggiamento dei capi verso il Signore. Si chiesero se le autorità civili e religiose non avessero mutato parere, riconoscendo che Gesù era veramente ciò che dichiarava di essere, cioè il Cristo, il Messia. In ogni caso, quelle persone rimasero dubbiose circa la vera identità di Gesù a motivo di una serie di false informazioni circa il Cristo. Non solo supponevano che Gesù fosse nato a Nazareth, mentre in realtà, lo sappiamo bene, era nato a Betlem, ma affermavano che del Cristo, alla sua apparizione, non si sarebbe conosciuto nulla del luogo della sua nascita né della sua famiglia. Questa disinformazione impediva loro di essere obiettivi, impediva loro di valutare le cose nella realtà e di fare di conseguenza delle scelte giuste. Le scritture veterotestamentarie indicano chiaramente il luogo della nascita del Messia, un luogo che fu annunciato da Michea, e la famiglia da cui sarebbe disceso, cioè quella di Davide. Pertanto, ciò che quei giudei manifestarono in quell'occasione fu semplice ignoranza delle scritture sante, camuffata però da conoscenza. Anche oggi accade a volte che vengono citati versi biblici che si attribuiscono ad altre fonti, o si riportano detti o frasi riferendole alla Bibbia, mentre non si trovano assolutamente nel libro sacro. Si tratta di dicerie, di convinzioni errate, non controllate, espressioni superficiali che non tengono conto delle fonti, di voci popolari o di credenze tradizionali. È necessario conoscere bene i testi sacri, senza accontentarsi di voci false e incontrollate, perché nelle scritture troviamo la verità in assoluto, perché sono la parola di Dio. È saggio l'uomo che determina le sue conoscenze, le sue decisioni, i suoi pareri, i suoi giudizi, la sua verità, non sulla base di vacanti dicerie, ma sul libro di Dio, sulla rivelazione del Signore. Vi salutiamo tutti con affetto.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Il Salmo biblico 112 dice: egli non temerà alcun sinistro rumore, il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno. L'ansia è qualcosa di terribile. Quando non abbiamo notizie dai familiari, siamo inclini a diventare ansiosi, per esempio, e non riusciamo a persuaderci che nessuna notizia è una buona notizia. La fede è il rimedio a questa condizione di tristezza. Il Signore, per il suo spirito, acqueta la mente in una serenità che può venire solo da Lui, ed ogni timore per il presente, come per il futuro, viene allontanato. La fermezza di cuore indicata dal salmista deve essere ricercata con cura. Non si tratta di credere in questa o quella promessa del Signore, ma di una condizione generale di salda fiducia nel nostro Dio. La certezza che Egli non ci farà mai del male, né permetterà ad alcuno di nuocerci. Questa fiducia costante risponde sia alle incognite della vita che agli aspetti noti. Il nostro Dio è l'Iddio del domani. Qualsiasi cosa accada, siamo decisi a confidare in Lui. Se anche dovesse verificarsi il peggio, il Signore è sempre più grande. Quindi non temeremo, anche se il campanello del postino dovesse farci sussultare o un telegramma dovesse svegliarci nel mezzo della notte. Il Signore vive. Di che cosa possono temere effettivamente i suoi figliuoli quando hanno appreso questa incredibile notizia?

amici ascoltatori, grazie per aver aperto la vostra radio e permetterci di entrare nelle vostre case con questo radioprogramma che vi presenta il buon annunzio della parola di Dio. Questi programmi vi giungono ogni giorno per conto della Fratellanza Evangelica Italiana, la quale vi esorta a scriverci, a farvi conoscere, nella speranza di poter esservi di servizio e di aiuto. Così, se potete, telefonateci, scriveteci, mandateci un'email e noi vi risponderemo subito. Quest'oggi mediteremo su un episodio avvenuto tanti e tanti anni fa, ma che però può aiutarci anche ognuno di noi. Ne parleremo fra poco, ma prima diamo ascolto a un po' di musica.

uno dei segni che precedono il ritorno di Cristo e il suo giudizio finale è, come profetizzò Isaia migliaia di secoli, che la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare è dall'acqua che lo ricopre. Fino a pochi anni fa questo non era avvenuto e si mandavano missionari in tutte le più remote parti del mondo per annunziarvi l'Evangelo. Con l'avvento della radio questo è stato facilitato e la conoscenza di Dio ha raggiunto una gran parte del mondo. Ora con il computer la parola di Dio in qualsiasi lingua è udibile o leggibile davvero per ogni dove. Questi nostri programmi sono udibili su almeno 4 differenti siti ad ogni ora del giorno e della notte per ogni dove. La terra e le onde dell'aria sono ora ricoperte dal messaggio evangelico. Per ogni luogo suona l'allarme: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il gran re alla porta, e se ancora pazienta è perché vuole che tutti si ravvedino e conoscano questo nostro grande Dio. Il suo ritorno è prossimo. Amici, ascoltate e credete all'Evangelo.

Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le sacre scritture al Libro degli Atti nel Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, capitolo 17. Cominceremo a leggere dal 21° versetto. Or tutti gli ateniesi e forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo al Areopago, disse: «Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani degli uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Or Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ognuno di noi. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra o alla scultura d'arte o di invenzione umana. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: «Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita e una donna di nome Damaris ed altri con loro. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Questo passaggio ci apre il sipario biblico sulla grande, nobile e colta città di Atene. Con la nostra immaginazione possiamo vedere i suoi marmorei palazzi, possiamo vedere le sue anguste vie, le sue piazze ornate di mirabili monumenti, possiamo vedere le sue scuole da cui provennero i migliori filosofi, possiamo vedere le sue palestre in cui ebbero origine i giochi e gli sport che tutt'oggi si praticano, possiamo vedere i suoi mercati dove le esotiche spezie orientali si vendevano assieme a più fini gioielli. O possiamo pure vedere i suoi sontuosi ed eleganti tempi con i bei colonnati di marmo, e ovunque vediamo statue, are, altari di differente deità, poiché i greci e in modo speciale gli ateniensi erano persone molto religiose. Certi consideravano la religione come un passatempo, e questo succede anche oggi, dove persone, non avendo altro da fare e più per diletto che per convinzione, si prendono a fare il lavoro della Chiesa come se fosse un hobby, cosa che a volte presenta dei meriti ma anche dei demeriti. Altri consideravano la religione come una filosofia, come un sistema d'etica, eppure oggi per molti la religione non è altro che un codice morale. Per altri ancora la religione era un veicolo di salvezza per mezzo del quale essi tentavano di placare un Dio che loro stimavano d'avere offeso con la loro condotta, e così innalzavano a questi dei tempi, altari e monumenti, fino al punto che, come abbiamo letto poco fa, ne eressero uno al Dio sconosciuto, cercando in tal maniera di accontentarli tutti. Ora, là per quelle strade, per quelle piazze, come se fosse un altro turista, noi vediamo passeggiare un personaggio assai familiare. È l'Apostolo Paolo. Appena giuntovi dalla Macedonia, e anche lui va e guarda e ammira i palazzi e i monumenti, e noi, sapendolo un missionario, un uomo di religione, potremmo pensare che, vedendo tutte quelle chiese, tutte quelle belle statue, tutta quella devozione, se ne rallegrò, sperando di trovare colà un campo fertile di gente timorata di Dio. Ma perché, vedete, le chiese, le statue, le religioni non possono aver che effetti passeggeri sulle persone, e Paolo non si fece ingannare dalla presenza di così tanti dei, come noi non ci facciamo ingannare da così tanta apparente religiosità, poiché abbiamo sperimentato che la religione non può far nulla per noi, e perciò noi non cerchiamo una religione ma una relazione con Cristo. E Cristo fu predicato da Paolo, rappresentandolo in quel Dio che gli ateniesi adoravano senza conoscere, e noi pure oggi dobbiamo predicare Cristo, poiché in verità fra tanta religione egli è un Dio sconosciuto. Ora, gli ateniesi piaceva tanto parlare, discutere, dibattere qualsiasi soggetto, e spendevano tutto il loro tempo a sentire questo o quello che proponevano dottrine nuove o filosofie diverse. E Paolo, visto quel costume, pure lui, assieme agli altri, si mise a predicare, ed ecco che qualcuno si fermò a sentire pure lui, ma prima che gli dessero l'opportunità di perorare appieno la sua causa, ecco che nella mente dei suoi ascoltatori si forma un preconcetto ed un giudizio è sommariamente passato su di lui. Cos'ha da dire questo scianciatore? Prima ancora che avesse aperto la bocca era già giudicato. E quante volte questo succede pure oggigiorno? Quante volte è successo pure a noi, essendo evangelici, diversi nella fede della grande maggioranza? Ecco
che apriamo la bocca e già si può vedere in molti casi un muro salire su. Veniamo chiamati protestanti, anche se non lo siamo, traditori, e anche se noi potessimo presentare il miglior messaggio con la verità più lampante, esso sarà subito neutralizzato dal pregiudizio che è nella mente di chi così agisce. Uno della loro stessa fede che porti un abito clericale può dire che un asino vola, può sostenere le più infondate dottrine e quello lo credono. Per anni era stato detto che chi mangiava carne il venerdì andava all'inferno e magari bestemmiavano Dio in mille modi, ma non si azzardavano a mangiare una bistecca. Poi venne uno, umilmente, come umile era Pietro, Giovanni e Paolo, pescatori, falegnami, artigiani, operai, insomma, che si guadagnavano il cibo con le proprie mani e allo stesso tempo predicavano il messaggio con la Sacra Scrittura, e quello è un cianciatore, e così beffeggiano e ridono. No, l'umanità non è cambiata affatto. Risero 2000 anni fa e ridono tutt'oggi, e come allora pure ora pochi, solo pochi, sono quelli che credono. Ma ascoltatori, notate cosa li fece ridere e di che cosa si beffarono? Della risurrezione. Oh, ma allora si dirà, ma qui la similarità fra noi e il popolo di Atene termina, poiché noi tutti si crede nella risurrezione. E vedete, ascoltatori, se voi andate a fare un'inchiesta troverete che molti non credono al diavolo, che di più ancora non credono nell'inferno, certi persino non credono nella vita a venire, ma tutti paradossicamente, tutti credono, dicono di credere nella risurrezione. Ci credete voi, amici, nella risurrezione? Attenti, attenti prima di rispondere, pensateci bene, perché come potete dire di credere nella risurrezione dei morti se prima e con più facilità non credete nella risurrezione dei vivi? Come si può in verità credere che questa nostra polvere sparsa dal tempo per i quattro canti della terra possa dopo centinaia o migliaia d'anni di un tratto tornare a unirsi assieme, prendere queste nostre stesse sembianze, riprendere la vita e con essa gli stessi pensieri, gli stessi ricordi, le stesse aspirazioni che avevamo prima, quando si dubitava che Dio possa prendere ora un individuo mentre vive e cambiarlo e trasformarlo dandogli una nuova natura spirituale? Come si può credere che uno voglia la risurrezione dei morti mentre respinge quella dai vivi? Un giorno certi ascoltatori vennero a visitare la nostra chiesetta e parteciparono al culto con noi. Poco dopo, quando domandammo loro le proprie impressioni, risposero facendoci delle domande. Ma da quanto tempo è che predicate? Dal 1954, si rispose. E così si disse. Come? In tutti questi anni solo questo piccolo gruppo avete qui con voi? Ma sono troppo pochi. Le vostre risorse non sono nulla, l'edificio vostro pure è troppo, troppo modesto. Oh sì, queste cose sono tutte vere, ma non dovrebbero essere di ostacolo per chi crede al Vangelo ad unirsi alla Chiesa dove esso è predicato ed esclusivamente è seguito alla lettera. Sì, come al tempo di Paolo, molti storgono la bocca, altri si fanno beffe, certi ridono e pochi, pochi sono quelli che credono. Ascoltatori, noi siamo contenti che fra la grande moltitudine italiana che è sparsa per tutto il mondo voi ci ascoltate, e siamo certi che voi che ci ascoltate con interesse e senza pregiudizi sappiate infatti che tanti di voi ci difendete quando qualcuno cerca di formulare pregiudizi verso di noi o verso la purità del messaggio evangelico che noi predichiamo, e in verità noi ve ne siamo immensamente riconoscenti e grati.
peccati e preghiamo che in voi, noi pure, possiamo come Paolo quel giorno trovare menti aperte e cuori scevri di pregiudizio che vogliano considerare la verità del Vangelo. Il passaggio che abbiamo letto ci dice che Paolo trovò fra quella gente, fra tutta quella grande moltitudine di ascoltatori, solo alcuni che credettero, fra i quali Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris, e noi vogliamo qui soffermarci per un momento per dare un'occhiata a questi due personaggi. Dionisio porta l'attributo descrittivo che lo definisce uno che apparteneva all'Areopago. Chi era mai ora un Areopagita? L'Areopago era, o amici, un tribunale savissimo che si riuniva in Atene, una specie di corte suprema, e un Areopagita era quindi un giudice di tale tribunale, il giudice più alto, più onorato e influenzevole che si potesse trovare in quel tempo in Atene. Di Damaris non sappiamo niente, il testo semplicemente ci dice che essa era una donna e per quel tempo una cosa da nulla, e questo è qui importante perché fa vedere l'effetto del Vangelo, non troppo semplice per essere compreso e accettato da un giudice supremo, né troppo difficile per essere compreso ed accettato da una semplice donna. Pure questo ci fa osservare che il Vangelo è capace di salvare sia il dotto come il semplice. Qui davanti a Paolo, esposti alla sua predicazione, c'erano tutti i tipi di persone. Tutti potevano credere, tutti potevano essere salvati, ma solo questi due si unirono a lui. Gli altri risero, si beffarono, preferirono restare nelle loro tradizioni, fra le loro statue, nella loro vanità. Ora dobbiamo pure notare che non fu facile per Dionisio, un uomo così importante, fare una decisione come quella e farla proprio là in quel tribunale davanti a quella gente ostile e beffarda. Fu facile accettare tutto ciò che tutti praticano, ma è difficile accettare quello che tutti rigettano. E quest'uomo aveva delle responsabilità, aveva un'alta posizione, un decoro, era anziano, aveva una famiglia, aveva amici, conoscenti, ed egli non considerò alcune di queste cose, comprese che il Vangelo predicato da Paolo era giusto, era meglio della sua religione, e si unì a Paolo, a uno che là da tutti era stimato un cianciatore. La stessa cosa va detta di Damaris. Anche lei aveva un marito a cui doveva rendere conto dei figli dei parenti, anche lei aveva una relazione religiosa con la propria chiesa, anche lei, come Dionisio, era, se non delle stesse cose, pure occupata. Lei vide nel messaggio di Paolo qualche cosa di più importante e lasciò tutto da parte. Oh ascoltatori, quanto è importante per voi il messaggio evangelico. Vedete, dire di credere non basta. La fede si dimostra non con dei discorsi, ma con dei fatti. Non nel servire quando non abbiamo altro da fare o quando ci torna comodo, ma con sacrificio. Credere significa mettere Cristo e la sua Chiesa prima del lavoro, della posizione, dei parenti, della famiglia, della Chiesa, dello svago, di tutto insomma. Questo fece Dionisio e Damaris e tutti risero. Ma loro credettero, e malgrado tutti dicono che fra i viaggi di Paolo la sua venuta ad Atene rappresenta il peggior fallimento del suo ministero, io modestamente invece penso che quei pochi che assieme a questi due lo seguirono valsero più per lui, assai più delle folle che lo accolsero altrove come in Galazia, ma che poi presto si staccarono da lui.
Io vi dico che tutt'oggi vale più avere due persone che siano fedeli, che credino a fatti e in opere, che una chiesa strapiena di gente che vuol solo ascoltare, ma che poi quando viene il seguire si stanca o peggio deride e resta fra i suoi preconcetti e pregiudizi. Tanti risero, ma pochi credettero. Oh, come questo è vero del Vangelo di Cristo ovunque e in ogni tempo. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E noi, in quale categoria ci mettiamo? Forse non rideremo né beffeggeremo il messaggio del Vangelo con la bocca, ma non è peggio quando uno dice con la bocca di credere e poi con le proprie azioni dimostra il contrario? Sapete, quel discorso fu fatto là sull'Areopago a gente religiosa che era sulla soglia della Corte Suprema dell'antica Grecia e si beffarono e risero. Un giorno di nuovo quelle stesse persone useranno quel medesimo discorso in un'altra Corte Suprema, nella più suprema che ci sia, e io vi dico che quel giorno no, non rideranno, non si befferanno, anzi crederanno e vorranno unirsi, ma sarà allora per sempre troppo tardi. Oh amici, non rimaniamo indifferenti con la grande maggioranza religiosa che si beffa e ridicolezza. Io vi dico che è meglio schierarsi con i pochi che non ridono, ma che credono e seguono il messaggio di colui che risorse e che ritornerà e che giudicherà ognuno di noi. Oh buon padre, che sincero ti siamo riconoscenti per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste verità. Ti preghiamo che questi cari che ci hanno ascoltato vogliono accettarle e vogliono ricercare anche loro in Cristo la verità e la via della salvezza. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo messaggio e nostra viva speranza che anche voi vogliate mettere in pratica queste cose che avete udito. Se avete bisogno di chiarimenti, se volete più informazioni, mettetevi in contatto con noi, chiamate al telefono, scriveteci, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Qui era Sbacoccina che, implorando la benedizione di Cristo su voi, sulle vostre famiglie, vi saluta. Che Dio vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto dal tuo Maurizio. Un sincero grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie di averci raggiunti, grazie di averci scelti. Benvenuto, soprattutto se questa è la prima volta che ci trovi.

Diversi quando scrivono dicono: per caso stavo cercando della musica o stavo girando la manopolina della radio e per caso ho trovato il tuo programma. Beh, io non credo che sia il caso. In ogni caso, sono contento e felice che tu ci abbia trovati, ripeto, e abbia scelto, deciso di rimanere con noi. Grazie di nuovo per aver scelto questa frequenza, questa emittente, a quest'ora.

con il libro del Levitico. Libro del Levitico che fa parte dei primi cinque libri della Bibbia, primi cinque libri scritti da Mosè, o almeno io ritengo che siano stati scritti da Mosè. Non mi ritengo uno studioso alla tregua di coloro ai quali sto facendo riferimento nella maniera più assoluta. Ci sono studiosi che ritengono che Mosè non abbia scritto il Pentateuco, altri studiosi, altrettanto accreditati, invece ritengono che sia Mosè. Io, devo dire, propendo per questa seconda tesi, non tanto perché lo dicono certi studiosi, ma perché nel Nuovo Testamento diverse volte si legge che Gesù stesso ha fatto riferimento ai primi libri della Bibbia, la Torah, e lui stesso afferma scritti da Mosè. Quindi già ai tempi di Gesù si riteneva che Mosè fosse l'autore del Pentateuco, e non credo che Gesù avrebbe seguito una linea di pensiero, una tesi o una tradizione che non avesse fondamento.

Il libro del Levitico, se ci accostiamo adesso con così, con disattenzione, con fretta, senza prendere, non perdere, prendere il tempo di esaminarlo bene, può apparire un libro anacronistico, fuori moda, che non ha nulla da dire a noi, gente impegnata del XXI secolo. Da una ricerca invece neanche tanto approfondita, ma insomma basta scorticare la superficie, come si suol dire, appare un libro non solo attuale, ma importante e necessario. In estrema sintesi, il libro del Levitico ci dice che Dio è un Dio santo e che quando ci avviciniamo a questo Dio dobbiamo farlo in un certo modo. Non possiamo prendere Dio alla leggera, né possiamo prendere il nostro comportamento nei suoi confronti alla leggera. Ripeto, questo è in estrema sintesi. Siamo arrivati al sesto capitolo, l'abbiamo iniziato già la volta scorsa, ma continuando leggiamo che l'Eterno, parlando ancora a Mosè, disse: «Da quest'ordine ad Aronne e ai suoi figli». Aronne, ti ricordo, era il fratello di Mosè, era sacerdote. I suoi figli, naturalmente, i figli di Aronne, anch'essi svolgevano questo compito. «Questa è la legge dell'olocausto», dice Dio a Mosè. «L'olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso». Il fuoco dell'altare quindi doveva ardere continuamente, solo quando il tabernacolo era montato, naturalmente, e non durante le marce nel deserto. Ovviamente qui dobbiamo ricordare che Israele è ancora in cammino, non è passato poi tanto tempo da quando Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, da quando ha ricevuto i 10 comandamenti Monte Sinai. Quindi il popolo è ancora in cammino, ecco perché dico l'olocausto, il fuoco doveva essere acceso quando il popolo era fermo. Quando era fermo piantava tende, e una delle prime cose che si dovevano fare era piantare la tenda del tabernacolo. Quando questo tabernacolo era in funzione, diciamo così, il fuoco dell'altare doveva ardere continuamente. L'olocausto, cioè l'offerta, doveva restare sull'altare tutta la notte ed il fuoco veniva attizzato affinché l'intera vittima si consumasse. Tutto questo ci parla, è un simbolo molto molto chiaro, molto potente,

della consacrazione del Cristo, della sottomissione, della missione di Gesù al Padre. Infatti Gesù poteva ben dire: faccio sempre le cose che gli piacciono, cioè che piacciono a Dio. Anche nella famosa preghiera sacerdotale cosiddetta, riportata nel Vangelo di Giovanni al 17° capitolo, leggiamo: Gesù espresse il suo amore, il suo desiderio di obbedire sempre al Padre, dicendo: per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Nello stesso Vangelo leggiamo quest'altra affermazione. I discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli dicevano fra loro: forse qualcuno gli ha già portato da mangiare. Ma Gesù risponde e dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Quindi tutto questo a noi insegna che dobbiamo offrirci come sacrificio vivente, in un modo pieno, senza riserve. Ecco cosa significa olocausto. Naturalmente tutte queste affermazioni sono vere per il discepolo di Cristo, per il seguace di Cristo, per il cristiano non solo di nome, ma anche di fatto. Tutto questo ha un senso se Gesù Cristo per noi è Signore e Salvatore. Altrimenti non ha nessun significato.

La questione del sacrificio vivente, cioè di quell'atteggiamento che deve essere nostro davanti a Dio, quell'atteggiamento di attiva sottomissione, non di passivo servilismo, mi ricorda quello che il grande apostolo Paolo ha detto quando ha scritto ai cristiani di Roma: noi dobbiamo essere sacrificio vivente a Dio, quindi qualcosa di attivo, un atto della mia volontà, un atto non imposto, non costretto, ma una libera scelta di un cuore che è stato rinnovato, che è stato lavato, che è stato rigenerato, che è stato liberato. E questo cuore dice, questa vita, quest'anima, dice: metto tutto ciò che sono, tutto ciò che ho ai tuoi piedi. Riconosco che a parte di te la mia vita non ha molto senso. Riconosco che le tue parole sono linfa vitale per il mio essere. Ecco perché non voglio allontanarmi dalla tua presenza. Ecco perché voglio offrire me stesso come sacrificio vivente, come olocausto, cioè tutto io do a te. Non tengo nulla per me. Tu lo meriti. E io sono felice di darti me stesso. Perché tu, a tua volta, oh Signore, hai dato te stesso per me.

Ti ricordo che sia l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Una passeggiata che naturalmente non sto facendo da solo, ma sto facendo in compagnia della grande famiglia di questo programma. Una passeggiata che dura già da un bel po' di tempo e che spero continui a durare, perché il libro più letto è pieno zeppo di tesori da scoprire. Stiamo solo, a dir la verità, accarezzando la superficie di quello che c'è da scoprire. In ogni caso, grazie della tua compagnia. Grazie che tu ci hai scelti e grazie che continui a camminare insieme a noi.

pensiero germano, fratello, parallelo di quanto abbiamo detto fin qui, è il pensiero della... vediamo se riesco a trovare la parola giusta. Dell'ubbidienza, ecco. Vedi, non possiamo mettere la nostra vita nelle mani di Dio, per così dire, e poi continuare a fare di testa nostra. Sarebbe un gesto ipocrita, senza senso. Non ne trarremmo nessun vantaggio, fra l'altro. Quindi parte integrante di questo cammino di fede è l'ubbidienza. A questo proposito mi piace ricordare quello che un profeta disse ad un re. Il profeta si chiamava Samuele, il re si chiamava Saul. Il re voleva fare sempre di testa propria, senza tener conto della volontà di Dio. Gradisce forse l'Eterno le offerte ed i sacrifici più dell'obbedienza alle sue parole? Queste sono le parole di Samuele, il profeta. E poi continua e dice: ecco, l'ubbidienza vale più del sacrificio, e dare ascolto al Signore vale più del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza come l'adorazione degli idoli. Sono parole molto forti, molto potenti. Parole sulle quali dovremmo meditare a lungo. Samuele esordisce con una domanda retorica, cioè una domanda che presuppone già una risposta molto chiara. Gradisce forse l'Eterno le offerte ed i sacrifici più dell'obbedienza alle sue parole? E la risposta è ovviamente no. L'Eterno, cioè Dio, gradisce molto più l'obbedienza che non i sacrifici, che non le offerte. E poi il profeta espande, amplia il suo discorso, il suo principio. L'ubbidienza vale più del sacrificio. Il dare ascolto al Signore, vale più del grasso dei montoni. Un altro ovvio riferimento alle offerte, ai sacrifici posti sull'altare. E poi continua, tanto per schiarirci ancora le idee. Poiché la ribellione è come il peccato della divinazione. Ribellarsi a Dio e praticare divinazione agli occhi di Dio sono la stessa cosa. L'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Quindi essere un idolatra ed essere ostinato, una persona dal collo duro che non vuole dare ascolto alle parole di Dio, sono la stessa cosa. Ripeto, parole molto forti che ci fanno pensare, che devono farci pensare. Soprattutto se ci dichiariamo cristiani. Un cristiano disobbediente è una contraddizione di termini. Un cristiano ribelle è una contraddizione di termini. Un cristiano ostinato non esiste. O almeno non dovrebbe esistere. Il seguace di Cristo deve essere una persona obbediente, sottomessa, malleabile. Di nuovo, lasciami sottolineare questa verità, ponendola sulla bilancia. Troviamo il giusto equilibrio. Non significa basso servilismo, passivo servilismo. Significa una scelta attiva, conscia
e responsabile di sottomissione. Significa riconoscere i propri limiti, riconoscere la sovranità di Dio e dargli la prerogativa di guidarmi per la strada che egli sa essere la migliore. Ecco cosa significa sottomissione. Non significa che Dio mi toglie tutta la gioia di vivere. Tutt'altro. Significa che posso sfruttare al meglio la mia esistenza, nella sicurezza di limiti intelligenti, limiti che egli ha stabilito non per privarmi del piacere della vita, ma per darmi una certezza adesso, oggi, e una certezza per il domani. Pensaci.

L'Evangelista Giovanni ha espresso tutto quanto io ho cercato di dirti fin qui in una breve frase. Questa è l'opera di Dio, che crediamo in colui che Egli ha mandato. Il termine credere nel linguaggio biblico non è limitato ad un'asserzione intellettuale. Non significa io credo con il cervello che Dio esista o che Gesù sia venuto sulla terra. Allo stesso modo io credo che sia esistito Giulio Cesare o Napoleone, ma questo non cambia la mia vita, non cambia la direzione della mia esistenza. Perché? Perché non ripongo la mia fiducia in Giulio Cesare o in Napoleone. Invece ho riposto la mia fiducia in Gesù Cristo, nei suoi insegnamenti, la sua vita, la sua missione, la sua morte e la sua resurrezione. Ecco la fondamentale differenza.

Bene, purtroppo non mi rimane altro che salutarti, dobbiamo lasciarci. Questa è la sigla di chiusura, come avrai sicuramente riconosciuto. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un abbraccio forte e caloroso come sempre dal tuo Maurizio e ancora grazie. A risentirci.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e naturalmente anche da parte del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero all'ascolto di questa rubrica per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Il programma Lente di Ingrandimento ci offre la possibilità di affrontare, di approfondire problematiche e argomenti che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. Negli ultimi numeri di questo programma ci siamo occupati della setta dei Mormoni, una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente dell'americano Joseph Smith intorno al 1820 e propagatasi velocemente un po' dappertutto nel mondo, anche in Italia. Il nome ufficiale della setta è questo: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Fra i suoi insegnamenti, decisamente antibiblici, vanno senz'altro ricordate intanto la questione della disubbidienza dei nostri progenitori Adamo ed Eva. I mormoni, infatti, la ritengono non un danno, bensì, in fondo, qualcosa a fin di bene, dato che se avessero perso l'occasione di peccare, disubbidendo a Dio, noi magari ora non esisteremmo neanche, e Adamo ed Eva sarebbero rimasti in uno stato di innocenza. Anzi, non avrebbero mai conosciuto il bene, perché non avevano conosciuto il male, né avrebbero conosciuto la gioia, non sapendo che cosa fosse la sofferenza. Ora, questa concezione del peccato originale è decisamente contraria a quanto si afferma nella Bibbia riguardo alla trasgressione dei nostri progenitori. La Bibbia dice che si trattò di una vera e propria tragedia causata dalla superbia umana. Ma poi va anche ricordata un'altra questione, e in particolare la visione molto caratteristica dei mormoni secondo cui noi esseri umani un tempo eravamo degli spiriti, ma dopo la disubbidienza dei nostri progenitori questi spiriti si sono via via incarnati, divenendo uomini e donne la cui vita non termina però con la morte, ma costituisce solo una fase di un lungo cammino verso la salvezza, che consiste, in ultima analisi, nel divenire Dio, come lo è Dio Padre e come lo è Dio Figlio. Anzi, a quanto sembra, Dio stesso una volta era anch'egli un uomo, divenuto poi Dio. Ci sarebbe veramente tanto ancora da dire intorno ai mormoni, ma questa è l'ultima trasmissione che dedichiamo all'esame delle loro dottrine principali. A tale proposito, non possiamo trascurare l'aspetto escatologico che caratterizza questo movimento. I mormoni sono millenaristi, alla pari della gran parte, anche se non la totalità, dei cristiani oggi. Essi credono, cioè, all'instaurazione da parte di Cristo di un suo regno su questa terra prima del giudizio finale, un regno che avrà una durata di 1000 anni. Che cosa pensare allora di questo, dottor Labanchi?
2: I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture, ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli.
1: Bene, amici, con queste brevi anticipazioni sono convinto che abbiamo suscitato in voi tutti, anche questa volta, un senso di curiosità, di sana curiosità però, che vi spingerà a continuare il vostro ascolto di questo programma di riflessioni e considerazioni, continuarlo anche dopo la pausa musicale che ci prendiamo ora. Infatti, immediatamente dopo, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco, quindi.

Cari ascoltatori, con questa trasmissione intendo concludere le mie considerazioni sui mormoni. Per completare il quadro è necessario parlare un po' dell'escatologia dei mormoni, cioè di quello che costoro insegnano sull'aldilà e sulla fine del mondo. Intanto i mormoni sono millenaristi, ed in questo sono d'accordo con i cristiani che, come noi, credono, in base a chiari testi biblici, che vi sarà un regno di Cristo sulla terra della durata di 1000 anni, anche se questa cifra potrebbe essere simbolica. Se si prende il libro dell'Apocalisse così com'è, non si può che giungere a tale conclusione. Infatti, dopo aver descritto nel capitolo 19 la vittoria di Cristo sull'Anticristo, sul suo falso profeta e su Satana, da cui ovviamente dipendono l'Anticristo e il falso profeta, dopo tale clamorosa vittoria, leggiamo nel capitolo 20 che Giovanni scorse in una visione un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, affinché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi, continua il testo biblico, vidi dei troni, e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Certo, ci vorrebbe un'altra serie di trasmissioni per commentare l'Apocalisse. Tuttavia l'andamento generale della storia umana è abbastanza chiara in base a questo importantissimo libro del Nuovo Testamento. Difatti da esso si deduce che tutti gli eventi della storia umana stanno convergendo verso un culmine in cui apparirà la misteriosa e terribile figura dell'Anticristo, manovrato da Satana ed assistito da un falso profeta. Questa triade satanica riuscirà ad instaurare un governo mondiale dittatoriale che rappresenta l'espressione più alta e radicalizzata del male in opposizione al Signore Gesù Cristo e ai Suoi discepoli. Si giocherà a carte scoperte, come si suol dire, anche se il governo dell'Anticristo sarà tutt'altro che un gioco. Tale situazione sarà comunque preparata da eventi che già stiamo vivendo oggi noi tutti. Difatti, cari ascoltatori, non vi dice niente il fatto che oggi la tendenza nel mondo è la costituzione di grandi monopoli in campo commerciale? E che dire della concentrazione dei poteri economico e politico in poche mani? E che dire della tendenza a creare una sola religione universale? E che dire, infine, delle guerre, rumori di guerre, di cui ha parlato Gesù nel suo discorso profetico riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo? Non sentiamo ogni giorno parlare di conflitti armati in Europa e fuori Europa? Gesù ha detto che quando questo avviene non sarà ancora la fine, ma certamente costituisce un segno
che l'avvento dell'Anticristo non è poi così lontano come si pensa. Noi non fissiamo date, come hanno fatto incautamente alcuni, ma seguiamo il consiglio dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi nella sua seconda lettera a questi credenti, capitolo 2, dal versetto 3 in poi. Ascoltate. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Qui, cari ascoltatori, il riferimento all'Anticristo è chiaro. Ma, come vi dicevo, ci stiamo preparando gradualmente a quegli eventi che precederanno la fine del mondo. Difatti, l'Apostolo Paolo così continua: «Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi vi dicevo queste cose? E ora voi sapete chi è che lo trattiene, in modo che egli, cioè l'Anticristo, sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già all'opera», afferma l'Apostolo, «soltanto vi è chi ora lo trattiene e lo tratterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta».

0: Bene, allora sfumiamo qui questo intervallo musicale. È nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che ci diceva poco fa il dottor Edoardo Labanchi. Si stava dunque parlando della visione millenarista o premillenarista del ritorno del Signore Gesù sulla Terra, quella cioè secondo la quale un effettivo regno terreno di 1000 anni da parte di Cristo precederà il giudizio finale di ogni essere umano. A tale riguardo il dottor Labanchi ci proponeva poco fa la lettura di un brano biblico contenuto nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2. Lascio quindi nuovamente a lui la parola.
1: Cari ascoltatori, il mistero dell'impietà è già all'opera, come affermava Paolo nel primo secolo, ed è ancora vero oggi. Ed è Dio, come diceva l'Apostolo, è Dio che gli impedisce di manifestarsi come vorrebbe. Oggi il male si manifesta, non c'è dubbio, ma non si manifesta ancora così apertamente come si manifesterà un giorno con la venuta dell'Anticristo. Vi sono comunque già i segni di quello che un giorno sarà. Basti pensare alla dilagante pornografia, all'uso della droga, alla corruzione che più che mai si è diffusa tra i politici stessi del nostro paese. Basti pensare alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, tutti poteri misteriosi e malvagi che di solito operano nell'ombra, ma mietono vittime di ogni genere, senza risparmiare donne e bambini che si trovano sul loro cammino e sono considerati ostacoli da eliminare o oggetti di vendetta. Dio ha previsto tutto ciò, senza però provocarlo direttamente, perché Lui rispetta sempre la volontà degli uomini e sa bene che alla fine sarà Lui a vincere mediante Gesù Cristo, che annienterà i suoi nemici col soffio della sua bocca, come afferma il testo biblico. Durante poi il periodo di 1000 anni, Cristo governerà il mondo e di questo tutti, credenti e nemici, ne saranno ben consci. Il programma di Dio prevede questo tempo in cui la giustizia divina, che era stata disprezzata, terrà forzatamente sotto controllo le forze del male. Poi, alla fine del millennio, come ci dice sempre il capitolo 20 dell'Apocalisse, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come la rina del mare. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, cioè l'anticristo, e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. La città di Letta, che secondo quanto abbiamo letto sarà assediata dalle forze mondiali del male, è Gerusalemme, che sarà la capitale del regno terreno di Cristo. Essa però sarà poi sostituita dalla nuova Gerusalemme, la città che, secondo quanto è scritto nel capitolo 21 dell'Apocalisse, Giovanni vide scendere da presso a Dio avendo la gloria di Dio. La nuova Gerusalemme, descritta come una città splendida, rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In essa abiteranno per sempre, in un'eterna beatitudine, tutti coloro che sono stati fedeli al loro Signore e Salvatore, e chi siano costoro potrà, in ultima analisi, stabilirlo in maniera assoluta e infallibile solo Dio, il Giudice Supremo. Invito comunque gli ascoltatori che non lo avessero ancora fatto a leggere e a studiare il libro dell'Apocalisse, che penso sia molto meno difficile da capire di quanto alcuni vorrebbero far credere. Qui non vi ho fatto che pochi riferimenti solo per dare un'idea dell'escatologia cristiana. I mormoni dunque accettano sostanzialmente l'escatologia biblica, così come è interpretata dai cristiani fedeli alle scritture. Ma naturalmente il tutto è inquinato dalle loro altre false dottrine concernenti, come abbiamo visto, la concezione stessa di Dio e della meta ultima dell'umanità. Infatti, lo scopo della vita umana è, secondo i mormoni, quello di diventare in tutto e per tutto come Dio. L'abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Una dottrina questa, lo ribadisco, che non ha nulla a che fare con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli. In realtà, cari ascoltatori, i mormoni non fanno molta differenza tra Dio e gli esseri umani, in quanto, secondo loro, Dio è un uomo che è arrivato alla perfezione e l'uomo è un Dio che si sta formando. Come già ho messo in rilievo, quello dei mormoni è in fondo un vero e proprio umanesimo ateo e non certamente cristianesimo. Eppure, tutto viene da loro presentato in termini cristiani e solo chi ha familiarità con la parola di Dio può smascherarli. E questo vale per tutte le sette con una verniciatura cristiana, come la sedicente Chiesa di Dio Universale, di cui ci siamo già occupati, e come i Testimoni di Geova, di cui cominceremo ad occuparci la prossima volta. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Abbiamo dunque ascoltato Antonio Morra, Fausta Lovato e il coro che li accompagnava in una deliziosa canzone molto interessante, il cui testo era veramente significativo, intitolata Re dei Re. Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati per parlare del libro più letto, per ascoltare tutto quello che Dio vuole insegnarci. Io so che per chi prende la Bibbia la prima volta è difficile capire, ma Enzo di volta in volta sta spiegando dei passaggi della Bibbia in maniera così bella e comprensibile che vi consiglio di restare con noi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di miracoli e oggi vediamo questi miracoli in atto. Gesù sfama la folla, poi però rimprovera i farisei. Pietro riconosce Gesù come il Cristo. E se vuoi capire chi è il Cristo, ascoltiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo leggendo dal capitolo 15. Abbiamo visto come Gesù ha guarito ancora una volta moltissime persone e anche la figlia della donna cananea. Vedremo come Gesù sfama ancora 4.000 persone. Nella prossima sezione troviamo un altro miracolo che sembra quasi una replica della prima moltiplicazione dei pani. Leggiamolo nei versetti dal 32 al 39. Vi ricordo dal capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per via». I discepoli gli dissero: «Dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così gran folla?» Gesù chiese loro: «Quanti pani avete?» Essi risposero: 7 e pochi pesciolini. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese 7 pani e i pesci e, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, dopo aver congedato la folla, salì nella barca e andò al paese di Magadan,

Una volta di più dobbiamo notare che il motivo per cui Gesù compie un miracolo è la compassione per la gente. Come dicevamo, questa sembra proprio una ripetizione della prima moltiplicazione dei pani e ci chiediamo perché Matteo l'abbia nuovamente inclusa. Questo miracolo dimostra quanto fossero lenti i discepoli a imparare. Erano appena stati testimoni della prima moltiplicazione dei pani e, credo solo qualche giorno dopo, esprimevano le stesse perplessità. Ancora una volta gli chiesero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così grande folla? Egli però sfamò di nuovo la folla. Questo dimostra che i discepoli non avevano imparato bene la lezione. La loro perplessità a credere è in effetti una forma di rifiuto. L'incredulità è peccato. In Romani 14, versetto 23, è scritto che tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. In Ebrei 12, 1, siamo esortati a deporre ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Cos'è il peso di cui si parla? Credo sia l'incredulità. L'incredulità è un peccato. Devo confessare che vorrei credergli di più ciecamente. È degno di essere creduto. Dobbiamo credergli pienamente e se non ci riusciamo, il problema siamo noi, non lui. Il Signore Gesù diede comunque cibo alla folla. Si trattava di 4.000 uomini più donne e bambini, in altre parole, di famiglie intere.

Nel versetto 39 abbiamo visto che Gesù prosegue il suo ministero in Galilea. Magadan si trovava sul Mar di Galilea, oggi ne restano le rovine. Noi diremmo che i discepoli non stanno al passo, diremmo che faticano a credere e sono lenti a capire. Ciò potrebbe ostacolare il Signore Gesù, che dopo aver rotto con le autorità religiose, abbia grossi problemi con i suoi discepoli. Sembra prendere tempo aspettando perché si mettano in pari. In realtà lui è molto paziente, non forza i tempi di apprendimento di nessuno. Ad essere sinceri, è molto paziente anche con noi. Molti di noi hanno bisogno di mettersi alla pari. Siamo ancora indietro per quanto concerne il credere e il comprendere, ma siamo certi che il Signore non si stancherà di noi, non ci lascerà per strada. In Filippesi 1, versetto 6, l'Apostolo Paolo scrive che «Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento».

Possiamo voltare pagina e arrivare così al capitolo 16. In questo capitolo vedremo come Gesù è sempre in conflitto con i farisei e i sadducei. Vedremo inoltre come Pietro fa un'importante confessione di fede e Gesù parla loro per la prima volta della Chiesa, della propria morte e della risurrezione. Per la seconda volta i farisei e i sadducei chiedono un segno dal cielo e ancora una volta Gesù ricorda loro l'episodio di Giona. Leggiamo i versetti dall'1 al 4. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciatili se ne andò. In Matteo 12:38 era stato detto che gli scribi e farisei avevano chiesto un segno. Allora il Signore aveva

A guardare bene, le autorità religiose stanno cercando di mettere in trappola Gesù, il quale, a sua volta, mette in guardia i suoi uomini. Il Signore aveva già fatto molti segni, ma essi non erano stati accettati. Come abbiamo detto, Gesù per la seconda volta profetizza il segno di Giona. Al capitolo 12, versetto 40 di Matteo, aveva detto: «Come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Giona era apparentemente resuscitato dalla morte quando Dio lo portò fuori dall'oscurità e dalla morte alla luce e alla vita. L'esperienza di Giona era emblematica per la futura morte e resurrezione di Gesù Cristo. La gente di Ninive, a cui Giona predicò, ricevette il suo messaggio dopo la miracolosa liberazione del profeta dal ventre del pesce. Ma sembra che questi farisei e sadducei non erano intenzionati a considerare quello di Giona come un segno. Infatti, in questo capitolo vedremo 3 aspetti concernenti Gesù. I farisei e sadducei lo considerano un impostore e non credono che sia il Messia. La folla pensa che sia Giovanni Battista, Elia, Geremia o un altro profeta. I suoi discepoli rappresentano il 3° punto di vista. Credono che Gesù sia il Messia, il Cristo, il Figlio del Dio vivente.

Gesù, dopo aver detto che non avrebbe dato nessun segno all'infuori di quello del profeta Giona, lasciatili se ne andò. C'è un carattere definitivo in questo suo voltarsi e allontanarsi da loro. Dopodiché avverte i discepoli del lievito di questi personaggi. Leggiamo i versetti dal 5 al 12. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non avere pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei 7 pani dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. In Matteo 13 abbiamo imparato che il lievito ha quasi sempre una connotazione negativa. Il Signore lo conferma quando avverte di stare attenti ad esso. Se ti viene detto di fare attenzione a qualcosa, significa che non è una cosa desiderabile o buona. I discepoli non capirono l'allusione in un primo momento, pensando che si riferisse al pane. Se fosse stato un problema pratico riguardante il pane, i discepoli avrebbero dovuto ricordare i 2 miracoli della moltiplicazione dei pani, ma non si trattava di un problema materiale. Il lievito, secondo il Signore, è la falsa dottrina, quindi ha un significato negativo. In altri passi Gesù precisa che il lievito dei farisei è l'ipocrisia, e noi sappiamo quanto Dio odi l'ipocrisia, il farsi vedere ciò che non si è, il mettere una maschera alla nostra vita.

0: Durante la lettura di tutto il Vangelo di Matteo, occorre riflettere perché questo Vangelo è la chiave al resto delle scritture. Dobbiamo fare alcune distinzioni nette e osservare attentamente quello che succede. Vediamo quindi che Gesù arriva in un certo luogo e fa una precisa domanda. Leggiamo il passo dal versetto 13 al 17, da Matteo, capitolo 16. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne ed il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Se guardi sulla cartina, troverai tre Cesarea. Cesarea di Filippo si trova al nord del Mar di Galilea. Il Signor Gesù è al nord in un punto da cui comincerà a spostarsi direttamente in direzione di Gerusalemme e della croce. Prima di iniziare il viaggio ci sono due cose che i discepoli devono avere ben chiare in mente. Primo, chi è lui? E secondo, cosa sta per fare? Queste sono le due cose che ciascuno di noi deve sapere per essere un credente. Dobbiamo sapere chi è e cosa ha fatto. Dobbiamo saperlo per esercitare la fede ed essere salvati.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nota la prima domanda del Signore: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? È una domanda che ci sta ponendo anche oggi. Egli è tuttora la persona più controversa che sia mai esistita sulla terra. Abbiamo sentito l'opinione delle folle che lo seguivano. Secondo me, se ci fermassimo ad un angolo qualsiasi di una strada delle nostre città e facessimo la stessa domanda ai passanti, riceveremmo risposte molto simili, perché la gente ha ancora le idee confuse su di lui. Alcuni dicono che tu sia Giovanni il Battista. Giovanni il Battista era un grande uomo ed era considerato come tale dalla gente. Ai giorni nostri molti dicono che Gesù era un grande insegnante. Alcuni dicevano, riferendosi a Gesù, che fosse Elia. Elia era stato senza dubbio un grande uomo e alcuni oggi dicono che anche Gesù lo era. E altri Geremia. Geremia era il profeta che aveva pianto e la gente vide piangere Gesù. Di conseguenza la folla lo considerò un grande profeta. O uno dei profeti. Immagino che ci fossero un'infinità di punti di vista su quale profeta Gesù fosse. Solo uno dei profeti, capisci? Questo dunque era ciò che pensavano le persone comuni di quel tempo. Ma il Signore Gesù rivolge ai suoi discepoli la stessa domanda.

È giunta l'ora per i discepoli di prendere una decisione e di fare una confessione, un riconoscimento. Simon Pietro era evidentemente il portavoce del gruppo. Disse: «Tu sei il Cristo», che significava il Messia, l'unto, colui di cui parlavano le profezie del Vecchio Testamento, e il Signore Gesù ne era l'adempimento. E ancora: «Il Figlio del Dio vivente». In quel momento quella era la più bella confessione e il maggiore tributo che gli si potesse fare. Ecco chi è Gesù. Solo lo Spirito Santo può far conoscere Cristo a una persona. Nessuno oggi può chiamare Gesù Signore se non per lo Spirito Santo. Lo Spirito Divino può rivelarci Cristo, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. Cioè, non l'hai imparato stando con me o perché altre persone te lo hanno detto. Alcune persone dicono: «Beh, se fossi vissuto 3 anni con Gesù, gli apostoli erano con lui in quel momento da circa 2 anni e mezzo, avrei sicuramente saputo dire chi era». Lo diresti anche tu? Puoi conoscerlo anche tu oggi così bene come lo conobbe Pietro, perché lo Spirito di Dio lo rende reale nella tua vita.

Gesù conclude il suo discorso dicendo: «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Abbiamo letto i versetti 18 e 19. Studiamo attentamente questa dichiarazione di Gesù. Su quale pietra costruì la sua chiesa? Alcuni dicono che fu costruita su Simon Pietro. Ovviamente non è così, perché si tratta di un gioco di parole. In greco il testo dice: «Tu sei Petros, piccola pietra, e su questa pietra, roccia, costruirò la mia chiesa». C'è chi afferma che Gesù abbia costruito la sua chiesa sulla confessione di Simon Pietro, intendendo che la chiesa è fondata sul fatto che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma c'è anche un'altra spiegazione che non è in contrasto. Chi è la roccia? La roccia è Cristo. La chiesa è costruita su Cristo. Abbiamo la spiegazione di Simon Pietro stesso in proposito. Al capitolo 2 della prima epistola di Pietro, egli, riferendosi a Cristo, scrive: «Accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio». E cita Isaia 28:16: «Ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, una testata d'angolo preziosa, un fondamento sicuro. Chi crede in essa non avrà alcuna fretta». La Chiesa è costruita su Cristo. Egli ne è la base, così ci riporta anche 1 Corinzi 3:11, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Cristo Gesù.

0: Cristo è la pietra e afferma che sopra di essa costruirà la sua chiesa. La chiesa non esisteva ancora quando il Signore fece questa affermazione. Essa non venne alla luce prima della morte, resurrezione e ascensione di Cristo e prima della discesa dello Spirito Santo. Edificherò la mia chiesa. Questo è un tempo futuro. Le porte dell'inferno significa la morte. Il termine usato per indicare l'inferno è il greco Hades, lo Sheol del Vecchio Testamento, ovvero il mondo invisibile e in ultima analisi la morte. Le porte della morte non prevarranno sulla Chiesa di Cristo. Presto il Signore scenderà dal cielo con un grido simile alla voce di un arcangelo e al suono di una tromba, perché i morti in Cristo saranno risuscitati. Le porte della morte non prevarranno sulla sua Chiesa. E fin qui abbiamo visto la prima parte della dichiarazione di Gesù in risposta alla confessione di Pietro. E domani scopriremo, vedremo qualcosa in più rispetto alla seconda parte di questa dichiarazione di Gesù. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi con un piccolo episodio successo a casa nostra. A casa nostra siamo abbastanza tradizionalisti e agli anniversari ci teniamo. Compleanni, date importanti, le ricordiamo con grande piacere. In ogni modo, soprattutto a noi donne piace molto che i nostri mariti ricordino l'anniversario del nostro matrimonio. Dopotutto è un giorno in cui abbiamo detto un sì che ha cambiato la nostra vita, il nostro nome e la nostra lealtà. Ricordarlo è bello, è importante e, se possibile, è importante anche metterci dentro un po' di romanticismo. Che posso dire? Un mazzo di fiori, una cena in un ristorante carino, un piccolo regalo, un biglietto con scritto ti amo più che mai, oppure se non potessi fare altro lo rifarei. Però certe attenzioni non le deve avere solo il marito. Anche noi mogli ci possiamo dare un po' da fare, facendo una pietanza speciale, ricordando un episodio importante della nostra vita a due e ripetendo una frase che sia pieno di significato per noi due. Ma mio marito è così sbadato e a certe cose non ci pensa neppure, non sa neppure a mente il nostro numero del telefono, figuriamoci se ricordano il giorno dell'anniversario. Mi dicono certe donne, ma se me lo dicono, magari con un tono leggermente acidino e sospiroso e con un filo di delusione nel tono della voce, io non ho molta compassione. Perché? È semplice, perché è molto male recriminare invece di prendere un po', diciamo, senza fare paragoni, senza prendere il toro per le corna. Ma che vi devo proprio spiegare tutto? Beh, per esempio, se si ha un marito molto occupato, una settimana prima gli si dice col tono più entusiasta possibile: che cosa faremo noi due insieme, sottolineando noi due insieme, il giorno del nostro, sottolineato di nuovo, anniversario? Sai, è importante che lo sappia, perché un po' in anticipo vorrei trovare una babysitter per i bambini, il che sottintende una serata speciale, libera, noi due e fuori di casa. Se il marito non sembra avere idee, gli si butta lì un... È un sacco di tempo che non andiamo a cena da Gigetto, sai, il bel ristorante sotto i portici. Oppure, che ne diresti di un bel pranzo di pesce dal tale ristorante? A noi donne non sono necessarie troppe sollecitazioni per avere delle buone idee. A volte un semplice "sono stati 10 anni molto belli fino a ora, vero? Che ne dici? Da giovedì prossimo", sottolineato di nuovo, "proviamo per altri 10? E certe frasi sono sufficienti per capire, per far capire che cosa stiamo dicendo. Poi quel giorno mettiamoci carine, dimentichiamo ogni brontolio e ogni recriminazione e disponiamoci a godere ogni minuto della giornata. Perché non cominciare con un bel biglietto attaccato allo specchio del bagno con un versetto tipo "questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, festeggiamo e rallegramoci in esso"? Anche se si riferisce particolarmente alla Pasqua ebraica, si fa uno strappo alle esigenze per l'anniversario di matrimonio. E poi, ve lo dico in un orecchio, fatevi coraggio. La sera del giorno fatidico, mettetevi anche una bella camicia da notte con un po' di pizza e un po' di profumo. Roba solo da giovani, niente affatto. Il cuore non invecchia e neanche i mariti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 23. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Il messaggio di oggi ci parla della nostra casa nel cielo. Il Signore Gesù ha detto che verrà a prendere i credenti, ed essi desiderano e aspettano la sua venuta. La Bibbia ci parla del cielo e di coloro che vi abitano, in modo da farci familiarizzare con il luogo in cui entreremo. Una persona che sta per cambiare paese si informa sul nuovo paese e su ciò che vi si trova: costumi, lingua, natura, abitanti. Noi stiamo per arrivare in cielo. La Bibbia ci parla della casa del Padre, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 2, dove per chi ha fede è preparato un luogo, dimora del Padre e del Figlio, luogo di perenne felicità. Abbiamo la certezza che vi saremo con Gesù, resi simili a Lui. Tutto questo è incomprensibile per la nostra intelligenza limitata, ma la fede ci dà la certezza che il Signore manterrà la promessa. Egli desidera averci accanto a sé. Che prospettiva! Nell'attesa gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 23, quando con la risurrezione ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 4. Cristiani, quale interesse abbiamo per la lettura della Bibbia, che già ci rivela le benedizioni celesti? Viviamo in un mondo che passa, come troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 17. Aspettiamo noi il momento di vedere il Signore? Se moriremo prima che Egli venga, raggiungeremo la nostra vera patria, la nostra casa nel cielo. L'Apostolo Paolo si rallegrava al pensiero di partire da questo mondo. Per lui la morte era un guadagno, ma nell'attesa si impegnava con zelo a piacere a Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 15. La chiesa di Corinto era davvero un disastro. C'era molta carnalità che aveva portato a divisioni, ad uno spirito di parte, ad un uso cattivo dei doni spirituali e anche a diversi concetti strani. C'erano alcuni che dicevano che non c'era la resurrezione, forse un retaggio della dottrina dei Sadducei. Paolo, avendo corretto gli altri problemi di cui gli avevano scritto, ora affronta l'ultima questione, di quelli che dicevano appunto che non esiste la resurrezione. E così Paolo dichiara prima di tutto che questo è il cuore dell'Evangelo. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Quindi la prima prova che Paolo presenta a sostegno della resurrezione è l'Evangelo che è stato loro predicato e le loro vite trasformate grazie ad esso. Dice: mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ora, tra breve, Paolo ci dirà che se non c'è resurrezione dai morti, allora la vostra fede è vana. Non avete niente in cui credere, niente in cui sperare, se davvero non c'è resurrezione. L'Evangelo che Paolo aveva predicato. Aveva predicato l'Evangelo secondo cui Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Le Scritture a cui fa riferimento devono essere per forza le Scritture dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. E dove nell'Antico Testamento si parla della morte di Gesù Cristo? In molti passi. Salmo 22, ovvero la descrizione di una morte per crocifissione. Isaia 52, a cominciare dal versetto 12, e Isaia 53, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Ora questo è un po' più difficile. Dov'è che nelle Scritture si parla di Gesù che risuscita il terzo giorno? Quando hanno chiesto a Gesù un segno, lui ha risposto: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. E quindi il terzo giorno, la resurrezione. Giona in un certo senso è un esempio, anche se è molto difficile farlo rientrare in questo discorso qui. Ma se andiamo ancora più indietro, nel libro della Genesi, vediamo che Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, Isacco, e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ora, quando Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, abbiamo un equivalente di questo in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E se vi ricordate, Abramo prende il suo figlio e dei servi e iniziano il viaggio dall'area intorno ad Hebron verso Gerusalemme. E viaggiano per 3 giorni, fino a che non si trovano davanti al monte che Dio aveva mostrato ad Abramo, il monte Moria, che è a Gerusalemme. Durante questo viaggio di 3 giorni, e Isacco è una figura di Cristo nell'Antico Testamento, durante questo viaggio, per questi 3 giorni, nella mente di Abramo Isacco era come se fosse già morto. Troviamo scritto in Ebrei al capitolo 11, che per fede Abramo ha offerto suo figlio Isacco, credendo o sapendo che Dio, se necessario, l'avrebbe fatto risuscitare dai morti. perché Dio aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. E Isacco in questo momento non aveva ancora avuto dei figli. E quindi Abramo aveva una tale fiducia nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, che era disposto ad ubbidire al Signore fino al punto di offrirlo in sacrificio, sapendo che Dio era capace di farlo persino risuscitare. Quindi era la sua fede nella resurrezione che gli ha fatto ubbidire al comando di Dio. E mentre lasciano i servi lì e iniziano a salire insieme, padre e figlio, verso il monte Moria, Isacco ad un certo punto dice: «Papà, qui manca qualcosa. Abbiamo il fuoco e abbiamo la legna per il sacrificio, ma non abbiamo l'agnello. Dov'è l'agnello per il sacrificio, papà?» E Abramo rispose: «Figliuolo, Dio provvederà egli stesso l'agnello per il sacrificio». Che modo interessante di ricostruire la frase. Non dice «Dio provvederà un agnello per sé», ma «Dio provvederà egli stesso un agnello per il sacrificio». Al monte del Signore sarà provveduto. Così continuano il viaggio, poi si fermano, Abramo costruisce un altare e vi mette sopra Isacco. E mentre alza il coltello, il Signore dice: «Va bene, Abramo, va bene così. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi ha rifiutato il tuo figlio. Guarda, c'è un montone impigliato in quel cespuglio. Va, prendilo e offrimelo in sacrificio». Ora, la cosa interessante è che quando Abramo lascia i servi, dice loro: «Voi aspettate qui. Io e il ragazzo andremo e adoreremo, poi ritorneremo da voi». Abramo dice: «Torneremo. Io e il ragazzo andiamo là, offriremo il sacrificio e poi torneremo». Fede nella promessa di Dio: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Lui sapeva che in qualche modo Dio gli avrebbe ridato suo figlio, risuscitandolo se necessario. E così Abramo credette nella resurrezione. Suo figlio era morto nella sua mente per questi 3 giorni. Era come se l'avesse offerto in sacrificio, secondo il comandamento del Signore. Ma poi, dopo questi 3 giorni, lo riebbe indietro. Fu come se Isacco fosse risuscitato. E Abramo offre il montone in sacrificio e dice: «Yahweh Re». Chiama quel posto Yahweh Re, Dio provvede. E poi di nuovo profetizza: «Al monte dell'Eterno sarà provveduto». Non dice «è stato provveduto» o «è provveduto», ma «sarà provveduto». Davvero molto interessante, perché 2000 anni più tardi, sulla cima del monte Moria, proprio lo stesso monte dove Abramo ha offerto suo figlio Isacco, Dio ha provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio, e l'unigenito figlio di Dio è stato crocifisso sul monte Moria, nello stesso punto in cui Abramo ha offerto Isacco come sacrificio. E quindi Abramo è stato solo parte di una rappresentazione, ha raffigurato quello che Dio avrebbe fatto in futuro e ha profetizzato di quel giorno futuro in cui Dio avrebbe provveduto egli stesso l'agnello per il sacrificio. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. E così è stato. Quindi, secondo le scritture, l'Evangelo che ho predicato: Cristo è morto, è stato sepolto ed è risuscitato il 3° giorno, e dopo la sua resurrezione apparve a Cefa, cioè Pietro, e poi ai 12. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. Non possiamo dire lo stesso anche tutti noi? Io non sono degno di quello che Dio ha fatto per me. Non sono degno di quello che Dio mi ha chiamato a fare. Qualche giorno fa ho sentito Tony Campola parlare ad un gruppo di persone Diceva: se solo sapeste che genere di peccatore sono stato, non ve ne stareste qui sedute ad ascoltarmi. E poi ha detto: e se io sapessi che genere di peccatori eravate voi, non me ne starei qui a parlarvi. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Oh, gloria a Dio per la sua grazia. E così le apparizioni di Gesù. Dopo essere morto e risuscitato, si presentò vivente, come dice la Scrittura, con molte prove convincenti o infallibili. È stato visto da Pietro, poi dai discepoli, poi da più di 500 in una volta sola, poi da tutti gli apostoli, poi da Giacomo, sicuramente Giacomo suo fratello, perché viene menzionato a parte. Giacomo fratello di Gesù, non Giacomo fratello di Giovanni. Giacomo suo fratello, Simone, Giuda, loro non credevano veramente in Gesù. Infatti il Vangelo di Marco capitolo 3 ci dice che una volta sono andati a prenderlo per riportarlo a casa. Pensavano che fosse impazzito, ma dopo la sua resurrezione e la sua apparizione a Giacomo, lui diventa una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme. Infine, ultimo di tutti, dice Paolo, apparve anche a me, che sono come un aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa. Paolo porta sempre con sé, nel suo cuore, questo rammarico, questa tristezza di aver perseguitato quelli che credevano in Gesù Cristo. Lui era lì quando Stefano era stato lapidato e acconsentiva. Lui aveva votato per la sua morte e aveva tenuto le vesti di quelli che l'avevano lapidato. La Bibbia dice che lui ispirava minacce e strage contro la Chiesa di Gerusalemme e poi era andato a Damasco per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore e desiderava far loro del male, ucciderli. E probabilmente aveva tentato di dissuaderne molti dalla loro fede in Cristo, anche con la forza. Ora che è diventato un credente anche lui, tutto questo lo turba, il fatto di aver perseguitato la Chiesa. Io non sono degno di essere chiamato apostolo, ma sono quello che sono, per la grazia di Dio. Bellissimo. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così voi avete creduto. Ora, notate il posto che ha la grazia nella vita di Paolo, ma anche il posto che hanno le opere. Ci sono alcuni che parlano della grazia di Dio escludendo completamente le opere. Ci sono alcuni che addirittura vedono le opere come qualcosa di sbagliato, ma è sbagliato guardare alle opere come qualcosa che può farti essere giusto davanti a Dio, perché le tue opere non possono farti essere giusto davanti a Dio. Ma avendo ricevuto la grazia di Dio, allora la mia risposta, la mia reazione nei confronti di quella grazia, è il desiderio di fare per il Signore tutto quello che posso, lavorare senza sosta, affaticarmi per Lui, non per guadagnarmi la salvezza, non per guadagnarmi la giustizia, ma solo per mostrare amore e gratitudine a Dio per la grazia che ho ricevuto. Le opere hanno il loro posto nella vita del credente, ed è un posto vitale, un posto importante nella vita del credente. Non possono far niente per la tua salvezza o per la tua giustizia, ma fanno molto per mostrare il tuo amore, la tua gratitudine, per la grazia che hai ricevuto da Dio. Il nostro problema è che spesso rigiriamo le cose. Cerchiamo con le nostre opere, molte volte, di far sì che Dio ci risponda. Se digiuno, allora di certo Dio mi risponderà. Se digiuno e prego, il Signore risponderà. Se do a Dio, Lui mi risponderà. Se lodo Dio, Lui mi risponderà. E spesso facciamo così perché vogliamo che Dio ci risponda, per costringerlo a fare qualcosa per noi. Ma questo è l'ordine sbagliato. Dio ha l'iniziativa ed è l'uomo che risponde. Le opere che faccio non le faccio perché Dio risponda nei miei confronti Ora, Signore, io farò questo e questo e questo per te, se tu farai questo per me. Non servono per obbligare Dio ad agire nei nostri confronti. Le opere che faccio sono la mia risposta a quello che Dio ha fatto per me. Paolo, essendo destinatario di questa grazia, è rispondendo a questa grazia che ha operato più di tutti gli altri apostoli. Come disse Gesù, colui a cui tanto è perdonato, tanto ama. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E questo avrebbe conseguenze terribili. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione. Ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo, i nostri cari, sono perduti. Se noi speriamo in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. La nostra speranza è nella vita eterna, che ci appartiene in Gesù Cristo. E se Cristo non è risuscitato, allora tutto va a rotoli. La fede è vana, la predicazione è vana, la speranza è vana. Paolo continua dicendo, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che dormono, coloro che muoiono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Così Paolo parla di Adamo che ha portato la morte a tutta l'umanità con il suo peccato. In Romani capitolo 5, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Adamo ha portato la morte su tutti gli uomini, ma Gesù ha portato la vita. Così come un solo uomo ha portato la morte, allo stesso modo per mezzo di un solo uomo molti saranno giustificati e avranno la vita eterna e la speranza della vita per mezzo di Lui. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano. La parola primizia, come la parola primogenito, indicano spesso non necessariamente il primo in ordine sequenziale, ma il più importante. Ma qui naturalmente si parla dell'ordine sequenziale. Cristo la primizia, il primo ad essere risuscitato dai morti. Ora, prima di questo, i santi dell'Antico Testamento, quando morivano, andavano nell'Hades in una sorta di area a parte. Nel capitolo 16 del Vangelo di Luca, Gesù ci dice che c'era un certo uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era un uomo povero che ogni giorno andava davanti alla sua porta, sperando di mangiare le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Questo povero uomo era coperto di piaghe, e dei cani venivano a leccargli queste piaghe. Così Gesù la dipinge come una situazione davvero pietosa. E il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Poi anche il ricco morì, e nell'Hades era nei tormenti. Così alzò gli occhi e vide da lontano Abramo, e Lazzaro, il povero, che veniva consolato da Abramo. E disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito, per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato, e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, e Lazzaro non può venire da te, né tu puoi venire da questa parte. Ma quello disse: ti prego allora, manda Lazzaro a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ora, l'insegnamento di Gesù mostra che prima della sua morte, l'Ades era suddiviso in 2 parti distinte. Da una parte c'erano quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, dall'altra c'erano quelli che aspettavano il giorno del giudizio finale, quando in Apocalisse capitolo 20 la morte e l'Ades restituiscono i loro morti. Ora, quelli che aspettavano l'adempimento della promessa di Dio, i patriarchi dell'Antico Testamento e tutti gli altri. È detto in Ebrei capitolo 11 che tutti loro morirono in fede, non avendo ricevuto le cose promesse, ma avendole viste da lontano, essi le hanno accolte con gioia e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Ehi, io cerco la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Questo mondo non è casa mia, sono solo di passaggio. Io sto cercando la città di Dio, il regno di Dio. E quindi sono morti in fede, non avendo ricevuto la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Non potevano giungere alla perfezione finché non ci fosse stato il sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Non è possibile che il sangue di tori e becchi possa togliere via i peccati di una persona. Tutto quello che potevano fare questi sacrifici era coprire il peccato e guardare avanti per fede al sacrificio perfetto che sarebbe stato offerto quando Gesù, come unigenito figlio di Dio e come l'agnello di Dio, sarebbe morto per i peccati di tutto il mondo e li avrebbe tolti via. Ora Pietro ci dice in Atti capitolo 2 che Gesù, quando è morto, è disceso nell'Ades, ma non è possibile che rimanesse nell'Ades, perché Dio gli aveva fatto la promessa: tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quindi Pietro dice a quelli di Atti capitolo 2: questo stesso Gesù Dio lo ha risuscitato dai morti. Ora Paolo ci dice in Efesini capitolo 4 che quando Gesù è disceso nelle parti più basse della terra, e se vi ricordate Gesù aveva detto ai farisei che cercavano un segno: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, allo stesso modo il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Mentre stava questi 3 giorni e queste 3 notti nel cuore della terra, secondo Efesini, lui ha predicato a quelle anime che si trovavano lì in prigione, e quando è asceso ha portato con sé questi prigionieri, Abramo, Lazzaro e tutti gli altri che stavano aspettando lì l'adempimento della promessa di Dio. Ha portato con sé dei prigionieri, li ha liberati dalla loro prigionia. Ora, se tornate alla profezia del Messia in Isaia 61, lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, parlando della prigione della morte. Cristo è la primizia di quelli che risuscitano dalla morte. Il Vangelo di Matteo al capitolo 27 dice: e i sepolcri si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e furono visti camminare per le strade di Gerusalemme dopo la risurrezione di Gesù. Ha portato con sé dei prigionieri. Lui ha aperto le porte della prigione ai santi dell'Antico Testamento quando è risuscitato. Cristo, primizia di coloro che dormono e che risuscitano. Ora, questo gruppo sarà completato quando verrà il giorno del Signore. e Gesù è pronto per tornare sulla terra con i suoi santi, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ma in questo momento la prima resurrezione è qualcosa che si sviluppa in un certo periodo di tempo. È iniziata con Gesù Cristo, lui è la primizia, e continua per ogni figliuolo di Dio che vive e che crede in Gesù Cristo. Mentre si addormenta in Cristo, la prima resurrezione continua e sarà completa quando i santi martiri della tribolazione entreranno nel regno celeste. Con questo finisce la prima resurrezione. La seconda resurrezione dei morti, quella degli ingiusti, non avrà luogo finché non sarà terminato il regno millenario di Gesù Cristo. Il giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. Quando Giovanni vede il trono di Dio, i libri vengono aperti, la morte e l'inferno restituiscono i loro morti, e tutti sono lì davanti a Dio e vengono giudicati secondo le cose scritte in questi libri. Questa è la seconda resurrezione. E così Paolo ci dice l'ordine qui, ognuno secondo il suo ordine. Cristo, la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Cioè il numero sarà completo quando Gesù ritornerà. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Ora, questo non avverrà finché non avrà regnato sulla terra per 1000 anni. Quando Gesù inizierà il suo regno millenniale sulla terra, Satana verrà legato e confinato nell'abisso. Ma verso la fine dei 1000 anni, Satana sarà liberato dall'abisso e radunerà tutte le genti, tutte le nazioni, per far guerra contro Gesù. E a quel punto l'arcangelo Michele si alzerà contro di lui. Satana sarà sconfitto e gettato nella Geenna, lo stagno di fuoco. Poi il giudizio di Dio, e gli empi saranno gettati anch'essi nella Geenna. E così tutta la creazione sarà in ubbidienza all'autorità di Gesù Cristo. Egli avrà sconfitto tutti i ribelli contro Dio. Vedete, in principio Dio creò i cieli e la terra. C'era un solo governo nell'universo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce. E tutte le creature nell'universo erano sottomesse a questo governo. Ma un giorno una creatura di Dio meravigliosa e assai brillante, chiamato figlio del mattino, Lucifero, che era perfetto in bellezza e perfetto in sapienza e in tutte le sue vie, fino a che l'iniquità non si è trovata in lui. E ha detto nel suo cuore: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E Satana, Lucifero, si è ribellato all'autorità di Dio e ha formato nell'universo un secondo regno, un regno che era contrario al primo regno, in ribellione contro il primo regno, un regno di morte e oscurità. Ma un giorno Gesù Cristo porrà fine alla ribellione di Satana, in modo definitivo. E quando ogni nemico di Dio sarà giudicato e condannato, allora Gesù consegnerà questo regno perfetto al Padre. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza, che si sono ribellati contro l'autorità di Dio. E così in principio Dio, un solo governo, e alla fine Dio, e di nuovo il solo governo di Dio in tutto l'universo. Tutte le creature dell'universo, ancora una volta in completa obbedienza e in armonia con il governo di Dio. Un'epoca senza fine. E allora Dio mostrerà nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Un futuro meraviglioso aspetta i morti che risuscitano. Ma se i morti non risuscitano, allora sì che siamo i più miserabili di tutti. Tutto quello che abbiamo è questo mondo schifoso. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E la morte e l'inferno saranno gettati nella Geenna, saranno distrutti. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Ora questa è opera del Padre. Se vi ricordate, Dio disse a Gesù nel Salmo 110, «Siedi alla mia destra finché non avrò fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». E in Filippesi 2, «Perciò Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Dio metterà tutte le cose sotto di Lui, in sottomissione. Ma naturalmente ogni cosa tranne Dio stesso, che ha messo tutto sotto l'autorità di Gesù. Dio ne è eccettuato, dato che è Lui che mette ogni cosa sotto l'autorità di Gesù, Lui stesso non è sotto l'autorità di Gesù. E così è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Un solo governo, il governo di Dio, il governo della vita e della luce, e ora tutto gli è finalmente sottomesso. Ora, Gesù si è assoggettato al Padre quando ha preso la forma di un essere umano. La Bibbia ci dice che lui era con Dio e che non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma ha umiliato se stesso e ha preso la forma di un uomo, ed è venuto come un servo, ed è stato ubbidiente fino alla morte, la morte della croce. Ed è per questo che Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato questo nome che è al di sopra di ogni altro nome. Così Gesù, mentre era qui sulla terra, dichiarava: «Sono venuto per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato», e diceva: «Io faccio sempre le cose che piacciono al Padre». E nel giardino disse: «Se è possibile, allontana da me questo calice, non di me, non la mia, ma la tua volontà sia fatta». E così si è sottomesso al Padre, divenendo di poco inferiore agli angeli, per poter soffrire e morire per tutti gli uomini. E ora Dio lo ha sovranamente innalzato. Lui disse: «Padre, glorificami della gloria che avevo presso di te, prima che il mondo fosse». E il

quando l'ultima ribellione sarà sconfitta, alla fine del suo regno, allora andrà dal Padre e gli consegnerà un mondo che è stato perfezionato per mezzo della grazia e dell'amore e del sacrificio che Gesù ha fatto per noi, rendendo possibile per noi far parte del regno eterno di Dio. E a quel punto, secondo quello che dice qui Paolo, lui stesso si sottometterà ancora una volta al Padre, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Questo è l'unico passo della Scrittura dove è menzionato il battesimo per i morti. E viene menzionato all'interno di un'argomentazione contro il pensiero di quelli che dicevano che non esiste la resurrezione. Ora, quelli di Corinto, come ho più volte detto, erano un disastro e avevano ogni tipo di problemi, carnalità, divisioni. Avevano ogni tipo di dottrine e credenze sballate. E questa epistola è un'epistola di correzione, perché ha lo scopo di correggere tutti questi problemi che c'erano a Corinto. Evidentemente a Corinto c'erano delle persone che si facevano battezzare per i morti. Ora, qui non c'è alcuna condanna relativa a questa pratica, come non c'è alcun elogio, alcuna lode per questa pratica. Dice solo che lo facevano. Ma Paolo sta sottolineando come sia del tutto incoerente. Non vedete, sciocchini? Se non c'è la resurrezione dai morti, allora che senso ha questa pratica del battezzare i morti? Perché lo fate se i morti non risuscitano, se non c'è la resurrezione? E così sta solo mostrando loro che le loro pratiche erano incoerenti rispetto a quello che credevano. Ora, prendere questo e farne un rituale all'interno della Chiesa sarebbe completamente sbagliato. Nelle regole dell'interpretazione, o meglio nelle regole che sono state definite per l'interpretazione della Scrittura, chiamate in teologia leggi dell'ermeneutica, cos'è che accettiamo come pratica comune nella Chiesa oggi? La legge dell'ermeneutica dice che se qualcosa è stato insegnato da Gesù Cristo, se è stato praticato nel libro degli Atti e insegnato nelle epistole, allora lo accettiamo come pratica generale per la Chiesa oggi. Per esempio, la cena del Signore è stata insegnata da Gesù Cristo. La cena del Signore è stata praticata nel libro degli Atti, quando si incontravano e rompevano il pane insieme nelle case. E c'è l'insegnamento della cena del Signore qui nel capitolo 11 di Prima Corinzi. Perciò insegnata da Cristo, praticata dalla Chiesa negli Atti e insegnata nelle epistole. Quindi l'accettiamo come pratica della Chiesa oggi, e così ci raduniamo intorno alla mensa del Signore e prendiamo parte insieme alla cena del Signore. Il battesimo in acqua, insegnato da Gesù Cristo, praticato nel libro degli Atti, è insegnato in Romani, capitolo 6, perciò accettiamo il battesimo in acqua come una pratica legittima della Chiesa oggi. Il lavaggio dei piedi, insegnato da Gesù Cristo, ma non lo troviamo praticato da nessuna parte nel libro degli Atti. Non vediamo mai la Chiesa che si raduna e si lavano i piedi. Non c'è alcun insegnamento in senso dottrinale nelle epistole, eccetto per un esempio in cui c'è una donna che veniva lodata perché lavava i piedi ai discepoli. Il lavaggio dei piedi viene praticato da alcuni gruppi oggi, ma dalla Chiesa in generale non viene praticato, perché non risponde pienamente a questi criteri. Ma ci sono gruppi qui e lì che praticano il lavaggio dei piedi durante delle riunioni speciali. Ora, io presumo che se vivi nelle foreste dell'Oregon potrebbe essere appropriato avere il lavaggio dei piedi. Noi stavamo quasi per farlo qui a Calvary Chapel durante il periodo degli hippie, ma per altri motivi. Volevamo solo proteggere la moquette. Abbiamo preso in considerazione di fare il lavaggio dei piedi durante il periodo degli hippie, quando tutti andavano a piedi scalzi. Allora sì, sarebbe stato appropriato. Ma ora che tutti siamo tornati ad essere formali, non ce n'è bisogno. Quindi, seguendo lo stesso criterio, qui si fa menzione di questa pratica, ma non è insegnata come dottrina. Non viene elogiata. Non se ne parla come qualcosa che dovrebbe essere fatto. Rientra solo in questo discorso qui che le loro pratiche non sono coerenti con quello in cui credono. Eppure, ad esempio, i

0: mormoni ne hanno fatto qualcosa di molto importante, del battesimo per i morti. Ecco perché hanno tutti gli archivi delle genealogie. Così puoi andare e trovare tutti i tuoi parenti che sono morti, e puoi farti battezzare per loro. E naturalmente, se puoi farti battezzare per i tuoi parenti morti, allora li puoi salvare dall'inferno, e loro quindi possono essere salvati, se tu ti fai battezzare per loro. E quindi è molto importante che ti fai battezzare per i tuoi parenti morti, per salvarli dalla distruzione. Potrei dire molto a riguardo, ma preferisco andare avanti. Comunque, ci sono dei mormoni che cercano di contattare i loro parenti morti per chiedere il loro consenso a farsi battezzare per loro, e così cadono nello spiritismo, nel cercare di contattare i morti. Questo non lo sanno tutti, non viene fatto da tutti i mormoni, ma da molti di loro sì. E questa pratica del battezzarsi per i morti, il passaggio successivo è proprio questo: chiedere il loro consenso per farsi battezzare per loro. Ma è qualcosa di estremo e non volevo parlarne. E perché metteremo a repentaglio la nostra vita ogni giorno se non c'è resurrezione? Sarebbe stato sciocco per me passare per tutte queste persecuzioni e tutto il resto. Perché l'avrei fatto se non c'è la resurrezione? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se morti non risuscitano, allora seguiamo la filosofia degli epicurei, i concetti degli umanisti. Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti, e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Quindi alcuni di voi non hanno davvero questa conoscenza. E io parlo a vostra vergogna. Ma dirà qualcuno: come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? Ora, la Bibbia insegna che quando Gesù tornerà per la sua Chiesa, quelli che dormono in Cristo, Lui li porterà con sé alla sua venuta. Quindi quando il Signore tornerà per prendere la sua Chiesa, quelli, i nostri cari che sono già andati avanti, verranno con il Signore ad incontrarci. Il Signore li porterà con sé alla sua venuta. Ma che corpo avranno quando Lui tornerà? Quando il Signore tornerà per noi e i nostri cari che sono morti, che tipo di corpo avranno? Li riconosceremo? E Paolo dichiara questo perché loro lo dicevano in modo ironico, per prendere in giro. Ah sì? Allora come risuscitano i morti? E con quale corpo verranno? E Paolo risponde stolto: quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Voglio dire, vuoi prendere in giro l'idea della resurrezione? Vuoi scherzarci su? Paolo si sta rivolgendo a quelli che dicevano non c'è nessuna resurrezione, quelli che affermavano non ci sarà affatto. E ora dice stolto: anche la natura insegna che esiste la resurrezione. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Tu dici che non puoi credere alla resurrezione? Stolto, la natura lo dimostra. La vita vegetale prende un seme, lo metti nel terreno, e questo germina, muore. Tu non pianti il corpo che sarà, ma quello che pianti è un seme nudo, e poi Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Posso tenere in mano un bulbo vecchio e brutto da vedere e pensare: che razza di cosa è questa? Brutta, tutta incrostata. E tu: beh, Chuck, questo è un gladiolo. Questo è un gladiolo? Ma stai scherzando? No, è proprio un gladiolo. Ma sei sicuro? Sì, certo. Così prendo questo vecchio bulbo incrostato, lo metto nel terreno, lo copro con la terra, e cosa gli succede? Muore, germoglia. Ma quando muore, si spacca in due, e da quella spaccatura esce un piccolo germoglio bianco. Le radici vanno in basso e il piccolo germoglio sale in alto, e appena esce ed entra a contatto con l'aria diventa verde, poi cresce e diventa uno stelo, escono dei boccioli e poi iniziano ad aprirsi e sono i fiori tra i più belli e colorati che ci siano: viola, bianco, rosso e bianco, rosso, rosa. E io dico: che fiore è questo qui, questo bianco tutto variegato di rosso? E tu: ciac, questo è un gladiolo. Ma dai, per chi mi hai preso? Vuoi dirmi che questo è un gladiolo? Prima mi dici che quel seme vecchio e tutto incrostato era un gladiolo, ora stai cercando di dirmi che questo fiore meraviglioso è un gladiolo? Stai scherzando? Vedete, tu pianti un seme nudo, Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Non pianti un bellissimo fiore. Non è che prendi quel bellissimo fiore, lo metti nel terreno e poi lo copri di terra. Tu pianti un semplice bulbo, poi quello muore e diventa un nuovo corpo, un corpo che Dio gli dà, secondo quanto ha stabilito. Quindi non pianti il corpo che sarà, ma solo un seme nudo, e Dio gli dà un nuovo corpo come ha stabilito. E Paolo dice: così è della resurrezione. E così un giorno, quando vedrete una creatura stupenda, con un sacco di bei riccioli scuri, e qualcuno vi chiede: chi è quello? Quello è Chuck. Ma dai, mi stai prendendo in giro? Ehi, è solo sbocciato, amico. Ora, non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Tutti abbiamo un diverso tipo di carne. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, e altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Il sole ha la sua propria energia, mentre la luna riceve la luce del sole, come pure i pianeti. E così ci sono diversi corpi celesti, diverse forme celesti, e ogni stella differisce dall'altra per gloria. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Ora parla del nostro vecchio corpo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Ora vivo in un corpo naturale, ma il vero me non è questo corpo. Il vero me è spirito. Il vero me è spirito. Ma il corpo è qualcosa che Dio mi ha dato perché io possa esprimermi per mezzo di esso, esprimere il vero me. Quindi ciò che sono, ciò che sento, ciò che penso, posso comunicarlo a te grazie al mio corpo. E tu a tua volta puoi relazionarti con me, quello che sei, quello che senti, per mezzo di questo mezzo che è il tuo corpo. E così per mezzo del corpo noi possiamo entrare in relazione l'uno con l'altro. Io arrivo a conoscerti, arrivo a capirti, arrivo ad apprezzarti, arrivo ad ammirarti, arrivo ad amarti. È questo quello che Dio aveva in mente, che noi potessimo avere una relazione di amore, grazie al mezzo del nostro corpo. Ma il corpo non è me, ma solo il mezzo con cui io esprimo me stesso. E un giorno questo corpo corruttibile sarà piantato in terra, questo corpo debole sarà piantato in terra, questo corpo ignobile sarà piantato in terra. Ma risorgerò in gloria, in incorruttibilità, in onore, perché c'è un corpo naturale che sarà piantato nel terreno, ma c'è anche un corpo spirituale, e c'è un nuovo corpo che mi sta aspettando. Ora, tra un po' arriveremo a Seconda Corinzi capitolo 5, e Paolo prosegue questa stessa lezione, e dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, sta parlando di questo nuovo corpo. Dio ha preparato un nuovo corpo per me, un edificio fatto da Dio, non fatto da mano d'uomo, un edificio eterno nei cieli. E noi che siamo in questo corpo gemiamo, desiderando di poterlo lasciare, non per essere uno spirito senza corpo, ma voglio trasferirmi nel nuovo edificio, nella nuova abitazione, il mio nuovo corpo. Voglio essere rivestito del mio nuovo corpo, che è dal cielo, perché so che fino a che vivrò in questo corpo sarò assente dal Signore, lontano dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo ed essere presente con il Signore, in quel nuovo corpo. Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararne una per voi». Sta parlando del nuovo corpo che è andato a preparare per te, una nuova gloriosa dimora in cui un giorno si trasferirà il mio spirito. Io sono sempre molto interessato alle capacità di questo corpo. Ho sempre cercato di scoprire i limiti nelle capacità di questo corpo. Ed è sempre interessante scoprire quanto questo corpo possa saltare in alto, quanto veloce possa correre e cose del genere. Quando metti alla prova il tuo corpo fino ai suoi limiti, sarà davvero molto interessante scoprire i limiti dei nostri nuovi corpi, che sono certo saranno assai superiori a questi. Ora, c'è un corpo naturale, c'è un corpo spirituale. Così sta anche scritto, versetto 45, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Gesù Cristo, è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima. Prima è venuto Adamo, il naturale, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo, Gesù, che è il Signore, è dal cielo. Quindi io ho ricevuto un corpo come Adamo, ma uno di questi giorni riceverò un nuovo corpo, come Gesù. Sarò a sua immagine, a sua somiglianza. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Il secondo corpo è dal Signore, il corpo spirituale, il corpo celeste. E qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Ma carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, quindi devo avere un nuovo corpo. Un nuovo corpo che sarà simile al corpo di Cristo, il suo corpo spirituale e celeste. È così che sarà il mio nuovo corpo. Ora, quando Dio ha fatto il corpo in cui viviamo al presente, l'ha tratto dalla terra, perché se polvere e polvere ritornerai, era riferito al corpo dell'uomo. È stato tratto dalla terra. E gli stessi 17 elementi che compongono la polvere della terra sono gli stessi 17 elementi che compongono il tuo corpo. Un piccolo bambino, quando sua madre gli ha detto che siamo stati tratti dalla polvere, alcuni giorni più tardi è corso in cucina tutto eccitato e le ha detto: «Mamma, vieni presto, ho appena guardato sotto il letto e ci deve essere qualcuno o che sta venendo o che sta andando via». Ma questo era riferito al corpo, non a te, non allo spirito. E questo corpo non solo è stato fatto dalla terra, ma è stato fatto per la terra, è terreno. E così Dio ha disegnato il tuo corpo per esistere nelle condizioni ambientali del pianeta Terra. Il tuo corpo è disegnato per resistere ad una certa pressione per centimetro quadrato. Il tuo corpo è stato disegnato per prendere l'ossigeno dall'atmosfera in cui viviamo, che è composta da azoto e ossigeno, in percentuale di 78 e 20. Per il resto è composta da altri gas, neon e altri. Disegnato per la Terra. Il corpo non è stato disegnato per lo spazio, non è stato disegnato per la stratosfera, non è stato disegnato per la Luna, o per Marte, o Venere, o Giove. È stato disegnato solo per la Terra. Ora, se vuoi portare il tuo corpo fuori dalla Terra, devi portarti appresso delle attrezzature artificiali, altrimenti non puoi sopravvivere. Queste persone che vanno sulla Luna devono portarsi delle attrezzature artificiali. Vediamo che indossano una tuta pressurizzata, una tuta spaziale che mantenga quella certa pressione. Vediamo le bombole di ossigeno e azoto sulle loro spalle, altrimenti non avrebbero la stessa percentuale che c'è nell'atmosfera. Devono avere tutte le attrezzature necessarie per ricreare l'ambiente della Terra, per poter sopravvivere sulla Luna. Perché il corpo non è stato fatto per la Luna. Il tuo corpo non è stato fatto per il cielo. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Il vostro corpo è stato fatto per la terra, ma Dio vuole portarti alla sua presenza gloriosa, nei cieli. E per fare questo, anziché darti delle tute spaziali e delle bombole di ossigeno e azoto, delle scarpe pesanti per saltellare qui e lì, Lui ha preparato un nuovo corpo per te, disegnato per le condizioni ambientali del cielo. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è chiamata sonno, perché tutto quello che fai è trasferirti dal vecchio corpo, la tenda, nella nuova casa che Dio ha preparato per te. Tutto qui. Notate di nuovo, il corpo che viene fuori non è il corpo che avete piantato. Quello che avete piantato era semplicemente un seme nudo, ma Dio gli ha dato un corpo come Lui ha stabilito. Io avrò un nuovo corpo. Non so se assomiglierà in qualche modo a questo corpo, e sinceramente non mi importa molto. Sarà come Dio ha stabilito, e se piacerà a Lui, piacerà anche a me. Mi aspetto però molti miglioramenti. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Cioè questo corpo corruttibile non può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità, e questo mortale rivesta l'immortalità. Così Paolo qui porta loro una nuova rivelazione, un mistero, qualcosa che non è stato ancora rivelato dal Signore fino a questo momento, e cioè che ci sarà una gloriosa trasformazione nei figliuoli di Dio. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio. Questo è ciò che viene chiamato il rapimento, quando tutti noi saremo mutati, trasformati, e questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, questo mortale rivestirà l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Noi saremo mutati, riceveremo un nuovo corpo adatto all'ambiente celeste. Un'ultima illustrazione di questo. Il bruco ha un piccolo corpo molto interessante, disegnato per strisciare sulla terra, e questo piccolo bruco striscia per i campi. E una volta li ho osservati mentre attraversavano l'autostrada nei caldi giorni d'estate, e io ho camminato per strada nei caldi giorni d'estate, e credetemi, quell'asfalto nero può diventare davvero rovente. E posso immaginare questo piccolo bruco con tutti questi piedi che attraversa l'autostrada dopo aver attraversato i campi, che probabilmente dice: oh, sono davvero stanco di questi piedi bollenti, come vorrei poter volare. E questo piccolo bruco potrebbe pure provare a volare, Potrebbe provare ad arrampicarsi su un albero e saltare giù da un ramo, muovendo le braccia più veloce che può. Ma il suo corpo non è disegnato in modo aerodinamico. È disegnato solo per strisciare a terra o lungo un muro. E così il corpo cade. Ma un giorno questo piccolo bruco striscia su per il muro di casa tua, secerne una specie di colla e si attacca sotto il tuo davanzale e si forma un bozzolo tutto intorno. E dopo un certo periodo di tempo guardi quel bozzolo che pende e vedi che qualcosa dentro inizia a muoversi e a dimenarsi in modo convulso. E se continui a guardare, dopo un po' vedrai che si apre e appaiono due magnifiche ali color giallo e nero, e rimane lì sul bozzolo per un po', e poi quella farfalla tigrata inizia a volare per il giardino, poi supera la staccionata e infine scompare. Cosa è successo? Una metamorfosi, un cambiamento di corpo che gli ha permesso di vivere in un nuovo ambiente completamente diverso. Non più piedi sporchi e bollenti, ora può volare. Quando mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo, in rovina, un disastro, certe volte dico: Dio, sono così stanco di questi piedi sporchi e bollenti, come vorrei poter volare. Vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità, e poi prenderò il volo verso il cielo per essere sempre con il mio Signore. E quando Lui tornerà per regnare sulla terra, allora tornerò anch'io, ma a quel punto avrò il mio nuovo corpo, nuove capacità, e chissà come sarà. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. C'è una cosa gloriosa circa quello che fai per il Signore, è che non è mai invano. Sapete, spesso ho messo tempo ed energie in progetti particolari, ho lavorato duramente, solo per vederli crollare. Quando pensi: ah, finalmente l'ho realizzato, e poi vedi crollare tutto, tutte quelle energie, tutto quel tempo, a rotoli, e pensi: mamma mia, che spreco di tempo ed energie. Non puoi dire mai questo di qualcosa che fai per il Signore. La vostra fatica per il Signore non è mai vana, mai vana. Non hanno accettato il Signore, non si sono convertiti. A posto così. Dio non paga in base a commissioni, ma solo stipendi. Ti paga per il lavoro che fai, non per i risultati che ottieni con il tuo lavoro, ma solo per il fatto che lavori per Lui. Perciò abbondate nell'opera del Signore, perché non è mai invano. Ora Paolo scrive loro che vuole andare a Gerusalemme e vuole portare con sé del denaro per la chiesa lì, da parte delle chiese dei gentili, come gesto di generosità, perché i santi di Gerusalemme stanno attraversando un periodo molto difficile, hanno davvero un bisogno economico nella chiesa di Gerusalemme, ma hanno sempre questa sorta di atteggiamento scostante nei confronti dei gentili. Così Paolo spera che questa offerta possa porre fine a questo atteggiamento. Se lui va da loro portando un'offerta generosa da parte delle chiese dei gentili, per mostrare ai giudei che loro sono fratelli vostri, vi amano, siamo tutti parte del corpo di Cristo. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, cioè i santi di Gerusalemme, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia, ogni primo giorno della settimana, il che sembra indicare che si riunivano di domenica. Ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Paolo non voleva che raccogliessero l'offerta mentre lui si trovava lì. Voleva che lo facessero prima che lui arrivasse. Quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Or verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Ora i piani di Paolo qui sono completamente aperti. Quello che il Signore permetterà. Ora questo è quello che spero di fare. Questo è il mio piano. Passerò per la Macedonia, sopra la Grecia, e poi scenderò a Corinto. Quindi vorrei che fosse tutto pronto riguardo a questa offerta. E spero di trascorrere forse tutto l'inverno con voi, se il Signore lo permette. Sapete, è sempre buono quando cammini con il Signore lasciare le cose un po' aperte, essere flessibili. Qualunque cosa ha in mente il Signore. Credo che certe volte facciamo l'errore di fissarci così tanto nelle nostre routine, che non vogliamo che Dio cambi i nostri piani. Sapete, un buon metodo per non essere disturbati è quello di aspettarsi sempre di essere disturbati. Se mi aspetto sempre che Dio mi disturbi, in ogni momento, allora non sarò mai disturbato quando lo fa. Ma se cerco di ordinare la mia vita, per filo e per segno, fino all'ultimo dettaglio, allora sarò davvero disturbato quando sarò disturbato. Ma se mi aspetto di essere disturbato, allora non sarò mai disturbato, perché me lo aspetto. Giacomo dice, voi dite oggi o domani andremo qui e lì, faremo questo, faremo quello. Dice, dovreste invece dire se piace al Signore, noi faremo questo o quello. Perché voi non sapete ciò che accadrà domani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Voi non sapete in realtà, quindi è meglio dire se piace al Signore. E così Paolo qui, se il Signore lo permette, questo è quello che penso di fare, sperando che Dio lo permetta, lo voglia. Ma lascia tutto aperto. Lascia uno spazio per la guida di Dio. Questo è quello che vorrei fare, quello che spero di fare, quello che ho progettato di fare, se il Signore lo permette. Or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, cioè fino a giugno. Poi spero di passare in Macedonia e da lì scendere e trascorrere l'inverno da voi. Corinto è un posto magnifico dove passare l'inverno. E così trascorrere l'inverno lì a Corinto prima di partire per Gerusalemme, desiderando naturalmente di essere a Gerusalemme per la festa di Pentecoste. Resterò qui ad Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Mi piace questo. Me ne starò qui intorno perché ci sono molti problemi, molti nemici, molti avversari. Così me ne resto qui per un po'. Sapete, quando ci sono avversari, generalmente è il tempo di scappare. Molti avversari in giro, è meglio togliersi di torno. Ma questa era una sfida per Paolo. Oh, che vengano pure le sfide per l'opera di Dio. C'è una grande porta aperta. Ci sono molti avversari, ma è una grande opportunità. Così me ne resto qui per un po'. Le cose promettono bene. Ci sono grandi opportunità. Molti avversari, ma grandi opportunità. Ora, se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore. Non lo spaventate, è un giovane, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi. Ora, se vi ricordate, quando Paolo scrive a Timoteo, gli dice «Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, eccetera». Ed ora lo scrive alla Chiesa. «Non disprezzatelo». È solo un ragazzo, ma si adopera per il Signore, come faccio io. E in un'altra epistola Paolo scrive di Luca, non ho nessuno che ha il mio stesso peso e la mia mente come Luca. Luca era uno stampo di Paolo, aveva assimilato la sua stessa visione. E Paolo dice non c'è nessuno che vede le cose bene come le vede Timoteo, quindi scrive loro ricevete Timoteo. Lui serve il Signore come faccio io, non disprezzatelo. Ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Quindi aiutatelo nel suo viaggio, perché sto aspettando che venga qui da me. Or quanto al fratello Apollo, Ora vi ricordate sicuramente che all'inizio di questa epistola Paolo parla di Apollo, del fatto che alcuni dicevano io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono di Paolo. E poi dice uno pianta, l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato e Dio ha fatto crescere. Colui che pianta non è cosa alcuna e colui che annaffia non è cosa alcuna. È Dio che fa crescere. E ora Paolo parla di Apollo. Ora quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora. Però verrà quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti, tutte le cose che fate, fatele con amore. Spesso Paolo, quando conclude le sue epistole, vi ricordate Romani 13, fa queste piccole e brevi esortazioni. Alla fine di Tessalonicesi fa queste brevi esortazioni. E anche qui piccole e brevi esortazioni. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi come uomini, virilmente, siate forti, fate ogni cosa con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Mi piace questo che dice Paolo, dedicarsi a qualcosa di buono. Si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque si adopera e si affatica nell'opera comune. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza. Quindi apprezzo molto che questi fratelli siano venuti a portarmi questo sostegno, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Le chiese dell'Asia vi salutano. Ora Paolo si trovava ad Efeso, vi ricordate? Aquila e Priscilla. Paolo aveva conosciuto Aquila e Priscilla a Corinto. Sembra che si siano convertiti con Paolo lì a Corinto. Lui li aveva conosciuti lì, ma poi si erano trasferiti ad Efeso ed ora collaborano con Paolo lì ad Efeso. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Le chiese non devono per forza incontrarsi dentro degli edifici, possono incontrarsi sotto gli alberi, possono incontrarsi nelle case, e dovunque due o tre sono radunati nel nome di Gesù, lì c'è una chiesa, perché il Signore è lì, radunati per adorare Lui, e quindi vi salutano insieme alla chiesa che è in casa loro. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Quindi Paolo detta la lettera fino a questo punto. Ora prende la lettera dalla mano della segretaria, a cui ha dettato la lettera. Si sforza di guardare dritto con gli occhi un po' strabici e dice «Questo lo scrivo io, di mio pugno». E così questa scritta con lettere grandi e tutte storte, perché non riusciva a vedere bene. E loro lo riconoscono. «Sì, questo è proprio Paolo. Guarda qua». E così il saluto di Paolo di sua propria mano. Se qualcuno non ama il Signor Gesù Cristo, sia anatema. Maranatà, cioè il Signore viene. Sia anatema. Anatema significa maledetto. Chiunque non ama il Signore Gesù Cristo è davvero maledetto. Maranatà, il Signore viene. Questa è l'attitudine mentale che dobbiamo avere in ogni momento. L'attitudine mentale con cui dobbiamo vivere in questa società materialistica, l'attitudine mentale con cui affrontiamo il materialismo del mondo. Il Signore viene. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Dobbiamo avere contatto con il mondo nel modo più leggero possibile, riconoscendo che il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo nelle cose temporali, nelle cose materiali. Siate più coinvolti nelle cose eterne, spirituali. Come vedremo in Seconda Corinzi, Paolo dice «Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen».
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione che riserviamo allo studio della parola di Dio. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo visto Gesù accusare i Sadducei di ignorare le sacre scritture e nello stesso tempo di non credere nella potenza di Dio. Ora vorrei leggere il resto di quello che Gesù disse ai Sadducei. Gesù disse loro: alla risurrezione non si prende e neanche si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 30. Gesù non dice che sono angeli i risorti e neppure che saranno angeli in cielo, ma i risuscitati, dice Gesù, saranno come angeli. In altre parole, in cielo sarà completamente diverso da qui sulla terra. Ora, continuando sull'argomento della risurrezione, Gesù aggiunge: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo e l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Egli non è l'Iddio dei morti, dice Gesù, ma è l'Iddio dei viventi. E le turbe, la gente, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 22 del suo Evangelo, versetto 31 fino al versetto 33. Questa è un'affermazione straordinaria fatta da Gesù. Infatti, cosa dobbiamo pensare di quelli che sono già morti? Cosa ne è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? Vedete, amici, essi sono stati semplicemente trasferiti dalla terra in un altro posto e, come dice Gesù, non sono morti, bensì sono vivi. E questa verità è valida anche per tutti coloro che si sono convertiti a Cristo e che sono perciò nati a vita nuova. A questo punto Gesù ha già messo a tacere sia gli erodiani che i sadducei. E intanto i farisei sono rimasti a distanza, sono rimasti a guardare, a osservare Gesù che ha avuto a che fare con questi due gruppi di persone. I farisei, come ormai senz'altro sapete, erano un partito religioso politico al tempo di Gesù. Essi volevano vedere restaurato il regno di Davide per potersi liberare dal dominio romano. Nel volere ristabilire un regno ebraico, si può dire che stessero dalla stessa parte degli erodiani, ma come partito religioso si opponevano ai sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi che abbiamo visto precedentemente, volevano tendere una trappola a Gesù. Così a questo punto si fa avanti un loro rappresentante con un'altra domanda molto interessante. Sentiamo insieme. Leggo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 22, dal versetto 34 fino al versetto 38. Ora i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono insieme. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. I farisei, come avete visto, mandano dunque un loro esperto con l'intento di mettere in difficoltà Gesù davanti alla gente, insomma per fargli fare una brutta figura. Ma Gesù non si trova in imbarazzo, anzi aggiunge ancora qualcosa alla sua risposta con le seguenti parole. Il secondo comandamento, dice Gesù, che è simile al primo, è il seguente: ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti, dice Gesù, dipendono tutta la legge e i profeti. Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetti 39 e 40. La risposta di Gesù è stata talmente precisa che se i farisei fossero stati almeno un tantino onesti, avrebbero dovuto dire: «Certamente abbiamo mancato a questi comandamenti e non possiamo essere salvati per mezzo della legge, delle opere. Perciò abbiamo bisogno di un Salvatore». E in quel momento il Signore Gesù, il Salvatore, era lì, era già all'ombra della croce. Le cose però andarono diversamente, a causa della durezza dei farisei. Così il Signore Gesù pose lui questa volta una domanda ai farisei, come leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 41 a 44. Ora, essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo: «Che ve ne pare del Cristo? Di chi è egli il figliuolo?» Ed essi gli risposero: «È figlio di Davide». E Gesù disse a loro: «Come dunque Davide, parlando per mezzo dello Spirito Santo, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto ai tuoi piedi?» Come poteva Davide, insomma, chiamare Signore il proprio figlio? Per rispondere correttamente, i farisei avrebbero dovuto dire che il figlio, per essere chiamato mio Signore da Davide, certamente avrebbe dovuto avere un'origine divina. Poi Gesù continua dicendo: «Se dunque Davide lo chiama Signore, come può egli essere suo figlio?» Questo è scritto in Matteo capitolo 22, versetto 45. Questa è dunque la domanda che Gesù pone ai farisei, e in questa domanda ci sono diverse implicazioni veramente straordinarie. Il Signore sta dicendo che Davide, il re Davide, scrisse il Salmo 110 spinto dallo Spirito Santo, e in quel Salmo chiamò il proprio figlio il mio Signore. Ma come poteva Davide chiamare il proprio figlio superiore a se stesso? L'unica risposta logica a questa domanda sta nella deità, nella divinità di Cristo Gesù. Gesù infatti è figlio e discendente di Davide, ma indubbiamente è più grande di Davide. E un discendente di Davide non avrebbe potuto essere maggiore di Davide, a meno che non avesse qualche caratteristica straordinaria che lo rendesse tale. Quindi, il fatto della nascita soprannaturale di Gesù ci fornisce l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di cui parla il re Davide nacque dalla sua stessa stirpe, pur essendo figlio di Dio, come afferma Luca nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 35. E io vorrei leggere insieme a voi questo versetto, dove è scritto così: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio». Queste furono le parole dell'angelo rivolte a Maria, mentre le preannunciava la nascita divina di Gesù. Gesù dunque è maggiore di Davide perché ha l'essenza di Dio, perché è la seconda persona della Trinità. Con questa domanda Gesù sta portando i farisei ad affrontare la realtà e a riconoscerlo come figlio di Davide e contemporaneamente come Signore di Davide. Ma la sua domanda, purtroppo, rimane senza risposta. E con queste parole si concludono i conflitti verbali con i capi religiosi. Infatti, leggiamo in Matteo capitolo 22, versetto 46, «E nessuno poteva replicare parola a Gesù. Perciò da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo». Quel giorno, almeno, i farisei desistono dal loro intento di cercare di mettere in difficoltà Gesù. Ormai hanno deciso che Gesù deve morire, e questa loro decisione è motivata dal loro orgoglio ferito e dal fatto che non vogliono riconoscere la divinità di Gesù. Un errore veramente grosso, che purtroppo ancora oggi delle persone commettono, cercando di negare la deità di Cristo Gesù. A questo punto, amici miei, abbiamo concluso lo studio del capitolo 22 di Matteo, iniziamo quindi il capitolo 23. In questo capitolo vedremo che Gesù mette in guardia le folle, la gente, dalla influenza negativa, nefasta degli scribi e dei farisei. Non solo, vedremo anche in questo capitolo che Gesù si scaglia violentemente contro queste classi religiose, perché veramente erano maestre in ipocrisia e allontanavano il popolo da Dio, come purtroppo spesso bisogna dire. La religione, le sette, allontanano il popolo, la gente da Dio. Infine, in questo capitolo vedremo che Gesù piange sulla sorte di Gerusalemme. Vedremo anche che questo capitolo conclude il conflitto fra il Signore Gesù e i capi religiosi, almeno lo conclude definitivamente. Leggeremo insieme parole molto dure in questo capitolo. Oserei dire che mai prima d'ora dalle labbra del nostro Signore erano usciti termini così crudi. Praticamente la sua è una condanna aperta della ipocrisia religiosa. Rileggendo attentamente questo capitolo, non si può fare a meno di provare un attimo di smarrimento, notando la veemenza e la crudezza di queste accuse di Gesù. Ma tutto questo lo dobbiamo rimandare al prossimo studio biblico, perché ormai il tempo è terminato. Perciò io vi saluto dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo oggi, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2, versi da 1 a 2. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ascoltiamo uno stacco musicale.

peccati. Questa dichiarazione tremenda la troviamo nella parola di Dio. Nessun altro libro al mondo ci aveva mai dichiarato con tanta chiarezza la verità circa la nostra condizione spirituale. Il mondo non sa nulla di Dio, e quando qualcuno parla e dichiara la verità, pochi sono quelli che prestano ascolto. Ma qui la parola è chiara. Eravamo morti, schiavi di un sistema satanico nel quale anche, da un certo punto di vista, ci compiacevamo. La nostra condizione di allora, alla luce dell'opera di grazia compiuta da Cristo, ci appare in tutta la sua drammaticità spaventosa. Morti, separati da Dio, condannati per l'eternità ad una pena ed un tormento irreversibili. Ma Dio

futuro è già una realtà del presente. Godiamo già da ora della libertà dei figli di Dio, anche se sappiamo che la piena realizzazione l'avremo con il ritorno di Gesù. Considerando questo grande amore che Dio ha avuto per noi, come rimanere insensibili davanti al triste spettacolo di coloro che ancora giacciono nelle tenebre spirituali più fitte, legati nell'ombra di morte, tiranneggiati dal principe delle tenebre? Se Dio ha vivificati noi, non potrà anche vivificare gli altri. Abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio. Dobbiamo dire queste cose, parlare alla gente ed annunciare la liberazione in Cristo. Che Dio possa allargare sempre più il numero dei salvati. Collaboriamo con Lui nell'opera di redenzione.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Riprendiamo, cari amici all'ascolto, l'argomento molto importante del matrimonio. Devo subito dire a chi è del parere che il matrimonio sia un contratto sociale tra due individui e nient'altro, che questo argomento forse non gli interessa troppo, ma comunque gli chiedo lo stesso di rimanere in ascolto fino alla fine di questa trasmissione, perché sarò felice di corrispondere insieme e sentire quello che pensa. A chi è comunque disposto a considerare che il matrimonio è molto di più, che al suo centro sta qualcosa di misterioso e di meraviglioso, che è stato creato da Dio e che raggiunge il suo stato più alto, il suo scopo finale, entro i limiti della struttura da Lui stabilita, ebbene, potrà trovare in queste trasmissioni dei pensieri da meditare e quindi da forse rivedere delle cose nella sua vita familiare. Adesso però, prima di andare avanti, ascoltiamo un brano musicale che ci viene offerto dalla regia.

e sui principi della Bibbia. Ed io sono convinto che questi siano altrettanto veri e validi oggi come il giorno che furono scritti. Per la nostra epoca è vero e difficile accettare un simile concetto. Qualcuno ha definito un cristiano come uno che vive in compagnia con Gesù Cristo, ed è appunto precisamente questa linea che vogliamo seguire nel considerare la vita familiare. Potremmo estendere questa definizione e dire che una famiglia cristiana è una famiglia che vive in compagnia con Gesù Cristo. Per cui il segreto di una vita familiare felice è, a mio avviso, fin troppo semplice, cioè coltivare la relazione della famiglia con Gesù. Nessun aspetto della nostra vita deve essere lasciato fuori di questa relazione. Non vi è problema che dobbiamo affrontare che non trovi qui la sua soluzione. Allora, come può una famiglia coltivare la sua relazione con Gesù? Ed ecco lo scopo di queste nostre trasmissioni sulla famiglia: suggerire alcuni modi di coltivare questa relazione con Gesù Cristo, perché il fatto basilare della fede cristiana, cari amici, è questo: che il Signore vive. Allora, il primo modo, a mio avviso, di come coltivare questa relazione con il Signore Gesù consiste nello stabilire l'ordine divino nella nostra casa, cioè il giusto rapporto di ordine e di autorità fra i vari membri della famiglia. Un altro modo consiste nella pratica della presenza di Gesù, cioè nel sensibilizzarci alla sua presenza invisibile, sviluppando la nostra percezione spirituale e imparando a riconoscere la sua via e la sua volontà per la nostra famiglia. E solamente tramite la pratica della presenza di Gesù le nostre famiglie diventano veramente cristiane. Non di meno ha una certa priorità funzionale, perché questo contribuisce a creare l'atmosfera in cui sia possibile praticare la presenza di Gesù. Quando stabiliamo l'ordine divino nella nostra famiglia, si crea un'atmosfera in cui Gesù si sente a suo agio. Allora lo Spirito Santo può portare avanti la sua opera, istruirci e guidarci nel genere di vita familiare per il quale Dio ci ha creati. Leggiamo a questo punto per un attimo la posizione della coppia secondo il Nuovo Testamento. In una precedente trasmissione abbiamo cercato di sottolineare quali siano i principi divini della coppia, sia prima che dopo la sua caduta. Naturalmente, questo non ha impedito che l'uomo, nell'accecamento prodotto dal peccato, abbia continuamente travisato il pensiero divino e cercato di dominare. L'uomo ha cercato di sopraffare la donna e la donna ha cercato di prevalere sull'uomo. E questa è la ragione per cui nel Nuovo Testamento vediamo appunto ribaditi i principi divini. L'uomo e la donna non sono posti su un piano di competitività, ma sono visti nella loro uguaglianza e responsabilità davanti a Dio. E a questo riguardo Gesù Cristo stesso ha mantenuto un atteggiamento, a mio avviso, inequivocabile. Non ha mai condiviso gli errori o i pregiudizi del suo tempo, anzi, ha cercato di abbatterli con il suo esempio. È interessante osservare che Gesù Cristo ha prestato uguale attenzione alla donna come all'uomo. Facciamo alcuni esempi. Nel capitolo 3 di Giovanni, Gesù si intrattiene con Nicodemo, un dottore della legge, un fariseo, per parlargli della nuova nascita. È comprensibile. Ma al capitolo 4 di Giovanni, cioè subito dopo, Gesù parla con la samaritana e si intrattiene su argomenti altrettanto sublimi come l'acqua viva e l'adorazione in spirito e verità. E questo anche a costo di scandalizzare i discepoli. Discepoli meravigliati per questo. Evidentemente condividevano il pensiero dei rabbini del tempo, che consideravano le donne inferiori di intelletto, incapaci di istruirsi. Dicevano: meglio bruciare le parole della legge che affidarle a delle donne. Gesù però non era di questa opinione. Un altro esempio. Gesù scelse i dodici, ma non si faceva accompagnare solo da loro. Il servizio delle donne che lo seguivano era ugualmente gradito. Alla croce Gesù Cristo ha mostrato uguale sensibilità sia verso il discepolo che amava Giovanni, sia verso sua madre. Andate a considerarlo, quando avrete un po' di tempo, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19 e precisamente i versetti 26 e 27.
Fu alle donne che il Cristo risorto si compiacque di affidare l'annuncio della sua resurrezione, anche se quando esse riferirono la cosa agli apostoli, quelle parole parvero loro un vaneggiare, cioè chiacchiere di donne. Sembra che Gesù abbia scelto questo modo proprio per sconfessare le loro opinioni sbagliate. E da questo proposito ritengo necessario sottolineare quale fosse il pensiero dell'apostolo Paolo, così spesso bistrattato ed accusato ingiustamente di essere un irriducibile antifemminista. Anche se ci sono dei passi che sembrano giustificare questo giudizio, dobbiamo ricordare che un loro attento esame rivela la preoccupazione di Paolo di mettere in evidenza le differenti responsabilità all'interno della coppia, sia nella casa che nella Chiesa. Così come ha voluto il Signore, senza che vi sia adombrato il pensiero di disprezzare la donna. Facciamo alcuni esempi anche a questo proposito. A Filippi, Paolo andò alle donne che erano presso al fiume e parlò loro del Vangelo. Fatti degli Apostoli, capitolo 16. Nella stessa città liberò la giovane che aveva lo spirito indovino, non tollerando che continuasse ad essere oggetto di sfruttamento. Un altro esempio. Fu proprio Paolo ad apprezzare la collaborazione di sorelle nell'opera missionaria, come per esempio Evodia e Sintiche, riportate nella sua epistola ai Filippesi. Come Febe, la diaconessa di Cencrea, riportata nella lettera ai Romani, ed altre donne ancora che cita nella stessa lettera ai Romani. Ed è ancora Paolo che per lo Spirito ricorda che davanti al Signore non c'è maschio né femmina, poiché voi siete uno in Cristo Gesù. Lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 28. Allora, in conclusione, che cosa possiamo dire? La contestazione di oggi può giustificarsi solo per il fatto che gli uomini si sono allontanati dai principi di Dio. E questo costituisce per noi cristiani uno stimolo a riferirci ed a sottometterci pienamente al Signore per testimoniare della sua verità. Infine, esaminando le Scritture, possiamo dire, constatiamo che la relazione uomo-donna è di uguale responsabilità davanti a Dio. Naturalmente, a ciascuno nella sfera che gli è propria. Ed è appunto nella misura in cui accettiamo la verità biblica che ritroviamo la nostra dignità e la felicità delle nostre famiglie. Naturalmente, cari amici, il nostro discorso non finisce qui. In una prossima trasmissione, ed anche in altre trasmissioni, continueremo ribadendo appunto il principio divino della posizione della coppia davanti a Dio.

Ebbene, mariti, mogli, eccoci di nuovo assieme per discutere ancora la situazione coniugale e di nuovo vi prego di prendere la vostra Bibbia e di aprirla alla prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Quest'oggi considereremo di nuovo il versetto numero 7 e per quelli di voi che non siete troppi destri con la Bibbia vi dico che questa epistola la troverete verso la fine della Bibbia, poche pagine prima dell'Apocalisse. L'avete trovata? Su, su, datevi da fare. Prima Pietro 3:7. Ci siamo? Orsù, leggiamo assieme. Primo Pietro 3:7 ci dice: parimenti voi mariti convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile. Nella scorsa trasmissione vi dissi che oggi avrei parlato un po' su questa frase, il vaso più debole, e per quelli di voi che mancasse di ascoltarci vi dirò che cominciamo a discutere la situazione coniugale e ci rivolgemmo ai mariti esortandoli a vivere con le loro mogli con comprensione. Dicemmo che dovevano fare tutto il possibile per capire la propria moglie studiando le sue attitudini, il suo carattere, i suoi desideri, essendo richiesti da questo versetto a vivere con la moglie in accordo a conoscenza e non in accordo ad ignoranza, e concludemmo osservando che questo richiede un intenso sforzo da parte del marito. Alla fine della trasmissione feci dei suggerimenti a voi mariti che avrete o no accettato. Ora voglio ripeterli perché la settimana scorsa non ebbi troppo tempo. Dissi che davvero dovevate sforzarvi per fare un'inchiesta e scoprire i desideri e le aspirazioni delle vostre mogli e di far questo regolarmente ogni giorno, perché questa è una cosa necessaria. Poi vi chiesi di cominciare a fare ogni giorno per le due successive settimane queste cosucce che vostra moglie apprezza, e se non avete ancora cominciato è meglio che vi diate a farlo oggi stesso. E a proposito, non andate a chiedere a lei quali siano queste cose che le piacciono. Facendo questo rovinereste tutto. Dovete scoprirle da voi mentre voi la pensate ogni giorno. E mentre voi mariti cercate di sforzarvi e fare il vostro meglio, voi mogli pure dovete cooperare, e se lui viene su con un'idea sbagliata, non cominciate a gridarlo. Ha provato, cerca di fare il suo meglio, almeno dategli un abbraccio per aver provato. Ed è per questo che ho suggerito una piccola cosa ogni giorno, qualche cosa che non costi denaro, qualche cosa che non comporti impegni maggiori, ma qualche cosa che, anche se risultasse in errore, non ci fosse troppo scompiglio. Così, un pensierino ogni giorno, sia che vi fermate a cogliere quattro fiori di campo per lei o cose simili. Voi sapete cosa può farla sorridere? Imparate i suoi gusti, ciò che la fa contenta, ciò che le piace e ciò che non le piace, e facendo questo lei noterà il vostro sincero sforzo e comincerà ad amarvi e a considerarvi un po' di più. Inoltre questo pure vi aiuterà anche a capire dove e come voi potete aver successo con lei. Ma ora voglio proseguire e voglio discutere questa frase, un vaso più debole. Voi ormai sapete che ogni sorta di studio e di ricerche tendono a dimostrare che la donna è generalmente più forte dell'uomo. Portano quei popò di cesti sulla testa che nessun uomo neppure si prova di farlo, fisiologicamente pure sono più resistenti dell'uomo e i loro corpi durano più a lungo di quelli degli uomini che usualmente sopravvivono. E certo voi tutti potete concedere che sì, le donne sono in gran lunga più forti e superiori di tanti uomini. E allora, la Bibbia è in errore? Naturalmente no. Vedete, qui non ci viene detto che la donna è più debole dell'uomo. Quello che qui Pietro vuol far capire è: e voi mariti convivete con esse in accordo alla conoscenza come col vaso più debole. Qui non c'è altro che un paragone. La scrittura ci dice che dobbiamo vivere con loro considerandole come se fossero fragili vasi. Come
come se fossero preziose porcellane. Nel libro dei Proverbi si legge che il prezzo di una brava moglie supera di molto quello delle perle. Vedete, una donna è di grande utilità e importanza per un uomo. La Bibbia dice che chi trova una moglie trova un tesoro, perciò il marito deve saperne tener cura, più cura di quanto egli ha per la sua automobile. No, io conosco tanti uomini che hanno più cura e fanno più moine e carezze alla loro automobile di quelle che fanno alla propria moglie. Sentono un piccolo scricchiolio e si danno subito da fare per vedere di che si tratti. Ci casca sopra un po' di polvere e là corrono a lavare, a pulire, a lustrare. Sembra che ci sono uomini che in verità spendono più tempo, più denaro e più cure per la propria automobile che per la propria moglie. Oh, che tragedia quando questo succede, quando un uomo negletta la creatura che Dio ha messo al suo fianco, con la quale egli può confidare e avere le più intime relazioni, e non solo fisiche, ma pure intellettuali ed emozionali, la creatura con la quale può condividere le sue gioie e i suoi dolori. Dio disse che non è bene che un uomo viva da solo, ed è per questa ragione che creò la donna. L'uomo necessita di una moglie, ha bisogno di tale intima relazione, ed è perciò una tragedia che così tanti uomini abusino questo grande dono che Dio ha dato loro, il dono di una compagna che supplisca a tutti i suoi bisogni. E così, invece di abusare questo dono che Dio vi ha dato, il dono di una moglie, voi dovete tesoreggiare e dovreste trattarlo come se fosse un vaso fragile, e questo non vuol dire di trattarlo come un vaso debole, ma anzi come qualche cosa di prezioso che può facilmente rompersi. Dovete trattarla, insomma, con la massima cura. Questo è quello che questo versetto ci dice. Voi non prendete un vaso di grande valore come un vaso cinese della dinastia Ming e dite: oh, ora cosa devo fare di questo coso? E poi lo sbattete giù sulla tavola. No, voi lo tratterete con la massima cura mentre lo trasportate curatamente, attenti di non inciampare, e poi lo posserete gentilmente su uno scaffale e vi fate ben certo che nessuno lo maneggia o lo tocchi. Ora, io non dico qui che voi dovete trattare la vostra moglie rinchiudendola da qualche parte, questa non è l'idea. Quello che dovete fare è di trattarla con la massima cura e affetto. Vedete, io conosco certi mariti che invece di trattare le loro mogli come vasi fragili e delicate, le trattano come gli spazzini trattano i bidoni della spazzatura. E voi li avete visti, no? Sapete quello che fanno. Arrivano là, vedono un bel bidone nuovo fiammante che qualcuno ha appena comprato, lo prendono, lo strascicano sul selciato, poi lo buttano sull'autocarro con un paio di calci, lo svuotano e poi bang, lo sbatacchiano sul marciapiede, e se per caso non è cascato al suo posto ce lo mandano con un altro paio di calci. E il copertico? Oh, quello l'hanno buttato in terra, è caduto sotto le ruote dell'autocarro, e che importa? Ci passano sopra, poi, accortosene, indietreggiano e ci passano sopra di nuovo, e poi, quando è ridotto come una pizza, allora lo mettono sul bidone. Ora, io vi dico che ci sono tanti uomini che agiscono così verso la propria moglie. Non occorre dirlo. Non si deve trattare la moglie così. Invece si deve trattare come un vaso fragile, come una porcellana preziosa. Noi dobbiamo tenerne cura. Così esaminatevi un po', voi mariti, come vi siete comportati in questi giorni, come l'avete trattata, che cura avete avuto verso di lei, come gentili vi siete dimostrati verso i suoi sentimenti, come gentili vi siete dimostrati verso il suo corpo. Vedete, questo versetto ci dice che dovete essere gentili nelle vostre attitudini, nelle vostre parole, con le vostre carezze, gentili in tutta la vostra relazione con lei. Lo siete stati? Quanta cura in realtà esercitate su di lei? Più cura che dimostrate con le vostre azioni e più cura che esercitate sulla vostra macchina? Vedete, più cura che voi dimostrerete con le vostre azioni e più cura crescerà nel vostro cuore, e anche se non vi sentite di farlo, cominciate a provarvici lo stesso. È una cosa che dovete fare.
E se cominciate a farlo, resterete sorpresi nel sentire i vostri sentimenti crescere sempre più teneramente verso di lei, e questo senza considerare tutto il miele che ne riceverete in contraccambio. Signore, ti preghiamo che come Cristo fu gentile verso la sua Chiesa, noi possiamo esserlo verso le nostre mogli. Fa che possiamo amarle, curarsi di loro e divenire in verità dei gentili uomini cristiani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Credo, amici ascoltatori, che moltissimi scrittori e poeti abbiano scritto a riguardo la felicità. Soprattutto, tutti la desiderano avere. Ma chi conosce la vera felicità? Come la si può avere e sperimentare? Ebbene, amici, ascoltate cosa Stefano ha da dirci sul come trovare la felicità. Lo ascolteremo dopo aver ascoltato una canzone.

0: Penso che tutti, indistintamente, desideriamo essere felici. Ma dobbiamo domandarci, cos'è la felicità? E come possiamo trovarla? Se fossi l'inviato d'un giornale che mi ha incaricato di scrivere un articolo su questo soggetto e chiedessi alle persone che incontro la loro definizione della felicità, quante risposte diverse riceverei? Uno direbbe: la felicità per me è vincere 1 miliardo al Totocalcio. Un altro: per me la felicità sarebbe ricevere una laurea cum laude. Una signorina: per me la felicità è sposarmi con l'uomo che amo e che mi ama, e così via. Ma se dovessi proiettarmi indietro nella storia e incontrare l'Apostolo Paolo, facendogli la stessa domanda, cosa risponderebbe? Forse direbbe: felicità? La felicità è nel cuore, nella profondità della nostra anima, del nostro essere. È la gioia che anche le più amare esperienze e disillusioni non possono turbare. Questa è la vera felicità, la vera gioia. Goderla quando siamo malati o trattati male o sul letto di morte. È quella gioiosa qualità di vita che accompagna la fede in Dio, conoscendolo, amandolo, servendolo. Ecco cos'è la felicità. Tutto questo non è solo una fantasia. L'Apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Filippesi, scritta fra parentesi in prigione: rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo vi dico, rallegratevi. La felicità dipende dal tenore della nostra vita. Comincia in Dio e finisce in Lui. È la vita che proviene da Dio e ci è comunicata in Gesù Cristo. Nel nostro secolo materialista e consumistico, molti pensano che la felicità sia un prodotto che possiamo acquistare, che ci può essere consegnato a domicilio. La dovremmo avere perché ci spetta. Ma come tutte le cose più preziose della nostra vita, la felicità è un dono. Non può essere né fabbricata né comperata. Le cose migliori sono tutte gratuite, come l'aria, il sole, l'acqua. Sono tutti doni. E chi li dona? Dio. Le cose migliori, quelle di maggior valore, sono doni di Dio. È inutile da parte nostra correre di qui e di là alla ricerca di quello che non riconosciamo come un dono divino, non conoscendo il donatore. La nostra felicità dipende dalla nostra relazione con Dio. È rallegrarci in Lui, sapere, come l'Apostolo Pietro, che possiamo gettare su di Lui ogni nostra ansia, perché Egli si prende cura di noi. Dipende dalla nostra comunione con Lui in preghiera, in lode, in adorazione. Felicità e pace regnano solo nei cuori di coloro che conoscono Dio come Padre e vivono ogni giorno in comunione con Lui, amandolo e amando coloro coi quali vivono e lavorano. Ecco perché la vera felicità è rara e sfugge a molti che pure l'anelano, cercandola dove non si può trovare. Genitori spesso dicono: tutto quello che desideriamo per i nostri bambini è che siano felici. Poi si moltiplicano dando loro tutto quello che vogliono, prima ancora che lo chiedano, e il risultato è assolutamente negativo. La felicità non consiste nel possedere certe cose, né per i nostri bambini né per noi. Dobbiamo continuamente sottolineare questo fatto, già proclamato da Gesù 2000 anni fa. Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è nell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. La felicità consiste nei nostri rapporti con Dio, unica sorgente della vera felicità. E questo significa che nulla la potrà turbare, tranne quello che da parte nostra può offendere la santità di Dio e così interrompere la nostra comunione con Lui. Ad esempio, il peccato distrugge la nostra comunione con Lui, e distrugge la nostra felicità. Quando abbiamo confessato a Lui ogni nostra mancanza, possiamo riavvicinarci a Lui tramite il Signore Gesù, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E come scrive Paolo, possiamo rendere note a Dio le nostre richieste in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà allora i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco dove risiede per noi la felicità, nella nostra relazione con Dio in Cristo, non in cose o possedimenti esterni. Questa è felicità e pace nel profondo dei nostri cuori, perché sappiamo il significato della nostra vita, perché siamo qui, dove andiamo e a chi apparteniamo. Abbiamo tutti diritto a questa felicità, che in ultima analisi ci può solo raggiungere da Dio tramite il Mediatore, il Signore Gesù, nostro Salvatore? Sì, tutti ne abbiamo il diritto, ma non perché ce la meritiamo per le nostre buone opere o la nostra bontà, ma solo per la bontà di Dio, che l'offre quale dono immeritato e gratuito a tutti quelli che riconoscono il Signore Gesù come loro Salvatore e Signore. E tu, caro amico in ascolto, conosci questo segreto della vera felicità? Forse l'hai cercata invano altrove. Qui tutto passa e il nostro mondo moderno in tumulto non conosce né pace né felicità. L'uomo, lasciato a se stesso, è come una nave alla deriva in un mare tempestoso. Ti senti un po' così tu, caro ascoltatore? C'è un porto sicuro in cui puoi entrare e gettar l'ancora, le acque chete della grazia di Dio. Questa è una metafora legittima perché è usata nel Nuovo Testamento dall'autore dell'Epistola agli Ebrei, che descrivendo la gioia della salvezza del credente dice questo: troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrar saldamente la speranza che ci era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima, sicura e ferma e penetrante di là della cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore. Caro amico in ascolto, Sant'Agostino ha detto 15 secoli fa: tu, oh Dio, hai creato il cuore dell'uomo ed esso non troverà mai pace finché non riposerà in te. Potremmo estendere la sua affermazione dicendo che il cuore umano non conoscerà né pace né felicità finché non riposerà in Dio. Se non l'hai già fatto, caro amico in ascolto, rivolgiti a Dio ora, confessagli i tuoi peccati in sincero ravvedimento, poni la tua fede nel Signore Gesù, una volta crocifisso per i nostri peccati, ma ora risorto. E tu pure entrerai a far parte della vera Chiesa, trovando finalmente quella pace, serenità e gioia che certamente desideri e che forse fino ad ora ti erano sfuggiti. Il Dio ti benedica.
1: Salutandovi, amici, vi invitiamo a sperimentare la vera felicità, quella che si può avere con il Signore Gesù. Sappiate che noi siamo a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere il Signore.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gloria a Dio, il ritorno del Signore è vicino, Egli sta tornando, noi vogliamo essere trovati pronti per questo grande, meraviglioso, glorioso avvenimento, ma nel frattempo vogliamo ricordare che Egli è impegnato a prendersi cura di noi e desidera che noi rimaniamo impegnati a servire Lui. Amen. Ed è quello che vogliamo fare, siamo al servizio del Re dei Re, del Signore dei Signori. Questo è un grande privilegio, ma vogliamo vivere questo servizio, viverlo non passivamente, vogliamo viverlo realmente, concretamente, sapendo che colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento, e noi vogliamo sforzarci ogni giorno di andare avanti nelle vie del Signore. Amen. Abbiamo un Padre meraviglioso. Un Padre meraviglioso a cui possiamo ricorrere, abbiamo un Padre meraviglioso a cui possiamo andare, un Padre che si è già impegnato a prendersi cura dei suoi figli e nella storia dell'umanità, oltre che nella storia biblica, ha sempre dimostrato che la sua cura è peculiare, particolare, sempre capace di rispondere a quelli che sono i nostri reali, veri bisogni. Amen. È un padre vero. A volte troviamo nella società padri snaturati, che non hanno cura neanche dei loro propri figli. Purtroppo succede, può accadere, ma grazie a Dio il nostro è un padre eccezionale, perfetto, glorioso. E soprattutto è capace. A volte troviamo nella società padri che pur volendo non possono, ma il nostro Padre Celeste può. Amen. Voglio parlarvi del Padre oggi. E vi parlerò del Padre leggendo la parabola del figlio il prodigo. Luca, capitolo 15, dal verso 11 fino al verso 24. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise tra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. Fin qui la lettura della parola di Dio. Spesso quando si considera questo testo della scrittura si parla dei figli, in modo particolare si parla del figlio il prodigo, ma oggi desidero portare alla vostra attenzione proprio la figura del padre, figura del padre che è certamente figura del nostro Padre Celeste. Questo padre della parabola è tipo del nostro Padre Celeste. E leggendo questo testo, facendo attenzione a quello che qui è riportato, emergono delle caratteristiche. Sono tante le caratteristiche che emergono di questo padre, sono tante le qualità che emergono di questo padre, ma voglio citarne alcune. Prima di tutto vediamo che questo è un padre accessibile, un padre accessibile, cioè i figli in qualsiasi momento potevano rivolgersi a lui, i figli in qualsiasi momento potevano andare dinanzi a lui, non avevano necessità o bisogno di chiedere appuntamenti, era sempre aperta la porta di questo padre. Infatti vediamo che a un certo punto uno dei figli decide di andare da suo padre, di andare da suo padre. Il più giovane, abbiamo letto, di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». In qualsiasi momento il padre era lì, pronto, a disposizione per i suoi figli. Era un padre accessibile, un padre che aveva a cuore anche la sorte dei suoi figli, un padre che voleva un dialogo con i suoi figli, un padre che voleva ascoltare e anche parlare ai suoi figli. Questo padre era facilmente raggiungibile, i suoi figli potevano presentarsi a lui quando volevano, potevano parlare a lui quando volevano, lo trovavano sempre disponibile, gloria a Dio. Non è così qui sulla terra, quando magari abbiamo bisogno di qualcuno o quando cerchiamo qualcuno che ha una certa importanza, di solito bisogna fare tanta anticamera. Bisogna toccare i tasti giusti per essere ricevuti, magari con un po' di fretta. Bisogna avere delle buone prerogative per poter in qualche modo essere accolti con gentilezza, con garbo, con disponibilità. Io ringrazio il Signore che il nostro Padre Celeste ha garbo, ha gentilezza e anche disponibilità. E in qualsiasi momento noi lo cerchiamo, lui si fa trovare. Amen. E questo è qualcosa veramente di glorioso, di straordinario. Il nostro Padre Celeste è accessibile a quelli che hanno bisogno di lui, perché egli vuole che il perduto sia salvato. Egli vuole che il suo figliuolo sia curato. Egli vuole che il suo popolo, coloro che ne fanno parte, possano ricevere l'attenzione, il necessario per poter andare avanti di valore in valore, di vittoria in vittoria. Lui è come se dicesse a noi ancora oggi: io ci sono, non c'è nessun problema, io ci sono, non c'è nessuna difficoltà da parte mia, io ci sono, c'è tutta la disponibilità. Probabilmente tu ti sei allontanato, probabilmente da tanto tempo non lo hai cercato, probabilmente ti sei distaccato, non hai coltivato comunione, ma il Signore dice: io sono sempre qui. Amen. Noi ci allontaniamo, Noi ci distacchiamo dal Signore, noi lo lasciamo, noi lo abbandoniamo, ma Lui è sempre lì, alla portata della nostra preghiera, alla portata del nostro grido, alla portata della nostra invocazione. Dio è meraviglioso, è un Padre glorioso, pronto ancora oggi a farsi trovare. Amen. Egli ama il perduto. La Bibbia dice che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. A volte alcuni dicono, oh, il Signore, lui è lì nel cielo e noi siamo qui sulla terra. Beh, è vero che lui è nel cielo, ma è anche sulla terra. Amen. Gesù disse, io vi manderò un altro consolatore, lo Spirito del Signore è qui sulla terra. Il Padre è anche sulla terra, il Figlio è anche vivente, operante sulla terra. Il Signore è accessibile, è alla portata del tuo grido, è alla portata della tua preghiera, è alla portata della tua invocazione. E Lui dice nella Sua parola, chi mi cerca, mi trova. E chi trova me, trova la vita. Non è meraviglioso? Non soltanto troviamo un Padre eccezionale, ma troviamo la vita. Ricordiamo ancora questa mattina, il nostro Padre Celeste è accessibile. Amen. Se tu non lo stai cercando, non lo stai trovando, è perché non stai andando a bussare. Anzi, la porta è proprio aperta. Egli è pronto a riceverti e a donarti quello di cui hai bisogno. Ma un'altra cosa che noi consideriamo ancora in questo Padre è che è un Padre anche affettuoso. Amen. Una volta insegnavano che i figli bisogna baciarli solo quando dormono. Vi ricordate di questo insegnamento degli antichi? Non è che c'è da essere molto d'accordo, anche se per certi versi si poteva comprendere quello che a quel tempo si intendeva dire. Il nostro Padre Celeste non ci bacia soltanto quando dormiamo. Egli è affettuoso anche quando stiamo svegli. Amen. Quando questo figlio ritornò, la Bibbia dice che questo padre lo vide da lontano, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Gloria al Signore. Che dimostrazione di affetto, che dimostrazione d'amore. Il nostro buon Padre Celeste è affettuoso, il nostro buon Padre Celeste è affabile, egli non si vergogna di avere comunione con noi, di manifestare affetto nei nostri confronti, verso di noi. O i genitori di solito desidererebbero poter manifestare sempre affetto verso i loro figli, ma a volte i figli, in modo particolare nell'adolescenza, specialmente quando sono in pubblico, difficilmente accetterebbero una carezza, un bacio dinanzi agli altri dai propri genitori, altrimenti che devono dire gli amici? Che ancora si fanno coccolare, che sono attaccati ai genitori? A volte gli adolescenti hanno questo problema. Non fare così papà, non fare così mamma. Poi magari a casa, quando si è al chiuso, magari non c'è nessun problema. Si riceve meglio, con gioia, qualche carezza in più. Ma il nostro Padre Celeste non ha problemi nel buttarsi al collo di ciascuno di noi, di baciarci e ribaciarci. Quando noi ci avviciniamo a Lui, ciò che è glorioso è che Egli corre verso di noi. Amen. Perché quello che più vuole il nostro Padre Celeste è poterci coprire con il suo amore. Poterci coprire con il suo affetto, ed è glorioso, meraviglioso sentirsi stretti tra le braccia del Padre Celeste. Amen. Il nostro Padre Celeste ama coccolarci, ci vuole bene, e Lui non si vergogna di dire questi sono miei figli. A volte alcuni genitori si vergognano dei figli, e a volte alcuni figli si vergognano anche dei genitori. Ma il nostro Padre Celeste non si vergogna di noi. Ne avrebbe forse motivo anche di vergognarsi. ma lui ci guarda attraverso Cristo Gesù. Gesù ha pagato per noi. Tutta la vergogna è stata lavata con il sangue di Cristo. E quando un uomo, una donna va a lui per pentirsi, un figlio che è stato lontano ritorna a lui per riconciliarsi, lui gli corre incontro. Amen. Lo stringe, lo bacia. Abbiamo visto qui, lo ribacia. Questo padre era affettuoso. Quando il figlio era andato via non aveva mai smesso di sperare che tornasse. Chissà quante volte aveva immaginato la scena, eh? E quando da lontano vide la sua immagine, la sua sagoma, la figura, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Questo padre stava cercando suo figlio, come il Padre Celeste sta cercando te. Amen. Se anche tu ti sei preso una vacanza spirituale e ti sei allontanato andando chissà in quali vicoli, sappi che il Padre è pronto ad accoglierti, è pronto a stringerti fra le sue braccia, è pronto a darti ancora quell'affetto di cui tu hai bisogno. Questo padre stava cercando suo figlio, come il Padre Celeste sta cercando te, sta cercando ognuno di noi. E quando lo vide da lontano, fu subito disposto a mostrargli tutto il suo affetto. Non gli disse, scusa, prima chiariamoci, e poi ti abbraccio, ti bacio e ti ribacio. No, no. Prima ti bacio e ti ribacio. Ti dimostro il mio amore e il mio affetto. Poi parleremo, eh? Parleremo, perché il Signore ama dialogare con noi. E se noi anche amiamo dialogare con Lui, certamente questo sarà per noi fonte di grande bene. Amen. Il Padre ti cerca. Qualche tempo fa lessi una storia che si era verificata in Spagna, che mi fece molto pensare. Un giovane se n'era andato via di casa, sbattendo la porta. Sbattendo la porta. Come un po' questo figlio il prodigo. E da quel momento, per quel padre, non c'era stato più un giorno sereno, un giorno felice, perché il suo pensiero era rivolto al figlio. Ha provato a cercarlo, ma non lo aveva trovato. E il figlio aveva fatto delle scelte sbagliate, si era trovato in difficoltà e alla fine si trovava in una situazione molto triste, misera. Avrebbe voluto tornare a casa, ma si vergognava. Era andato via sbattendo la porta e si vergognava di andare a casa. Se non che al padre venne un'idea. Per non mettere molto in imbarazzo la sua famiglia dinanzi alla gente, alla città, che lo conosceva, pensò di mettere un annuncio sul giornale. Il figlio si chiamava Paco. In Spagna diversi si chiamano Paco, è come Salvatore qui in Italia, eh? E allora lui disse, beh, metto un annuncio sul giornale. Dice, l'annuncio diceva: Paco, tuo padre ti sta cercando,

Non ti preoccupare di nulla, ti voglio bene. Ci vediamo domenica alle 5 alla stazione centrale. Il padre era molto speranzoso, cercava suo figlio Paco. Dice, se leggerà questo annuncio, spero che mio figlio venga, ritorni. E domenica alle 5 andò alla stazione centrale. Vi erano centinaia di Paco che si erano presentati. Tanti figli che avevano lasciato la casa del padre. Solo uno trovò lì suo padre, perché quel padre lo stava cercando. Tuo padre ti sta cercando. Egli è affettuoso, premuroso. Questo è quello che il Signore desidera fare oggi con te: correrti incontro, stringerti fra le sue braccia, baciarti, ribaciarti. E se qualcuno si è allontanato spiritualmente, sappia che oggi è un glorioso, meraviglioso giorno di speranza. Non ti chiamerai Paco, ma neanche il Signore si chiama Francisco. Lui è l'Iddio Onnipotente, è il nostro buon Padre Celeste. Amen. E poi vediamo qui che egli è un padre anche generoso. Un padre generoso. Pensate un po', quel figlio aveva detto, papà, dammi quello che mi spetta. Di solito quello ne aveva diritto dopo la morte del padre, dell'eredità. Ma dicendo dammi quello che mi spetta era un po' come se avesse detto, papà, tu per me sei morto, quindi dammi l'eredità. Immaginate un po' come il padre era stato trattato. Aveva preso l'eredità, se n'era andato e l'aveva sperperata. Il testo ci dà anche delle chiare indicazioni di come quell'eredità era stata usata. Ma a un certo punto ritorna e la generosità di questo padre si manifesta con grande amore. Com'è grande e amorevole la generosità del nostro Padre Celeste. Sentite, sentite. Per quel padre la cosa più importante era il figlio. Per quel padre la cosa più importante era che il figlio tornasse. E subito si mise a fare festa. Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Gloria a Dio. Per quel padre era meraviglioso che il figlio fosse tornato. Per quella casa era glorioso che il figlio fosse tornato. Finalmente la famiglia si era riunita. C'era di nuovo armonia, serenità, pace. Tutti in festa. Tranne il vitello ingrassato. Lui non era molto contento. Però era stato ingrassato per quel motivo lì. Per le occasioni speciali, per qualche momento speciale. Sapete bene la storia che anche il fratello non è che fece molto festa, ma quello è un capitolo a parte. Ciò che dobbiamo comprendere è che il padre fa festa. E fanno festa tutti coloro che amano il padre, perché chi ama il padre ama anche i figli. Amen? Ama anche i figli, perché l'amore che noi abbiamo per il padre lo possiamo dimostrare nell'amore che abbiamo verso i figli. Il Signore ci deve dar grazia di considerare la generosità del nostro buon Padre Celeste. Ci deve dar grazia di considerare che il nostro buon Padre Celeste vuole circondare con il suo affetto, con la sua attenzione. Le ricchezze della casa del Padre, quando si torna, sono per gioire per il ritorno del figlio. Nel cielo, dice la scrittura, c'è festa quando un peccatore si ravvede. C'è festa quando un figlio che è andato via ritorna. C'è festa quando la comunione viene riallacciata. C'è festa nel cielo quando il rapporto filiale, paterno, si può esprimere in modo concreto.

0: vero, reale. Cari fratelli e sorelle, cari amici, noi oggi possiamo contare su un Padre glorioso, su un Padre perfetto che è accessibile, è affettuoso, è generoso. Ma perché il suo affetto, la sua generosità si manifesti, la sua accessibilità sia chiaramente manifestata, è necessario fare quello che fece quel figlio, prendere una saggia decisione. Io mi leverò e andrò da mio padre. Amen. Mi alzerò e andrò da mio padre. E noi troveremo un padre accessibile, un padre affettuoso, un padre generoso. E quello che voglio dirvi, cari fratelli e sorelle, cari amici, è che il Padre ci aspetta. Vuole avere comunione con noi, vuole avere buona relazione con noi. Il Padre ci aspetta. Non ti chiederà spiegazioni, perché egli conosce ogni cosa. Le tue spiegazioni potrebbero essere soltanto fuorvianti, ma egli conosce ogni cosa. Potresti forse minimizzare o forse esagerare, per cui non ti chiederà spiegazione, lui già sa tutto, e sa tutto alla perfezione, sa tutto precisamente, conosce le azioni e le motivazioni. Egli conosce ogni cosa. Quello che lui desidera oggi è darti il benvenuto. Amen. E darti il benvenuto, quello che vuole stringerti fra le sue braccia. Io credo che ancora oggi, chi per un motivo, chi per un altro, è bene che facciamo quello che fece questo figlio. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: peccato contro il cielo e contro di te. Dio è un grande perdonatore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, sono Omar e vi do il benvenuto al 10° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad un tema piuttosto delicato. Infatti Gesù offre la sua interpretazione autorevole sull'adulterio e sul divorzio. Come vedremo, anche su questi temi, Gesù si discostò fortemente dall'interpretazione farisaica. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo capitolo 5, versetti 27 e 28. Come abbiamo visto nel caso del non uccidere, anche in questo caso un fariseo si sarebbe sentito a posto per non aver tradito la propria moglie. Ma per Gesù tale interpretazione del comandamento non era soddisfacente. Il Signore non era interessato solo al tradimento che si concretizza, ma anche ai pensieri che lo precedevano. Un uomo poteva stare con la propria moglie senza tradirla, ma poteva fantasticare e alimentare i propri desideri di stare con un'altra donna, allo stesso modo in cui un uomo poteva non uccidere il suo fratello, ma alimentare sentimenti di odio nei suoi confronti. Anche in questo caso il linguaggio è iperbolico, volutamente esagerato. Infatti è ovvio che dal punto di vista formale non c'è un vero e proprio tradimento, non c'è un vero e proprio adulterio che possa essere denunciato. Tuttavia è evidente che il seme del peccato è presente e sta portando frutti cattivi. Se da un punto di vista formale, legale, tutto sembra a posto, dal punto di vista della coscienza davanti a Dio c'è comunque un problema. Probabilmente Molte delle persone che stavano ascoltando Gesù non avevano mai tradito la propria moglie, ma quanti avevano guardato, fatto apprezzamenti e desiderato altre donne? Forse avevano pensato che non ci fosse nulla di male in tutto ciò. Ma ancora una volta Gesù stava cercando di far capire ai suoi discepoli che non potevano fermarsi alla lettera del comandamento per sentirsi a posto, ma dovevano coglierne lo spirito e si dovevano saper riconoscere anche in questo caso piccoli segnali nel loro cuore che in qualche modo potevano portarli ad un atteggiamento sbagliato nei confronti della propria moglie e nei confronti di Dio. In qualche modo Gesù stava smascherando l'adulterio latente che poteva annidarsi in ognuno di loro. Gesù proseguì la sua trattazione con uno dei brani più provocatori che abbiano mai caratterizzato il suo insegnamento. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Matteo 5, versetti 29 e 30. In questo caso il linguaggio iperbolico, volutamente esagerato, è talmente evidente che, grazie a Dio, non conosco nessuno che pensi davvero di doversi tagliare la mano o di doversi cavare l'occhio per aver peccato. D'altra parte, comprendiamo facilmente che la rimozione di un occhio o di una mano non risolverebbe il problema, perché nulla impedirebbe alla persona di continuare comunque a desiderare un'altra donna pur avendo una mano sola o un occhio solo. Infatti il vero problema è nel proprio intimo, nel proprio cuore. Ma allora, cosa voleva insegnare Gesù? Quando si usa un linguaggio esagerato, iperbolico appunto, lo si fa per fissare meglio un concetto. La Geenna, ovvero la valle di Hinnom, era un luogo vicino a Gerusalemme, famoso, perché alcuni re malvagi e idolatri avevano trascinato il popolo di Israele verso pratiche abominevoli. Avevano fatto in quei luoghi addirittura sacrifici umani per il culto del dio Moloch. In Geremia 7, versetti 31 a 33, il profeta Geremia denunciò tali pratiche e dichiarò che in quel luogo, ridenominato Valle del Massacro, sarebbero stati bruciati invece i cadaveri di quel popolo ribelle e idolatra. In seguito quel luogo divenne una discarica, dove l'immondizia veniva bruciata di continuo. Un luogo di quel genere divenne perciò nell'immaginario collettivo un luogo simbolico di punizione, un luogo dove Dio avrebbe messo i cadaveri dei ribelli per esservi bruciati, proprio come rifiuti. Quindi, in senso generale, un simbolo della punizione che Dio riserva ai malvagi. Quindi, Gesù stava invitando i suoi ascoltatori a considerare con serietà il proprio comportamento per evitare di trovarsi sotto il giudizio di Dio. Gesù intendeva dire che dovevano essere pronti a combattere attivamente il peccato nel proprio cuore, piuttosto che soccombere e lasciarsi dominare dal peccato, che con il tempo li avrebbe portati alla rovina totale, proprio come i ribelli che finivano nella Geenna. Sostanzialmente, essi dovevano essere in grado di estirpare sul nascere non tanto gli occhi o le mani, ma quel seme nel proprio cuore che poteva portarli poi all'adulterio vero e proprio, che avrebbe avuto conseguenze disastrose nella loro vita. Rimanendo in tema di rapporti coniugali e di infedeltà verso il coniuge, Gesù poi proseguì in questo modo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Matteo capitolo 5, versetti 31 e 32. Ecco di nuovo un altro punto sul quale molti si sentivano a posto con la legge. Il divorzio era piuttosto diffuso tra i giudei del primo secolo. Ai tempi di Gesù le principali scuole farisaiche dibattevano su quali fossero le cause, sulla base di Deuteronomio 24:1, per cui un uomo potesse divorziare dalla moglie. Deuteronomio 24:1 è proprio il testo a cui Gesù si riferì. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Deuteronomio 24:1. Che cosa poteva essere considerato indecente? Alcuni farisei erano arrivati alla conclusione che si potesse mandare via una donna per qualunque motivo, anche se bruciava la cena o altre cose banali come questa. Altri credevano che fosse possibile divorziare solo se la donna avesse avuto una condotta immorale. Gesù si inserisce in questo dibattito prendendo una posizione decisa contro l'idea secondo cui si poteva divorziare per qualunque ragione, riconoscendo che solo il caso di immoralità poteva eventualmente essere ricondotto al contesto di Deuteronomio 24. Ancora una volta Gesù è molto provocatorio nei confronti del suo uditorio, perché di fatto afferma che molti stavano abusando della legge e stavano divorziando per motivi futili. Quindi non riconosceva quei divorzi come validi. Tornando al testo di Deuteronomio 24, versetti 1 a 4, una donna che avesse ricevuto un certificato di divorzio scritto era ovviamente libera di risposarsi. La possibilità di risposarsi era implicita nel divorzio stesso. A quel punto però il primo marito non avrebbe più potuto riprendersela in nessun caso, neanche dopo la morte dell'eventuale secondo marito. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Deuteronomio capitolo 24 versetti 2 a 4. Si tenga presente che una donna che riceveva il certificato di divorzio in quella società avrebbe avuto difficoltà a vivere senza risposarsi. Quindi di fatto la legge di Deuteronomio 24 doveva portare un uomo a pensarci bene prima di dare alla propria moglie un atto di divorzio, perché poi non avrebbe più potuto riprendersela. Dovevano quindi esserci motivi molto seri per arrivare ad una decisione del genere. Quella legge in qualche modo salvaguardava la donna dall'essere usata come una proprietà che poteva essere presa o mandata via a proprio piacimento. Come vedremo più avanti nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, Gesù riteneva la legge di Deuteronomio 24 proprio una legge che era stata data per mettere un freno al divorzio, per limitarne la diffusione più che per favorirlo, proprio perché già ai tempi di Mosè molti uomini si comportavano in maniera sleale verso le proprie mogli e le ripudiavano con molta facilità. Ma il divorzio non era mai stato nel programma di Dio per l'uomo e per la donna. In quell'occasione i farisei gli avevano fatto proprio la domanda: è lecito mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Matteo 19:3. Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio. Matteo capitolo 19, versetti 8 e 9. Che il divorzio non fosse gradito a Dio e quindi dovesse essere limitato il più possibile a casi in cui ci fossero motivi gravi, era stato confermato anche ai tempi di Malachia. Di fronte all'abuso del divorzio per liberarsi facilmente della propria moglie, Malachia aveva dichiarato: il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. E più avanti, in Malachia 2:16, io odio il ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Dio odia il ripudio perché non fa parte del suo modo di concepire il matrimonio. Gesù aveva detto infatti da principio non era così. Ovvero questa non è l'idea di matrimonio che aveva Dio quando l'ha istituito. Nel progetto di Dio un uomo e una donna dovrebbero incontrarsi per proseguire insieme un cammino per il resto della vita. Tornando al testo di Matteo capitolo 5 versetti 31 e 32, la provocazione di Gesù è evidente. Se quei divorzi per futili motivi erano illegali dal suo punto di vista, allora marito e moglie erano ancora legati e se la donna mandata via si risposava, di fatto commetteva adulterio e coinvolgeva nell'adulterio anche il nuovo partner. Insomma, coloro che pensavano di essere a posto secondo la legge, in realtà si trovavano nel peccato. Le parole di Gesù, anche in questo caso, erano sorprendenti e paradossali, perché miravano a spiazzare i suoi ascoltatori. Si noti il paradosso. Da una parte la donna riceveva un documento che la rendeva libera di risposarsi, ma dall'altra Gesù stava affermando che non era davvero libera di risposarsi. Allora, anche in questo caso, l'insegnamento di Gesù sembra volutamente controverso, per smascherare quegli uomini che mandavano via le proprie mogli per futili motivi. Essi mascheravano di fatto il proprio adulterio, il proprio desiderio di sbarazzarsi della moglie per poi sposarne un'altra, con divorzi avvallati dall'interpretazione farisaica della legge. Si noti che Gesù non accusò le mogli di adulterio, ma accusò i mariti, perché le trattavano da adultere e le trasformavano in adultere. In primo luogo, divorziando, trattavano la propria moglie anche agli occhi degli altri, come se la moglie avesse fatto davvero qualcosa di immorale, anche se non era così. E in secondo luogo, avendo ottenuto un certificato di divorzio, la moglie si sarebbe risposata. E essendo quel divorzio non valido dal punto di vista di Gesù, ci si sarebbe trovati in una situazione appunto paradossale, come se si fosse sposata essendo ancora legata al marito precedente, commettendo quindi adulterio insieme al nuovo marito. Ancora una volta, con le sue parole, Gesù stava mettendo in evidenza i limiti dell'interpretazione farisaica, come nel caso del non uccidere e del non commettere adulterio. Il suo scopo non era quello di cambiare la legge mosaica sul divorzio, ma quello di fare riflettere i suoi discepoli affinché non si sentissero semplicemente a posto perché la legge permetteva loro di dare un certificato di divorzio alla moglie. Un discepolo di Gesù avrebbe dovuto tenere il matrimonio in grande onore e il divorzio sarebbe dovuto essere qualcosa da evitare ad ogni costo. Essi dovevano riflettere bene sulle loro reali motivazioni e sulle conseguenze che le loro azioni avrebbero avuto su se stessi e sulle proprie mogli. Di fatto, con il loro atteggiamento superficiali, avrebbero consegnato le proprie mogli, spesso totalmente innocenti, nelle mani di altri uomini, facendole diventare adultere. Ma ciò che era peggio è che la maggior parte di loro semplicemente voleva liberarsi della propria moglie per potersi risposare, mascherando di fatto il proprio adulterio con il divorzio. Possiamo immaginare la perplessità sul viso di quei primi ascoltatori di Gesù. Gesù aveva infatti messo di nuovo il dito nella piaga. Stando alla lettera della legge e affidandosi all'interpretazione favorevole di alcuni farisei, essi avrebbero potuto trovare un modo per separarsi dalla propria moglie se lo avessero voluto. Ma Gesù stava dicendo loro che quella non era la strada da percorrere. Gesù li stava invitando a guardare dentro se stessi, a considerare lo spirito della legge che Mosè aveva dato, che non era certamente quello di facilitare i divorzi, ma quello di limitarli solo ai casi di effettiva immoralità. Se lo avessero fatto, non avrebbero più potuto tornare con la propria moglie e questo avrebbe dovuto farli riflettere. Essi avevano fatto un patto con quella donna, si erano impegnati ad amarla, eppure stavano cercando una scusa per mandarla via. Dio, che vede nel cuore di ognuno, conosceva le loro intenzioni. Che razza di uomini erano? Avrete notato che fino ad ora si è sempre parlato della responsabilità degli uomini, perché in quella società erano gli uomini a gestire il certificato di divorzio, mentre una donna lo subiva o doveva comunque dipendere dal marito per poter ottenere il divorzio. Nella nostra società le cose sono un po' diverse e in un certo senso si potrebbe dire che sono anche peggiori. Infatti oggi sia un uomo che una donna possono prendere l'iniziativa per cercare di ottenere il divorzio dal proprio coniuge. Nella società moderna il numero di divorzi è altissimo e i motivi per cui si divorzia sono davvero i più vari. Le parole di Gesù invitano alla riflessione anche noi che viviamo nel XXI secolo. Il matrimonio è un patto d'amore davanti al Signore e va preservato in ogni modo con impegno da parte di entrambi i coniugi. Possono esserci casi in cui questo può essere complicato e il divorzio quasi inevitabile. Ad esempio, nel caso in cui uno dei due si comporti in maniera violenta verso l'altro o verso i figli, o appunto nel caso in cui uno dei due tradisca e abbandoni l'altro. Comunque sia, tutti sappiamo che un divorzio porta sempre ferite difficili da guarire in entrambi i coniugi e anche negli eventuali figli. Non dovrebbe quindi stupirci il fatto che Dio odi il divorzio e ognuno di noi dovrebbe davvero mettere tutto il proprio impegno per fare funzionare il proprio matrimonio. Ci saranno casi in cui tutto il nostro impegno non potrà impedire all'altro di lasciarci, ma almeno davanti al Signore potremo dire in tutta coscienza di averci provato. Siamo esseri umani e siamo soggetti al peccato in varie forme e ci saranno casi in cui cadremo e non saremo in grado di mantenerci all'altezza delle aspettative di Gesù. Succede in tutti i campi e purtroppo succede anche nel matrimonio, ma grazie a Dio, perché il Signore può consolarci, può guarire le nostre ferite e può anche perdonarci se siamo stati noi la causa della rottura del nostro matrimonio e siamo disposti ad ammetterlo. In tal caso, se è possibile, forse siamo ancora in tempo per rimediare. Forse però il nostro marito o la nostra moglie saranno ormai risposati e non potremo più tornare con loro, ma almeno potremmo confessare il nostro peccato ed essere perdonati dal Signore, ma anche dalla persona con la quale non abbiamo mantenuto fede al patto. Dio odia il divorzio, come abbiamo detto, e non potevamo quindi aspettarci una parola favorevole da parte di Gesù in tal senso, ma in questo particolare brano, più che occuparsi di tutti i casi possibili inerenti il divorzio e la gestione di eventuali seconde nozze, egli era più interessato a mettere in luce la cattiva coscienza dei suoi interlocutori. Mettendo a nudo le loro reali intenzioni, essi non avevano ucciso nessuno, ma insultavano e maltrattavano mettendo in luce l'odio nel loro cuore. Essi forse non avevano tradito fisicamente la moglie, ma potevano aver coltivato il seme del tradimento nel loro cuore. Essi avevano divorziato, preoccupandosi solo di trovare una scusa che fosse accettabile secondo l'opinione dei loro rispettabili maestri. Ma tali scuse non erano accettabili davanti a Dio. Gesù non stava abolendo alcuna legge, ma stava spiegando il modo in cui la legge doveva essere interpretata. Come vedremo, Gesù continuerà con questa linea argomentativa, commentando anche altri comandamenti e togliendo di volta in volta tante certezze ai suoi ascoltatori. Dove voleva arrivare Gesù? Voleva mettere sui suoi discepoli pesi che non sarebbero stati in grado di portare? Voleva spingerli verso la disperazione? No, egli voleva semplicemente che riconoscessero di non essere a posto con Dio, anche se stavano seguendo le regole farisaiche di interpretazione della legge. Voleva che riconoscessero quanto il peccato fosse radicato nella loro vita, in modo da rendersi conto di quanto avevano bisogno del suo aiuto. Dopo le parole di questa sezione, molti di loro si saranno sentiti adulteri, infedeli al coniuge e avranno riconosciuto di aver mandato via la propria moglie per motivi futili e disonesti. Questo, lungi dal gettarli nella disperazione, li avrebbe posti nell'ottica giusta per cercare il perdono di Dio attraverso Gesù. Questo è vero anche per noi oggi. Se qualcuno si dovesse sentire nello stesso modo, in questo momento, le parole di Gesù hanno pienamente raggiunto il loro scopo. Solo chi riconosce il suo peccato è pronto per cercare il perdono di Dio. Grazie a tutti per essere stati con me anche oggi. Alla prossima.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Marco, capitolo 6. Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo: «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi li guarì. E si meravigliava della loro incredulità, e andava intorno per i villaggi circostanti insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due, e dette loro podestà sugli spiriti immondi, e comandò loro di non prender nulla per viaggio, se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non denaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi, finché non ve ne andate di là. E se in qualche luogo non vi ricevano né v'ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto i piedi, e ciò serva loro di testimonianza». E partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Ora, il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa, e diceva: «Giovanni Battista è resuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri invece dicevano: «È Elia», ed altri: «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché esso, Erode, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non t'è lecito di tenere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode, nel suo natalizio, fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode e ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quel che tu mi chiederai fino la metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?» E quella le disse: «La testa di Giovanni Battista». E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla. E la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non potevano neppure mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte. E molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli s'accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date lor voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertatisi risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti abbrigati sull'erba verde, e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che s'affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò alla loro volta camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete!» E montò nella barca con loro, e il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e vi presero terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li toccasse, non fosse altro con il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con gli zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa: «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. non saprai mai, cara, quanto ti amo. Non portate via il mio sole. Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo. Lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice: «È andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito, guidò i suoi discepoli in un inno di lode. Alle persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo, che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

nel libro Figlio mio, viene affrontato un problema scottante, il problema dei giovani d'oggi. Che cosa cercano? Che cosa vogliono? Possono i genitori aiutarli? E come? L'autore racconta la sua esperienza. Rimasto solo con un figlio per la morte della moglie durante il parto, attraversa un periodo di profonda crisi. Trova aiuto in una giovane ragazza, Penny, e decide di sposarla anche per dare una madre a Craig, suo figlio.

Prima della morte di Rita, Royce aveva frequentato la chiesa solo per far piacere a lei e perché lo riteneva utile ai fini del suo lavoro. La sua morte era stata un'esperienza molto dura. Aveva cominciato a porsi tante domande, alle quali però non sapeva rispondere. Si chiedeva: qual è il significato della vita? Perché si nasce e poi si muore? Dopo la morte, che cosa c'è? C'è ancora la vita o non c'è più nulla? E Rita vive ancora? La rivedrò di nuovo? O tutto quello che mi rimane di lei è solo il ricordo e la lapide che segna il posto in cui è stata seppellita al cimitero? Royce cercò una risposta a queste domande nella filosofia, pensando che i grandi filosofi che aveva studiato all'università avevano trovato senz'altro la soluzione che egli cercava. Ma i libri che sfogliò erano vuoti e non rispondevano ai suoi angosciosi interrogativi. Non c'era nulla e nessuno che potesse confortarlo e soddisfare la sua ansia di sapere. Royce non pensò di cercare una risposta nella Bibbia. Andò però dal pastore della chiesa che aveva frequentato con Rita. «Vi è una vita dopo la morte», gli spiegò il pastore in risposta alle sue domande. «Ma non tutti gli uomini hanno il diritto di vivere con Dio eternamente. La vita eterna è solo per coloro che hanno confessato a Dio il loro peccato ed hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo per essere salvati. Deve pensare seriamente a quanto le ho detto, Royce, perché se non è salvato significa che sta camminando nella direzione opposta a Cristo, cioè verso la morte eterna». Fu questo che gli disse il pastore. E Royce rispose che ci avrebbe pensato. «Io pregherò per lei, signor Lawson», promise il pastore. La morte di Rita aveva veramente sconvolto la sua vita e il suo modo di pensare e di agire. Problemi per lui prima inesistenti assumevano ora ai suoi occhi una nuova dimensione e lo tormentavano. Un giorno Royce disse a Penny: «La vita è troppo breve per passarla a litigare. Non sappiamo quanto tempo vivremo, perciò non passiamolo litigando. Cerchiamo di godere la vita giorno per giorno senza essere troppo ambiziosi e avidi di ricchezze o d'altro». Royce voleva rendere felice Penny sempre, in ogni istante della sua vita, e non litigare mai con lei, come aveva fatto con Rita, per non avere amari ricordi. Accettò così di buon grado di accompagnarla ad una riunione nella sua chiesa per incontrare una persona che l'avrebbe molto aiutata in momenti particolarmente difficili, il pastore Alan Mills. Quella sera Royce fu completamente conquistato da lui. Vi era una tale forza di persuasione nella sua voce, pareva talmente convinto di ciò che diceva che Royce ne fu affascinato. Si rendeva conto di trovarsi davanti ad una persona che credeva profondamente in ciò che stava dicendo, ed era questo che lo attirava. E poi quest'uomo continuava a citare la Bibbia, sembrava che questo libro avesse molta importanza per lui. Lesse, per esempio, nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 e al versetto 9, dove è scritto: «Io sono la porta, chi entra per me troverà pastura». Royce scivolò in avanti sulla panca, dimenticando tutto ciò che lo circondava e tutte le sue preoccupazioni, intento solo ad ascoltare. Il pastore continuò: «Dio è santo e non può tollerare il peccato. Ha così stabilito una legge per l'uomo, ma l'uomo non ha potuto vivere secondo questa legge perché è debole e vuole fare ciò che è male. Nonostante questo, Dio lo ama e ha provveduto per lui un mezzo di salvezza. Ha mandato sulla terra suo figlio Gesù Cristo a vivere una vita perfetta e a morire sulla croce affinché tutti gli uomini possano essere salvati». Per Royce fu finalmente chiara la storia del pastore e delle pecore. Come aveva fatto a non capirlo prima? Era così semplice? Gesù è la porta e se uno vuole andare in cielo deve entrare per quella porta, accettare le condizioni che Dio ha posto mandando Gesù a morire sulla croce. Solo così si può diventare una pecora del gregge di Gesù, entrare, uscire e trovare pastura. La sera seguente Royce e Penny tornarono alla riunione e così fecero per tutte le sere successive. Royce seguiva sempre con grande attenzione ciò che diceva il pastore Mills e fu molto dispiaciuto quando le riunioni ebbero termine.
aveva l'impressione di dover imparare ancora tante cose,

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Con questa musica molto soft di sottofondo si apre un altro numero di Punto Radio. Il mio benvenuto all'ascolto a chi come te ha scelto questa stazione e di trascorrere poi i prossimi 30 minuti in nostra compagnia. E veniamo alla ragione, al motivo legato al numero di oggi del nostro programma di Punto Radio. Parleremo oggi della pressione psichica.

bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Questa triste situazione viene descritta da Paolo nel libro ai Romani, al capitolo 7. Non è forse uno specchio dei problemi di numerose persone? Si fanno cose che in fondo non si vorrebbero fare. Paolo scrive che la causa è da ricercare nella natura peccaminosa dell'uomo che lo spinge ad agire in questo modo. L'uomo si rende colpevole e questa colpa grava su di lui. Molto spesso questo senso di colpa ha effetti che vanno poi ad infierire sul fisico. Un disturbo psichico può essere trasferito sul corpo, la cosiddetta somatizzazione. D'altra parte anche un malessere fisico, per esempio una malattia, può avere degli effetti sulla psiche. Vi è quindi una forte interdipendenza fra corpo e psiche. Di solito è di carattere involontario e non può quindi essere influenzata dalla volontà stessa. Una reazione immediata ad uno stimolo psichico da parte del corpo è per esempio l'arrossire o l'impallidire. È difficile sopprimere tale genere di reazioni. Solo quando si riesce ad interrompere l'arco dei riflessi tramite una nuova comprensione di se stessi, questi fenomeni non si ripetono. Una tale comprensione di sé viene sperimentata, per esempio, da una persona che sa di essere nuova in comunione con Dio tramite la fiducia in Gesù e che sa di poter risolvere ora i propri problemi in armonia con la volontà di Dio. Traspirazione, tremito, balbettio, bocca asciutta, afasia, cioè perdita della capacità di esprimere o comprendere parole, sono ulteriori esempi di come la paura, l'odio ed altri sentimenti possano rivelarsi nel fisico. Attacchi di furore, libero sfogo di aggressività, sono espressioni fisiche di una pressione psichica incontrollabile, eccessiva. Questi sfoghi distruggono, non sono salutari, come spesso si crede. L'origine della pressione psichica di cui ogni singolo è responsabile non viene presa in considerazione e subentra un circolo vizioso, pressione, sfogo che va a danno sia della persona stessa che di altre persone o oggetti. Se la paura, il rancore, la preoccupazione, la collera, il dispiacere o l'odio continuano a moltiplicarsi nell'animo, si può giungere, come già detto, ad uno sfogo improvviso ed esplosivo, suicidio o furia omicida, oppure ad una distruzione cronica dell'organismo. In questo caso si parla della somatizzazione, della conversione a livello fisico di conflitti psichici. Questo discorso interessante, ma per certi versi anche un tantino complicato, continua dopo la prima pausa di carattere musicale.

Sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Rimani insieme a noi e stiamo insieme per circa mezz'ora. Beh, ormai non più mezz'ora, una ventina di minuti, perché 10 sono già trascorsi dall'inizio di questa puntata della nostra trasmissione. Stiamo parlando, e questo lo dico a favore di chi si fosse sintonizzato solo in questo momento su questa stazione, di pressione psichica, degli effetti che questa ha anche sul fisico e di quello che è il parere, diciamo così, da un punto di vista propriamente cristiano del problema. Abbiamo detto poco prima della pausa musicale di quelli che sono i fenomeni psicosomatici, della somatizzazione che avviene legata a quella che è la pressione psichica. Ebbene, fra gli altri nominiamo i seguenti fenomeni psicosomatici: l'asma bronchiale, l'ulcera allo stomaco e al duodeno, l'emicrania, l'aritmia cardiaca, i dolori di testa, la fibrillazione oculare, i capogiri, l'ipertensione, i disturbi di irrorazione sanguigna periferica, la cianopatia, i disturbi di digestione, il vomito, la stitichezza, le coliche intestinali, la colica della mucosa, l'incontinenza, il mutismo, il vaginismo, la frigidità, l'impotenza, l'aumento eccessivo della traspirazione, l'iperfunzione della tiroide, i crampi muscolari, i disturbi delle ghiandole ormonali, la fibrillazione cardiaca, la morte improvvisa per sincope cardiaca. Insomma, un quadro tutt'altro che allegro, direi. La tendenza a non risolvere i conflitti psichici trasferendoli inconsciamente sull'organismo sta aumentando notevolmente negli ultimi tempi. Le statistiche indicano che l'80% dei pazienti soffre di un malessere psichico. Oggi si sa anche che lo stress indebolisce il sistema immunitario. Ciò favorisce notevolmente il diffondersi di infezioni e di malattie cancerogene. Un famoso psichiatra ha affermato che si registra una sempre crescente tendenza alla fuga nel campo somatico, quale espressione dello spirito materialistico che domina la nostra società. Un altro tentativo per eliminare malesseri psichici può essere l'ingordigia e l'alcolismo, oppure all'estremo opposto l'anoressia. Ne derivano gravi danni per l'organismo ed un accresciuto senso di malessere. Si forma così un circolo vizioso. Quale può essere allora a tutta questa complicata problematica la soluzione vera, reale? Ne parliamo fra poco, dopo aver ascoltato ancora una canzone, questa volta dalla voce di Luca. Il pezzo si intitola Errore.

Prima di ascoltare questa canzone di Luca, ho parlato di quelli che sono i tentativi, almeno da un punto di vista umano, per affrontare la pressione psichica e di come per la maggior parte dei casi questi tentativi non portino assolutamente a nessun risultato. Qual è allora l'unica vera soluzione? Ne parliamo adesso. La viva fede in Gesù Cristo rappresenta la vera soluzione a tutta la problematica descritta poco fa. La fede nel Figlio di Dio risorto può impedire ed eliminare queste reazioni distruttive dell'organismo e della psiche. Una traumatizzazione attraverso esperienze male assimilate è praticamente impossibile in una vita vissuta nella pace e nell'armonia con Dio. È evidente che qui non si parla di religione in generale. La religiosità non è in grado di dare soluzioni profonde. Stiamo parlando di una persona vivente, di Gesù Cristo stesso. Tramite la sua morte sulla croce, sofferta al posto nostro, egli ha risolto il problema della nostra colpa, radice della maggior parte dei conflitti psichici. Il rapporto personale con Lui nella vita quotidiana disinnesca i ripetuti desideri di sfogo della nostra natura peccaminosa. Pace con Dio, libertà tramite Gesù Cristo. Ecco, un'offerta valida per tutti.

Stai ascoltando la voce di Giuseppe De Chirico. Il pezzo è la trasposizione in musica di uno dei più conosciuti salmi biblici, il numero 23.

E così anche la puntata odierna di Punto Radio giunge nel suo spazio finale. Questo motivo jazz in sottofondo, arrivano anche i saluti. Io ti ringrazio per la cortese attenzione e nel frattempo ti invito a ritornare insieme a me anche nel prossimo numero di questa trasmissione. Grazie per l'ascolto ed un forte, fortissimo abbraccio perché sei rimasto pazientemente qui con me per tutta la durata del programma. Ciao!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre d'altra parte. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come va? Come va? Tutto bene? Spero sinceramente che la vita ti stia sorridendo. A volte riceviamo lettere molto belle di persone che attraversano periodi felici, sereni. Altre volte riceviamo lettere che indicano tanta tristezza, pena, solitudine, tragedie, lutto. Il nostro cuore è a volte pieno di sincera compassione, anche di affetto, perché ti dico sinceramente, a volte vorrei che tu ti trovassi al mio posto. Leggere queste lettere, questi biglietti, a volte è veramente qualcosa di tanto commovente. Noi stessi, qui in redazione, e il sottoscritto in modo particolare, riceviamo tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, e di questo siamo veramente tanto, tanto grati.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi 5 libri della Bibbia. Siamo arrivati al 5° capitolo, quindi se questa è la prima volta che ci raggiungi, la prima volta che trovi questo programma su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso. Spero che tu possa non solo rimanere per l'incontro odierno, ma che tu possa e voglia tornare anche negli appuntamenti successivi.

tornando al nostro capitolo, come sai, se mi hai seguito o se mi hai accompagnato, meglio dire, durante questa passeggiata del libro del Levitico, stiamo esaminando, dicevo, aspetti di come l'uomo, ai tempi del Levitico, di come l'uomo si avvicinava a Dio, soprattutto dopo aver commesso delle colpe più o meno volontarie. Abbiamo parlato di peccato, abbiamo detto che lungi dall'essere una parola fuori moda, è invece qualcosa di molto reale, perché interessa molto, ma molto da vicino, tutti noi. L'intero genere umano è in qualche modo, in varie misure, toccato da questa realtà.

Le infrazioni, le colpe, i peccati che vengono elencati nel quinto capitolo non sono tutti quelli che si potevano commettere, ovviamente sono solo degli esempi. Sono però peccati commessi da singoli individui e non dall'intera comunità come tale. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ecco, qui ci eravamo lasciati la volta scorsa e da qui riprendiamo. Se qualcuno ha peccato in una di queste cose, se è testimone perché ha visto o saputo qualcosa e non lo riferisce, nonostante che abbia sentito la formula di scongiuro, porti il peso del suo peccato. Oh, di nuovo, c'è da dire che i peccati qui indicati sono evidentemente solo degli esempi. Credo che si potrebbe riempire un lungo libro, almeno quanto quello del Levitico stesso, se volessimo elencare tutte le possibili trasgressioni contro la legge di Dio. Il primo peccato qui menzionato ha a che fare con la testimonianza in tribunale, testimonianza preceduta da una formula di giuramento pronunziata dal giudice. Se dunque un testimone aveva visto o sapeva qualcosa e non lo rivelava durante il processo, commetteva un peccato di omissione. Anche oggi si commettono peccati di omissione. Alcuni vanno in chiesa, per esempio, la domenica, magari due o tre domeniche all'anno, pensando di essere innocenti perché non hanno assassinato o derubato nessuno, o non sono andati a letto con la moglie di nessuno. È per questo magari che non sentono il bisogno di andare in chiesa più di due o tre volte l'anno. Ma abbiamo detto, non credo fosse la volta scorsa, ma la volta precedente ancora, che peccato non è soltanto commettere qualcosa di negativo, è anche omettere di fare, di compiere qualcosa che sappiamo è la cosa giusta. Chi sa compiere il bene e non lo compie, costui è in peccato, ci dice la Bibbia. Il re Salomone, il famoso re Salomone, pregò Dio proprio a riguardo di tale questione. Se qualcuno avrà peccato contro il suo prossimo e dopo che gli sarà imposto un giuramento imprecatorio verrà a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascolta dal cielo e agisci. Fa giustizia con i tuoi servi condannando l'empio, con il far ricadere sul suo capo la sua condotta, dichiarando giusto l'innocente col rendergli secondo la sua giustizia. Vediamo di fare un esempio pratico. Immagina che io esca dall'ufficio, stia attraversando la strada e mi venga accanto una delle mie colleghe di lavoro. Quest'ultima inciampa, scendendo dal marciapiede, inciampa. Per evitarle una rovinosa caduta, cerco di sorreggerla. Così facendo, quasi quasi ci abbracciamo. Ora, una persona dall'altro capo della strada, dall'altro lato della strada, assiste alla scena. Guarda caso, una persona che conosce tutti e due, sia me che la mia collega. Alla prima occasione, questa persona prende il telefono, chiama Sharon, mia moglie, e dice: fossi in te, io starei molto molto attento a tuo marito. Al che Sharon dice: ma perché mai? Oggi l'ho visto abbracciato ad una donna. Ha una situazione assurda, direi tu. Eppure, queste cose accadono. Chissà, forse tu stesso sei stato oggetto di pettegolezzi. Spero però tu non sia stato il soggetto che ha fatto, che ha sparso, distribuito pettegolezzi e maldicenze. Nessun membro della famiglia di Hai letto il libro più letto farebbe una cosa del genere. La persona che ha fatto quella telefonata nel nostro esempio, nella nostra storiella, non solo è una pettegola, misera pettegola, ma si è anche macchiata di peccato di omissione. Perché? Perché non ha raccontato tutta la storia.
ha raccontato alcune parti, le ha reinterpretate e ha dato da credere qualcosa che non corrisponde al vero. A questo proposito notiamo che, secondo il libro dei Proverbi, un libro della Bibbia, tra le cose che il Signore odia si trova proprio il falso testimone. Sei cose odia l'Eterno, anzi, sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocenti, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e che semina discordia fra fratelli. Una lista della quale dovremmo prender nota. Come abbiamo detto spesso durante questi nostri incontri, un giorno, prima o poi, tutti i nodi verranno al pettine. Ogni menzogna, ogni bugia, ogni atto che ha sparso sangue innocente, ogni disegno, ogni piano, ogni macchinazione che aveva come oggetto la rovina di qualcun altro, ogni passo compiuto verso il male, di tutto questo un giorno dovremo rendere conto. E non dovremo rendere conto gli uni gli altri. Quello già sarebbe di per sé qualcosa di tragico e difficile. Saremo chiamati a rendere conto a Dio. Un Dio, sì, pieno di amore. Un Dio che è amore. Un Dio che è anche giustizia, assoluta, incondizionata, disinteressata.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto ancora una volta di trascorrere una mezz'oretta insieme a noi, insieme alla grande famiglia di questo programma. Ti ricordo che siamo alle prese, siamo nel vivo del quinto capitolo del libro del Levitico.

Procedendo nel nostro capitolo 5, leggiamo quanto segue. Se qualcuno ha toccato una qualsiasi cosa impura, come il cadavere di una bestia o di un animale domestico o di un rettile, e non se ne è accorto, è impuro, in stato di colpevolezza. Ora, questa legge, questa regola riguarda l'impurità, la purezza o la mancanza di purezza. Un uomo poteva diventare impuro se toccava, anche senza accorgersene, un animale morto alla presenza di eventuali testimoni. La carcassa di un animale morto contaminava dunque chi la toccava. Probabilmente dietro tutto questo c'erano anche ragioni igieniche. Ma tutto questo, anche se rimosso dalla nostra realtà, ha qualcosa da insegnare anche a noi. Noi non possiamo andarcene in giro senza diventare in qualche modo impuri a causa di ciò che vediamo o ascoltiamo. Basta passeggiare per le strade delle nostre città, o anche dei paesi, se è per questo, e vedere quei grossi cartelloni con donnine poco vestite, eccetera, eccetera. Ora, non c'è nulla di male con il corpo umano, anzi, il corpo umano è molto bello perché l'ha creato Dio e l'ha creato per essere qualcosa di piacevole. Purtroppo l'uomo sfrutta la bellezza del corpo umano per i suoi propri fini. È da qui che proviene purtroppo la pornografia, per esempio. Il corpo di per sé non è buono, cattivo, bello, brutto, morale o immorale. È l'uso che facciamo di ciò che Dio ci ha dato. Guardando un cartellone del genere, e qui chiaramente mi riferisco più che altro a noi uomini che abbiamo problemi in questa sfera, più delle donne, guardando un cartellone del genere è molto facile lasciarsi andare da un semplice sguardo, poi procedere a pensare, a meditare, a sognare, a desiderare. Ecco, in questo modo diventiamo impuri, ci siamo sporcati. Non possiamo venire alla presenza di Dio senza essere prima purificati, senza cioè aver prima chiesto a Dio perdono, non per aver guardato. Dobbiamo fare una differenza qui fra la tentazione e il cadere in tentazione. Gesù è stato tentato, non per questo Gesù può essere definito peccatore. È una bestemmia. È un'assurdità dire che Gesù è peccatore perché è stato tentato. Il problema è quando noi cadiamo nella tentazione, quando cediamo all'invito della tentazione. Quindi, se io cammino per strada e vedo questo cartellone enorme davanti a me e volto lo sguardo da un'altra parte per non guardare, per non rimanere con la mia mente fissata su quella donna, su quel corpo, non ho commesso un reato, un peccato. Ho avuto la forza di dire no. È bello, i miei istinti mi portano a guardare, a desiderare, ma quella non è mia moglie. In quel caso non mi sono sporcato, per così dire. Non ho ceduto alla tentazione, non sono caduto nella trappola. Se invece mi fermo e guardo, ammiro, comincio a sognare, a costruire castelli nella mia mente, a desiderare con lussuria, eccetera, eccetera, beh, allora a quel punto lì non solo sono stato tentato, ma sono caduto nella tentazione, sono caduto nella trappola. Sto dando sfogo ai miei istinti, non sto esercitando autocontrollo. La prossima volta che magari mi avvicino a Dio, devo mettere le cose in regola. Non posso avvicinarmi a Dio, magari cominciare a leggere la Bibbia, cominciare a pregare, avere un dialogo con Lui e far finta che non sia accaduto nulla. Se procedo in questa mia attività, cosa succede? Assolutamente nulla. Non succede nulla perché il mio contatto con Dio è stato interrotto. C'è un ostacolo, un muro, una parete
fra Dio e me. La parete non l'ha costruita Dio, l'ho costruita io. Quando ho ceduto alla tentazione. Quando ho dato sfogo ai miei istinti. Quando non ho esercitato autocontrollo. Sono diventato spiritualmente impuro. Ora, dal di fuori, chi mi vede non si accorge di nulla. Ma io nel mio cuore so come stanno le cose. E Dio, che non guarda mai al di fuori, ma che prima di tutto e soprattutto guarda dentro, sa meglio di me come stanno le cose. Quindi prima di leggere o pregare, di dialogare con Lui, devo lavarmi, devo pulirmi. E come posso farlo? In modo molto semplice. Devo innanzitutto ammettere di aver peccato. Quindi confesso di essere caduto nella tentazione. E poi chiedo perdono. Sia il primo che il secondo passo sono chiaramente descritti nella Bibbia. Ne abbiamo parlato a lungo negli incontri precedenti. Non devo chiamare il peccato con qualche altro nome. Devo ammettere ciò che ho... Devo ammettere ciò che ho fatto, senza nascondermi dietro il pollice, e devo chiedere perdono. Dopo aver soddisfatto queste due condizioni, il rapporto con Dio, il dialogo con Dio, è di nuovo aperto. Ma queste due condizioni sono essenziali. Non posso procedere oltre se non faccio prima questi due passi. Si procede poi nel quinto capitolo, quando uno senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini di solito proferiscono alla leggera, di fare qualcosa di male o di bene, allorché viene ad accorgersene, è colpevole. Cosa ci sta dicendo qui il testo? Il testo si riferisce a parole pronunciate irresponsabilmente, alla leggera. A volte promettiamo di fare qualcosa, poi non lo facciamo. Non lo facciamo perché non avevamo nessuna intenzione di farlo. Abbiamo fatto una promessa che sapevamo non avevamo nessuna intenzione o potere di mantenere.

purtroppo dobbiamo fermarci qui. Questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Come sempre, un forte abbraccio dal tuo Maurizio. Grazie ancora e a presto. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Maria Teresa De Giustina sarà ospite del programma di oggi. Ci darà qualche saggio consiglio sui figli. Non etichettarli, ecco cosa vorrà dire. Lo sentirete fra poco. Finché c'è vita, c'è speranza, recita il vecchio detto. E anche di speranza parleremo oggi, brevemente, qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Benvenuti, Mario Pieri al microfono. Staremo assieme per i prossimi 30 minuti. Ci faremo, come sempre, almeno questo è il mio intento, buona compagnia a vicenda. E cominciamo, come sempre, con la musica. I want to know you in the secret. Voglio conoscerti in segreto, nel segreto. Ecco, questa la canzone che ho scelto per iniziare il programma di oggi dei Sonic Flood. Ecco, conoscere Dio non è sempre facile. Probabilmente uno degli ostacoli maggiori è la differenza che c'è fra conoscere Dio e semplicemente credere in Dio. Giacomo nella sua epistola dice che la fede senza le azioni o le buone opere è una fede senza valore. Ecco, allora, siccome desideriamo conoscere meglio Dio, una domanda che dobbiamo farci è questa, cioè se crediamo in Lui e basta, oppure se ci stiamo impegnando a conoscerlo sempre di più. Quindi conoscere il Signore, voler vedere il suo volto, sentire la sua voce. Ecco questo grosso modo quanto vogliono comunicarci i Sonic Flood in questa prima canzone che ascoltiamo oggi. I want to know you. Amici, buon ascolto.

0: Allora, adesso sentiamo subito la nostra ospite con noi al telefono da Roma, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e una volta di più vi parlo di quello che succede a casa nostra. Quando i ragazzi erano ancora a casa, abbiamo cercato di non mettere delle etichette su di loro. Adesso vi spiego. Probabilmente non ci siamo sempre riusciti, ma era una cosa importante. Cosa voglio dire? È normale, per esempio, per noi mamme, dato che stiamo tanto con i nostri bambini, soprattutto nei loro primi anni, che ci facciamo delle idee precise sulla loro personalità o su certi lati del loro carattere. Questo bambino è un gran testardo. Mio figlio è timido e chiuso. Oppure, Tommaso ha sempre paura. Gianni mangia poco. Fino a qui niente di grave, perché ognuno ha diritto alle sue opinioni, anche se a volte è possibile sbagliare di grosso. Quello che è certo molto sbagliato, secondo me, è dire queste opinioni a altre persone in presenza del bambino interessato, perché questo lo condiziona e lo spinge a onorare il ruolo che gli viene assegnato. Se la mamma annuncia che il bambino ha poco appetito, il bambino si sentirà in dovere di mangiare poco, tanto più che si renderà conto che così attira l'attenzione della mamma e la fa preoccupare. Se si afferma che non mangia di tutto, lo aiutiamo a diventare sempre più schifiltoso e difficile. Se diciamo che è timido, diventerà sempre più ritrosetto. Non solo, a poco, per lo strano gioco della sua psiche, le qualità che noi attribuiamo diventeranno una parte della sua personalità e faranno di lui una persona vivace, oppure timide o ribelle, secondo i casi. Abbiamo conosciuti tutti certi ragazzi pieni di doni e di qualità che non riescono a combinare molto perché i genitori, soprattutto il padre, ha sempre detto loro: tu non capisci niente. Uno dei nostri bambini, quando è diventato un po' più grande, mi ha detto: sai mamma perché da piccoli stavamo buoni alle riunioni in chiesa? Perché, caro? Penso che volevi far piacere a noi, al Signore. No, lo facevamo perché quando entravamo nella sala tu dicevi alle donne sedute vicino a noi che eravamo i bambini più buoni del mondo e noi eravamo così lavati di cervello che ci credevamo e stavamo buoni. Io mi sono messa a ridere e ho detto: beh, lavati di cervello no, almeno eravate bravi. A me sembra molto importante incoraggiare i bambini a svilupparsi secondo la personalità che Dio ha data a loro, valorizzando però al massimo ogni qualità naturale che possono possedere. Incoraggiandoli, lodandoli, spronandoli, correggendoli positivamente. Troppo spesso la nostra correzione serve più a demolire che a costruire. Ma non è così nel piano di Dio. Per esempio, è detto che la Bibbia è utile a correggere, a riprendere, affinché

e a progredire. Io sono convinta che se imparassimo un po' di più a lodare, a ringraziare i nostri cari, a essere cortesi verso di loro, a mettere in risalto ciò che fanno di buono, probabilmente saremo più ascoltati quando si rendesse necessario fare loro anche una bella lavata di testa.

E grazie a Maria Teresa, un buon consiglio non guasta mai, sicuramente. Maria Teresa De Giustina la ritroveremo prossimamente anche qui in Contrappunti in un prossimo numero. E adesso un'altra pausa musicale in compagnia dei Continentals Italiani con la voce solista di Maria Battista. Ascoltiamo Venne qui.

dicevi sulla speranza. Ecco, dicevo in apertura, finché c'è vita c'è speranza, recita il famoso detto. Un altro ancora dice: le speranze e i desideri possono venire dalla stessa stalla, ma non sono lo stesso cavallo. Ecco, quelli che confondono le speranze con i desideri finiranno con l'essere delusi e con una prospettiva alquanto cinica. Benedetti sono quelli che si aspettano niente, perché essi non rimarranno delusi. Ecco, allora, qual è la differenza? Abbiamo tutti indubbiamente dei desideri, ma con il desiderio c'è la probabilità che ciò che desideriamo non si avveri mai. Alcuni desideri non hanno neanche la più remota possibilità di avverarsi. Sfidano la legge della possibilità, potremmo dire. Ecco perché le favole riguardano i desideri e non le speranze. Ogni settimana, come sappiamo, milioni di persone desiderano di poter vincere alla lotteria. Fanno anche un passo per rendere vero il loro desiderio, cioè comprandosi il biglietto. Molti si rovinano anche per questo. Ma le chance, cioè le possibilità che quel desiderio diventi una realtà, ecco, sono, come sappiamo, infinitesimali. La speranza invece è diversa, nel senso che è più realistica. Le speranze si basano sulle possibilità. Non diremmo spero di avere quel lavoro. Se fossimo un clown di un circo che avesse fatto domanda, ecco, non so, come direttore presso una banca, sarebbe più corretto per quel clown dire quanto desidero avere quel tipo di lavoro. E poi ancora speriamo che i nostri figli vadano bene a scuola, però se non fossero preparati a studiare, quella speranza verrebbe cambiata in desiderio. E poi ancora speriamo di avere una vita lunga, una vita soddisfacente. Forse speriamo di visitare il Canada l'anno prossimo, però ecco, la speranza non è giusta se non abbiamo poi i soldi per realizzare questo nostro sogno. Forse speriamo di migliorare il nostro gioco, non so, i ragazzi nel calcio ad esempio, ma se non ci alleniamo, non facciamo esercizio, ecco, questo nostro questa nostra speranza diventa soltanto un desiderio. In situazioni poi difficili desideriamo che le cose siano diverse, ma possiamo solo sperare, perché questo a volte non è possibile. Ecco, è sicuramente buono avere speranze. Le persone senza speranze vivono una vita triste, una vita incompleta. È come se vivessero in una stanza senza finestre e non potessero vedere oltre l'orizzonte. La cosa strana è che più persone hanno quanto a privilegio, posizione e beni, più sono inclini a desiderare. Ma quando la vita è difficile, la speranza fiorisce. E ne sono un esempio anche i gospel, i classici gospel spirituali, che contengono speranze piuttosto che desideri, speranze di un popolo oppresso che aveva veramente poco e che desiderava un grande cambiamento. Ecco, la speranza non è un extra facoltativo per i credenti. La speranza li lega all'eternità, una vita oltre questa. Alcuni dei primi credenti hanno combattuto con questa idea. L'apostolo Paolo, ad esempio, scrisse loro: ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici di tutti gli uomini, è scritto nella prima epistola ai Corinzi. Ecco, nel ventunesimo secolo molte persone trovano questa idea difficile da accettare. Considerano il credo di una vita eterna oltre la morte come solamente un pio desiderio. Ma coloro che si consacrano a seguire il Signore in questa vita scoprono abbastanza riguardo alla sua dipendenza da credergli, quando dice in un altro passaggio nel Vangelo di Giovanni: io vado a prepararvi un posto. Ecco, naturalmente anche i credenti ammettono che devono avere prima la fede in Gesù, che è alla base appunto della speranza, e qualche volta ci vuole un salto nell'oscurità per scoprirla. Credere precede la comprensione e viceversa.
Ecco, ma una volta fatto il salto, scopriamo che la fede cristiana e la speranza non sono affatto un pio desiderio, come molti pensano. Ho accennato un attimo fa ai Negro Spirituals, una musica dei canti che rivelano una fede particolare nel Dio che libera. C'è speranza in ognuno di questi canti. Ecco, allora perché non ascoltarcene adesso uno e perché non ascoltarlo da colei che è forse una delle più grandi, se non la più grande interprete di questo genere musicale, Mahalia Jackson. Dalla sua voce ascoltiamo questo classico che sicuramente conoscerete, When the Saints Go Marching In, cioè quando gli angeli marceranno. Ascoltiamola subito insieme.

Quando gli angeli marceranno, io voglio essere uno di loro. Ecco, questo grosso modo il ritornello di questa canzone, When the Saints Go Marching In, da Mahalia Jackson. E adesso, restando nell'ambito della musica gospel, non però classica, passiamo alla musica cristiana contemporanea. Ascoltiamo in chiusura di programma Face to Face da Dallas Holm. E di questa canzone vediamo anche cosa dicono le parole. C'è un amore che io ho conosciuto ed è una rivelazione, è un rifugio a cui mi aggrappo ed è l'unica cosa che mi sostiene. Proviene da colui che sanguinò e morì per essere il mio perdonatore. Il suo sangue scorre dalle sue mani, dai suoi piedi, dal suo fianco e forma un fiume che scorre veloce lavandomi. Il cielo e la terra passeranno, ma so di avere trovato una grazia meravigliosa. Non aspetto altro che il giorno in cui vedrò Gesù faccia a faccia. Egli è stato fedele negli anni, non ha mai vacillato, ha calmato ogni tempesta e asciugato ogni mia lacrima. Lui è l'unico mio salvatore e non so dove sarei se non mi avesse salvato. Lui, Gesù, è in ogni cosa che faccio, è in ogni mio respiro, è in ogni mio passo. Face to Face, Dallas Holm.

Molto bella questa canzone di Dallas Holm. Mi dispiace un po' doverci parlare sopra, ma purtroppo il tempo stringe. E si conclude qui questo numero di Contrappunti. Amici, grazie per avermi fatto fin qui compagnia. Mi raccomando, restate ancora con noi, ci risentiremo presto e per quanto riguarda Contrappunti vi do appuntamento al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, se non ho carità, non sono nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò a niente mi giova. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà mai meno. Cari amici ed amiche all'ascolto, riprendiamo ancora una volta l'argomento della famiglia. Il brano che ho letto si riferiva al capitolo 13 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. E la parola carità potremmo anche sostituirla con quella dell'amore. Vogliamo ascoltare a questo punto un brano musicale prima di continuare il nostro discorso.

Abbiamo parlato in una trasmissione precedente di quello che sono l'uomo e la donna davanti a Dio. Ed abbiamo visto che l'uno, come l'altra, sono gli oggetti del più vivo interesse da parte di Dio. A sua volta la coppia ha una responsabilità diretta nei confronti di Dio. L'uno nella sua responsabilità decisionale, l'altra nella sua responsabilità di subordinazione. Tutto questo vale in linea generale. Ma abbiamo visto ancora che secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte. A questo punto devo ricordare alcuni versi del libro della Genesi. E Dio li benedisse e disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta. E poi ancora, poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Quindi, secondo il piano di Dio, l'uomo e la donna non sono stati creati per restare l'uno da una parte e l'altra dall'altra parte, ma perché diventassero una stessa carne, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2, versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Qui abbiamo non solo l'istituzione del matrimonio, ma il principio della famiglia, cioè la sfera entro la quale più che mai l'uomo e la donna devono accettare, esercitare e vivere la responsabilità che è stata affidata loro da Dio. Tutto questo mi pare ci faccia scendere su un terreno molto pratico, che è quello dell'esistenza giornaliera, esistenza quotidiana in cui la verità deve essere incarnata in maniera coerente, se non vogliamo che come figlioli di Dio e da causa nostra il nome del Signore sia bestemmiato fra quelli che non lo conoscono e ci guardano dal di fuori. A questo punto desidererei leggere quanto l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani. L'apostolo Paolo diceva: poiché il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Allora dobbiamo capire che questi principi divini, questi principi della parola santa del Signore, hanno un duplice scopo. Prima di tutto, la nostra felicità. Infatti Isaia dice nel capitolo 55 del suo libro, a versetto 3, inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. Io fermerò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. E poi dobbiamo capire che i principi divini hanno anche un altro scopo, perché la nostra testimonianza comincia proprio dalla nostra vita in famiglia. E abbiamo senz'altro bisogno di riflettere su questo, cari amici e cari amiche all'ascolto. Dobbiamo umiliarci ed essere stanchi di sentire dire di certi credenti: quello è bravo quando parla in chiesa, quando parla in adunanza, ma vai a chiedere a casa, vai a chiedere a sua moglie. A questo punto desidero fermarmi per un attimo. Fermarmi un momento per portare a considerare ognuno di noi la nostra vita familiare. Io, grazie a Dio, ho una moglie, ho anche dei bambini e sono felice. Ringrazio il Signore per quanto Egli ha fatto e sta facendo per noi. Abbiamo tanti problemi, abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo anche sofferto, soprattutto nei nostri primi anni di matrimonio, ma decidendo di portare tutto quanto davanti al Signore, noi stiamo realizzando le gioie e le promesse di cui la Bibbia parla per la famiglia. Io posso dire fino a questo punto, e sono convinto che sarà così fino a quando il Signore ci lascerà in vita: grazie Signore per mia moglie, grazie Signore dei miei bambini. Nonostante tutti i problemi, grazie Signore perché Tu mi hai messo in questa condizione. E questo lo si può dire soltanto quando la coppia, come abbiamo visto prima, accetta i principi divini a riguardo.

Concludiamo a questo punto, ma continueremo la nostra conversazione su questo argomento in una prossima trasmissione. Che il Signore ci porti a considerare il nostro matrimonio. Bene, a questo punto Eliseo vi ringrazia di nuovo per il gentile ascolto e vi saluta caramente nel Signore.

Bene, per le ultime trasmissioni abbiamo avuto la piacevole opportunità di parlare ai mariti e alle mogli di sottomissione, di guida e del modo di comportarsi nel matrimonio. L'ultima volta considerammo la frase vaso debole e discutemmo ciò che tale frase probabilmente vuol dirci. Credo che ora noi dovremmo proseguire e passare ad esaminare i versetti 8 e 9 di questa prima epistola di Pietro, di cui abbiamo per un po' esaminato il suo terzo capitolo. Non so se ve ne siete accorti, ma tutta questa discussione sui mariti e le mogli è poi sommarizzata in una specie di dichiarazione molto pertinente alla vita coniugale. Permettetemi di leggervi questi versetti e poi di andare indietro e riassumere per un momento anche il versetto 7 per coloro che ci ascoltano per la prima volta e legare così tutto assieme. L'apostolo Pietro scrive: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male ed oltraggiando per oltraggio, ma al contrario benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Ebbene, questo è un bel modo di sommarizzare questa discussione sul soggetto delle relazioni coniugali. Siate concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi e umili di spirito. È così che il matrimonio dovrebbe essere. È così che il matrimonio cristiano deve funzionare. Già nel versetto 7 egli ha detto: vivete con le vostre mogli con discrezione. Se davvero potessimo comprendere la nostra moglie e prendere tempo ed indagare i suoi modi di fare, allora impareremmo ciò che la rende giuliva e potremmo vivere con lei secondo conoscenza invece che nell'ignoranza, trattandola con delicatezza come se fosse un fragile vaso, avendo cura di lei con gentilezza e tenerezza. Poi continua e dice: portate loro a onore, perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita. Voi due siete quelli a cui Dio ha dato vita e l'opportunità di portare vita nel mondo. Assieme voi condividete questa bella benedizione e così fate queste cose affinché le vostre preghiere non siano impedite. Una coppia non può pregare assieme se non si parlano l'uno con l'altro, se non camminano assieme, se non vivono in armonia fra loro. E allora, alla luce di questo, esaminiamo la sommarizzazione. Siate tutti concordi, e io credo che se c'è un posto dove l'armonia è davvero necessaria, questa è la famiglia. È la nostra casa armoniosa, o amici? È il nostro matrimonio armonioso? Siete concordi? E voi dite: è proprio così che io vorrei che fossimo. No, non c'è armonia, non solo, ma c'è discordia, cacofonia, frastuoni, chiasso, strilli. Se noi potessimo esprimere il nostro matrimonio per mezzo dei tasti di un organo, non potremmo che produrre che un chiasso assordante, cacofonia, ma no armonia. Ebbene, se così è, allora è ora che il vostro matrimonio sia portato in uno stato di armonia. Se conoscete Gesù Cristo come vostro Salvatore, non c'è ragione alcuna per tutta questa cacofonia. Anzi, potete fare assieme una bella musichetta. Potete avere armonia e non solo nella vostra attitudine, ma anche nella vostra vita giornaliera, nelle vostre azioni e nel vostro matrimonio. Siete stati creati per essere due compagni. Questo è il fondamentale concetto del matrimonio. È un mutuo contratto che vi rende compagni. Il sesso non è l'elemento fondamentale del matrimonio. E subito precisiamo che non c'è niente di male nel sesso. Dio stesso lo ha creato e se non è, come tanti credono, una trappola diabolica. Il sesso è un bel dono fattoci da Dio e che deve essere espresso appropriatamente entro i propri limiti. Ma qui noi stiamo parlando di qualche cosa di più importante e di più vitale del sesso stesso. Il sesso, infatti, non è che una parte di questo. Sesso è una parte dell'area
dell'armonia. Noi stiamo però parlando del soggetto più importante, quello della compagnia. E qual è l'elemento fondamentale della compagnia? L'armonia. Infatti, come possono due farsi compagnia se non vanno d'accordo? E in che cosa consiste l'armonia nel matrimonio? Oh, voi lo sapete, è come quando qualcuno comincia a dire qualche cosa e la frase non è ancora uscita tutta fuori che l'altro già capisce esattamente quello che l'altra persona stava per dire e risponde in accordo e i due sono intersintonizzati e sembra che vibrino assieme. Si conoscono, si comprendono, vivono assieme l'uno per l'altro. Le loro ansie e le loro aspirazioni sono ben conosciute e camminano assieme al passo. I loro cuori battono all'unisono. Armonia nella famiglia. Come si può ottenerla? Non è quello che voi desiderate, ma sicuro. E allora come potete ottenerla? Naturalmente voi capite che io non so in che stato sia il vostro matrimonio. Può darsi che potete cominciare semplicemente con un ravvedimento, può darsi che necessitate del tocco di un consulente e forse è proprio di lì che dovreste cominciare. E allora andate dal vostro pastore e ditegli: pastore, il nostro matrimonio è sugli scogli, si è arenato e abbiamo bisogno di rimetterlo a galla. Siamo al punto che non c'è più accordo fra noi. E supponiamo che non riuscite ad ottenere quell'armonia che necessitate, che il vostro matrimonio stia davvero naufragando perché mai ha camminato armoniosamente. E cosa si potrebbe fare per renderlo armonioso? Ebbene, io suggerisco una cosa in particolare, uno stesso criterio per ambedue. Vedete, quello che porta discordia nella famiglia, dove le persone si danno ai nervi l'una con l'altra, dove insomma non si può trovare un modo per stare d'accordo, è che ognuno cerca di asserire la propria volontà, le proprie idee, la propria autorità sugli altri. Si deve capire che quando un marito è il capo della famiglia, questo non gli dà illimitati poteri, ma la sua autorità è condizionata da quelle responsabilità e privilegi e sfere di attività che Dio ha delineato nelle scritture. Quello che egli fa deve essere governato da tale criterio, da ciò che le scritture insegnano, e così non c'è più il fatto di voler fare prevalere la propria volontà o le sue idee, no. Egli primariamente è preeminentemente deve divenire uno studente della Bibbia, uno che capisce e conosce la Bibbia in maniera tale da poter conformare le sue decisioni su quei principi biblici applicabili al matrimonio e alla famiglia. Questo naturalmente vale per ambedue, non solo è vero per il marito, ma si applica anche alla moglie. Voi dovete dunque sottomettervi alle scritture. Dove c'è discordia in una casa, la causa è sempre trovata nel fatto che i coniugi non si sono sottomessi alle leggi che Dio ha dato per la loro vita, leggi che si trovano nella Bibbia. Una persona dice: io voglio questo o quello, e l'altro dice: ebbene, tu vorresti quello? Ma io preferisco quest'altro, e così ne nasce un incaglio che blocca ambedue. Non possono raggiungere una soluzione dei loro problemi perché quello che uno vuole è contrario ai desideri dell'altro. E chi può dire quale delle tue idee sia la giusta e chi abbia ragione? E così è come la gente del mondo si trova impaniata e dove la discordia nasce. Per il cristiano però c'è un'alternativa. Se i due coniugi sono intonati con la parola di Dio, loro possono dire: ebbene, quello che io voglio è così, ma cos'è che Dio vuole? Cos'è che dice la sua parola? E così ambedue i coniugi si rivolgeranno alla Sacra Scrittura per vedere come Dio risponde alla loro domanda. Dove c'è una terza persona, dove c'è un terzo punto di vista, dove c'è una terza opinione la quale porta con sé una certa autorità che deve essere ubbidita, i problemi sono subito risolti perché c'è qualcuno che dal di fuori degli interessati che dice come la cosa deve essere fatta. Ed è qui dove la famiglia può trovare armonia. Quando una famiglia è sintonizzata con Dio per mezzo della sua parola, la casa risuonerà armoniosa e le corde toccate da ambedue risuoneranno alla lode e all'onore e alla gloria di Dio. O Signore, aiutaci a trovare armonia per mezzo della Tua parola e fa che le persone la applichino al loro matrimonio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Marco, capitolo settimo. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni, e vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavatura di calici, di oricciuoli, di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ma Gesù disse loro: «Ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E diceva loro ancora: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi, invece, se uno dice a suo padre o da sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre e o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante». Poi, chiamatasi di nuovo la moltitudine, diceva loro: «Ascoltatemi tutti ed intendete. Non v'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo, ma son le cose che escan dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi da udire, oda». E quando, lasciata la moltitudine, fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: «È quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto, che anzi subito una donna, la cui figliolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlar di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, di nazione sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figlioli, che non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figlioli». E Gesù le disse: «Per cotesta parola, va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figliolina coricata sul letto e il demonio uscito da lei. E partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli, e gli menarono un sordo che parlava a stento, e lo pregarono che gli imponesse la mano, ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire «apriti». Egli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano e stupivano oltremondo dicendo: «Egli ha fatto ogni cosa bene». I sordi li fa udire, i mutoli li fa parlare.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Come raggiungere i propri figli lontani da Dio e far loro capire che la vita acquista significato solo se vissuta in Cristo? Questo è quanto si chiede l'autore del libro Figlio mio, di cui presentiamo oggi la quarta puntata. Con la morte della moglie Rita, Royce rimane solo e riesce a superare una grave crisi spirituale solo grazie all'aiuto di Penny, la sua seconda moglie, e trova così la fede in Dio. Molti sono però i problemi che deve affrontare per l'educazione del figlio, Craig, un bambino particolarmente difficile.

Zia Marta ha promesso di fare una festa per il mio compleanno, con una torta, il gelato e tante altre cose buone. Pensate, una festa tutta per me. Gli occhi di Craig brillavano di gioia mentre dava questa grande notizia ai suoi genitori. Di solito Craig si alzava tardi la mattina, ma il giorno del suo compleanno fu il primo ad alzarsi e corse subito a svegliare Penny e Royce. «Devo andare dalla zia Marta, non ve lo ricordate più? Sbrigatevi, devo fare subito colazione. Dove sono i miei regali, papà?» «Regali?» fece Royce stupito. «Ma di che regali parli?» «Ma insomma, papà, tutti i bambini il giorno del loro compleanno ricevono dei regali.» «Davvero? Tu, Penny, la sapevi questa novità?» Craig cominciò a preoccuparsi. Il volto di suo padre era così serio? «Ma mi pare di aver sentito parlare di regali, soprattutto per bambini che compiono 5 anni», rispose Penny. Craig era raggiante. «Dai, papà, dimmi dove sono i regali.» «Devi aver pazienza. Vedremo se questa sera ci saranno regali per te.» Craig, rassicurato, filò via da zia Marta. Ritornò tardi, tutto felice, portando nelle braccia una grossa torta. «Che bella!» l'accolse Penny. «È mia! Zia Marta ha detto che devo mangiarla tutta io da solo.» Penny corrugò la fronte. Provò un grande dolore a vedere Craig così egoista. «Voglio portarla in camera mia, così nessuno me la potrà prendere.» «Ma Craig, i cibi si tengono in cucina, non in camera da letto», cercò di dissuaderlo Penny. Egli la guardò come se all'improvviso avesse scoperto in lei una nemica e non potesse più fidarsi. Penny fu turbata da questo nuovo atteggiamento di Craig. Aveva l'impressione che qualcosa si fosse insinuato fra loro due, rovinando la loro intesa. Ma poco dopo Craig tornò ad essere quello di prima, ansioso soltanto di vedere quali regali i suoi genitori avevano preparato per lui. Vedendo arrivare Royce, carico di pacchi, gli corse incontro gridando: «Sono per me, papà?» «Cosa te lo fa pensare, Craig?» rispose Royce fingendosi irritato. Lo scherzo continuò per un po', poi Craig si calmò e sul suo viso parve passare una nuvola. Le sue labbra cominciarono a tremare. «Che cosa c'è, Craig?» chiese Penny con dolcezza. Parve improvvisamente imbarazzato. «Io voglio andare a vivere con zia Marta.» Royce e Penny lo guardarono stupito. «Perché?» Un attimo di silenzio terribile e angoscioso, poi la rivelazione. «Zia Marta mi ha detto che un nuovo bambino verrà a vivere qui e che voi non mi vorrete più bene, così io me ne vado da lei. Non ci sto più qui.» Penny si inginocchiò accanto a lui e lo strinse tra le braccia. «Craig, ma come puoi pensare una cosa del genere? Sì, noi avremo un altro bambino, ma non prenderà mai il tuo posto. Come faremo io e papà a vivere senza di te? E poi noi vogliamo questo bambino proprio per te, perché tu abbia qualcuno con cui giocare.» A poco Craig si calmò e il sorriso tornò a illuminare il suo viso. All'ora di andare a dormire egli aveva completamente dimenticato il piccolo incidente, ma non Royce e Penny. «Hai visto che bel lavoro ha fatto quella donna?» sbottò Royce infuriato. «Adesso vado da lei a sistemare questa faccenda.» «Per piacere, Royce, non andare. Non risolveresti nulla. Dobbiamo invece sforzarci di fare capire quanto amiamo Craig», rispose Penny. «Ma sta cercando di sollevare nostro figlio contro di noi, te ne rendi conto?» Ma non se ne fece più niente. Intanto Penny cercò, per quanto le fu possibile, di impedire a Craig di andare da Martha Laird, leggendogli favole e giocando con lui. Ma trascorrendo i mesi spesso si sentiva così stanca da essere contenta che Craig andasse un momento dalla signora Laird, anche se solo per pochi minuti. Finalmente arrivò la piccola Becky e Craig, orgoglioso e felice, gridava a tutti quelli che passavano: «Lo sapete che a casa nostra c'è una bambina nuova? Venite, venite a vederla!»

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, Giovanni capitolo 5. E cominceremo a leggere dal versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Notate che la scrittura, quando parla della vita eterna, parla sempre nel possessarlo in questo momento, non dice avrà un giorno quando muore. Ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi noi crediamo, secondo la parola di Dio, che se abbiamo ricevuto Cristo Gesù come nostro Salvatore personale, nel giorno di giudizio noi abbiamo già oltrepassato quel giorno. L'abbiamo superato la prova, ma non perché siamo stati noi bravi o perché siamo stati sempre a messa ogni domenica o perché abbiamo dato tutti i nostri beni ai poveri, ma perché Gesù ha superato per noi la prova. Lui ha vissuto una vita senza peccato, senza difetto, e quando poniamo fede in Lui, la parola di Dio dichiara che c'è un scambio, che noi riceviamo la giustizia di Cristo,